pensate che vive in arco. Pensate che vive

1, 2, 3.

Ho l'attadesse, buon pomeriggio, buon lunedì, polvere della battaglia che continua con la sua programmazione, con interviste, le ultime di questa stagione e poi, almeno per quanto riguarda i libri e le interviste alle case editrici che stiamo preparando, oltre a quella che avete potuto ascoltare sabato con Pamela, con Asterisco Edizioni, che è una casa editrice amica della nostra trasmissione La Libreria del Gatto Nero, che vive un momento di difficoltà e vi invitiamo ancora una volta a sostenerla. Oggi non vi presentiamo un'intervista alle case editrici, ma a una nuova giovane autrice, si chiama Maria Teresa Rovitto, che ha pubblicato il suo romanzo d'esordio per Terra Rossa Edizioni. Il romanzo si intitola L'aneddoto dei calchi, un romanzo ambientato nel mondo del lavoro culturale con una serie di temi molto interessanti, e con Maria Teresa ne abbiamo discusso. E poi c'è una nuova puntata del podcast Amico 42 La Risposta. Un saluto da parte mia, di Beppe e di tutto il gruppo della Libreria del Gatto Nero. Noi ci risentiamo venerdì alle 12.30 con Weekender curato da Pamela, sabato e lunedì La Polvere della Battaglia tornerà curato da noi due e dal resto del gruppo della Libreria del Gatto Nero, che sentirete per le interviste e per i racconti in vista dell'edizione 2026 della Festa di Radio Nadurto e della Libreria del Gatto Nero. Un saluto, buon pomeriggio e restate come sempre sulle frequenze antagoniste di Radio Nadurto.

0: Maria Teresa Rovitto, l'aneddoto dei calchi Terra Rossa Edizioni. Siamo qua con l'autrice e le diamo la benvenuta alla Povera Battaglia. Ciao Maria Teresa.
1: Ciao a tutte e a tutti, grazie per essere in ascolto.
0: Noi quando intervistiamo una persona che è al romanzo d'esordio facciamo sempre la stessa domanda di partenza: chi te l'ha fatto fare?
1: Allora, sì, in genere il romanzo d'esordio viene trattato un po' come una categoria a sé. E c'è l'esordio e poi ci sono tutti gli altri romanzi che seguono, e quindi ci sta, è un inizio, e quindi credo che sia legittima questa domanda. E io in generale non ho avuto fretta di esordire, e ho voluto che il tempo fosse mio alleato piuttosto che nemico, e quindi l'ho presa con molta calma. Avevo in mente questo progetto, questa ipotesi di romanzo da un po' di anni a questa parte, considerando che io ho terminato di cioè la stesura, quindi la scrittura, a metà del 2023, e almeno dal 2021 questa era un'immaginazione che abitava in me, e dovevo trovare la forma, ecco. E non lo so, è stata anche una liberazione, ecco, chi me l'ha fatta fare, cioè, probabilmente è una questione di sopravvivenza. E ci tenevo molto a raccontare questa storia e in qualche modo a dare libertà a questa storia che mi abitava. E questo poi è chiaro che con la scrittura ho iniziato molto prima, e avevo insomma già pubblicato romanzi e anche una siloge di recente, e quindi insomma i racconti, scusami, e quindi il romanzo era una cosa nuova sicuramente, e che però ho colto questa sfida, ecco.
0: Tu a un certo punto dici: ne abbiamo superato da un pezzo l'età del romanzo di formazione. Uh-huh. Te lo chiedo in relazione a due elementi. Il uh-huh. primo è un aspetto generazionale delle figure che uh-huh. sono presenti in questo romanzo, che potremmo definire persone millennial, che hanno una serie di questioni attorno alle professioni culturali, e quello ci arriveremo, e uh-huh. il fatto che si pretende sempre di essere più giovani di quanto non sia, e quindi probabilmente è ancora sempre formazione, quindi c'è un po' questo problema, c'è anche questo problema.
1: Sì, questo è vero, è un po' la società, che insomma il sistema, il contesto storico politico in cui viviamo, che ci impone una formazione continua, ma dipende insomma anche dall'interpretazione che si dà alla formazione. È bello formarsi, è bello crescere, è bello continuare a conoscere, ma se poi questo diventa insomma motivo di, non so, sfruttamento, precariato, un po' meno, è come se non si arrivasse mai insomma da nessuna parte. Per quanto riguarda le protagoniste, sì, loro sono hanno meno di 30 anni, diciamo, sono nella loro nei loro metà 20, e se così si può dire, e quindi sono comunque giovani donne, e quando pensano questo, è una scena particolare della performance in cui che appunto è l'evento intorno a cui ruota l'intera narrazione e il romanzo, è una scena che verrà narrata in seconda prima persona plurale, e una voce unica, la voce delle performer, delle modelle, che diventano un corpo organico e parlano, prendono voce, sarà l'unico momento in cui lo fanno in tutto il romanzo, e diranno appunto anche a mo' di provocazione, rivolgendosi anche al pubblico presente che ruota intorno a questa piattaforma di marmo sulla quale loro sono installate, è una provocazione per dire: non dovete giudicarci, cioè, nel senso, siamo alla pari, non ci stiamo formando, non siamo ingenue, e ci possiamo, ecco, confrontare alla pari. E questo è il punto, considerando che loro sono esposte a corpo nudo, e quindi sicuramente anche più vulnerabili da questo punto di vista, perché poi la nudità, appunto, come si vedrà in tutto il romanzo, diventa appunto una soglia E quindi è un, cioè è un confronto diretto appunto con chi le sta guardando in quel momento.
0: E anche un continuo confronto anche con gli altri corpi che si fanno i conti. Per esempio, questo è molto evidente nel rapporto tra Livia, che è una delle protagoniste, e suo padre.
1: Certo, è un confronto tra corpi, sì, possiamo dire che sono ecco, il segmento di vita, delle vite dei personaggi che viene narrato in questo romanzo, è un segmento in cui i corpi sono disfunzionali, cioè hanno smesso di funzionare come, come richiede la norma, la quale norma? La norma clinica, la norma biologica, la norma sociale. Sono emerse delle criticità e quindi i protagonisti, insomma, sono diversi personaggi, non moltissimi, anzi pochi, si confrontano con il proprio corpo, con l'eredità, con la propria eredità biologica, politica, sociale e ovviamente con quella degli altri, perché sono circondati, perché sono in relazione, perché nella relazione con l'altro, come dici tu, si conoscono e si riconoscono. E anche la relazione con il corpo dell'altro attiva chiaramente dei processi di, anche di trasformazione, di maggiore acquisizione di consapevolezza, di se stessi, della propria collocazione nel mondo, grazie proprio a questo confronto che però bisogna essere, in grado di accogliere. E da qui emergono, insomma, diversi cortocircuiti e frizioni nella narrazione.
0: Le persone che sono protagoniste del tuo libro sono impegnate a vario livello negli ambiti del lavoro culturale e fanno i conti con l'enorme precarietà del lavoro culturale e col fatto che tante volte è un lavoro non pagato, a cominciare dal lavoro della performance.
1: Certo, c'è un confronto molto interessante anche con il tema del denaro e come ben saprai tu da lettore attentissimo con il mercato dell'arte, perché anche l'arte, ovviamente, a cui noi siamo abituati chiaramente a pensare come a qualcosa di sublime e capitalizzata, insomma, anche l'arte ha un suo mercato e loro, le protagoniste, faranno i conti non solo con la precarietà, quindi delle loro esistenze economica, sociale. Livia è un'archeologa che uscirà, basterà veramente poco per farla uscire da un progetto accademico e rientrare, diciamo, nel mondo dell'archeologia. In maniera molto laterale e marginale, perché lei seguirà degli scavi, gli scavi che si effettuano di fatto sui cantieri della fibra ottica, diciamo in maniera tecnica, che prevede la figura, diciamo, di supervisore di un archeologo. Quindi è questo. E Zoa è un'artista che è un po', diciamo, randagia. Ha scelto però, insomma, questa vita in questa fase e sì, e poi invece dall'altro lato c'è una grande artista, Vanessa Beecroft, che appunto è l'artista, no, della performance alla quale partecipano, che è un'artista di fama internazionale che però non corrisponde, diciamo, un contributo economico, diciamo, un riconoscimento economico alle modelle, alle ragazze, alle donne che prendono parte alle sue performance. E questo sarà un tema dibattuto tra le due protagoniste, perché richiama chiaramente, no, il tema dello sfruttamento dei corpi, dello sfruttamento dell'immagine, dello sfruttamento lavorativo e anche della propria fama e in questo senso, insomma, della propria affermazione. E quando si entra in questo sistema di appunto capitalizzazione anche di cose anche di aspetti fondamentali della nostra esistenza, si entra inevitabilmente in questo circuito di sfruttamento e di precarietà.
0: Tra l'altro, Zoa, secondo me è un aspetto molto interessante. Il fatto che è greca, cioè,
1: sì.
0: Io lo leggo anche a un rapporto che continuiamo ad avere in maniera morbosa con la classicità, con un certo tipo di idea dell'arte che poi pone tutta una serie di problemi attorno alla contemporaneità, a quello che viene fatto. Comunque c'è anche una parte legata all'archeologia, quindi c'è questo rapporto, a mio parere c'è questo rapporto tra l'arte classica tradizionale e la difficoltà di far percepire la contemporaneità come arte, quindi con una sua dignità e un suo valore economico.
1: Sì. Allora, il tema della Grecia è un tema e della classicità, come dici, è un tema enorme, perché il passato è quasi in questo romanzo, diciamo, un allestimento, come dire, non solo scenografico, perché molte scene si svolgono sugli scavi, degli scavi archeologici, dato anche il lavoro di Livia, ma è un passato con cui bisogna confrontarsi, un'eredità con cui bisogna confrontarsi. Sicuramente c'è anche il classicismo. Il discorso è il problema è quando questa classicità diventa ideologica, cioè quando la usiamo per sentirci, per dirci che siamo superiori. Quando appunto la bellezza viene canonizzata e questa canonizzazione comporta anche delle implicazioni ideologiche, perché molto spesso si tende a idealizzare il passato, arroccarsi su aspetti identitari, perché anche per paura delle trasformazioni e dei cambiamenti, e questo sicuramente è un dialogo che si protrae, diciamo, per tutta la narrazione, questo confronto tra il passato e il contemporaneo e anche nell'arte. La Grecia per Livia, che è un po' diciamo, trattiene, diciamo, questo passato e rappresenta qualcosa che è stato, mentre Zoa, che appunto è greca, la riporta continuamente al presente, al contemporaneo, facendole capire che la Grecia non è solamente uno scavo archeologico, un testo classico, che pure ovviamente c'è e bisogna esserne consapevoli e possibilmente conoscerlo, ma è anche presente, è anche attualità, e negli stessi anni della performance, 2010 più o meno, sono gli anni in cui la Grecia sta soffrendo e vi è una vera e propria crisi, no? Cioè, lo ricordiamo, economica, che ha impoverito moltissimo, che ha impoverito moltissimo la società e ha trasformato la società. E Zoa è un collegamento, è un continuo richiamo.

0: quindi uno dei centri urbani all'epoca più sviluppati, no, dell'antica Roma, e diciamo, si basa proprio sul paradosso di Pompei. Il paradosso di Pompei è quello di essere, è il paradosso della sopravvivenza, cioè in questa catastrofe, in questa tragedia che questa città ha vissuto, ha trovato però come una sopravvivenza, perché oggi Pompei è intatta e oggi possiamo visitarla, e la riteniamo, gli studiosi la ritengono uno dei centri archeologici meglio preservati, dei centri urbani dell'antica Roma meglio preservati per questa catastrofe, perché appunto il materiale lavico, vulcanico l'ha in qualche modo protetta. Quindi va bene questa consapevolezza del passato, delle nostre radici, ma bisogna sicuramente anche accettare le trasformazioni, e questo si attiva, questo processo, proprio anche nelle relazioni tra i personaggi. Mi interessava molto attivarlo, ecco, perché nel romanzo c'è proprio un'inversione anche vita-morte. Di solito siamo abituati a pensare diciamo, al ciclo dell'esistenza, partendo dalla vita e ovviamente finendo alla morte, ma qui è come se ci fosse un'inversione: si parte dalla morte, dalla rappresentazione della morte, perché poi nel romanzo di fatto non muore nessuno, e si arriverà, in maniera che non stiamo qui a rivelare, non riveleremo, alla vita, quindi ad una forma di sopravvivenza che in qualche modo implica sempre comunque una trasformazione. Sia spirituale in questo caso che biologica.
1: Riprendo un'altra frase, a mio parere significativa. L'archeologia è distruzione, man mano che si scava si distrugge. Bisogna documentare ogni minimo aspetto. Io lo traslo anche su tutto il resto del libro, perché è pieno di distruzioni, non tanto di distruzione alla Pompei, però di sabotaggi, di autosabotaggi, di relazioni che vanno in un certo modo, di rotture. Ti chiederei qual è il rapporto che hanno le persone che ci sono nel tuo libro con la distruzione e con l'autodistruzione.
0: Sì, lo scavo è un tema simbolico molto forte, perché è un romanzo che, sì, è vero, anche altri lettori, altre lettrici mi hanno fatto notare lo scavo, cioè l'importanza, no, dello scavo. E della distruzione che comporta inevitabilmente anche un compromesso, cioè qualcosa va perso. Perché quando si scava, anche appunto in ambito archeologico, si fa i conti con la possibilità che qualcosa, cioè per cercare, no? Per cercarsi, per cercare in questo piano metaforico, si fa i conti con la possibilità che qualcosa vada perso, ovviamente per guadagnare qualcos'altro. E quindi è una compensazione continua, proprio anche nella fragilità. Più che fragilità, possiamo parlare di vulnerabilità dei ritrovamenti e del corpo, soprattutto del corpo, no, che viene scavato. C'è un momento in cui la protagonista, sono fondamentalmente due le figure femminili, no? Livia e Zoa. Zoa ha un atteggiamento molto propulsivo, in realtà, sebbene appunto istintivo, propulsivo, sembrerebbe incline all'autodistruzione, in realtà sa preservarsi, sa come preservare le proprie energie. Mentre Livia, che sembrerebbe al contrario più controllata, più analitica, in realtà vivrà, diciamo, dopo la performance, questo momento di, se non vogliamo dire autodistruzione, possiamo dire di scavo, ecco, di scavo, e avrà bisogno di nuovi personaggi che entreranno in scena nella seconda parte, perché i personaggi della prima parte andranno via, si allontaneranno, e questo comporterà nella sua vita privata un grande dolore, e entreranno nuovi personaggi nella seconda parte, che invece la come dire, la riporteranno, la faranno un po' riemergere, ecco, da questo stato, da questa depressione, ma nel senso proprio fisico, anche mi piace pensare ad una depressione nel senso fisico.

0: del termine e non psicoanalitico, cioè qualcosa che si ferma, qualcosa che rallenta, qualcosa che no, ha bisogno di più tempo e di prendersi più tempo per comprendere alcune cose, tanto che lei abbandonerà anche il lavoro perché non ce la farà ad andare avanti, insomma, con confrontandosi con la paura di ereditare la malattia del padre e l'allontanamento di queste due figure predominanti della prima parte, non ce la farà a reggere questo carico e quindi avrà bisogno di una fase di stacco, ecco.
1: Tu adesso hai tirato fuori tutta una serie di elementi importanti che sono la depressione, la rinuncia al lavoro, e anche prima parlavamo anche del lavoro culturale, di tante altre cose, che sono dei temi che a livello letterario stanno avendo una certa presa, cioè c'è una letteratura crescente negli ultimi anni. Ti chiedo se c'è qualcosa da cui hai tratto ispirazione o elementi da inserire poi nel tuo libro.
0: Ma non è centrato, cioè nel senso il tema della, l'ho chiamata depressione perché appunto mi piaceva pensare appunto all'aspetto fisico ad una condizione proprio fisica. Non c'è niente di psicanalitico, cioè quindi non ho riferimenti letterari da questo punto di vista, perché anzi nel romanzo cerco proprio di raffreddare questa parte, scavare, come dicevamo prima, secondo altre direttive, ecco, che la maggior parte delle pubblicazioni o delle cose che comunque ho letto scavano o si interessano alla direttiva psicanalitica, non è questo appunto il campo semantico in cui ci muoviamo in questo romanzo, quindi no, riferimenti da questo punto di vista e da un punto di vista della precarietà del lavoro forse un po' di più, perché da sempre studio e mi occupo e comunque leggo working class literature tutta la letteratura, la scrittura, le scritture che vengono prodotte dal mondo del lavoro. Io stessa chiaramente ne faccio parte di questa società che le produce, quindi sì, sicuramente sono tante. Adesso cioè, l'elenco sarebbe sterminato, ecco, avere dei riferimenti, ma più verso quella direzione che nell'altra.
1: Abbiamo parlato di corpi, non abbiamo parlato però di un tema molto importante nel libro, che è quello della danza. Mm-hmm. Come mai, tra tutte le modalità che il corpo può avere, hai voluto dare molto spazio a questa?
0: Sì, è una sottotraccia molto importante, è una sottotraccia alla danza che è sempre presente è come una sonorità, ecco, nel romanzo, definiamola così, una sonorità bassa sempre presente perché la conosco, la danza, perché la pratico da anni e quindi o almeno ci lavoro sulle tecniche, le modalità, le forme per acquisire sempre maggiore consapevolezza del proprio corpo, del movimento, delle parti che compongono il corpo, e quindi mi sembrava interessante restituire questa conoscenza nel romanzo. E questo è un elemento autobiografico sicuramente, cioè nel senso c'è una traccia biografica, ho prestato, diciamo, questa mia conoscenza a Livia perché mi sembrava interessante la maniera di come la danza interpreta e fa sua un'intelligenza fisica, un'intelligenza corporea, come ci permette di ricevere, di conoscere delle cose, no? Il corpo prima che la mente lo faccia, molto spesso noi crediamo che sia il contrario, ma molto spesso invece il corpo ha una memoria, ha delle sue intuizioni e basterebbe ascoltarlo un po' di più. dal momento che Livia deve ascoltarsi e l'ho costretta, ecco, a fare i conti anche con questa sua conoscenza che è probabilmente torna questa conoscenza del corpo attraverso la danza nei momenti in cui ne ha più bisogno. È come se la soccorresse, ecco, nei momenti in cui ne ha più bisogno.
1: Siamo al termine della nostra intervista, noi abbiamo sempre una domanda al termine. Quale canzone vuoi ascoltare dopo l'intervista?
0: Allora, una domanda difficilissima, perché non so, mi affido sempre molto al caso con la musica, anche perché sono molto curiosa, randomica, quindi sarebbe molto difficile rispondere, però ascolto con piacere l'ultimo singolo di Madame.
1: Molto bene. E allora io ricordo il titolo del tuo libro, Aneddoto di Calchi, uscito per Terra Rossa Edizioni, e ringrazio ancora una volta Maria Teresa Rovitto.
0: Grazie dell'ospitalità, grazie mille.

0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di 42 La Risposta. In studio oggi Oliviero e Sara.
1: Ciao a tutte e tutti e ben ritrovati in questa nuova puntata dedicata a un tema che ci sta molto a cuore, Sara, di cui abbiamo discusso tante volte in questi ultimi tempi. Parliamo infatti di incanto e di reincanto.
0: Queste parole possono apparire forse un po' bizzarre o esoteriche ad alcuni dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, ma se cercate bene negli scaffali delle librerie troverete moltissimi titoli, alcuni molto recenti che parlano di incanto, di reincantare il mondo, di favole, di reincanto e così via. Ce ne sono veramente tantissimi. La cosa può sembrare sorprendente, ma vedremo che non è affatto così e oggi cercheremo di capire il perché.
1: Vi diciamo subito che tra le numerose possibili letture abbiamo scelto di concentrare l'attenzione su due testi appena pubblicati in Italia. Uno è L'incanto della vita moderna di Jane Bennett, pubblicato da Timeo, e l'altro L'incanto del sensibile di David Abram per Nottetempo. Ma nel nostro percorso vedremo, attraverseremo molti altri lavori di filosofe e filosofi, scrittori e scrittrici che al tema dell'incanto hanno dedicato le loro pagine.
0: Prima di addentrarci però nelle tesi esposte in questi lavori, cominciamo a definire le nostre parole chiave. Che cosa si intende per incanto? E al contrario, come potremmo definire il termine disincanto?
1: Partiamo da qui perché entrambi i libri si oppongono in modi diversi alla visione di un mondo disincantato. Cosa significa mondo disincantato ce lo spiega bene Max Weber nel suo celebre discorso intitolato La scienza come professione, pronunciato nel 1918. Weber parla di un processo di disincantamento del mondo come esito del progresso tecnico-scientifico da una parte e di eliminazione dell'elemento sacro e magico dall'altra. Non occorre più ricorrere a mezzi magici per dominare gli spiriti o per ringraziarseli, come fa il selvaggio per il quale esistono potenze del genere. A ciò sopperiscono i mezzi tecnici e il calcolo razionale.
0: Il moderno Occidente è un mondo disincantato perché è in grado di dominare il mondo senza il potere incantatorio delle religioni, della magia, dei misteri, ma affidandosi esclusivamente al sapere tecnico, matematico, lì dove tutto è misurabile, calcolabile, prevedibile, secondo scienze statistiche e non divinatorie, dove al mondo, prima di essere, si chiede di funzionare.
1: Ma questo processo di disincantamento, si chiede immediatamente lo stesso Weber, proseguito per millenni nella cultura occidentale in generale, questo progresso del quale la scienza costituisce un elemento, una forza motrice, ha un qualche senso che vada al di là del piano puramente pratico e tecnico? Weber non dà una risposta univoca a questo interrogativo, ma tocca un nervo scoperto, che è quello del senso o non senso dell'esistenza in un mondo così fatto e soprattutto, secondo Jane Bennett, del via, forse al di là delle sue intenzioni, ad una narrazione potente e pervasiva della modernità come luogo di mancanza e di alienazione.
0: Esistono versioni più o meno affinate, più o meno convincenti di questo racconto, ma tutte presuppongono nella condizione moderna una sorta di mancanza o di perdita. È una storia abbastanza flessibile da accogliere valutazioni sia positive che negative del processo di disincanto. Può narrarla sia chi celebra la caduta della superstizione e della confusione, sia chi rimpiange la perdita di contatto con un universo morale dotato di senso. Anche coloro che celebrano la caduta di superstizione e confusione, tuttavia, comunicano un senso di perdita. Il prezzo inevitabile per la razionalizzazione o la scientizzazione è, sostengono, l'eclissi dello stupore nei confronti del mondo.
1: Vedremo più avanti che la filosofa americana Jane Bennett, nel suo Incanto della vita moderna, si muova proprio dal rifiuto di questa assiomatica per elaborare la sua proposta di materialismo incantato. Ma prima di esplorare le sue tesi, chiediamoci quali effetti è in grado di produrre la narrazione del disincanto, quali risposte sono state elaborate per colmare quella mancanza, quel senso di perdita.
0: Innanzitutto occorre osservare come nella società moderna, che si descrive come disincantata, non teleologica, secolarizzata, sia all'opera un potentissimo sortilegio, un fattore di incanto in qualche modo totalizzante che ne costituisce l'intero sfondo, che è il capitale. L'incanto della merce è divenuto l'unico incanto possibile, l'unico elemento trascendente nella sua assoluta immanenza, in grado di costituirsi come fine ultimo dell'esistenza, produrre merce, accumulare, consumare, se va bene lasciare qualcosa in eredità, se no, in fondo crepare basta.
1: Non è strano che di fronte a questo scenario in molti hanno provato ad elaborare delle vie di fuga, delle risposte alternative. Senz'altro nella riscoperta delle religioni tradizionali, abbracciando forme di spiritualismo new age, fino anche aderendo ad oscure teorie complottiste, magari ibridando elementi della cultura hippie con quelli dell'estrema destra, dell'alt-right.
0: Se grande la confusione sotto il cielo, vorremmo poter dire che la situazione è eccellente, ma per il momento possiamo solo lasciarvi il primo brano di oggi dal titolo In the Modern World dei Fountain D.C.

0: giornata e bentornati in studio qui a 42 La Risposta sulle note finali di In the Modern World. Prima della pausa musicale parlavamo del grande sortilegio del capitale, in grado di disincantare il mondo con il linguaggio della scienza e della tecnica e allo stesso tempo di incantarlo con quello della merce, del profitto e della performance.
1: Dicevamo anche delle diverse vie di fuga, reali o apparenti, elaborate a partire da questa narrazione, e delle tante elaborazioni concettuali, dei testi letterari e filosofici che si interrogano sul tema dell'incanto. Il primo libro su cui vorremmo puntare l'attenzione è un saggio di Jane Bennett, L'incanto della vita moderna. Affetti, incroci, etica, edito in Italia da Timeo.
0: Jane Bennett è una filosofa americana tra le maggiori teoriche del cosiddetto materialismo vitale. È profondamente materialista e l'incanto che ci propone, a partire proprio dal rifiuto della narrazione comune di un mondo ormai disincantato e puramente razionale. Non è vero che il mondo contemporaneo abbia perso ogni aspetto di meraviglia, ogni lato incantevole, ma questi aspetti vanno ricercati, favoriti, innescati. Al contrario, proprio l'idea di vivere in un mondo morto, puramente meccanico, scoraggia l'attaccamento affettivo verso la vita e promuove punti di vista cinici o nichilisti.
1: Ma dove sono questi luoghi di incanto? La risposta di Bennett è che l'incanto risiede ovunque nella materia vivente, nell'incontro con l'altro, nelle ibridazioni tecnologiche, nel superamento dei confini tra specie. Passando dall'atomismo di Epicuro alla filosofia di Deleuze e Guattari, Jane Bennett ci dice che per scoprire l'incanto della vita, anche l'incanto della vita moderna, occorre adottare una posizione di apertura al mondo, di attenzione statica, di disponibilità a lasciarsi contaminare.
0: L'universo non deve necessariamente avere un disegno divino per essere percepito come straordinario. Quello che conta, ci dice Bennett, è coltivare una sensibilità capace di cogliere il meraviglioso, che emerge tra le pieghe della vita contemporanea, trasformando lo stupore in una risorsa politica e morale. Per prendersi cura degli altri e del mondo è necessario infatti prima di tutto amare la vita, e l'incanto è lo stato di pienezza e gioia che alimenta questa volontà di donare le proprie risorse agli altri.
1: In una direzione forse ancora più radicale si muove David Abram nel suo L'incanto del sensibile, percezione e linguaggio in un mondo più che umano, edito da Nottetempo. Anche in questo caso non si tratta di recuperare antichi incantamenti o elaborare nuove teorie spiritualiste per opporsi al disincanto contemporaneo. Il luogo dell'incanto è già intorno a noi ed è il mondo della vita, il Lebenswelt, il sensibile. Una comunità più vasta del genere umano che include le molteplici entità non umane che compongono l'ambiente locale, dalla varietà di piante, dalla miriade di animali, uccelli, mammiferi, pesci, rettili, insetti che popolano la regione o vi migrano, fino ai particolari venti e sistemi climatici che informano la geografia locale e alle diverse geomorfologie, foreste, fiumi, grotte, montagne che conferiscono al territorio il suo carattere specifico.
0: Aprendo la percezione umana al mondo naturale attraverso la lente della fenomenologia, Abram sostiene che il corpo non è un oggetto meccanico, ma un soggetto senziente impegnato in un dialogo costante e reciproco con una terra viva e animata. Se il mondo disincantato è quello che ha ridotto la natura a materia inerte, che può essere utilizzata, sfruttata, esaurita a nostro piacimento, per incantare il mondo occorre riscoprire la nostra appartenenza carnale a una matrice più che umana. L'unica dimensione in cui il linguaggio e il pensiero possono ritrovare la loro piena integrità. La nostra umanità è tale, scrive Abram, solo a contatto e in convivialità con ciò che umano non è.
1: Se torniamo per un momento al testo di Weber, la scienza come professione, e alla sua domanda sul senso dello sviluppo tecnico-scientifico, sul senso del cosiddetto progresso e disincantamento del mondo, a un certo punto si legge: questa domanda la trovate formulata in termini fondamentali soprattutto nelle opere di Lev Tolstoi. Egli vi è pervenuto attraverso una via a lui peculiare. Il suo problema centrale si rivolgeva in misura crescente alla questione se la morte fosse un fenomeno dotato di senso oppure no. E la sua risposta è che per l'uomo civilizzato non lo è. E non lo è perché la vita individuale dell'uomo civilizzato, inserita nel progresso, nell'infinito, non potrebbe avere per il suo senso immanente alcun termine.
0: E invece proprio nelle culture orali, scrive Abram, il corpo, umano o non umano, non essendosi ancora tramutato in oggetto meccanico, rimane un'entità magica, l'aspetto sensibile della mente, la decomposizione del corpo al momento della sua morte, il suo divenire terra, vermi e polvere, non può che significare la graduale reintegrazione degli antenati e anziani nel paesaggio vivente, dal quale tutti sono anche nati. La morte nelle culture tribali dà via una metamorfosi nel corso della quale la presenza della persona, anziché svanire dal mondo sensibile, permane come forza animante della vastità del paesaggio.
1: Riscoprire il contatto con la terra sensibile e avvolgente, riconoscersi parte della carne del mondo di cui ci parla Merleau-Ponty, è sempre possibile, ci dice Abraham. Anzi, è forse l'unica strada che ci rimane da percorrere in un

0: Ben ritrovate e ben ritrovati in studio sulle notti di I Inside the All I Dying di PJ Harvey. Siamo giunti all'ultima parte di questa puntata di 42 La Risposta. Oliviero, dobbiamo confessare una cosa alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Mentre preparavamo la trasmissione, eravamo partiti con l'idea di cercare un romanzo, un'opera letteraria che ruotasse intorno alla triade incanto, disincanto, reincanto.
1: È vero, Sara, cercavamo storie in cui questi temi fossero un po' al centro della narrazione, ma poi ci siamo resi conto che stavamo guardando nel posto sbagliato. Abbiamo capito che la ricerca non doveva incentrarsi sul che cosa, sul contenuto del testo, ma sul come.
0: Esatto, ci siamo accorti che la letteratura e forse l'arte in generale non hanno bisogno di parlare di incanto per produrlo. Esse sono il reincanto, per la loro capacità di offrire sensi diversi all'esistenza, di sospendere per un attimo quel calcolo razionale di cui ci parlava Weber per aprirci a un universo di possibilità.
1: Ed a quel punto sono venuti fuori uno dopo l'altro decine di titoli di romanzi, racconti capaci di farci attraversare mondi, entrare nella tana del bianconiglio, cambiare specie e dimensioni, svegliarci scarafaggio, dialogare con i vivi e con i morti.
0: E non si tratta certo di una peculiarità della cosiddetta letteratura fantastica, peraltro relegata sempre ai margini della letteratura con la L maiuscola. La letteratura ci impone sempre di cambiare sguardo, di adottare il punto di vista di un altro essere umano, di un animale, fino anche di un sasso. E in questo esercizio di straniamento, di messa in sospensione del nostro sé, possiamo partecipare al reincanto del mondo.
1: In un romanzo molto bello che ho letto recentemente, Sogni e favole di Emanuele Trevi, edito da Ponte alle Grazie, il protagonista trasforma Roma, in particolare il quartiere compreso tra Piazza Navona e il Tevere, le sue strade, le sue piazze, le targhe commemorative, in un luogo di incanto, dove circolano i fantasmi di Metastasio, di Amelia Rosselli, di Arturo Pattene e tanti altri. Non è facile sottrarre la città ai cliché turistici, ma è sufficiente abbandonare i percorsi più battuti, adottare un certo sguardo, un'apertura estatica, perché si rinnovi ogni volta il miracolo. Ci sono modi diversi per praticare l'incanto. Fin da quando siamo bambini, scrive Trevi, diventiamo sensibili ai presagi, orecchiamo frammenti di discorsi indecifrabili, riconosciamo, come familiari, cose che non abbiamo mai visto fino a quel momento. Un rumore di foglie nel vento, lo sguardo di certi animali, ognuno ha i suoi modi, i suoi piccoli strappi nel tessuto resistente dell'abitudine e della necessità.
0: Qui Trevi sembra ricalcare un po' la strada battuta da David Abram. Ma poi c'è la letteratura, ovviamente, il cinema, la poesia, quell'enorme macchina immaginativa capace di evocare altri mondi. Al termine della corta scala, simile all'entrata di una stazione della metropolitana, iniziava l'altro mondo. Un mondo illogico e imprevedibile, perché l'illusione, che di per sé è più leggera e immateriale dell'ala di una libellula o di un riflesso su un vetro, riusciva a scalzare dal suo trono con la forza astuta di una leva niente meno che il principio di realtà. Percepivo con la certezza di una sensazione fisica questo passaggio, imboccando il corridoio sotterraneo, foderato di linoleum, che conduceva alla biglietteria. Sulle pareti del corridoio erano appese certe riproduzioni di film famosi, simili per la loro funzione propedeutica e propiziatoria agli episodi del Vangelo e alle immagini dei santi nelle chiese cattoliche. James Mason al comando del Nautilus, Jack Lemmon e Tony Curtis vestiti da donna, Rita Hayworth con la sigaretta tra le labbra e gli occhi lucidi. Scala e corridoio, lo schema classico dell'ipogeo etrusco e di molte altre sepolture arcaiche. Non è, credo, un'analogia del tutto campata in aria. Noi entriamo in un cinema, soprattutto durante il giorno, quando iniziano il primo o secondo spettacolo, e dopo aver pagato un obolo, come si dice che le anime defunte lo pagano a Caronte quando arriva il loro turno, moriamo al mondo. In modo transitorio e reversibile, non c'è dubbio, ma non meno reale e vincolante, perché c'è una parte di noi che non percepisce differenze sostanziali tra un fatto che accade davvero, come appunto la morte, e una rappresentazione o un simbolo, come lasciarsi alle spalle la luce del giorno per entrare nelle ombre di un cinema.
1: Lo stesso meccanismo di straniamento, di sospensione del principio di realtà è quello che possiamo ritrovare nella letteratura, nella poesia, nonostante siamo ben consapevoli della finzione operata, o forse proprio per questo. Più volte nel romanzo di Trevi viene riportato un sonetto di Metastasio, Sogni e favole, da cui il romanzo prende il titolo. Anzi, dovremmo dire, più correttamente, che il sonetto viene rivelato progressivamente, ripetutamente, come una vera formula magica. Sogni e favole io fingo, Eppure in carte, mentre favole e sogni orno e disegno, il lor folle che io son, prendo tal parte che del mal che inventai piango e mi sdegno. Ma forse allor che non mi inganna l'arte, più saggio io sono, e l'agitato ingegno forse allor più tranquillo.
0: Questi versi di Metastasio, pur avendo, scrive Trevi, un aspetto un po' antiquato, riescono ad esprimere un atto umano del tutto spontaneo e gratuito, un estrarsi da se stessi, dalla guaina delle proprie faccende per osservarsi dal di fuori. Guardarsi da fuori è un atto salutare, una terapia istantanea di grande efficacia, perché noi trascorriamo la nostra vita credendo fermamente di essere un certo tipo di persona, di fare effettivamente quello che facciamo, di essere preoccupati per le cose che ci preoccupano. Badiamo esclusivamente alla nostra manutenzione e al nostro funzionamento, manco fossimo una caldaia. E come potremmo fare diversamente? L'alveare sociale ci assegna dei compiti, la tonificante paura di non farcela. Mettersi addirittura il bastone tra le ruote sembra un lusso inutile, un assurdo spreco di energia. E così aderiamo alla parte che ci è stata assegnata e finiamo per crederci. Ma se afferrassimo al volo, come fa Metastasio, l'occasione fuggitiva di considerarci come se fossimo un altro?
1: Bella domanda, Sara. Il tempo a nostra disposizione sta per concludersi e quindi lasceremo questa domanda senza una risposta definitiva. Però una risposta forse l'avete già elaborata a partire dalle tracce, dagli indizi che abbiamo lasciato qua e là.
0: Un'ultima cosa però è importante da dire prima di salutarci. Riscoprire l'incanto della vita moderna con Jane Bennett, sottrarsi alle narrazioni tossiche del capitale, riconoscersi parte della carne del mondo come ci invita a fare David Abram, non può essere un atto individuale, una risposta solo privata, una ricerca unicamente interiore che non si intreccia a quella di altri corpi, di altri desideri, di altri sogni e favole, capace di creare un immaginario condiviso, una narrazione alternativa, capace di rimodellare e cambiare il mondo.
1: È arrivato il momento di salutare tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di 42 La Risposta e di salutare la nostra Molly, che poco fa è partita per un nuovo viaggio nelle pieghe del tempo e del paesaggio vivente. Questa puntata è dedicata a te. Ciao!

28 maggio 1974, 28 maggio 2026, 52° anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia.

come CSA Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia. Vi invitiamo giovedì 28 maggio 2026 al corteo antifascista che partirà alle ore 9 da Piazzale Cesare Battisti per raggiungere Piazza della Loggia. Contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lottiamo adesso. Giovedì 28 maggio 2026, ore 9, Piazzale Cesare Battisti, Brescia.

0: Buongiorno, il Pop Club di Radio Onda Adulto.
1: Domenica 31 di maggio al Centro Sociale Magazzino 47 in Via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le Ragazze da Copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
1: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
1: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
2: al Centro Sociale Autogestito Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia.
1: Ci vediamo lì, perché
0: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.
3: Ragazzi, andate tutti via, rimanga solo il violino.
4: Scusami.
3: Perché non me lo posso permettere.
5: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.it.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: suo cognome.
1: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
2: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
3: Radio Onda d'Urto, Levante, il nostro appuntamento mensile dedicato all'Asia orientale all'interno del ciclo della cassetta degli attrezzi. Ben ritrovate, quindi ben ritrovati. Oggi ce ne andiamo a Pechino, che nel corso in realtà poi delle ultime settimane è diventato un po' il crocevia anche della politica internazionale. Prima c'è stata la visita infatti di Trump, la seconda, un'altra c'era stata in occasione del suo primo mandato, e meno di una settimana dopo invece c'è stato l'arrivo sempre a Pechino di Putin. Cosa è accaduto, di cosa si è parlato, è la domanda che abbiamo posto al nostro Dario Di Conzo, co-curatore di Levante, che è docente di politiche economiche della Cina e riforme all'Università Orientale di Napoli ed è ovviamente anche un nostro collaboratore. Con lui quindi entreremo un po' più nel dettaglio di quello che si è deciso, di quello che si è discusso, quello invece che non è arrivato a Dama nei due incontri di Xi Jinping, prima con Trump e poi con Putin. Lo faremo tra qualche istante, prima infatti la nostra sigla, questo reggae tutto made in China. Loro sono infatti Long Sheng Dao. E questa è la canzone che fa anche da sigla The Heart Is The Way.

E allora, pronti qui a Radio Onda d'Urto, Levante, per andare a parlare di quello che è successo a Pechino tra pochi istanti con Dario De Conzo. Buon ascolto ancora a tutti e a tutti dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

0: Radio Nodurto, noi siamo in collegamento telefonico con Dario Di Conzo, nostro collaboratore, docente a contratto all'Università Orientale di Napoli, in particolare per quanto riguarda le riforme economiche e politiche in Cina. Grazie Dario ancora per essere ai nostri microfoni.
1: Ciao Daniele, grazie a te e buongiorno a tutti e tutte.
0: Allora, con te Dario andiamo a Pechino perché è stato un mese di maggio di incontri ad alto livello, prima è arrivato Trump da Xi Jinping e poi, questione di veramente poche ore fa, invece il presidente russo Putin. Noi ci eravamo sentiti prima della visita di Trump per capire insomma cosa ci fosse sul piatto. Ora la visita è passata e quindi con te proviamo a entrare un pochino più nel dettaglio. Abbiamo visto soprattutto sui media occidentali le molte esternazioni di Trump, meno spazio invece a quelli che sono state le comunicazioni anche ufficiali, diciamo, cinesi. Partiamo un po' da qua per capire come è andato questo incontro al di là, diciamo, delle operazioni propagandistiche pubblicitarie del tycoon.
1: Sì, di nuovo buongiorno a tutti e a tutte. Come è andato l'incontro? Direi in linea di massima come ci si aspettava. Certo è che con Donald Trump non si è mai certi, diciamo, rispetto a eventuali sgrammaticature diplomatiche, però invece sembra che abbia tenuto un profilo molto istituzionale, a differenza del solito, e che quindi, diciamo, i macro punti sull'agenda che avevamo tracciato la scorsa settimana siano poi stati affrontati. Se non ricordo male, noi abbiamo appunto parlato del tema ovviamente del conflitto in Iran, il tema della guerra tecnocommerciale e ovviamente l'intramontabile questione di Taiwan. Per quanto riguarda appunto il discorso del cosiddetto decoupling, il disaccoppiamento tra Cina e Stati Uniti, che appunto ho ribadito più volte a queste frequenze, è un processo per sua natura lento, vista la grande esposizione di investimenti che dal resto del mondo vi è stata nei confronti della Cina negli ultimi 30 anni, questo genere di investimenti non possono essere in qualche modo, non vi si è ancora rientrati, e quindi in qualche modo un disaccoppiamento completo tra il mondo occidentale e la Cina oggi è impraticabile per ambedue le parti. Per quanto riguarda la sfera commerciale, cioè, da un lato innanzitutto c'è stato l'impegno da parte sia della Cina che degli Stati Uniti di ridurre per 30 miliardi ciascuno l'importo dei dazi su settori non strategici, quindi diciamo un rilassamento della guerra commerciale, per così dire. È stato anche poi, se non sbaglio proprio ieri, certificato dal Ministero del Commercio cinese l'acquisto di 200 Boeing. Addirittura vedevo appunto che le cifre dell'acquisto sono tra i 15 e i 20 miliardi di dollari, quindi non di poco conto. Ovviamente si tiene la porta aperta rispetto a altre possibili partite acquistate dalla Cina per la multinazionale statunitense Boeing. Tra i 200 appunto si potrebbe salire ancora di più. E dall'altra parte invece noi avevamo descritto anche un po' tutta la corte che insieme a Trump era volata a Pechino con massimi dirigenti, CEO di grandissime multinazionali, nonché della sfera finanziaria. Ecco, per quanto riguarda il settore dei microprocessori, dei microchip, appunto Nvidia, grande azienda statunitense, è stata autorizzata a vendere diciamo, non semiconduttori di ultimissima generazione, ma modelli comunque performanti a tutta una serie di big tech cinesi. Quindi diciamo, ovviamente questi quadri commerciali non vengono discussi sul momento dal presidente statunitense o dal presidente segretario della Repubblica Popolare, ma in qualche modo sono andati a siglare quello che era appunto una

0: Pacifico o con Trump?
1: Sì, partiamo da alcuni elementi di carattere direi generale. Ossia, la Cina è soddisfatta che ormai viene riconosciuto a livello internazionale da tutti, compresi gli Stati Uniti, che sia necessario in qualche modo un dialogo alla pari. E raggiungere questo status paritario per la Cina ha un valore simbolico enorme, non solo utile nella proiezione in qualche modo internazionale di quello che oggi è il suo peso politico-economico, ma ovviamente, come si può immaginare, anche internamente, come collante per il paese, aver raggiunto questo status paritario nei confronti degli Stati Uniti è enormemente importante. Un'altra fonte di soddisfazione il fatto che tutto sommato questo nuovo termine della stabilità strategica costruttiva, che sembra che in prima istanza fosse stato introdotto da Pechino, oggi viene ripreso anche dagli Stati Uniti nelle loro dichiarazioni, e quindi in qualche modo no, questo dovrebbe diventare il nuovo framework all'interno del quale si compete, però in maniera appunto innanzitutto stabile e in maniera costruttiva, in particolare diciamo la stabilità oltre la retorica è la priorità per la Repubblica Popolare Cinese, che a mio avviso vede invece nell'instabilità e nel caos che oggi gli Stati Uniti producono a livello di relazioni internazionali globali, vede delle minacce, perché appunto è un caos volto a in qualche modo a mettere sabbia negli ingranaggi dell'ascesa cinese, o quantomeno così credo lo interpretino a Pechino. Chiaramente appunto io direi che rispetto a quello che ci siamo detti noi la scorsa settimana, come sempre un po' per sensazionalismo, un po' perché anche la notizia che vende maggiormente, è stata data molta rilevanza al tema di Taiwan. C'è da dire che linea di massima appunto io non vedo delle grossissime novità rispetto a quello che è il quadro della delicatezza della questione Taiwan tra Cina e Stati Uniti. Certo è che aver definito la questione della vendita di armi a Taiwan da parte degli Stati Uniti, no, si parlava di un pacchetto, se non ricordo male, di 11 miliardi di dollari, aver definito da Trump, se non ricordo male in inglese, lui lo chiama negotiating chip, cioè ossia appunto un qualcosa da far pesare sul tavolo della trattativa con la Repubblica Popolare, questo non deve aver fatto piacere a Taipei, ossia il fatto di che la questione in qualche modo del mantenimento dello status quo di questa appunto finta indipendenza o sostanziale indipendenza ma non formale indipendenza di Taiwan venga trattata come qualcosa da mettere sul banco della trattativa, come fosse un microchip o le terre rare, non credo che faccia piacere ai politici, soprattutto ai politici del Partito Democratico di Taiwan. Allo stesso tempo, in linea di massima, l'ambiguità strategica statunitense nei confronti della difesa o meno dell'isola è qualcosa che va avanti dalla fine degli anni 70, da quando fu emesso il Taiwan Relations Act, dove appunto vale la pena ricordare che gli Stati Uniti riconoscono il One China Principle, ossia il principio per il quale Taiwan fa parte della Cina come paese. Ma allo stesso tempo l'ambiguità strategica risiede nel fatto che gli Stati Uniti conservano la possibilità di vendere armi a Taiwan per la loro difesa, in qualche modo ne sono garante. Quel paradosso, io forse ho sollevato anche altre volte, è che il mantenimento di questo status quo nel breve periodo piace alla Cina, perché in qualche modo ancora una volta non si previene che un presidente degli Stati Uniti faccia affermazioni più coraggiose o dichiari apertamente no, che gli Stati Uniti interverranno in caso di attacco all'isola di Taiwan. La dichiarazione analoga l'aveva fatta la Takaichi, la premier giapponese, e ci ricordiamo appunto il deflagrare delle relazioni tra Giappone e Repubblica Popolare. Cioè, quindi da un lato evitare questo genere di dichiarazioni e mantenere questa ambiguità strategica nel breve periodo credo che faccia comodo a Pechino, ma invece nel lungo periodo questa ambiguità strategica e l'impossibilità ad oggi de facto di far tornare Taiwan alla madrepatria, ecco che nel lungo periodo inizierà credo a essere scomodo per la Repubblica Popolare, perché l'orizzonte sarebbe quello del 2049. Certo, ancora oggi sembra distante,

0: costante nel tempo, parliamo tra 23 anni, chissà quante ne vedremo, però appunto il tempo incede e passa e quindi ecco che la questione rimane molto, molto aperta. Poi ovviamente Trump ha ricordato che le forze politiche di Taiwan non, in qualche modo non devono tirare troppo la corda, che non bisogna parlare di indipendenza, ma no, appunto mantenimento di questo status quo molto, molto ambiguo. Vedremo appunto come evolverà per quanto riguarda il tema della vendita delle armi. A tal proposito vale la pena ricordare che appunto gli Stati Uniti stanno imponendo alle grandi aziende di semiconduttori, di microchip di Taiwan, grandissimi investimenti negli stati del Colorado, dell'Arizona, se non ricordo male, parliamo di 50 miliardi di dollari di investimenti per aprire filiere e fonderie di microchip nei core states degli Stati Uniti, anche per fattori strategici e di sicurezza, per cui comunque c'è sempre una relazione molto importante di investimenti e commercio tra Taiwan e Stati Uniti, soprattutto per quanto riguarda le frontiere tecnologiche dei microchip.
1: Questo per quanto riguarda anche le relazioni appunto fra Stati Uniti e Cina con il baricentro di Taiwan. La visita di Trump a Pechino è stata seguita meno di una settimana da un'altra visita, quella del presidente russo Vladimir Putin. Incontro, diciamo, si teneva in occasione del 25esimo anniversario del partenariato strategico fra i due paesi, ma è evidente che ci siano anche delle considerazioni che vanno oltre il semplice calendario. Ti chiedo un po' invece anche in questo tipo di incontro, innanzitutto come è andata, abbiamo visto spesso dichiarazioni di carattere politico, quindi l'amicizia fra i due paesi, il buon vicinato e quant'altro, ma di entrare un pochino più nel dettaglio di questa come dire, relazione che da più parti è stata definita e pare essere come tutto sommato un dato di fatto oggettivo come non esattamente simmetrica.
0: Se avevamo sottolineato come questo fosse il secondo viaggio di Trump nella Repubblica Popolare Cinese, cioè l'ultimo presidente statunitense ad andare a Pechino era sempre stato Trump 9 anni fa, ecco, invece che Putin è più avvezzo. Questo dovrebbe essere il 25esimo viaggio di Putin in Repubblica Popolare e non so se addirittura il 40esimo incontro bilaterale con Xi Jinping, o su questo dato che avevo letto faceva riferimento più in generale ai segretari del Partito Comunista Cinese. Fatto sta, questi dati servono semplicemente ulteriormente a certificare come questa sia una relazione molto stretta. Come tu opportunamente ricordavi, nel 2001 fu lanciato il partenariato strategico tra Russia e Repubblica Popolare. Oggi appunto sono trascorsi 25 anni e questo partenariato, come ovvio che fosse, è stato rinnovato. I due paesi hanno rilasciato una dichiarazione congiunta. Adesso io non l'ho Devo confessare che non l'ho letta tutta quanta, però dove appunto pare si intitoli verso un mondo multipolare o policentrico. Fatto sta che il piano sullo sfondo è chiaro, è quello del far accettare agli Stati Uniti e in generale al mondo occidentale che oggi il mondo vede l'ascesa di più poli, di più centri di potere, sia politico sia economico, e che l'egemone deve fare i conti con questo processo. In questo documento appunto c'è una denuncia verso il riarmo europeo, verso il riarmo giapponese, e questo chiaramente non ci sorprende. Forse la notizia che ha fatto più scalpore è il fatto che è stato nuovamente rinviato l'accordo definitivo per la costruzione del nuovo gasdotto Power of Siberia 2, che sarebbe appunto un gasdotto che dalla zona dell'Artico russa dovrebbe arrivare in Repubblica Popolare per rinsaldare in qualche modo l'interscambio commerciale, in questo caso chiaramente l'acquisto cinese di gas russo. È ovvio, cioè, si continua a parlare di una relazione asimmetrica tra Repubblica Popolare Cinese e Russia, in parte è vero perché c'è un attore che ha una preminenza economica sull'altro evidente e che ha delle capacità, diciamo, quantomeno tecnologiche, civile, per quello che sono le competenze molto superiori, parliamo chiaramente della Repubblica Popolare, tuttavia cioè in qualche modo questa è una relazione asimmetrica, ma gli aspetti strutturali della politica internazionale che hanno portato riportato la Russia e la Cina a convergere non sono cambiati in questi 25 anni, anzi no, la preminenza degli Stati Uniti nell'economia, nella politica globale è rimasta la stessa e si è fatta più assertiva, e quindi i motivi per farsi forza l'un l'altro a mio avviso permangono, e quindi sia una relazione asimmetrica, però una relazione molto complementare, perché comunque la Cina è un paese che avrà ancora bisogno per diversi decenni, temo, di idrocarburi, petrolio e gas. Vale la pena ricordare che la Cina è molto avanti nell'elettrico, soprattutto nella sua commercializzazione, ma ci dimentichiamo spesso come oggi una quota rilevante della macchina energetica cinese sia ancora al carbone, quindi diciamo la decarbonizzazione e un passaggio intermedio al gas fa parte comunque della strategia di breve medio periodo della Repubblica Popolare, e quindi diciamo appunto che sono appunto economie complementari, cioè le riserve di idrocarburi russe con la grossissima domanda cinese, e dall'altra parte le difficoltà che spesso credo registri la Russia nella produzione di tecnologia civile, nella sua commercializzazione, per non parlare di tutte le sanzioni che subisce, ha subito da parte invece di quelli che sono i suoi storici partner commerciali, per esempio l'Europa occidentale, chiaramente tante altre cose le può ritrovare nella manifattura cinese di oggi. Cui questo rapporto asimmetrico non c'è dubbio, però è anche un rapporto complementare. Basti pensare che parte della crisi di Hormuz oggi viene risolta compensando da parte della Repubblica Popolare, si compensa con un aumento, se non sbaglio, quasi del 30% dell'acquisto di gas e petrolio russo in questa prima parte del 2026. Chiaramente appunto non è arrivata la notizia di questo raddoppio del Power of Siberia. Io adesso appunto non mi dilungherei, perché sarebbero veramente speculazioni superficiali le mie, non sono un esperto di queste relazioni per quanto riguarda le infrastrutture, però credo che sia appunto semplicemente un qualcosa di rimandato, e che la Cina temporeggia per aspettare le condizioni migliori per siglare accordi di lungo periodo con la Russia.
1: Dario Di Conza, nostro collaboratore, co-curatore qui su Radio Onda d'Urto di Levante, oltre che docente a contratto delle riforme economiche della Cina contemporanea alla L'Orientale di Napoli, grazie per essere stato ai nostri microfoni e ci risentiamo presto.
0: Ciao Daniele, buongiorno a tutti e a tutte, grazie a voi.
1: Pechino dunque un po' crocevia degli ultimi incontri diplomatici, prima Trump e poi invece Putin. Di tutto questo abbiamo parlato con Dario Di Conza, che è co-curatore di questa trasmissione su Radio Onda d'Urto Levante, dedicata all'Asia orientale, ma che è anche docente a contratto all'Università Orientale di Napoli, in particolare di politiche economiche e riforme economiche cinesi. Questo è un po', come dire, il nostro argomento. Ovviamente continueremo a seguire quello che accade in Asia orientale con il proseguio di questa trasmissione, sempre all'interno ovviamente del nostro ciclo, quello della cassetta degli attrezzi. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle ore 18:45, un approfondimento diverso, un focus dedicato sia agli scenari internazionali che alle questioni invece di casa nostra. Sigla con la nostra, come dire, chiosa ormai abituale in questa Levante, in particolare con i loro sono i Long Sheng Dao, quindi The Hearts Will Guide the Way, e poi invece un paio di spot sempre comunque non commerciali, perché questa è Radio Onda d'Urto. Tra l'altro vi ricordiamo che, essendo in tempo di 7:30, è anche possibile devolvere il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto all'interno della propria dichiarazione di redditi. C'è un codice da inserire, detto in radio, come dire, difficile da memorizzare, ma basta andare sul sito radioondadurto.org oppure su un qualsiasi canale social legato alla radio, lo trovate bello in sovraimpressione, basta poi copiarlo all'interno della dichiarazione. Ed è anche con questo tipo di sostegno che possiamo ogni giorno, ormai da oltre 40 anni, proporvi la nostra informazione autonoma e libera. Buon ascolto a tutte e a tutti, restate sulle frequenze antagonista del Gatto Nero, cioè le frequenze di Radio Onda d'Urto. Questa era Levante, il prossimo appuntamento è tra 30 giorni, su per giù un mese, con un altro viaggio nell'Asia orientale. Spazio alla sigla.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.

0,5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Ma perché non lo fa? Solo perché non lo sa. Ora però non ci sono più scuse. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. La nostra onda è sempre in movimento verso di te, si espande fino in profondità e la sua frequenza, un coro di voci che non avrebbe voce. La tua dichiarazione dei redditi, allora scrivi il codice 0208462174. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

0: Buongiorno, il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
1: Domenica 31 di maggio al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le Ragazze da Copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
1: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
1: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
2: al Centro Sociale Autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
1: Ci vediamo lì, perché
0: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.
3: 28 maggio 1974, 28 maggio 2026, 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia.

come CSA Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia. Vi invitiamo giovedì 28 maggio 2026 al corteo antifascista che partirà alle ore 9 da Piazzale Cesare Battisti per raggiungere Piazza della Loggia. Contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lottiamo adesso. Giovedì 28 maggio 2026, ore 9, Piazzale Cesare Battisti, Brescia.

0: Radio Onda d'Urto, lunedì 25 maggio, la lettura delle prime pagine dei giornali di oggi. Un saluto a chi è all'ascolto a parte di Marco, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Partiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera. Trump congela l'intesa, questo il titolo, il presidente dice non ho fretta, l'Iran parla di ostruzionismo degli USA sulle clausole. Poi in taglio medio l'attacco di Mosca, morti e feriti, pioggia di fuoco su Kiev, usato il super missile. Sulla colonna di destra, Israele, Herzog contro Ben Gvir, non si abusa dei prigionieri. Poi in taglio medio, sfida nei comuni, test per i partiti, affluenza in calo. E ancora il Quirinale e il 2 giugno, fate un vostro video, l'iniziativa agli 80 anni della Repubblica. E poi la notizia, scontri a Torino, tifoso ferito, il derby inizia in ritardo. Andiamo sulla prima di Repubblica, accordo USA-Iran, gli ultimi ostacoli, ottimismo sull'intesa, ma Trump dice non c'è fretta, i nodi su Hormuz e il nucleare, flottiglia, il presidente israeliano Herzog contro Ben Gvir, l'IDF da noi niente abusi. Poi in taglio medio, Ucraina, vendetta di Putin, su Kiev anche il super missile. Sulla colonna di destra, Torino, scontri e caos al derby, grave un tifoso ferito alla testa. In taglio basso, comuni al voto, in calo l'affluenza, il faro su Venezia e le città del sud. La prima della Stampa, Putin colpisce Kiev e sfida l'Unione Europea, questo è il titolo, la vendetta della Russia dopo le incursioni ucraine, lanciato il supermissile che può raggiungere il vecchio continente, slitta intanto la firma dell'accordo Iran-USA, Hormuz resta chiuso, la garanzia di Trump a Netanyahu. Sulla colonna di destra il test comunali, affluenza in calo, Fratelli d'Italia è lite su Vannacci. In centro pagina la ferita del derby, scontri prima della partita, grave un tifoso bianconero, finisce pari, Juve niente Champions. E poi in taglio basso, vi voglio un gran bene ai funerali a Pollenzo, l'ultimo messaggio di Petrini, il reportage se l'addio diventa inno alla vita. Andiamo sul Fatto Quotidiano, il titolo di apertura, manette e stangata ai giudici, Nordio fa esplodere le destre, altra impunità, il ministro e Fratelli d'Italia non si rassegnano al trionfo dei no, Fratelli d'Italia frena. Poi il Fatto Economico, quanto ci costerà Trump con la sua guerra all'Iran, in taglio alto, tregua di 2 mesi, Trump dà l'annuncio ma serve altro tempo, USA-Iran intesa vicina ma rinviata, i nodi sono Hormuz, uranio, asset. E poi flottiglia, abbordaggi e catture in cabina di regia pure, Netanyahu con Katz. Flottiglia il 29 aprile e il 18 maggio nel bunker delle IDF. Così il Fatto Quotidiano questa mattina. Andiamo a vedere la prima pagina del Domani. Iran, USA, Trump rallenta l'accordo. Israele vuole la libertà d'attacco, la rotta alternativa della Mar Caspio, da cui transitano droni iraniani e russi. Il memorandum d'intesa con gli Ayatollah è quasi pronto, ma si tratta ancora sullo stretto e sull'uranio. Netanyahu non riesce a nascondere la sua rabbia. Abbiamo il diritto di difenderci anche in Libano. E poi in taglio alto, sulla colonna di sinistra, la NATO europea è un'illusione, Merz si dovrà rassegnare, ambizioni transatlantiche. In taglio medio, propaganda CPR, così Meloni vuole aprirli in tutta Italia, investimenti in vista delle urne. E poi la Premier, l'Unione Europea e il paradosso della flessibilità, le vie strettissime del governo. In taglio basso, condoni edilizi, sanatorie e scudi, la destra non riesce a cambiare. E poi sport, altro che giovani atleti indecisi, variare è parte del talento. E poi per la pagina delle idee, nell'immaginario del Veneto la provincia non esiste. Andiamo a vedere anche la prima pagina della Sole 24 Ore. USA, Iran, intesa pronta, ma slitta la firma. Trump, niente fretta. Ultimi ritocchi all'accordo. Washington mantiene il blocco. Hormuz resta chiuso. La strategia degli Ayatollah per Teheran allo stallo è già una vittoria. Il tempo gioca a suo favore. L'accordo visto da Israele, Netanyahu isolato è l'unico a volere ancora la guerra, scrive Ugo Tramballi. E poi dopo l'accordo, Europa e Italia pronte alla missione per sminare Hormuz. Dichiarazione dei redditi, modello 730, boom del semplificato, ma il fisco chiede più informazioni. In taglio medio, giovani, qualità della vita alla top a Bolzano, Festival dell'Economia, l'indagine per fasce di età, Firenze prima per i bambini e Trieste per gli anziani, il nord-est un passo avanti, sud in difficoltà, under 35, la salute conta più del lavoro. Andiamo a dare un occhio anche alle prime pagine dei quotidiani locali. Partiamo dal Giornale di Brescia. Precipita sul Garda con l'ultra leggero, schianto fatale per un imprenditore 74enne. Poi cresce il valore della Brescia solidale, il 5 per 1000 vale tra città e provincia 7 milioni di euro, trend in crescita che premia un bacino di utenza fatto da oltre 1800 sodalizi. Poi magia di Crespi, pari della Brescia a Salerno, mercoledì al Rigamonti. E poi amministrative, affluenza in calo nella Bresciano, si ferma al 45,48%, si vota in 10 comuni, i più grandi Lonato e Rovato. In taglio basso, in auto con il nipote, nonna perde il controllo e muore. Maria Rosa Fiora di Flero è deceduta in ospedale dopo l'incidente in corda molle. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Brescia Oggi, comuni al voto, partenza soft, affluenza in calo rispetto all'ultima tornata, oggi seggi aperti dalle 7 alle 15. Poi in centropagina precipita con l'ultra leggero, muore nello schianto tra i vigneti, tragedia nei campi di Polpenazze, vittima il pilota, un 74enne di Brescia. Poi un incidente fuori strada con l'auto e muore a Padenghe dal lago un'urna cineraria. In taglio basso, Perego doppietta record a Cannes per sua moglie Zoe Saldana, il Chuck di Positano sul Sebino. La rassegna stampa dei quotidiani nazionali, vi ricordo, alle 8:30, quella dei quotidiani locali alle 9:15. Adesso invece è arrivato il momento di Storia di classe.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

0: La notte del 25 maggio 1860 si riunisce il consiglio di guerra nel territorio del comune siciliano di Misilmeri e Garibaldi, sbarcato 2 settimane prima con i 1000 a Marsala, decide di attaccare Palermo.
1: I garibaldini si muovono verso Gibilrossa, una frazione collinare dove già si erano ammassate squadre armate di contadini, in tutto circa 4000 uomini. L'insurrezione popolare era già scoppiata in diverse parti della Sicilia. Il 15 maggio a Noto, poi Modica e Spaccaforno, il 17 a Bronte e molti altri comuni della Sicilia centrale e orientale. L'insurrezione, nel nome dell'Italia, si intreccia con le aspirazioni contadine, che vogliono l'abolizione delle tasse sul macinato e la divisione delle terre demaniali e in molte località anche delle terre dei nobili, del clero e dei borghesi.
0: Con una marcia notturna, Garibaldi porta i suoi volontari e gli isolani che aveva aggregato dentro Palermo. All'alba del 27, il popolo palermitano, venuto a conoscenza dell'ingresso dei garibaldini in città, insorge al suono delle campane a stormo e comincia a costruire barricate. Si combatte per 3 giorni nelle strade, fino a quando il 30 il generale borbonico Lanza chiede un armistizio. Garibaldi è rimasto con circa 500 volontari efficienti e con poche munizioni, ma si rende conto della volontà popolare di continuare il combattimento. Ne sono consapevoli anche gli ufficiali borbonici ed il generale Lanza chiede di prorogare l'armistizio per altri giorni, fino a che il sovrano Borbone gli dà l'autorizzazione di firmare la resa e di lasciare la città.
1: Garibaldi affida a Crispi la guida del governo siciliano. A questo punto si ha un cambiamento della situazione politica sociale. I borghesi e i proprietari terrieri siciliani diventano favorevoli all'annessione col Piemonte, convinti che l'esercito sabaudo e l'alleanza con la borghesia del nord poteva meglio garantire i propri interessi di classe. Ma restano in campo i contadini con le proprie rivendicazioni sociali. Come si muovono allora Garibaldi e Crispi? Il professor Alberto Zago.
2: Garibaldi aveva bisogno di uomini. I Borbone avevano in Sicilia ancora 20.000 uomini e non erano ancora stati scacciati dalla Sicilia, avevano perso Palermo, ma non tutta la Sicilia. Per cui lo slogan era: chi si batte avrà la terra. Quindi riforme sociali condizionate però all'impegno militare a favore di Garibaldi. Con queste mosse Francesco Crispi mirava ad andare incontro alle richieste dei contadini, perché attenzione, i contadini, ricordiamocelo bene, si sollevavano in Sicilia e si ribellavano ai Borbone, non certo per l'Italia, assolutamente. I contadini si sollevavano contro la pressione fiscale, tassa sul macinato per dire, contro gli abusi dei signori, dei proprietari terrieri e dei borghesi e contro la presenza borbonica da sempre odiata. Quindi quella dei contadini sostanzialmente era una lotta di classe, bisogna ben ricordarlo questo, perché viceversa i garibaldini avevano come scopo un'azione politica, e cioè sottrarre la Sicilia ai Borbone per annetterla ai Savoia.
1: Anche il professor Alessandro Barbero chiarisce quale sia la priorità per Garibaldi.
3: Perché è importante vedere lungo tutta la vita di Garibaldi questa estrema coerenza nel decidere che sono inutili le polemiche, sono inutili le discussioni, è evidente nei fatti che senza la monarchia sabauda l'Italia non si fa, e quindi appunto è inutile discutere, è così. La provvidenza fece dono all'Italia, è sempre Garibaldi che parla dopo la fine dell'impresa dei mille, nel momento in cui ha consegnato il mezzogiorno a Vittorio, l'incontro di Teano. La provvidenza fece dono all'Italia di Vittorio Emanuele. Ogni italiano deve rannodarsi a lui, serrarsi intorno a lui, accanto al re galantuomo. Ogni gara deve sparire, ogni rancore dissiparsi. E dunque Garibaldi, estremamente coerente sempre nel lasciare in secondo piano i suoi valori, i suoi principi repubblicani, e nel prendere atto che, data la situazione, non si può che avere il re alla guida del movimento nazionale.
2: Questa convergenza di interessi tra garibaldini e contadini siciliani poteva reggere fino a quando c'era il nemico comune, e cioè le milizie borboniche, che dovevano essere cacciate sia per i contadini sia per i garibaldini. Ma a milizie borboniche cacciate I contadini ben presto entrano in contrasto con Garibaldi, ben presto. Perché? Perché uno, non potevano sopportare che le riforme sociali promosse da Crispi fossero vincolate ad un impegno militare che moltissimi contadini non volevano prestare. Due, in ogni caso i contadini non si accontentavano della semplice redistribuzione delle terre demaniali, ma spesso e volentieri miravano anche ad espropriare le terre dei privati, dei borghesi e dei proprietari terrieri. Viceversa, Garibaldi sosteneva che il problema economico-sociale fosse secondario rispetto allo scopo primario dell'unità d'Italia. Per cui la convergenza di interessi durò molto poco. Ad un certo punto i diversi scopi di lotta emersero e non potevano fare altro che entrare in conflitto tra di loro. Per cui, per esempio, Garibaldi mai si sarebbe sognato di non proteggere la proprietà privata dei proprietari terrieri e dei borghesi, perché Garibaldi sapeva benissimo che se voleva proseguire nella sua marcia trionfale di annessione del Mezzogiorno al Piemonte, non poteva alienarsi l'appoggio della borghesia e dei proprietari terrieri. Per cui, messo alle strette, anche Garibaldi dovette scegliere tra se supportare gli interessi della borghesia o gli interessi dei contadini.
1: Il massacro e la repressione della rivolta contro i possidenti terrieri di Bronte nell'agosto 1860 dimostra quale fu la scelta di Garibaldi per garantire la proprietà privata e l'appoggio dei borghesi.

0: Radio Onda d'Urto, l'aggiornamento con le notizie del mattino. La firma dell'accordo fra Iran e USA è slittata e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere l'intesa sulla quale le trattative continuano serrate. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, ha detto Trump dopo la fuga in avanti di domenica, ma Teheran avverte se continua l'ostruzionismo USA su alcune clausole dell'accordo, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Secondo media statunitensi, nella bozza di intesa ci sarebbe una tregua di 60 giorni, compreso il Libano, la riapertura dello stretto di Hormuz, il via libera alla vendita del petrolio iraniano, il ritiro delle truppe USA ad accordo definitivo. Secondo il network saudita Al-Arabiya, infine, in seguito alla firma di un accordo preliminare che dovrebbe chiamarsi dichiarazione di Islamabad, delegazioni di Washington e Teheran potrebbero sostenere un nuovo round di colloqui a partire dal 5 di giugno. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che Israele avrà comunque sempre il diritto di difendersi indipendentemente da qualsiasi accordo tra Washington e Teheran, riprendendo le dichiarazioni del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Tre pescatori palestinesi sono rimasti feriti dopo che navi della marina israeliana hanno aperto il fuoco contro la loro imbarcazione nelle acque al largo di Gaza City. Il Palestinian Information Center ha anche pubblicato su X un filmato che documenta il momento in cui le forze israeliane hanno aperto il fuoco contro le barche dei pescatori. In Italia oltre 6 milioni e mezzo di elettori sono chiamati oggi fino alle 15 alle urne per le elezioni amministrative. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Eventuali ballottaggi si svolgeranno il 7 e l'8 di giugno. Tra le grandi città al voto: Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nella Bresciano al voto 10 comuni, i più grandi Lonato del Garda e Rovato in Franciacorta. Alle 23 l'affluenza nazionale è stata del 44,31%. Le strade della Bolivia sono paralizzate da 59 blocchi stradali in 6 regioni del paese. Le proteste, guidate da agricoltori e sostenitori dell'ex capo di Stato Evo Morales, durano da 19 giorni e mirano a ottenere le dimissioni del presidente Rodrigo Paz. Sabato è fallito il secondo tentativo delle forze dell'ordine di liberare i 227 chilometri di strada tra La Paz e Oruro, respinto dai manifestanti con pietre e dinamite. Durante i massicci bombardamenti notturni nella notte tra domenica e lunedì in Ucraina, la Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti. Zelensky dice che 3 missili hanno colpito un'infrastruttura idrica, un mercato è stato incendiato, decine di edifici residenziali danneggiati, diverse scuole distrutte. Scontri a Torino prima del derby tra Torino e Juventus. Un tifoso di 36 anni è rimasto ferito alla testa, colpito probabilmente da una bottiglia di vetro. Per lui codice rosso per grave trauma cranico, operato d'urgenza, è in prognosi riservata. Angola, almeno 28 persone sono morte e altre due risultano disperse a seguito del crollo di una miniera d'oro illegale, lo riporta l'agenzia Anadolu, che cita autorità locali. Le vittime, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, includevano 13 membri della stessa famiglia e sono rimaste sepolte sotto la frana nella provincia di Bengo, a nord-est di Luanda, capitale dell'Angola. Ebola, la nuova epidemia, continua la sua corsa e non si ferma entro i confini della Repubblica Democratica del Congo. Sabato il Ministero della Sanità di Kinshasa ha denunciato la morte di 204 persone, mentre i casi sospetti sarebbero 867. Il giorno precedente l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva parlato di 700 casi e 177 vittime legate probabilmente al micidiale virus, innalzando il livello di allerta sanitaria da elevato a molto elevato. Ieri la Croce Rossa ha annunciato la morte di 3 suoi volontari nella Repubblica Democratica del Congo. L'Uganda, dopo i primi casi accertati, 5, ha deciso di chiudere i confini del paese. È tutto per questa edizione della Radio Giornale. Adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
1: Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di lunedì 25 maggio. Anche quest'anno scegli l'informazione libera, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente autonoma e di movimento. Nel 730 scrivi il codice 02084620174. Maggio con la radio 2026, le prossime iniziative sono: alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia, a cura di Giovanni Gandolfi, docente di Urban Design all'Accademia Laba. Il ritrovo è a Brescia in via Milano 13 il 7 giugno alle ore 10, durata circa 2 ore e mezza, percorso ciclabile di circa 14 chilometri. E poi Liberty, l'arte dell'Italia moderna, a cura di Alba Duina, guida turistica B di Brescia. Visita guidata alla mostra Liberty, l'arte dell'Italia moderna, allestita a Palazzo Martinengo. Ritrovo a Brescia in Piazza del Foro il 14 giugno alle ore 18:10. Il costo del biglietto alla mostra è di 15 euro. La durata della visita è di circa 120 minuti, quindi un paio d'ore. Per prenotare chiamate qui in radio allo 030 456 70. Hai problemi con l'affitto? Sei sotto sfratto? Non riesci più a pagare il mutuo e la tua casa è finita all'asta? Tutti lunedì sera dalle 19:30 alle 20:30 lo sportello antisfratti al magazzino 47 in via industriale 10 a Brescia organizza l'associazione Diritti per Tutti. C'è poi anche lo sportello sociale del laboratorio autogestito Paratodos di Verona. Sei sotto sfratto, sai di avere diritto alla residenza, hai problemi con AGEC o ATER, prendi un appuntamento, scrivi alla mail sportellosocialeparatodos@gmail.com oppure scrivi solo su WhatsApp al 329 6975 387. La casa è un diritto di tutte e tutti. Sportello salute dell'associazione SOS Diritti ODV. Lo sportello salute aiuta a far rispettare i tempi per le visite e gli esami. Abbiamo ottenuto per centinaia di persone il diritto ad avere cure rapide e accessibili. Il nostro supporto, dice ancora l'associazione SOS Diritti ODV, è completamente gratuito. Il lunedì dalle 17:30 alle 19 in via Eritrea 20 presso la Casa della sinistra, e dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 a Comezzano Cizzago, alla cascina Elisa via Martinengo numero 6 presso l'associazione Pensionati. I contatti sono sosdiritti.sportello.brescia@gmail.com oppure la pagina Facebook Sportello Salute BS. Veniamo alla programmazione cinematografica del cinema Nuovo Eden di Brescia. Per oggi previste le proiezioni di È l'ultima battuta di Bradley Cooper alle ore 18:15 in sala 2, la proiezione di A qualcuno piace caldo di Billy Wilder alle ore 18 in sala 1, audio originale con sottotitoli in italiano, e poi di nuovo alle ore 21 sempre in sala 1. Il cinema Nuovo Eden si trova in via Nino Bixio 9 in centro a Brescia. Abbiamo poi anche la programmazione del cinema Sereno al Villaggio Sereno a Brescia. Per questa sera, lunedì 25 maggio, sarà presente in sala la regista Emanuela Rossi per la proiezione del suo film Eva, stasera alle ore 20:50 al Cinema Sereno, Villaggio Sereno, Brescia. Infine, contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale lottiamo adesso. Si tratta del corteo organizzato da Centro Sociale Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas di Brescia e CUB, Confederazione Unitaria di Base di Brescia, in occasione del 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia a Brescia. L'appuntamento per il corteo è giovedì 28 maggio 2026 alle ore 9 in Piazzale Cesare Battisti a Brescia. È tutto per quanto riguarda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di oggi, lunedì 25 maggio. Ricordiamo che perché i vostri comunicati, i vostri eventi vengano letti in questo spazio redazionale, dovete scrivere a redazione@radioondadurto.org.

tutti hanno paura, lui è Ernia, sarà l'11 di agosto sul palco della festa di Radio Onda d'Urto. Ascoltiamo questo brano e poi invece Susanna Marietti dell'associazione Antigone che ha presentato il nuovo report sulle condizioni delle carceri.

0: cambiare i secondi per rimandare il mio turno. È forte perché forte la vita ed è spaventosa. Ognuno se non le ha lotta con le armi che trova. Sono solo un middle child che non riposa, che non sa che scelte fare perché tutti hanno paura di qualcosa.
1: Ernia alla festa di Radio Onda d'Urto l'11 di agosto. Adesso invece parliamo con Susanna Marietti dell'Associazione Antigone.
2: Crescono le presenze in carcere, aumentano i problemi cronici e si delineano i contorni di un sistema carcerario che diventa sempre meno accessibile alla comunità esterna e i cui detenuti passano sempre più tempo in cella. È per grandi linee il quadro del sistema penitenziario italiano che emerge da Tutto Chiuso, il 12° rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione. E oggi ne parliamo con Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone. Buongiorno Susanna, ben ritrovata.
3: Buongiorno.
2: Allora Susanna, iniziamo proprio dall'inizio. Che cosa ci lascia intendere appunto un rapporto di cui avete scelto un titolo così incisivo come Tutto Chiuso?
3: Che il carcere è diventato un sistema completamente chiuso, chiuso al mondo esterno, non c'è più alcuna osmosi con il territorio e con la società esterna. E chiuso al proprio interno, perché le persone detenute vivono la stragrande parte della loro vita detentiva chiusi dentro celle sovraffollate. Voi pensate che quando questo governo è andato in carica avevamo circa il 20% della popolazione detenuta che era soggetta a regimi di vita interna chiusi, come può essere l'alta sicurezza o addirittura il 41 bis. Oggi siamo oltre il 60%. Si sono in

0: inutile e vendicativo.
1: Chiarissimo, e in questo quadro già allarmante che ci hai tratteggiato per sommi capi, quali sono gli aspetti che in questo rapporto che avete tracciato reputi più preoccupanti rispetto magari a un andamento più generale?
0: Sicuramente il tasso di affollamento è il primo, di quello non si può non parlare perché sta continuando a crescere vertiginosamente, ma non può che essere così perché è il risultato del modo in cui, della cultura di questo governo, del modo in cui ha scelto che il carcere vada usato. Basti sapere che questo governo ha introdotto 55 nuovi reati e 60 nuove aggravanti. Se andiamo a sommare i massimi edittali arriviamo a nuovi 400 anni di carcere. Quindi in questo momento siamo arrivati a 64.500 detenuti, siamo quasi ai numeri che ci valsero la condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Siamo quasi al 140% di affollamento su base nazionale, il che significa che avendoci una disomogeneità inevitabile sul territorio abbiamo ben 8 istituti che stanno sopra il 200%, cioè a Lucca abbiamo il 240%, a San Vittore il 210%, a Foggia il 225%, manca l'aria, e ne abbiamo ben 73 che stanno sopra il 150%. Solo 22 carceri in Italia oggi non sono sovraffollate. In questo quadro i tribunali italiani continuano a condannare l'Italia per trattamenti inumani e degradanti.
1: C'è poi un'altra questione di cui abbiamo parlato anche in diverse interviste, che è quella appunto dei minori, perché anche lì si vede una discontinuità rispetto al passato su molte cose. Da questo rapporto cosa emerge per quanto riguarda la detenzione minorile?
0: Nel caso minorile, diciamo, questo trend drammatico si vede ancora di più, perché la giustizia penale minorile era un sistema che tutto sommato aveva tenuto, era un sistema che tutto sommato lavorava secondo principi diversi, mentre le carceri per adulti siamo abituati, insomma, sono problemi risalenti, anche se mai accentuati come oggi. Il sistema minorile, le carceri minorili, ma non solo, perché la giustizia minorile ha una grande area penale esterna al carcere, diciamo, era un sistema che puntava sul valore del superiore interesse del minore, su una presa in carico a tutto tondo che fosse di tipo educativo, che guardasse sempre alla sua presenza all'interno della società e mai ad una segregazione. Oggi non è più così, a parte che in carcere abbiamo il 52% di detenuti nelle carceri minorili, di più di quando questo governo è entrato in carica alla fine del 2022. E sarebbero molti di più se non fosse che tantissimi sono stati mandati nelle carceri per adulti, ma insomma tutto il sistema anche fuori dal carcere si è deteriorato. È per questo che noi abbiamo promosso gli stati generali della giustizia minorile, un percorso che è partito proprio in questi giorni, che ha visto oltre 450 iscritti tra magistrati minorili, avvocati delle camere penali minorili, garanti dei detenuti, accademici, operatori, ci sono direttori di IPM, assistenti sociali, operatori della giustizia minorile. Lavoreranno fino a ottobre in 6 tavoli di lavoro per portare delle proposte di riforma concrete che metteremo a disposizione di questo governo, di questo Parlamento, che non le ascolteranno, ma della prossima tornata elettorale.
1: Chiarissimo, e ti faccio un'ultima domanda. L'anno scorso avevate titolato il vostro report Senza respiro, quest'anno lo titolate Tutto chiuso. Qual è la direzione appunto in cui stiamo andando quando si parla di carcere, di sistema penitenziario, e cosa ci dice del nostro paese questa situazione?
0: Ma questi due titoli, diciamo, ci danno uno la parte quantitativa e uno la parte qualitativa della detenzione.

0: passione per come è pensata oggi, senza respiro perché in carcere ci sono talmente tante persone che non c'è l'aria per respirare. Ovviamente poi la quantità non può che avere un riverbero sulla qualità, perché naturalmente significa che un sistema che è pensato per un certo numero di persone si deve fare carico di molto di più in tutti i suoi aspetti, primo tra tutto quello del personale, che non è in grado di intercettare i bisogni e le necessità delle singole persone. Non è un caso se poi abbiamo questo altissimo numero drammatico di suicidi, ma anche di autolesionismi. Il titolo di quest'anno, Tutto chiuso, ci parla invece della qualità di questa detenzione. Se anche i detenuti fossero in numero molto inferiore, cosa che non è ovviamente, ma anche se lo fosse, avremmo una detenzione che non è in linea con il dettato costituzionale, perché non è pensabile di usare lo spazio detentivo solamente per isolare, punire, riempire di psicofarmaci.
1: Ringraziamo Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone, per essere stata con noi. Grazie mille, Susanna.
0: Grazie a voi e agli ascoltatori.
2: Comunque, loro sono ministri e poi andiamo in Bolivia.

0: Sono le 7.48, siete sempre all'ascolto di Radio Onda d'Urto. Andiamo in Bolivia con una corrispondenza del ricercatore Manfredo Pavoni Gay, che si trova in Bolivia, dove prosegue la mobilitazione di indios e lavoratori contro il governo di destra. Sentiamo.
1: Buongiorno a tutti e a tutte, un aggiornamento da La Paz. Ieri c'è stata una manifestazione molto molto partecipata di indios, Confederazione Obrera de los Trabajadores, Confederazione Unica de los Agricultores del Chaparé e dei coltivatori della coca. La manifestazione ha raggiunto il Prado, che è il centro della città, ma dopo un paio d'ore è stata pesantemente attaccata dalla polizia, che ha lanciato centinaia di gas lacrimogeni molto forti, molto potenti, e quindi ha disperso i manifestanti che avevano l'intenzione di arrivare a Plaza Murillo, la plaza del governo. Nello stesso tempo il presidente Rodrigo Paz si è detto disponibile ad aprire un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali nella giornata di domenica 24 maggio. La sensazione è che i manifestanti siano forse di meno, però più radicalizzati, anche quindi più intenzionati ad andare avanti con le proteste. La richiesta è quella di dimissioni del governo e di indizioni di nuove elezioni. Nello stesso tempo il presidente colombiano Pedro ha invitato ancora tutte le parti, diciamo il governo soprattutto, a non reprimere le manifestazioni e le rivendicazioni della società civile, ma di cercare una soluzione partecipata. È evidente che la sensazione che ho avuto stando ieri tra i manifestanti è che il presidente Rodrigo Paz non abbia più l'autorevolezza né la credibilità per fare questo, anche se certamente ha cercato di cambiare il suo gabinetto, si è dimesso il ministro del lavoro. Il problema è che i manifestanti, quelli con cui ho parlato, mi hanno tutti detto che il governo è troppo schiacciato sulle istanze, la sensibilità della parte bianca della Bolivia, della parte legata alle ricche famiglie di Santa Cruz, e non riesce a interpretare invece quello che è la maggioranza della cultura, della sensibilità boliviana, che è rappresentata dalle popolazioni quechua e aymara. E vedremo domenica cosa porterà il tavolo delle trattative. Ieri è stato bloccato ancora l'aeroporto, addirittura è stata eretta una barricata di filo spinato intorno all'accesso principale, poi è stata rimossa dalla polizia e da altri cittadini dei comitati civici che si sono costituiti contro i manifestanti. Ieri la polizia nel centro di La Paz è intervenuta pesantemente, dicevo, non solo con gli agenti chimici, ma anche per la prima volta con delle moto che si dirigevano contro i manifestanti. Quindi ieri, mentre negli altri giorni le forze governative hanno comunque mantenuto una certa calma, anche una certa, come si può dire, modalità non di repressione feroce, ieri la sensazione è che anche la repressione della polizia sia maggiore, sia aumentata. Dalla Paz è tutto, un saluto a tutte e a tutti.
0: Questo quindi Manfredo Pavoni Gay, nostro collaboratore che si muove tra Bolivia e Brasile, che ci tiene aggiornati su quanto sta accadendo in Bolivia, l'abbiamo anche ricordato nell'aggiornamento con le notizie. Siamo ormai arrivati a 19 giorni di protesta e mobilitazione, ancora 59 i blocchi stradali distribuiti in 6 regioni del paese che lo stanno di fatto paralizzando, e sabato è fallito anche il tentativo da parte delle forze dell'ordine di liberare i 227 chilometri di strada tra Lopaz e Oruro, un tentativo delle forze dell'ordine che è stato respinto dai manifestanti che hanno usato pietre e anche dinamite.

0: perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
1: Celerini a piedi, seguiti dall'idrante. Sta incontrando però nuovamente resistenza, perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
2: È un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
3: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
4: No.
3: Cosa vi ha convinto? Chi vi ha convinto?
4: Barbero.
5: Siamo qui davanti al tribunale di Brescia, dove è in corso il presidio.
6: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Di Carrigoni.
7: Un buon pomeriggio, ben ritrovate alle ascoltatrici, ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
8: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
9: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
10: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro lo scrittore Palestina Libera, e urlando blocchiamo tutto.
11: Hanno occupato binari, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche binari di stesso.
0: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30, nella sezione 5 per 1000, scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.

0: Radio Onda d'Urto, lunedì 25 maggio, la lettura delle prime pagine dei giornali di oggi. Un saluto a chi è all'ascolto a parte di Marco, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Partiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera. Trump congela l'intesa, questo il titolo, il presidente dice non ho fretta, l'Iran parla di ostruzionismo degli USA sulle clausole. Poi in taglio medio, l'attacco di Mosca, morti e feriti, pioggia di fuoco su Kiev, usato il super missile. Sulla colonna di destra, Israele, Herzog contro Ben Gvir, non si abusa dei prigionieri. Poi in taglio medio, sfida nei comuni, test per i partiti, affluenza in calo. E ancora il Quirinale e il 2 giugno fate un vostro video, l'iniziativa agli 80 anni della Repubblica. E poi la notizia, scontri a Torino, tifoso ferito, il derby inizia in ritardo. Andiamo sulla prima di Repubblica, accordo USA-Iran, gli ultimi ostacoli, ottimismo sull'intesa, ma Trump dice non c'è fretta, i nodi su Hormuz e il nucleare, flottiglia, il presidente israeliano Herzog contro Ben Gvir, l'IDF da noi niente abusi. Poi in taglio medio, Ucraina, vendetta di Putin, su Kiev anche il super missile. Sulla colonna di destra, Torino, scontri e caos al derby, grave un tifoso ferito alla testa. In taglio basso, comuni al voto in calo, l'affluenza, il faro su Venezia e le città del sud. La prima della Stampa, Putin colpisce Kiev e sfida l'Unione Europea, questo è il titolo, la vendetta della Russia dopo le incursioni ucraine, lanciato il supermissile che può raggiungere il vecchio continente, slitta intanto la firma dell'accordo Iran-USA, Hormuz resta chiuso, la garanzia di Trump a Netanyahu. Sulla colonna di destra, il test comunali, affluenza in calo, Fratelli d'Italia è lite su Vannacci. In centro pagina, la ferita del derby, scontri prima della partita, grave, un tifoso bianconero finisce pari, Juve niente Champions. E poi in taglio basso, vi voglio un gran bene ai funerali a Pollenzo, l'ultimo messaggio di Petrini, il reportage se l'addio diventa inno alla vita. Andiamo sul Fatto Quotidiano, il titolo di apertura, manette e stangata ai giudici, Nordio fa esplodere le destre, altra impunità, il ministro e Fratelli d'Italia non si rassegnano al trionfo dei no, Fratelli d'Italia frena. Poi il Fatto Economico, quanto ci costerà Trump con la sua guerra all'Iran, in taglio alto, tregua di 2 mesi, Trump dà l'annuncio ma serve altro tempo, USA-Iran intesa vicina ma rinviata, i nodi sono Hormuz, uranio, asset. E poi flottiglia, abbordaggi e catture in cabina di regia pura. Netanyahu con Katz, flottiglia il 29 aprile e il 18 maggio nel bunker delle IDF, così il Fatto Quotidiano questa mattina. Andiamo a vedere la prima pagina del Domani. Iran, USA, Trump rallenta l'accordo. Israele vuole la libertà d'attacco, la rotta alternativa del Mar Caspio, da cui transitano droni iraniani e russi. Il memorandum d'intesa con gli Ayatollah è quasi pronto, ma si tratta ancora sullo stretto e sull'uranio. Netanyahu non riesce a nascondere la sua rabbia. Abbiamo il diritto di difenderci anche in Libano. E poi in taglio alto sulla colonna di sinistra, la NATO europea è un'illusione, Merz si dovrà rassegnare, ambizioni transatlantiche. In taglio medio, propaganda CPR, così Meloni vuole aprirli in tutta Italia, investimenti in vista delle urne. E poi la Premier, l'Unione Europea e il paradosso della flessibilità, le vie strettissime del governo. In taglio basso, condoni edilizi, sanatorie e scudi, la destra non riesce a cambiare. E poi sport, altro che giovani atleti indecisi, variare è parte del talento. E poi per la pagina delle idee, nell'immaginario del Veneto la provincia non esiste. Andiamo a vedere anche la prima pagina della Sole 24 Ore. USA, Iran, intesa pronta ma slitta la firma. Trump, niente fretta. Ultimi ritocchi all'accordo. Washington mantiene il blocco. Hormuz resta chiuso. La strategia degli Ayatollah per Teheran allo stallo è già una vittoria. Il tempo gioca a suo favore. L'accordo visto da Israele, Netanyahu isolato è l'unico a volere ancora la guerra, scrive Ugo Tramballi. E poi dopo l'accordo, Europa e Italia pronte alla missione per sminare Hormuz. Dichiarazione dei redditi, modello 730, boom del semplificato, ma il fisco chiede più informazioni. In taglio medio, giovani, qualità della vita alla top a Bolzano, Festival dell'Economia, l'indagine per fasce di età, Firenze prima per i bambini e Trieste per gli anziani. Il nord-est un passo avanti, sud in difficoltà, under 35, la salute conta più del lavoro. Andiamo a dare un occhio anche alle prime pagine dei quotidiani locali. Partiamo dal Giornale di Brescia. Precipita sul Garda con l'ultra leggero, schianto fatale per un imprenditore 74enne. Poi cresce il valore della Brescia solidale, il 5 per 1000 vale tra città e provincia 7 milioni di euro, trend in crescita che premia un bacino di utenza fatto da oltre 1800 sodalizi. Poi magia di Crespi, pari della Brescia a Salerno, mercoledì al Rigamonti. E poi amministrative, affluenza in calo nella Bresciano, si ferma al 45,48%, si vota in 10 comuni, i più grandi Lonato e Rovato. In taglio basso, in auto con il nipote, nonna perde il controllo e muore. Maria Rosa Fiora di Flero è deceduta in ospedale dopo l'incidente in corda molle. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Brescia Oggi. Comuni al voto, partenza soft, affluenza in calo rispetto all'ultima tornata. Oggi seggi aperti dalle 7 alle 15. poi in centropagina precipita con l'ultra leggero, muore nello schianto tra i vigneti, tragedia nei campi di Polpenazze, vittima il pilota, un 74enne di Brescia. Poi un incidente fuori strada con l'auto e muore a Padenghe dal lago un'urna cineraria in taglio basso. Perego, doppietta record a Cannes per sua moglie Zoe Saldana, il Ciak di Positano sul Sebino. La rassegna stampa dei quotidiani nazionali, vi ricordo, alle 8:30, quella dei quotidiani locali alle 9:15. Adesso invece è arrivato il momento di Storia di classe.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

0: La notte del 25 maggio 1860 si riunisce il consiglio di guerra nel territorio del comune siciliano di Misilmeri e Garibaldi, sbarcato 2 settimane prima con i 1000 a Marsala, decide di attaccare Palermo.
1: I garibaldini si muovono verso Gibilrossa, una frazione collinare dove già si erano ammassate squadre armate di contadini, in tutto circa 4000 uomini. L'insurrezione popolare era già scoppiata in diverse parti della Sicilia. Il 15 maggio a Noto, poi Modica e Spaccaforno, il 17 a Bronte e molti altri comuni della Sicilia centrale e orientale. L'insurrezione, nel nome dell'Italia, si intreccia con le aspirazioni contadine, che vogliono l'abolizione delle tasse sul macinato e la divisione delle terre demaniali e in molte località anche delle terre dei nobili, del clero e dei borghesi.
0: Con una marcia notturna, Garibaldi porta i suoi volontari e gli isolani che aveva aggregato dentro Palermo. All'alba del 27, il popolo palermitano venuto a conoscenza dell'ingresso dei garibaldini in città, insorge al suono delle campane a stormo e comincia a costruire barricate. Si combatte per 3 giorni nelle strade, fino a quando il 30 il generale borbonico Lanza chiede un armistizio. Garibaldi è rimasto con circa 500 volontari efficienti e con poche munizioni, ma si rende conto della volontà popolare di continuare il combattimento. Ne sono consapevoli anche gli ufficiali borbonici ed il generale Lanza chiede di prorogare l'armistizio per altri giorni, fino a che il sovrano Borbone gli dà l'autorizzazione di firmare la resa e di lasciare la città.
1: Garibaldi affida a Crispi la guida del governo siciliano. A questo punto si ha un cambiamento della situazione politica sociale. I borghesi e i proprietari terrieri siciliani diventano favorevoli all'annessione col Piemonte, convinti che l'esercito sabaudo e l'alleanza con la borghesia del nord poteva meglio garantire i propri interessi di classe. Ma restano in campo i contadini con le proprie rivendicazioni sociali. Come si muovono allora Garibaldi e Crispi? Il professor Alberto Zago.
2: Garibaldi aveva bisogno di uomini. I Borbone avevano in Sicilia ancora 20.000 uomini e non erano ancora stati scacciati dalla Sicilia, avevano perso Palermo, ma non tutta la Sicilia. Per cui lo slogan era: chi si batte avrà la terra. Quindi riforme sociali condizionate però all'impegno militare a favore di Garibaldi. Con queste mosse Francesco Crispi mirava ad andare incontro alle richieste dei contadini, perché attenzione, i contadini, ricordiamocelo bene, si sollevavano in Sicilia e si ribellavano ai Borbone, non certo per l'Italia, assolutamente. I contadini si sollevavano contro la pressione fiscale, tassa sul macinato per dire, contro gli abusi dei signori, dei proprietari terrieri e dei borghesi e contro la presenza borbonica da sempre odiata. Quindi quella dei contadini sostanzialmente era una lotta di classe, bisogna ben ricordarlo questo, perché viceversa i garibaldini avevano come scopo un'azione politica, e cioè sottrarre la Sicilia ai Borbone per annetterla ai Savoia.
1: Anche il professor Alessandro Barbero chiarisce quale sia la priorità per Garibaldi.
3: Perché è importante vedere lungo tutta la vita di Garibaldi questa estrema coerenza nel decidere che sono inutili le polemiche, sono inutili le discussioni, è evidente nei fatti che senza la monarchia sabauda l'Italia non si fa, e quindi appunto inutile discutere, è così. La provvidenza fece dono all'Italia, è sempre Garibaldi che parla dopo la fine dell'impresa dei mille, nel momento in cui ha consegnato il mezzogiorno a Vittorio, l'incontro di Teano. La provvidenza fece dono all'Italia di Vittorio Emanuele. Ogni italiano deve rannodarsi a lui, serrarsi intorno a lui, accanto al re galantuomo. Ogni gara deve sparire, ogni rancore dissiparsi. E dunque Garibaldi, estremamente coerente sempre nel lasciare in secondo piano i suoi valori, i suoi principi repubblicani, e nel prendere atto che, data la situazione, non si può che avere il re alla guida del movimento nazionale.
2: Questa convergenza di interessi tra garibaldini e contadini siciliani poteva reggere fino a quando c'era il nemico comune, e cioè le milizie borboniche, che dovevano essere cacciate sia per i contadini sia per i garibaldini. Ma a milizie borboniche cacciate, i contadini ben presto entrano in contrasto con Garibaldi, ben presto. Perché? Perché uno, non potevano sopportare che le riforme sociali promosse da Crispi fossero vincolate ad un impegno militare che moltissimi contadini non volevano prestare. Due, in ogni caso i contadini non si accontentavano della semplice redistribuzione delle terre demaniali, ma spesso e volentieri miravano anche ad espropriare le terre dei privati, dei borghesi e dei proprietari terrieri. Viceversa, Garibaldi sosteneva che il problema economico-sociale fosse secondario rispetto allo scopo primario dell'unità d'Italia. Per cui la convergenza di interessi durò molto poco. Ad un certo punto i diversi scopi di lotta emersero e non potevano fare altro che entrare in conflitto tra di loro. Per cui, per esempio, Garibaldi mai si sarebbe sognato di non proteggere la proprietà privata dei proprietari terrieri e dei borghesi, perché Garibaldi sapeva benissimo che se voleva proseguire nella sua marcia trionfale di annessione del Mezzogiorno al Piemonte, non poteva alienarsi l'appoggio della borghesia e dei proprietari terrieri. Per cui, messo alle strette, anche Garibaldi dovette scegliere tra se supportare gli interessi della borghesia o gli interessi dei contadini.
1: Il massacro e la repressione della rivolta contro i possidenti terrieri di Bronte nell'agosto 1860 dimostra quale fu la scelta di Garibaldi per garantire la proprietà privata e l'appoggio dei borghesi.

28 maggio 1974, 28 maggio 2026, 52° anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia

come CSA Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia. Vi invitiamo giovedì 28 maggio 2026 al corto antifascista che partirà alle ore 9 da Piazzale Cesare Battisti per raggiungere Piazza della Loggia. Contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lottiamo adesso. Giovedì 28 maggio 2026, ore 9, Piazzale Cesare Battisti, Brescia.

0: Torna il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
1: Domenica 31 di maggio al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le Ragazze da Copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
1: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
1: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
2: al Centro Sociale Autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
1: Ci vediamo lì, perché
0: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.
3: Sono le 8:20, l'aggiornamento con le notizie. La firma dell'accordo fra Iran e USA è slittata e lo stretto per ora resta chiuso. Ci potrebbero volere ancora alcuni giorni per chiudere l'intesa sulla quale le trattative continuano. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, ha detto Trump dopo la fuga in avanti di domenica. Ma Teheran avverte se continua l'ostruzionismo USA su alcune clausole dell'accordo, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo salta. Secondo il network saudita Al-Arabia, in seguito alla firma di un accordo preliminare che dovrebbe chiamarsi dichiarazione di Islamabad, delegazioni di Washington e Teheran potrebbero sostenere un nuovo round di colloqui il prossimo 5 di giugno. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che Israele avrà sempre il diritto di difendersi indipendentemente da qualsiasi accordo tra Washington e Teheran, riprendendo quindi le dichiarazioni rilasciate dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, favorevole invece al proseguimento della guerra. Tre pescatori palestinesi sono rimasti feriti ieri dopo che navi della marina israeliana hanno aperto il fuoco contro la loro imbarcazione nelle acque al largo di Gaza City. Il Palestinian Information Center ha pubblicato su X un filmato che documenta il momento in cui le forze israeliane aprono il fuoco contro le barche dei pescatori. In Italia oltre 6,5 milioni di elettori sono chiamati oggi fino alle 15 alle urne per le elezioni amministrative, quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi, gli eventuali ballottaggi il 7 e l'8 giugno. Tra le grandi città al voto: Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel bresciano si vota in 10 comuni, i più grandi Lonato del Garda e Rovato in Franciacorta. Alle 23 di ieri sera l'affluenza alle urne è stata del 44,31%. Le strade della Bolivia sono paralizzate da 59 blocchi stradali in 6 regioni del paese. Le proteste, guidate da agricoltori e sostenitori dell'ex capo di Stato Evo Morales, durano ormai da 19 giorni e mirano a ottenere le dimissioni del presidente di destra Rodrigo Paz. Sabato è fallito il secondo tentativo delle forze dell'ordine di liberare i 227 chilometri di strada tra La Paz e Oruro. Polizia e carabinieros che sono stati respinti dai manifestanti con pietre e dinamite. Durante i massicci bombardamenti notturni nella notte tra domenica e lunedì in Ucraina, la Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari, almeno 4 i morti. Secondo il presidente ucraino Zelensky, 3 missili hanno colpito un'infrastruttura idrica, un mercato, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole distrutte. Scontri a Torino prima del derby tra Torino e Juventus. Un tifoso della Juventus di 36 anni è rimasto ferito alla testa, probabilmente colpito da una bottiglia di vetro. Codice rosso per un grave trauma cranico, operato d'urgenza, tuttora in prognosi riservata. La partita è cominciata con un'ora di ritardo. Durante gli scontri sono rimasti feriti anche alcuni agenti di polizia. È salito a 4 morti e circa 17 dispersi il bilancio del crollo di un palazzo di 9 piani ancora in costruzione nelle Filippine, lo riportano le autorità. La tragedia è avvenuta alle 3 del mattino di ieri ad Angeles, 80 km a nord della capitale delle Filippine. I soccorritori continuano a cercare tra le macerie dell'edificio che, crollando, ha distrutto anche un hotel adiacente. Andiamo in Angola, 28 persone sono morte e altre 2 risultano disperse a seguito del crollo di una miniera d'oro illegale, lo riporta l'agenzia Anadolu, che cita autorità locali. Le vittime, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, includevano 13 membri della stessa famiglia che sono rimaste sepolte sotto una frana. Infine, l'epidemia di Ebola, la nuova epidemia continua la sua corsa e pare che non si ferma entro i confini della Repubblica Democratica del Congo. Sabato il Ministero della Sanità di Kinshasa ha denunciato la morte di 204 persone, mentre i casi sospetti sarebbero già 867. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha innalzato il livello di allerta sanitaria da elevato a molto elevato. Ieri la Croce Rossa ha annunciato la morte di 3 suoi volontari in Congo. L'Uganda, dopo i primi casi accertati, ha deciso di chiudere i confini. La Tunisia ha rafforzato il dispositivo di sorveglianza sanitaria alle frontiere, negli aeroporti, nei porti e nei valichi terrestri. È tutto per quanto riguarda il Radio Giornale. Adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, a seguire la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
4: Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di lunedì 25 maggio. Anche quest'anno scegli l'informazione libera, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente autonoma e di movimento. Nel 730 scrivi il codice 0208462017 4. Maggio con la radio 2026, le prossime iniziative sono: alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia, a cura di Giovanni Gandolfi, docente di Urban Design all'Accademia Laba. Il ritrovo è a Brescia in via Milano 13 il 7 giugno alle ore 10, durata circa 2 ore e mezza, percorso ciclabile di circa 14 chilometri. E poi Liberty, l'arte dell'Italia moderna, a cura di Alba Duina, guida turistica B di Brescia. Visita guidata alla mostra Liberty, l'arte dell'Italia moderna, allestita a Palazzo Martinengo. Ritrovo a Brescia in Piazza del Foro il 14 giugno alle ore 18:10. Il costo del biglietto alla mostra è di 15 euro, la durata della visita è di circa 120 minuti, quindi un paio d'ore. Per prenotare chiamate qui in radio allo 030 456 70. Hai problemi con l'affitto? Sei sotto sfratto? Non riesci più a pagare il mutuo e la tua casa è finita all'asta? Tutti lunedì sera dalle 19:30 alle 20:30 lo sportello antisfratti al magazzino 47 in via industriale 10 a Brescia organizza l'associazione Diritti per Tutti. C'è poi anche lo sportello sociale del laboratorio autogestito Paratodos di Verona. Sei sotto sfratto, sai di avere diritto alla residenza, hai problemi con AGEC o ATER, prendi un appuntamento, scrivi alla mail sportellosocialeparatodos@gmail.com oppure scrivi solo su WhatsApp al 329 6975 387. La casa è un diritto di tutte e tutti. sportello salute dell'associazione SOS Diritti ODV. Lo sportello salute aiuta a far rispettare i tempi per le visite e gli esami. Abbiamo ottenuto per centinaia di persone il diritto ad avere cure rapide e accessibili. Il nostro supporto, dice ancora l'associazione SOS Diritti ODV, è completamente gratuito. Il lunedì dalle 17.30 alle 19 in via Eritrea 20 presso la Casa della Sinistra, e dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 a Comezzano Cizzago alla cascina Elisa via Martinengo numero 6 presso l'associazione Pensionati. I contatti sono sosdiritti.sportello.brescia@gmail.com oppure la pagina Facebook Sportello Salute BS. Veniamo alla programmazione cinematografica del Cinema Nuovo Eden di Brescia. Per oggi previste le proiezioni di È l'ultima battuta di Bradley Cooper alle ore 18.15 in sala 2, la proiezione di A qualcuno piace caldo di Billy Wilder alle ore 18 in sala 1, audio originale con sottotitoli in italiano, e poi di nuovo alle ore 21 sempre in sala 1. Il Cinema Nuovo Eden si trova in via Nino Bixio 9 in centro a Brescia. Abbiamo poi anche la programmazione del Cinema Sereno al Villaggio Sereno a Brescia. Per questa sera, lunedì 25 maggio, sarà presente in sala la regista Emanuela Rossi per la proiezione del suo film Eva, stasera alle ore 20.50 al Cinema Sereno, Villaggio Sereno, Brescia. Infine, contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale lottiamo adesso. Si tratta del corteo organizzato da Centro Sociale Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas di Brescia e CUB, Confederazione Unitaria di Base di Brescia, in occasione del 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia a Brescia. L'appuntamento per il corteo è giovedì 28 maggio 2026 alle ore 9 in Piazzale Cesare Battisti a Brescia. È tutto per quanto riguarda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di oggi, lunedì 25 maggio. Ricordiamo che perché i vostri comunicati, i vostri eventi vengano letti in questo spazio redazionale, dovete scrivere a redazione@radioondadurto.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: andate tutti via. Rimanga solo il violino.
1: Scusami.
0: Perché non me lo posso permettere.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
3: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
4: Libri, fumetti, graphic novels, tutto quello che puoi leggere il lunedì dalle 12.30 alle 13 a Flatlandia. Romanzi, saggi, poesia, tutto quello che c'è da sapere sulla lettura lo trovi dalle 12.30 alle 13 su Flatlandia, un programma ideato e condotto dalla nostra Chicca Negroni. Flatlandia, lo spazio dissonanze del lunedì dedicato alla lettura dalle 12.30 alle 13 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

8:35 minuti, Radio Onda d'Urto, lunedì 25 di maggio. Buon ritrovate, ben ritrovati con la nostra rassegna stampa di carattere nazionale. Non c'è il manifesto oggi in edicola, apertura abbastanza diversificata, il Fatto Quotidiano ha un inserto, il Fatto Economico che poi andremo a sfogliare assieme, ma l'apertura sul tema giustizia, manette stangate ai giudici, Nordio fa esplodere le destre. Il ministro e Forza Italia non si rassegnano al referendum, Fratelli d'Italia invece frena. Il Domani invece apre con Iran e Stati Uniti, Trump rallenta l'accordo, Israele vuole però la libertà d'attacco, tema su cui si esercita. Citano anche Repubblica e Corriere, vedremo con aperture estremamente diversificate, se non quanto del tutto contrarie, e quindi questo ci dà anche un po' il senso della confusione. La Repubblica infatti apre così: accordo Stati Uniti-Iran, siamo agli ultimi ostacoli, ottimismo sull'intesa, anche se Trump è frena. La Corriere invece la legge esattamente al contrario, Trump congela l'intesa, così l'apertura. Da ultimo Il Sole 24 Ore, che oggi ha diverse pagine ancora collegate, come dire, alla pubblicità nei confronti del Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Sole, che è terminato domenica. C'è però un passaggio interessante, una delle tante classifiche che Il Sole butta fuori in maniera abbastanza regolare. Oggi si parla del benessere per età, cioè quali sono le migliori città a seconda dell'età anagrafica. In testa complessivamente Firenze, Bolzano e Trieste, queste le aperture. Noi partiamo però parlando ancora del tema Palestina e flottiglia, innanzitutto un aggiornamento che troviamo sul Fatto Quotidiano, ma c'è il convoglio di terra, quello che attraversando Gibilterra, quindi è partito dal Marocco e voleva raggiungere via terra Rafah, bloccata in Libia. Ci sono diverse novità, insomma, e anche una serie di problemi, perché non si capisce bene dove sia questo convoglio, ne parla appunto il Fatto Quotidiano, lo fa a pagina 4, con un articolo di Alessandro Parente da Tunisi: la carovana di terra per Gaza verso Sirte, fermati da Haftar due negoziatori italiani, due appunto persone incaricate di fare parte del gruppo di contatto del convoglio, sono in stato di fermo, parrebbe, nelle mani delle milizie di Haftar, quelli che controllano sostanzialmente Bengasi e la Cirenaica. La trattativa, dopo 8 giorni di accampamento durante la notte, insomma, si potrebbe essere sbloccata la situazione. La richiesta è riuscire a portare dei beni per i Gazawi al confine egiziano. Questi 10 attivisti si sono staccati dal convoglio di terra per negoziare con le forze di Haftar e cercare il passaggio per la Libia orientale. Per oltre 4 ore persi contatti con questi 10 compagni e compagne, 2 sono italiani, quanto racconta il Fatto Quotidiano. Maria Elena Delia, la portavoce italiana della Global Sumud Flottiglia, li hanno fatti passare al primo checkpoint, incaricati di trattare con gli emissari di Haftar.

dire se vi saranno comunicazioni ufficiali da parte della flottiglia. Andiamo in evicio a pagina 4 e pagina 5, parlando della flottiglia via mare, abbordaggi e sequestri, anche Katz, ministro della difesa, e Netanyahu erano in quella cabina di regia. Con il passare delle ore chiaramente emerge quello che è evidente, che Ben-Gvir, come dire, utilizza i suoi toni da, come dire, suprematista quale è sempre stato, ma l'accordo su come agire nei confronti di attivisti e attivisti non l'ha preso Ben-Gvir. C'era una cabina di regia dove c'era anche lo stesso Netanyahu, quindi, come dire, recitano una parte in commedia. Riassunto lo fa Alessandro Mantovani, che era a bordo delle navi della flottiglia, che ricostruisce come sia il 29 di aprile, il giorno prima del primo abbordaggio in acque internazionali, sia il 18 di maggio, secondo abbordaggio, poco prima quindi delle intercettazioni illegali, il premier Netanyahu si trovava con il ministro Katz nel bunker dell'esercito israeliano, dove è stato deciso appunto l'abbordaggio. Non solo, per farlo Netanyahu ha ottenuto l'ennesimo rinvio nelle udienze che lo riguardano, nei processi per corruzione. Quindi è come dire, non c'è solo il cattivo Ben-Gvir, ci ricorda Alessandro Mantovani. Di spalla invece si parla, c'è una bella intervista abbastanza lunga e dettagliata che viene effettuata a Nitzan Horowitz, storico esponente, storica guida del Meretz, che era, diciamo, il partito sionista ma a sinistra dei laboristi, ora ridotto ai minimi termini, diciamo a percentuali residuali, pulizia etnica e violenza, Israele ai propri minimi storici. La legge sulla pena di morte, bisogna dirlo, è una legge razzista, manifestare contro è un diritto, contro palestinesi e attivisti il governo è stato letteralmente riprovevole, dice appunto esponente del Meretz, che viene intervistato a pagina 5 del Fatto Quotidiano. Così chiudiamo, diciamo, il pezzo legato alla Palestina. Segnaliamo, e tra l'altro questa mattina ci sono stati nuovi attacchi degli israeliani sulla striscia di Gaza, colpiti in particolare i pescatori che cercavano di uscire in mare, vi sarebbero almeno 4 feriti. Ovviamente anche questa notizia non c'è sui quotidiani perché è dell'Alba, la riprenderemo in sede di giornali radio. Ci spostiamo ora invece al focus, andiamo ancora un po' più a est, lo facciamo con le vicende connesse all'Iran. Qui l'articolo è a pagina 4 del Fatto Quotidiano. Il memorandum d'intesa che 24 ore fa era stato annunciato da Trump non è arrivato, anzi servono altri giorni per la firma con l'Iran. È stato lo stesso Trump a dire che non ha fretta di avere un accordo. Le trattative di fatto si sono arenate sui punti di sempre: l'impegno dell'Iran a riaprire lo stretto di Hormuz e a sospendere temporaneamente il pedaggio imposto, mentre gli Stati Uniti dovrebbero porre fine al loro blocco dello stretto, alleggerendo nel contempo le sanzioni sul petrolio di Teheran, oltre a sbloccare una parte di quei 12 miliardi di dollari iraniani che sono stati congelati in Qatar. Un nodo arriva nelle ultime ore che è stato posto come precondizione dagli iraniani, quindi prima lo sblocco dei soldi, poi la firma dell'intesa. Su questo gli statunitensi non ci stanno. L'ipotesi che circola è che un nuovo round di colloqui si possa tenere il prossimo 5 di giugno. A quel punto si potrebbe firmare l'intesa, che prevede altri 30 giorni di trattative più nel dettaglio per arrivare allo sblocco vero e proprio dello stretto di Hormuz e contestualmente alla fine del blocco navale statunitense sui porti iraniani, e poi ancora altri 60 giorni per negoziare sul tema del nucleare. In mezzo a tutto questo c'è Netanyahu, che ieri ha avuto un'altra telefonata con Trump, rifiutando l'idea che invece gli iraniani vogliono come precondizione che il cessate il fuoco in Libano venga inserito all'interno del memorandum. In teoria la tregua già in vigore da alcune settimane, ma viene violata quotidianamente dall'esercito israeliano, che continua ad uccidere i civili. Questo è un po' la situazione. Ci sono poi delle precisazioni ulteriori fatte sul tema dello stretto di Hormuz, che movimenta il 37% del pretorio mondiale e il 28% del GPL globale, per tornare alla situazione pre-28 di febbraio. Secondo gli iraniani ci vorrebbe infatti almeno un mese per far ripartire i flussi di petrolio, 6 mesi per i prodotti raffinati chimici e l'alluminio. Tempi che per Trump sono troppo lunghi, anche perché a novembre ricordiamo che negli Stati Uniti
in teoria si dovrebbe andare a votare per quanto riguarda

riguarda le elezioni di midterm, quindi questo è un po' il punto che troviamo sul Fatto Quotidiano sulle vicende medio orientali, che però hanno una pesante ricaduta non solo a livello di politica internazionale, ma anche concretamente sul portafoglio di tante e di tanti nel mondo, compresi i cittadini italiani. Su questo segnaliamo il Fatto Economico, che ci fa l'apertura a pagina 9. Noi non possiamo leggere tutto l'articolo di Francesco Lenzi, ma è interessante perché fa i conti della guerra. Trump bombarda i debiti pubblici, schizzano gli interessi, l'Italia sotto schiaffo. Rischio inflazione sui titoli per togliere margini agli stati e obbligarli a spendere solo per le armi. Probabile infatti una nuova ondata di austerità, tranne che per il settore bellico. Sembra essere questa la strategia, ammesso che di strategia si possa parlare, degli statunitensi, che per ora hanno spostato il loro tasso di interesse, quello trentennale sul gigantesco debito americano, a un tasso che non si registrava da 30 anni, rende infatti oltre il 5%. Anche i titoli di debito decennale, quindi diciamo i buoni del tesoro americani per capire, hanno un rendimento altissimo, 4,6%. Non riguarda però solo gli Stati Uniti questo aumento. A Londra il gilt, che è l'equivalente del nostro bot, sui 30 anni è salito ad un rendimento del 5,8%. Roma e Parigi hanno situazioni diverse al proprio interno, ma non cambia la musica. Spread in aumento, spesa per interessi che toglie spazio di governo a due esecutivi particolarmente deboli. Così un po' il conto che viene fatto della serva. Quindi ovviamente aumenta il debito pubblico, aumentano gli interessi sui debiti pubblici internazionali, fanno festa chiaramente agli speculatori che fanno incetta di questi tipi di titoli, ma si riduce ancora di più, stante l'attuale sistema economico, la forbice per gli interventi degli esecutivi, ovviamente se non si rompono i vincoli del patto di stabilità barra di austerità. Questo è un po' il Fatto Quotidiano, che anche la legge con un taglio diciamo economico che ritroveremo. Andiamo a vedere ora invece il Domani. Iran e Stati Uniti, Trump rallenta l'accordo, ma lo rallenta anche Israele, che vuole libertà di attacco, cioè non vuole siglare con gli iraniani una sorta diciamo di patto di non aggressione, mettiamola così, tutto è sommato. L'articolo che ci interessa in questo caso è quella pagina 2 di Lucia Malatesta, che si concentra fra le altre cose ancora sull'aspetto di Hormuz. Teheran riferisce chiaramente che non ha alcuna intenzione di tornare alle condizioni precedenti alla guerra, anche in caso di accordo. L'Iran manterrà la sovranità, seppur in diversi modi. L'unica cosa che tornerà come prima è il transito delle navi. Chi pagherà, attraverso quali rotte e quanto è tutto da stabilire. Sebbene l'Iran abbia consentito a riportare il numero di navi in transito ai livelli prebellici, questo non vuol certo dire che il libero passaggio tornerà come prima della guerra. A dirlo nero su bianco è la marina dei Pasdaran, e sono parole che suggeriscono che de facto tutti ancora sono concordi, solamente nel disaccordo. Le contraddizioni rimangono tutte, nella forma e nella sostanza. Solo i mediatori pakistani in queste ore possono davvero sapere se verranno superate e perché. E ancora le parole del Ministero degli Esteri iraniano, che non a caso va a citare una vicenda storica, anche per capire come dire la profondità in questo caso su cui si muovono i mediatori iraniani, che citano l'impero romano. I romani credevano che Roma fosse il centro del mondo, ma gli iraniani infransero questa illusione. La vicenda ovviamente è quella legata alla sconfitta dell'imperatore Filippo Augusto con gli allora parti, allora costringe i romani a fare i conti con la realtà. Accadrà lo stesso anche oggi, un monito nemmeno troppo velato nei confronti del nuovo cosiddetto imperatore Trump, costretto già a fare i conti con inflazione, alleati, le urne dal midterm e lo scontento degli stessi repubblicani. E ancora in qualche modo i conti li deve fare anche con Netanyahu. L'unica cosa che non riesce a fare Trump è i conti con se stesso, chiude Lucia Malatesta questo suo articolo. C'è poi un altro articolo di Vincenzo Leone che noi non leggiamo nel dettaglio perché è una questione, come dire, un po' latere, ma interessante, perché è interessato, scusate il gioco e la ripetizione, insomma, ai temi internazionali, con una nuova rotta, quella che collega l'Iran e la Russia, è il Mar Caspio, la via segreta.
Il sospetto, infatti, è che Teheran e Mosca passino proprio dal Mar Caspio per trasferire varie merci soggette a sanzioni, soprattutto droni e tecnologia sensibile. Gli Stati Uniti non possono bloccare questo grande bacino d'acqua che è chiuso, solo l'Ucraina ha sferrato qualche attacco, così l'articolo, appunto, per vedere come si spostano anche i flussi. In questo caso viene utilizzato il Mar Caspio come diciamo sistema di collegamento più permeabile rispetto ad altri, via terra o a mari aperti, in questo caso un mare chiuso controllato sostanzialmente dai russi. Così il Domani che noi lasciamo. Andiamo invece alla Repubblica, che ci porta nello specifico a pagina 9 con le ricadute anche a livello europeo, per quel poco o nulla sostanzialmente che conta l'Europa. I cosiddetti volenterosi pronti per mandare le proprie navi nello stretto, ma hanno quattro condizioni: tregua effettiva, ok della Casa Bianca, ok dell'Iran e accordo per dividere il comando. Questo è un po' il tema, quindi stiamo parlando sostanzialmente di nulla, ma questo agita molto ovviamente anche la politica italiana. Il governo vuole infatti avere un voto in Parlamento per il via libera, spedendo 400 militari in quell'area di mondo. La tentazione è quella di portare già in settimana la risoluzione alle Camere, non tanto per una questione internazionale, ma quanto per eventualmente mettere in difficoltà l'opposizione, con posizioni abbastanza diversificate, soprattutto fra 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, al resto della coalizione. Nel frattempo Crosetto sposta ancora le proprie cacciamine, queste navi appunto incaricate di individuare le mine dovrebbero essere venerdì a Gibuti, che è, per capirci, insomma, in fondo al Mar Rosso. Sono passati dall'Egitto, dovrebbero arrivare a Gibuti, poi volendo svoltando in direzione est si costeggia la penisola arabica e si arriva verso Hormuz. Ci vuole ancora qualche migliaio di chilometri, quindi non è esattamente dietro l'angolo, ma è un segnale, ecco, più di politica interna, mettiamola così, che Repubblica ci sottolinea. Il Corriere della Sera invece, in questo caso, va a pagina 11, quello un po' più dubbioso, ecco, sulla facilità di arrivare ad un incontro. Ci sono due pagine interessanti: cosa accade se riapre Hormuz, il traffico mercantile non tornerà alla normalità prima di 6 mesi, il prezzo del petrolio calerà ma comunque non crollerà, tante incertezze che rimarranno sul tappeto. Su questo c'è anche un'intervista a ministro Pichetto Fratin, che in teoria è il ministro dell'ambiente, in realtà è il ministro del nucleare, che dice: se ci sarà un accordo valuteremo cosa fare con le accise e con i prezzi, anche perché ricordiamo il governo ha tagliato ulteriormente l'aiutino sulle accise, diventano solo 5 i centesimi sia per il diesel che per la benzina verde. E poi Pichetto Fratin ci tiene a far sapere quello che è poi l'unico motivo della sua presenza al governo, cioè puntiamo sul green certo, ma ci serve il nucleare. Così Pichetto Fratin, che lasciamo diciamo i suoi alle sue riflessioni, ecco, usiamo questo termine abbastanza neutro. Più interessante invece, anche se molto dettagliato, è il data room del lunedì di Milena Gabanelli, Giuseppe Sarcini in questo caso, che occupa tutta pagina 11 del Corriere. Molto interessante perché si occupa di 7 stretti, cioè di 7 colli di bottiglia, diciamo, del commercio globale, dove si paga e a chi. Le merci transitano da un continente all'altro sempre più via nave. Per la prima volta Hormuz rappresenta una violazione di quello che è sempre stato il diritto alla libera navigazione, a fare anche profitto. Quali conseguenze sul commercio globale? Lungo articolo appunto al riguardo, ma interessante non tanto quanto viene riferito su Hormuz, dove comunque il problema principale riguarda i paesi dell'Unione Europea e meno invece americani e cinesi, che hanno rotte alternative, ma poi anche gli altri snodi, diciamo, centrali, perché quanto accaduto ad Hormuz può essere anche una lezione per chi nel futuro dovrà trovarsi all'interno di contese internazionali, no? Chiudere un pezzettino di questi colli di bottiglia manda in tilt l'intero sistema. Allora, quali sono questi punti? Quello più noto è quello di Bab el Mandeb, che è sostanzialmente l'ingresso del Mar Rosso, dove di fronte ci sono gli
Yemeniti, un lungo corridoio che passa da Bab el Mandeb, tocca il Mediterraneo, supera il canale di Suez, entra nel Mar Rosso e poi nell'Oceano Indiano. Da qui viene smistato il 12% del commercio globale, un dato di poco inferiore rispetto a quello di Hormuz. Il mix di merci che passa è come quello di Hormuz, ma da qui passano anche i container cinesi del sud-est asiatico, dell'Indocina e della Corea. Anche qui forse si spiega in questa maniera perché gli Houthi per ora non siano intervenuti, perché colpendo Bab el Mandeb si colpirebbe direttamente anche l'economia cinese, ma un punto da tenere in considerazione. Poi appunto c'è lo stesso canale di Suez, siamo subito sopra, quindi in Egitto meccanismo analogo. Poi c'è il Bosforo, corridoio naturale che collega il Mar Nero con il Mar di Marmara, da lì verso il Mediterraneo. La convenzione di Montreux, firmata nel 1936, riconosce al governo turco la facoltà di incassare una tassa di transito. Nel 2024, l'ultimo anno diciamo completo, Erdogan ha incassato 228 milioni di euro. Da qui passano soprattutto le navi cariche di greggio dei russi e prodotti raffinati e fertilizzanti. Poi ancora Gibilterra, che viene considerato uno scalo minore, ma così non è. Da qui passano ancora oggi 100.000 navi all'anno, il 30% sono petroliere. Ancora altro punto di snodo veramente importante questo, cioè lo stretto di Malacca, siamo nel sud-est asiatico, tra Indonesia, Malesia e Singapore, 800 chilometri, che nel punto più stretto è largo di meno di 3 chilometri. Ad est si apre l'oceano Pacifico, a ovest c'è l'oceano Indiano, quindi un punto di collegamento fondamentale fra l'Asia profonda, il Medio Oriente, la penisola arabica e l'Europa. Ogni passaggio dello stretto comporta un aumento di polizza di $30,000, perché negli ultimi anni queste navi sono infestate dai pirati, un incrocio fondamentale sia per le catene di approvvigionamento petrolifero della Cina, ma anche per quanto riguarda il passaggio delle porta container. C'è una forte tensione in questo stretto perché alcuni mesi fa il governo dell'Indonesia ha ventilato l'ipotesi di imporre un pedaggio per le sole petroliere. Voce grossa riguardo della Cina, per ora non se ne è fatto nulla, ma è un passaggio da considerare. Poi da ultimo c'è il tema del canale di Panama, che è controllato dagli americani, ma su cui i cinesi in più occasioni hanno, come dire, messo i loro occhi. Abbiamo un po' riassunto il lungo articolo di pagina 11 del Corriere, ma è interessante insomma capire cosa si può chiudere per mettere in forte difficoltà il commercio globale. Evidentemente, come dire, quanto accaduto ad Hormuz farà scuola, saranno in molti ad avere preso appunti. Lasciamo il Corriere della Sera, andiamo invece in questo caso a dare un'occhiata al Sole 24 Ore. Abbiamo parlato di commercio globale, abbiamo parlato anche, come dire, di economia, di guerra, quella in cui viviamo con tutti i contraccolpi per la vita delle persone. Al riguardo chiudiamo quindi questa carrellata andando al Sole 24 Ore, il quotidiano economico, che parte innanzitutto con il tema dei salari in Italia, un focus dedicato in particolare al gender pay gap, cioè la differenza fra uomini e donne. Il divario a livello europeo, a parità ovviamente di salario e di mansione, è dell'11%, che arriva al 17% in Italia considerando il settore privato. Tra le alte categorie, quindi, dirigenti, il divario è del 30%, l'articolo a pagina 8 di Valentina Melis, dati che sono andati peggiorando nel corso degli ultimi mesi. In Italia dovrebbe arrivare a breve l'obbligo di indicare negli annunci lo stipendio iniziale. Sarà vietato chiedere ai candidati quanto guadagnavano nel posto precedente. L'Italia e la Slovacchia sono i primi due paesi a recepire le nuove norme, anche perché erano quelli a rischio infrazione, più indietro Francia, Germania e Spagna. Quindi un po' la mappa anche, come dire, delle ricadute poi anche di genere rispetto a un tema fondamentale, quello cioè del salario e della retribuzione. Andiamo poi a dare un'occhiata, visto che ci siamo, anche altre tabelle, quelle che occupano tutta l'apertura del Sole 24 Ore di oggi, che ospita una lunghissima carrellata di infografiche dedicate al benessere per età, cioè si mettono assieme i vari indici della qualità della vita che il Sole 24 Ore elabora ogni anno, quelli relativi ai minori,
a giovani adulti e poi agli anziani vengono messi insieme per capire, insomma, dov'è il posto migliore in cui vivere se non si è nella fase, diciamo, pienamente produttiva, fra virgolette, della vita, quindi o se si è molto giovani oppure se si è anziani. La città migliore, mettendo insieme tutto, in questo caso è Firenze, seguono poi Bolzano e Trieste. A definire queste graduatorie 60 statistiche territoriali, più peso alle relazioni sociali e alla prossimità dei servizi rispetto al singolo reddito. Questo è il nuovo focus che viene messo nero su bianco. Entrando più nel dettaglio, per quanto riguarda la qualità della vita degli, vengono indicati anziani, cioè gli over 65, per capirci, in testa c'è Trieste, segue poi Trento e Milano in questa classifica, come dire, la città di Brescia, meglio la provincia perché i dati sono provinciali, è al 19° posto, quindi una posizione discreta, mettiamola così. In fondo alla classifica ci sono Crotone, Reggio Calabria, Cosenza, Frosinone e poi Vibo Valenza. In questo caso si mettono in relazione sia i dati sociali che quelli anche della facilità di accedere ai servizi, soprattutto quelli di carattere sanitario, ma non solo. Poi ci sono, come dire, delle differenze anche interessanti, cioè alcuni indicatori indicano qual è la speranza di vita a 65 anni, qui in testa ci sono Trento, Rimini e Treviso. Poi invece i servizi per la persona, in questo caso in testa c'è Milano, ossia la facilità per gli over 65 di raggiungere servizi, la posta, gli uffici in 15 minuti. E per quanto riguarda poi invece altri dati, la partecipazione civile, cioè il numero sostanzialmente di persone che lavorano nel no profit, in questo caso Brescia è al secondo posto a livello nazionale. Poi vi è un'altra serie di lunghi indicatori e c'è poi una pagina analoga dedicata invece ai bambini sotto i 14 anni, quali sono le città che offrono maggiori servizi. A livello generale in testa ci sono Firenze, Milano, Aosta e Trieste, queste le prime quattro città che troviamo nel l'elenco. In questo caso Brescia invece ha dati decisamente peggiori rispetto a quanto riguarda gli anziani, infatti a metà classifica al 56° posto. Poi ci sono vari indicatori, i servizi comunali per l'infanzia che portano Brescia particolarmente in basso, oppure la partecipazione al sistema scolastico, il numero di infermieri e persone legate al mondo della sanità e via via un'altra serie di caratteristiche che trovate a pagina 3. Da ultimo invece andiamo a dare un'occhiata alla qualità della vita per i giovani, cioè fra i 15 e 35 anni. Qui messe meglio sono Bolzano, Trento e Gorizia. In questo caso invece Brescia ottiene un bel risultato, è l'11° posto. Qui si parla soprattutto di livello di, come dire, accesso all'istruzione, servizi per il tempo libero, cultura, aree sportive, numero di persone che lavorano, quindi dati più analoghi a quelle delle qualità della vita in generale. Quindi per riassumere, per il bresciano, insomma, bene per quanto riguarda gli anziani, piuttosto bene per quanto riguarda gli under 35, non molto bene per invece i minori. Questo è un po', come dire, lo schema complessivo. C'è poi un ultimo dato interessante, in questo caso è quello che riguarda pagina 5, che è un focus proprio per chi ha fra i 18 e i 35 anni, un sondaggio ad hoc, cioè se ci si ritiene soddisfatti o no per la propria vita. La maggior parte delle persone, 44%, dà come voto 6 o 7, quindi diciamo abbastanza ma non molto molto soddisfatti. Il 36% invece da 8 a 10, c'è però un 20% da 1 a 5, quindi decisamente poco soddisfatti questi i dati. Poi invece scorporando appunto questi dati, è interessante analizzare due fattori. La prima è quanto sei soddisfatto di quanto può offrirti la città in cui vivi. Qui il 29% degli under 35 si dice non soddisfatto. Poi secondo dato invece interessante, quello che riguarda quanto sei soddisfatto o soddisfatta della tua salute mentale. Il 24% degli under 35 in Italia dice poco o nulla, dato
importante. Poi il dato ancora più importante, che è quello che riguarda invece quello più macro: quanto sei soddisfatto del tuo lavoro, della tua mansione, del tuo salario. Ecco, qui il tasso di insoddisfazione in assoluto il più alto di tutti, 37%, così pagina 5 del Sole 24 Ore, che noi lasciamo con questa, come dire, carrellata che abbiamo messo in piedi di numeri e dintorni. Tiriamo un attimo il fiato e poi andremo invece a occuparci di altro. Parleremo di cronaca italiana, sia politica ma non solo. Lo facciamo con un breve stacco in musica. Andiamo ad ascoltarci un brano di uno dei gruppi che arriverà alla festa di Radio Onda d'Urto, nello specifico il gruppo che aprirà la prima serata, che è il 5 di agosto. Andiamo ad ascoltarci un brano infatti dei Sic Tamburo. Questa è la loro, Il colore si perde.

0: sigla a colore si perde, Sic Tamburo, mercoledì 5 di agosto, la festa di Radio Onda d'Urto. Intanto siamo ancora il 25 di maggio, questa è la nostra rassegna stampa nazionale. Andiamo a parlare di elezioni, si vota infatti fino alle ore 15 in diverse città, 18 i capoluoghi di provincia al voto. La mappa è sul Corriere, pagina 16, pagina 17. Il dato interessante è quello che riguarda l'affluenza, che è in calo al 46,3%, quasi 4 punti in meno. Oggi le urne ancora aperte fino alle ore 15 in 749 comuni. La partita si gioca soprattutto a livello nazionale in 18 capoluoghi di provincia. Quelli, come dire, un po' più guardati da vicino sono nello specifico in Veneto Venezia, poi invece per quanto riguarda il centro Italia c'è Salerno, e poi invece scendendo più a sud c'è in particolare Reggio Calabria, dove si va al voto, oltre a Messina, diciamo dall'altro lato dello stretto, e ci sono diverse pagine appunto sul tema che trovate a pagina 14, a pagina 15 sul Corriere della Sera di Brescia, di Brescia generale, non di Brescia in questo caso. Andiamo invece a vedere La Repubblica, che è una pagina analoga, pagina nello specifico 18, da cui però prendiamo, come dire, un paio di spunti in più. Urne aperte per 700 sindaci, l'affluenza resta in calo, in particolare cala in alcune grandi città, c'è appunto Venezia al centro di questa riflessione, che sarebbe un po' per il centro-sinistra, diciamo, lo scalpo grosso, perché qui governa ormai da due mandati il centro-destra, che resta avanti nei sondaggi ma non al primo turno, quindi poi ci potrebbe essere successivamente il ballottaggio a capire un po' cosa andare a fare. Il centro-sinistra poi punta alla rivincita in Toscana, a Pistoia ed Arezzo da 10 anni governa il centrodestra, ma il centrosinistra potrebbe farcela, seppure al ballottaggio, in entrambe le realtà. E poi questo è un po' il dato più importante. Per quanto riguarda la Lombardia, il comune più popoloso al voto non è un comune capoluogo, ma è Vigevano. Si vota in realtà anche a Manto Valecco, ma Vigevano più abitanti. Qui il centrodestra, che governa più o meno da sempre, si è spaccato con Forza Italia, che va da solo, e Vannacci, che sostiene un'altra linea ad hoc dopo aver fatto un comizio di piazza molto molto partecipato. Il centrodestra quindi guarda da vicino a questo esperimento, dove Vannacci, pur non avendo un proprio candidato, ma, come dire, sostenuto anche con la propria presenza un candidato indipendente esterno, i due della destra, quindi si cerca di capire che cosa accadrà. Questo è un po' riassunto, poi dalle ore 15 arriveranno i risultati, quindi si vedrà chi andrà al ballottaggio e chi no e con che tipo anche di rapporti di forza, fatto comunque salvo che non è una tornata elettorale, diciamo, di quelle pesanti. Sono circa 5,5 milioni, 6 gli aventi diritto, quindi, come dire, non riguarda nessuna grande città. Venezia è sicuramente importante per tanti motivi, ma dal punto di vista degli abitanti, insomma, non è una metropoli da tempo. Andiamo al quotidiano Il Domani, che oggi fa un intero focus sui tema del CPR con Marika Economou a pagina 7. Riempire l'Italia di nuovi CPR, ecco quanto ci costa la propaganda del governo verso le elezioni. Piantedosi rispolvera la vecchia promessa, almeno un CPR in ogni regione, se non di più. L'esecutivo, un anno dal voto, accelera sul piano già annunciato nel 2023 dopo Cutro, ma lasciato sulla carta perché non c'erano i soldi. Viene intanto rilanciato il Panopticon di Castel Volturno con una gara da 41 milioni di euro. Numerosi territori che sono contrari. Cos'è il Panopticon? Sarebbe questo nuovo sistema di CPR fatto a Castel Volturno, quindi non più attraverso singoli moduli, ma recuperando, come dire, vicende di tanto tempo fa, cioè l'occhio che tutto vede, quello pensava il filosofo Jeremy Bentham tanto tempo fa. Quindi modello carcere proprio vero e proprio, e appunto c'è l'idea di realizzarlo dentro un parco, giusto per non farsi mancare nulla, quello Parco Umido La Piana alle porte di Castel Volturno, e poi diverse altre città che sarebbero coinvolte. In Toscana la vicenda di Aulla, che già abbiamo è visto nel bolognese, invece potrebbe essere in mezzo alla città di Bologna, chiaramente scelte anche provocatorie da parte del governo di destra. Insomma, l'elenco della vicenda le trovate a pagina 7 del Domani. Per ora non ci sono ancora, diciamo, atti concreti, ma chiaramente una volontà politica di utilizzare questa vicenda, quella di CPR, in chiave fondamentalmente elettoralistica. Andiamo molto molto più veloce, così diciamo concludiamo con la nostra carrellata. Andiamo a recuperare in questo caso il quotidiano La Repubblica, che ha un paio di altre segnalazioni, un paio sull'Italia, poi si va all'estero con la cronaca, gli scontri ieri prima del derby della Mole fra Torino e Juve, un derby che negli ultimi anni è diventato particolarmente, come dire, caldo e complicato. Scontri al derby, ferito un tifoso della Juve da una bottigliata, in gravi condizioni. La partita inizia un'ora più tardi, escono dallo stadio i tifosi della Juve. Il racconto appunto che arriva a pagina 12, a pagina 13. Noi però andiamo oltre, in questo caso ci spostiamo invece in Ucraina. Super missile russo su Kiev, l'Unione Europea parla di ricatto nucleare di Putin, attacco russo sul centro della capitale Kiev, usato anche il missile ipersonico Oreshnik per Parigi e Berlino, è una chiara escalation. È tutto questo dimentica il motivo per cui i russi, che hanno comunque la colpa storica di aver invaso un paese diverso, perché due giorni prima c'era stato un bombardamento ucraino che aveva colpito nel Luhansk uno studentato con almeno una ventina di vittime, poi si sta ancora scavando. Quindi chiaramente quando si usano i missili e da una parte e dall'altra ovviamente muoiono i civili, poi è un attimo, mettiamo così, che l'escalation prenda la mano e che diventi non più controllabile. Così, non per segnalare tanto l'articolo di Repubblica, che non è un granché, va detto, come spesso sull'Ucraina, ma è un passaggio che va valutato, così come va valutato quello che accade alle Maldive dopo la morte dei sub italiani. Una legge per le immersioni più stretta. Intanto dalle prime autopsie si cerca la verità sulle cause, dovrebbero iniziare oggi le prime autopsie sul primo sub, quello che è rientrato con il cadavere per la prima volta in Italia. Gli altri invece sono, diciamo, ancora in arrivo. Chiudiamo questa rassegna stampa nazionale con le due segnalazioni che ci riportano in Italia. Da un lato il funerale di Carlina Petrini, fondatore di Slow Food, in migliaia alla cerimonia laica che si è tenuta nella sua Pollenzo. A sorpresa è stata mandata in onda un messaggio audio che aveva registrato lo stesso Petrini, che diceva agli astanti vi voglio bene. Poi diversi gli interventi sulle note di Sielito e Lindo, Don Luigi Ciotti, e poi invece l'ultimo intervento di Monio Vadia, che ha letto lui l'orazione funebre per Petrini. Di spalle invece al Circo Massimo, il popolo di Zero Calcare, due spicce, videogame, il nostro sogno anni 80. Pienone ieri al Circo Massimo per l'anteprima della nuova serie Netflix del fumettista, una sorta di fiera gratuita fra musica e console degli anni 80, il gioco del biliardino e, come dire, altri giochi al riguardo, un po' un viaggio, diciamo, indietro per chi è stato, come dire, adolescente tra i primi anni 90, quindi nato sostanzialmente negli anni 80 più o meno. Come dire, il lungo racconto lo trovate su Repubblica. 9:16 è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa nazionale qui da Radio Onda d'Urto in questo lunedì 25 di maggio. Qualche spot e poi arrivano i quotidiani locali.
1: Torna il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
2: Domenica 31 di maggio al Centro Sociale Magazzino 47 in Via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
3: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le Ragazze da Copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
2: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
3: e alternativa vegan
2: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
3: al Centro Sociale Autogestito Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia.
2: Ci vediamo lì, perché
4: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.

0: sportello casa dell'associazione Diritti per Tutti contro sfratti e sgomberi ogni lunedì dalle 20 al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10 a Brescia.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: il mio stesso cognome.
1: 28 maggio 1974, 28 maggio 2026, 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia.

come CSA Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Covas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia. Vi invitiamo giovedì 28 maggio 2026 al corteo antifascista che partirà alle ore 9 da Piazzale Cesare Battisti per raggiungere Piazza della Loggia. Contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lottiamo adesso. Giovedì 28 maggio 2026, ore 9, Piazzale Cesare Battisti, Brescia.

0: mettermi ad ascoltare.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
0: Perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente.
1: Per informazioni www.radioondadurto.org.
0: Mi piace anche di più perché libera la mente.
2: Radio Onda d'Urto, sono le 9:20 del momento della rassegna stampa di carattere locale di questo lunedì mattina 25 di maggio. Partiamo come di consueto guardando le aperture delle principali testate locali che come al solito ci accompagnano in questo spazio. Questa mattina partiamo dal Giornale di Brescia. Cresce il valore della Brescia solidale, titola il Giornale di Brescia. Il 5 per 1000 vale tra città e provincia 7 milioni di euro. Trend in crescita che premia un bacino di utenza fatto da oltre 1800 sodalizi. Tutt'altra apertura per il Brescia Oggi, che guarda invece alla giornata elettorale di ieri. Comune al voto, partenza soft, affluenza in calo rispetto all'ultima tornata. Oggi seggi aperti dalle 7 alle 15. Passiamo a Repubblica d'Orso Milano, invece, che guarda a quella che è un aspetto, diciamo, più legato alla demografia urbana del capoluogo lombardo. L'età dei residenti racconta le varie anime della città, titola. L'età media a Milano è di 46,2 anni, sotto quella nazionale. Trenno, Gallaratese e Lampugnano hanno la popolazione più anziana, Forlanini e Cavriano quella più giovane. Questi titoli delle testate locali che questa mattina ci accompagnano qui nella rassegna, nello spazio dedicato alla rassegna stampa di carattere locale. Intanto un buongiorno a tutte, tutti e tutte. Iniziamo questa rassegna stampa che, come vedremo, ci porterà ad affrontare tantissimi argomenti questa mattina. Anche solo le aperture ci mostrano quali sono più o meno i punti di interesse che su cui le testate concentrano maggiormente l'attenzione. Partiamo dal Brescia Oggi e da quelle che possiamo chiamare così questa prima pagina dedicata alle politiche amministrative e soprattutto al voto che c'è stato ieri, partendo proprio dall'articolo di apertura del Brescia Oggi. Andiamo a pagina 16-17, dove si fa un primo bilancio da parte della testata di quella che è stata l'affluenza e non solo inerente appunto i comuni coinvolti nella tornata elettorale di ieri e di oggi. Partiamo a pagina 16. Partenza lenta per le elezioni nei 10 comuni bresciani. L'affluenza del primo giorno di votazioni. Subito sotto questo titolo, capeggiato ovviamente da un grossissimo titolo di giro intitolato Elezioni amministrative, c'è una tabella che ci riporta l'affluenza ai seggi nella prima giornata di voto, divisi e suddivisi per comune del Bresciano, che appunto ieri si è diretto al voto. Si vede sostanzialmente un'affluenza anche qui zoppicante, come di fatto lo è stata per tutta Italia. Vi leggo subito sotto alla tabella che segna appunto la ripartizione per comune dell'affluenza. Il sommarietto dice: alla chiusura delle urne aveva votato il 45,48% dei 66.845 aventi diritto. Oggi i seggi riaprono dalle 7 alle 15, poi spazio allo spoglio. L'affluenza più bassa nel quadro di quelli che sono stati i comuni bresciani è quella registrata a Cellatica, dove è in corsa un solo candidato e ha votato ad oggi il 39,30% della popolazione degli aventi diritto. E che come ci racconta questa giornata di lezione il Brescia Oggi? Parte con queste righe. Affluenza in calo rispetto all'ultima tornata, ma le urne non sono disertate in massa come lasciava presagire la giornata di festa scandita da un clima estivo. Nei 10 comuni bresciani chiamati a rinnovare sindaci e consigli comunali, il primo giorno di afflusso ai seggi è diffusamente diminuita rispetto alle precedenti consultazioni amministrative. Complessivamente, alla chiusura delle operazioni di voto scattata ieri alle 23, aveva espresso il proprio suffragio il 45,48% dei 66.845 aventi diritto. Rispetto alle ultime elezioni, dei 10 paesi la flessione è stata quasi di 5 punti percentuali rispetto al 54,23% della precedente tornata. Questo come viene introdotto, quindi il dato sull'affluenza sicuramente al centro di quello che è il racconto della giornata di ieri del Brescia Oggi. Si parla quindi all'interno di questo articolo di come si svolgerà la giornata di oggi, gli orari eccetera, le aspettative sulla frequenza, dopodiché si parla dei comuni più virtuosi, quelli in cui si è registrata una affluenza maggiore, e il più virtuoso, così come viene definito ovviamente dal Brescia Oggi, è risultato Mura, perché è stato il comune con l'affluenza maggiore, pari al 53,59%, molto però distante dal 62,67% registrato nella tornata precedente. Lieve crescita anche per Magasa, ma negli altri paesi i numeri di elettori sono tutti in flessione. Spicca in questo senso Roncadelle, che è passato dal 54,1% a un 39,38%, così come Cortefranca, sceso dal 57% al 47,16. Questo per darvi giusto un'apertura su quelli che sono stati i risultati di affluenza, in termini di affluenza per queste amministrative, così come è riportato a pagina 16. C'è accanto a questo primo articolo, diciamo panoramico, su quello che è stata la giornata di ieri, anche un trafiletto dedicato specificatamente ai candidati, dai candidati Fair Play e Senso Civico. Ci sono le foto dei vari candidati sindaci davanti ai rispettivi seggi, e si passa quindi a pagina 17, dove c'è il caso tra virgolette di Cellatica. A Cellatica una corsa a batticuorum, Grassini già un soffio dall'elezione, con un unico candidato sindaco serve più del 50%, ovvero il 50% più uno di voti validi, con un'affluenza al 40%. Ieri sera alle 23 i votanti erano 39,30. Come abbiamo visto, l'affluenza a Cellatica è stata quella più bassa in assoluto, però ha anche questa specificità per cui occorrerebbe l'affluenza, visto che ha un solo candidato, e quindi, come scrive e riporta il Brescia Oggi, servirebbe appunto questo 50% più uno dei voti e un 40% minimo di affluenza. In questi termini si concentra, diciamo, l'articolo a firma Valentino Rodolfi si concentra proprio su questo aspetto, soprattutto nell'ultima colonna, quando dice: ma com'è andata ieri l'affluenza? Con una sorta di lista sulla scheda, lista comprendente i nomi di 12 candidati, è abbastanza fisiologico che la partecipazione al voto non sia stata tra le più alte. Al rilevamento di ieri a mezzogiorno, Cellatica era penultima per affluenza tra i 12 comuni bresciani chiamati alle urne, con il 13,08%. Nel 2024 era stata del 21,22, ma quella volta c'erano più liste, non c'era una sfida. A rilevamento delle 19 di ieri sera, una fonte, una forte ripresa, incoraggiante per chi spera da domani che Cellatica abbia un nuovo sindaco e non venga commissariata. Ma siamo arrivati al 31,5%, sto saltando nell'articolo sostanzialmente, e poi la chiusura dei seggi finché non si è arrivati a questo 39,30%, la più bassa della più provincia, ma basta quasi. Il candidato solitario Massimo Grassini è a un passo dall'elezione. Si vedrà, insomma, che cosa succederà oggi. Subito sotto, un altro focus su altri due comuni, i due super comuni, è il titolo di giro scelto dal Brescia Oggi. A Rovato coda i seggi per i quattro candidati, all'Onato è duello al tra virgolette piccolo trotto. In Franciacorta una partecipazione più alta, ieri sera arrivata al 47%, incerta invece la sfida nel Basso Garda, votanti il 41%. Questo come ha raccontato questa tornata elettorale il Brescia Oggi. Facciamo un salto sul Giornale di Brescia per vedere anche lì come viene raccontata. Il Giornale di Brescia fa un'operazione diversa, a pagina 4 ci racconta quella che è stata la giornata di ieri da un punto di vista nazionale, e il titolo è: le elezioni comunali non scaldano più, affluenza in calo del 4%, oggi si vota fino alle 15, alle 23 aveva votato il 46,3% degli elettori, sfide simbolo a Venezia e Reggio Calabria. E c'è una mappatura di quello che sono stati i dati di affluenza al voto in tutta la penisola, in cui si registrano sostanzialmente due dati. Il primo è quello del calo dell'affluenza rispetto alla tornata precedente. Il secondo punto su cui il Giornale di Brescia punta molto è il fatto che in questa tornata di amministrative ci siano state poche se non pochissime tantissime donne. E ce lo dice a pagina 4, più o meno nella seconda colonna, dove dice: ma chi sono gli aspiranti sindaci d'Italia? Secondo il Centro Studi Enti Locali, che ha condotto un'analisi sulle candidature basate sui dati del Ministero dell'Interno nelle regioni a statuto ordinario, le donne candidate sono ancora poche e a volte pochissime. Mediamente nel 61% dei comuni a competere sono solo uomini. In Basilicata la percentuale scende al 44%, in Puglia al 46%, mentre in Calabria, una delle regioni con il più forte squilibrio di genere nella politica locale, schizza al 77%. Ma un po' a sorpresa, il territorio con il dato peggiore a livello nazionale sul fronte delle candidature femminili è il Piemonte, dove in 8 comuni su 10 le donne che aspirano a diventare prime cittadine non sono pervenute. Vado avanti, salto tutte le riflessioni che vengono inserite all'interno di questo articolo, arriviamo a quello che è un po' una sintesi di questo discorso, diciamo, che guarda in prospettiva di genere a quello che è stato le candidature, e dice: un simbolo del doppio binario della rappresentanza femminile amministrative, sintetizza il Centro Studi, le donne dove trovano maggior spazio nelle candidature di lista, ma restano ancora fortemente sottorappresentate nella corsa alla fascia tricolore. Questa è sostanzialmente quello che ancora accade quando si guarda e si incrociano diciamo una prospettiva di genere, quelle che sono la realtà delle, dell'amministrativo in generale, delle corse politiche soprattutto nelle locali in questo specifico contesto. Abbiamo detto, questo era lo sguardo che il giornale di Brescia dava da un punto di vista nazionale, in cui emergevano appunto questi due punti. Dall'altra parte abbiamo ovviamente la visione su quella che è stata la giornata dal punto di vista locale, in questo caso il giornale di Brescia ce ne parla a pagina 13 e titola: affluenza in forte calo, soltanto in 3 comuni si supera il 50% dei votanti, la media del primo giorno ai seggi è stata del 45,48%, un meno 8,75% rispetto alla tornata precedente. Crollo a Capriano e Roncadelle, in controtendenza solo Magasa. E questo è quello che sostanzialmente ci sintetizza Alessandro Carini all'interno di pagina 13, più o meno la panoramica che ne fa è la stessa riportata ovviamente anche dal Brescia Oggi, ovvero si parla di Cellatica con uno dei comuni con l'affluenza più bassa, di Mura e Magasa invece come i comuni più virtuosi, e di crolli verticali in termini di affluenza perlomeno relativa sulla base dei risultati delle scorse elezioni a Capriano e Roncadelle. Trovate comunque l'articolo a pagina 13. E con questo direi che possiamo chiudere quella che è la pagina dedicata alle elezioni amministrative. A questo punto possiamo passare a un altro tipo di argomento che è sicuramente, diciamo, in primo piano in entrambe le testate bresciane, sia il giornale di Brescia che il Brescia Oggi. Aprire con questo un altro tema per poi tornare su quelle che sono le politiche amministrative più avanti, e passiamo a un tema che guarda di nuovo al genere, visto che di questo stavamo parlando anche all'interno della pagina dedicata alle elezioni, e parliamo di una denuncia di molestie all'interno dell'Università degli Studi di Brescia, di cui si sta discutendo in questi ultimi giorni e di cui ci riportano entrambe le testate attraverso degli articoli a quasi tutta pagina. Partiamo dal giornale di Brescia, siamo a pagina 10, che titola: molestie in un IBS, dopo le denunce degli studenti la città chiede chiarezza, il rettore Castelli: faremo verifiche, i centri antiviolenza, serve trasparenza e serietà. Di cosa stiamo parlando? Ce lo racconta Paolo Bertoli in questo modo. Le lettere di denuncia di molestie, allusioni, ammiccamenti e comportamenti inappropriati da parte di un docente dell'Università degli Studi di Brescia, che un gruppo di studenti ed ex studenti dell'Ateneo ha inviato nelle scorse settimane ai vertici accademici e che nelle scorse ore sono diventate pubbliche, hanno acceso il dibattito dentro e fuori all'università, suscitando nette prese di posizione e richieste di intervento immediato. All'interno Di queste lettere di denuncia, che cosa ci c'è da parte soprattutto delle studentesse? Qui bisognerebbe un po' sottolinearlo invece di usare il maschile sovraesteso, perché di questo stiamo parlando. All'interno di queste denunce, scritte da studenti e da studentesse, vengono elencate nel dettaglio comportamenti che si ripetono da tempo, scrive Bertoli, con pesanti allusioni, linguaggio disinvolto, pose ammiccanti e in alcuni casi sono stati messi anche nero su bianco, sessualizzazione di situazioni, abbigliamento e posture. Questi sono i principali connotati, diciamo, delle molestie che si sarebbero verificate all'interno dell'ateneo da parte di questo docente. Si va avanti e sempre all'interno delle lettere che vengono riportate da Bertoli c'è scritto che i testi consegnati dalle autorità accademiche, da studentesse e studenti, consegnano decine e decine di episodi. Si va da pesanti allusioni a battute volgari all'atteggiamento del docente descritto nelle lettere, mentre appoggia insistentemente lo sguardo sui seni delle studentesse. Chi ha scritto riporta anche frasi di stampo transfobico, come il commento rivolto a uno studente sul ritorno a un'operazione da Casablanca, e continui ammiccamenti di natura sessuale, tra questo l'invito a una ragazza a concentrarsi sulle attività con gli uomini e allusioni a varie ed eventuali altre forme di intimità che ora non vi sto a riportare. Cosa succede però a questo punto? L'Università di Brescia prende posizione. Castelli dice, che è il magnifico rettore, dice che ha preferito non entrare nel merito, ma ha ribadito che l'Università di Brescia è da sempre molto attenta al benessere dei suoi studenti e di tutta la comunità. Anche qui ci si dimentica spesso delle studentesse. Poi ha chiarito ovviamente la sua presa di posizione e la voglia di fare qualcosa in questo senso. Diciamo che questo non è bastato, e da più o meno ieri si avvicendano le prese di posizioni tra chi soprattutto vorrebbe una presa di posizione un pochino più forte per una vicenda di questo tipo. E lo riporta anche Bertoli più o meno verso la fine dell'articolo, quando dice: una vicenda comunque estremamente delicata che sta facendo discutere anche gli ambienti accademici. Sul tema Marika Vezzoli, presidente della commissione di genere di USB, in questo momento non è stata autorizzata a rilasciare dichiarazioni. Intanto, in una lunga lettera congiunta, i centri antiviolenza bresciani hanno chiesto, e leggo il virgolettato, che si affrontino queste segnalazioni con serietà, responsabilità e trasparenza, attivando strumenti di ascolto e tutele efficaci. È necessario costruire ambienti universitari in cui chi denuncia non venga colpevolizzato, isolato o screditato, ma accolto e protetto. Critica anche la posizione di Saverio Regasto, docente di diritto pubblico comparato, che mette sotto gli occhi quello che insomma in molti, sicuramente in molte, hanno pensato. Mi sarei aspettato che fossero immediatamente convocati gli organi dell'ateneo, in particolare il senato accademico, nel quale siedono appunto i direttori di tutti i dipartimenti dell'ateneo, per discutere senza indugio di questa esecrabile vicenda. Questa l'opinione del professore di diritto comparato. Ma di questa orribile storia parla anche il Brescia Oggi, e lo fa a pagina 11. Completamente, tutta pagina 11 è dedicata a questo tema. Commenti sessisti a UniBS, e non solo, verrebbe da aggiungere. Questa non è solo gogliardia, è il virgolettato che viene riportato a guisa di titolo. I centri antiviolenza vanno all'attacco, non si tratta di semplici battute, segnalazioni anche da medicina. Il Brescia Oggi ci dà una prospettiva che diciamo fa vedere meglio la dimensione sistemica di questa vicenda, e soprattutto come non sia un caso isolato, ma anzi appunto sia all'interno dell'ateneo.

discriminatori e sessualizzanti attribuiti a uno docente dell'Ateneo. A firmare la presa di posizione ci sono il Butterfly, Centro Antiviolenza, le Case Rifugio, Casa delle Donne, Donne e Diritti, Viva Donna, Rete Daphne e Chiare Acque. Sono tutti centri antiviolenza. Nel documento le associazioni esprimono piena vicinanza, questo l'abbiamo già letto, ma entriamo un po' nello specifico, perché appunto il Brescia Oggi ci restituisce un po' quello che al di là della cronaca è la sostanza del problema. Secondo i centri antiviolenza, uno dei rischi maggiori è quello di minimizzare episodi di questo tipo, considerandoli semplici battute o manifestazioni goliardiche, e diciamo l'atteggiamento dell'Ateneo e la sua ritrosia a entrare nel merito, tutta questa cautela, diciamo, tende a far propendere il pensiero in questa direzione. Nel comunicato, infatti, sempre dei centri antiviolenza, si legge che le testimonianze se descrivono comportamenti che producono umiliazione, intimidazione e svilimento della dignità delle persone coinvolte, alimentando un clima ostile soprattutto per le studentesse. Qui arriviamo al centro focale di tutta la questione. Per i centri il problema non riguarda soltanto il linguaggio utilizzato, ma le conseguenze concrete che questi comportamenti possono avere sulle persone coinvolte. Quindi poco serve sapere esattamente quali sono i commenti, le battute sessiste e le molestie intercorse. Quello che conta è ovviamente, e che va messo al centro, quello che è il portato di questo tipo di atteggiamenti e le ripercussioni che ha. E questo Giada Ferrari lo mette benissimo al centro del proprio articolo. Salto, arrivo verso l'ultima colonna, dove ci sono un'altra serie di riflessioni che, più che la cronaca, appunto, Ferrari mette al centro e dice che, secondo le associazioni, quando il prestigio e l'autorità di alcune figure scoraggiano le persone dal parlare, dal denunciare, si rischia di alimentare una cultura del silenzio che protegge chi agisce comportamenti abusanti e lascia sola le vittime. Da qui la richiesta rivolta all'università affinché le segnalazioni vengano affrontate con serietà, responsabilità e trasparenza. Ritroviamo la citazione messa anche all'interno del giornale di Brescia, ma così contestualizzata capiamo qual è il senso vero, ovvero l'evitare che il prestigio di questo docente o dei docenti coinvolti all'interno di questo possa far passare in secondo piano quello che dovrebbe essere la denuncia di un comportamento di questo tipo e la reazione dell'Ateneo a queste ultime. Alla vicenda poi si aggiunge, scrive sempre Ferrari, la presa di posizione del professor Regasto, ordinario di diritto pubblico comparato, che insomma si indigna e chiede insomma all'università di agire e di non star lì su se stessa. Pur richiamando il principio della presunzione di non colpevolezza e la necessità di verificare le circostanze, Regasto ricorda che gli studenti, quando non diffamano e non calunniano, sono la parte debole del sistema universitario. Il docente si chiede infine se dalla vicenda sia già stata informata l'autorità giudiziaria affinché si possano svolgere gli opportuni accertamenti. È l'unico docente che al momento è stato riportato sui quotidiani e si è espresso al di là della dura presa di posizione dei centri antiviolenza, che è un appello all'università a prendere questa cosa seriamente, a non provare a nasconderla sotto il tappeto della goliardia. Ma chiudiamo con questa pagina brutta dedicata alle molestie e alla loro pervasività all'interno ovviamente di tutti i vari settori della società, e ovviamente anche quello dello studio dell'università non ne è escluso. Continuiamo però a parlare di scuola, e così ci avviciniamo a un altro argomento, e lo facciamo andando sul Brescia Oggi a pagina 13, perché qui si parla di un'iniziativa che vi volevo riportare. Un'iniziativa, perché si parla di un'altra data importante per studenti e studentesse, ovvero quella degli esami, e nello specifico parliamo insomma di scuole medie. Parte il countdown, esame a giugno per 12.000 studenti, prove scritte in programmazione tra il 10 e il 12 del mese prossimo, gli orari dal 15. Pesano il voto in condotta e la frequenza. Magda Biglia che ci fa una panoramica su quello che attenderà ragazzine e ragazzini appunto delle scuole medie.
E inizia così. Ormai manca un niente alla fine dell'anno scolastico 2025-2026. Pochi sono i giorni rimasti in calendario. Per alcuni studenti della provincia, per

altro, questi giorni sono di ponte, considerato che le scuole sono in sede di seggio. Il 2 giugno è festa, parecchi lunedì 1 staranno a casa e intanto si avvicina il momento degli esami della terza media. C'è tutta la parte in cui descrive le prove che sono al via. E poi c'è quello che ovviamente per studentesse e studenti delle medie è il momento fatidico, ovvero dopo l'esame si cambia sostanzialmente registro, si va alle superiori e quindi si cambia, come scrive la stessa Biglia, per i ragazzi di terza il salto alle superiori è di forte impatto e il tema dell'orientamento è all'attenzione fin dalla primaria. Che cos'altro ci dice Biglia su questo tipo di prova che dovranno superare, che è in arrivo informatica e latino nei nuovi percorsi, mentre ci sono cambiamenti per la storia, ci sarà anche un focus su orientamento e passaggi alle superiori che verranno forniti sempre di più appunto a studentesse e studenti delle medie, e poi c'è una parte che ci ricollega a quella che appunto è sentita come è chiamata la crisi demografica e dice che si riflette anche sul numero delle iscrizioni che sono in calo su base annua e di conseguenza serviranno meno professori. Questo ovviamente apre anche una tematica inerente al mondo del lavoro. E con questo lasciamo pagina 13 del Brescia Oggi e questo focus sugli imminenti esami di terza media e passiamo a parlare ancora di giovani, ma pian piano ci spostiamo verso il mondo del lavoro. Perché a pagina 12 del Brescia Oggi c'è un altro articolo che ci dice una cosa, ecco qua, industrie giovani, le sfide di Brescia, le fabbriche oggi sono il futuro. È sempre Giada Ferrari in questo caso che ci porta quello che è stato il confronto tra Paolo Streparava e Roberto Saccone, serve investire su intelligenza artificiale e competenze. Cioè, è stato un dibattito in cui al centro c'era una visione da un punto di vista ovviamente di chi giovane non è più, su quello che i giovani di quello di cui i giovani avrebbero bisogno o di quello che sono i potenziali settori di approdo e ce lo dice più o meno Saccone, più o meno a metà dell'articolo viene riportato un suo virgolettato dove dice: per Saccone la sfida parte da un cambio di prospettiva, i giovani devono entrare nelle imprese e per fare questo le imprese devono cambiare la narrazione di sé per far capire quanto sia interessante e importante far parte di questo mondo, un cambiamento che non riguarda soltanto la comunicazione ma anche il modo di concepire il lavoro. Le aziende devono offrire ambienti coerenti con le aspettative delle nuove generazioni, capaci di responsabilizzare e coinvolgere le persone negli obiettivi aziendali. È ovviamente una visione appunto cresciuta su quello che i giovani dovrebbero fare, manca un po' la prospettiva se davvero per i giovani, le nuove generazioni, le fabbriche sono il futuro, così come viene titolato. Passiamo al taglio basso, si parla ancora di giovani e gioventù e viene data parola a Calenda e dice: sulle nuove generazioni la politica ha fallito, il leader di Azione difende il modello europeo, proteggiamo l'industria e la nostra civiltà, gli Stati Uniti non sono un paradiso, i giovani sono pochi e votano poco. Tutte le osservazioni insomma di Calenda, che anche qui è stato preso diciamo almeno un ultra cinquantenne o sessantenne per parlare di nuovissime generazioni. Lasciamo anche questo articolo che guarda più o meno al mondo del lavoro, vi apro invece un vero e proprio articolo inerente al mondo del lavoro che guarda alla diciamo così all'intrusione tra virgolette dell'intelligenza artificiale all'interno del mondo del lavoro e diciamo delle piattaforme digitali in generale. Nello specifico il giornale di Brescia Lavoro guarda oggi alle cosiddette video call. La raffica delle video call, i lavoratori le bocciano, per 8 intervistati su 10 le riunioni virtuali interrompono gli impegni con un impatto negativo sulla gestione dell'attività. È come sempre Antonio Borrelli che fa questa, ci riporta questa disamina appunto di quello che è la percezione di lavoratori e lavoratrici su questa pervasività delle video call. Secondo appunto questa indagine, ecco qua,
Secondo un'indagine di Robert Walter Italia, quasi 8 lavoratori su 10 dichiarano che le riunioni virtuali interrompono regolarmente il proprio tempo di lavoro effettivo, con un impatto diretto di concentrazione, organizzazione, gestione delle priorità, eccetera. Il rischio di sovraccarico digitale sembra così sempre più concreto. Oltre la metà dei professionisti italiani, parliamo del 53%, partecipa mediamente a 1-2 riunioni virtuali al giorno, mentre più di un lavoratore su 10 arriva a superare le 5 video calls quotidiane, una sorta di incubo. Secondo la survey, il 51% dei afferma che le riunioni virtuali interrompono regolarmente il proprio lavoro. La percezione che siano dunque inefficaci e oltre la metà degli intervistati ritiene che solo alcune video call siano utili, mentre altre rappresentano solo una perdita di tempo. Il 25% le considera improduttive, mentre il 10% preferirebbe affidarsi a telefonate, messaggi o altro. Solo il 9% della popolazione lavorante intervistata definisce le riunioni virtuali realmente molto produttive. Questo ovviamente porta a tutta una serie di riflessioni su quello che è il tempo produttivo all'interno degli ambiti lavorativi. Trovate appunto le riflessioni e gli esiti di questa ricerca a pagina 22 del giornale di Brescia di questa mattina. Ma continuiamo a parlare di lavoro in maniera minore, e lo facciamo. Anzi no, prima di parlare di lavoro torniamo a parlare di società, e torneremo a vedere come del lavoro parleremo in via trasversale parlando delle politiche amministrative. Andiamo a vedere, visto allora, gli altri due articoli di punta di questa mattina, ovvero le aperture rispettivamente del giornale di Brescia e di Repubblica, che guardano entrambi a due temi fortemente legati al piano sociale. Da una parte si parla della demografia e, diciamo, della suddivisione demografica all'interno della città di Milano. Dall'altra, e da dove cominciamo, ovvero dal giornale di Brescia, si parla di una Brescia solidale, ovvero della Brescia che dona il 5 per 1000, che ricordiamo si può donare anche a Radio Onda d'Urto, ma in questo caso vediamo chi raccoglie il maggior quantitativo di donazioni, perché è questo il cuore dell'articolo a firma Barbara Bertocchi, che ci riporta appunto il rapporto dell'Agenzia delle Entrate con appunto la suddivisione di chi ha incassato maggiormente il 5 per 1000, e lo fa sulla base ovviamente locale. Quindi il 5 per 1000 nel bresciano vale quasi 7 milioni ed è un trend in crescita. Tra i principali beneficiari, le ACLI provinciali, un'associazione di Chiari e la Fondazione Poliambulanza. Parliamo di un totale abbastanza alto di donazioni, e come vi dicevo, la top 15 per importo erogabile, che viene riportata già in alto con una tabella, mette a grande distanza in prima posizione proprio le ACLI provinciali, ma ci sono molte associazioni diffuse un po' su tutto il territorio. Ma vediamo come la racconta Barbara Bertocchi. Inizia il proprio articolo con queste parole: quasi 7 milioni di euro è la cifra che per il 5 per 1000 dell'IRPEF porta nel bresciano, dove cresce la torta destinata all'associazionismo e agli enti del territorio. Oltre 1800 i beneficiari chiamati a spartirsi le risorse. Emerge dal report riferito all'anno finanziario 2025 che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in questi giorni. Da noi la fetta più consistente della torta finisce alle ACLI provinciali APS, in linea con i risultati degli ultimi anni. Cioè, questo è un trend che si conferma, quello di donare il 5 per 1000 alle ACLI. Al secondo posto per importo erogato c'è una realtà di Chiari, l'organizzazione di volontariato Uno per Tutti, Tutti per Uno, specializzata in accoglienza, nel recupero dei
di cani anziani o con gravi problemi di salute. Per l'associazione il balzo è significativo, 167.178 euro, con una crescita del 46% rispetto all'anno precedente. Sul terzo gradino poi troviamo la Fondazione Poliambulanza con 137.927 euro. Anche in questo caso il trend è in forte aumento, ha registrato quest'anno un più 40% rispetto al 2024. E poi c'è ancora l'associazione Bimbo Emopatico e così via via altre associazioni. Anche l'Università degli Studi di Brescia troviamo, fino ad arrivare al 15° posto, che è l'ultimo di quelli trattati dall'articolo a firma Bertocchi, che è la Fondazione degli Ospedali Civili. Tra questo ci compare, tra questi primi 15, c'è anche il Centro Culturale Islamico di Brescia, a cui viene dedicato un focus a parte a pagina 9 con un trafiletto dedicato dal titolo Centro Islamico, segno di fiducia e aiuto importante. I 63.869 euro serviranno per coprire circa un quarto delle spese annue. Organizziamo corsi di lingua madre e attività dopo scuola, ha ricordato Ridar Merkengui, spero di leggerlo giusto, che è il nuovo presidente appunto del Centro Islamico. Un altro virgolettato che viene messo in evidenza ovviamente è quello delle ACLI, visto che sono le detentrici del primo posto assoluto di incasso, e c'è la dichiarazione di Stefania Romano, presidente ACLI provinciali, che dice: le ACLI si confermano un punto di riferimento, la sfida a coinvolgere anche i giovani. Completano queste due pagine dedicate al 5 per 1000 ai versamenti nella provincia di Brescia il fatto che appunto ben 167.000 euro di 5 per 1000 vadano a un rifugio per cani di Chiari, e c'è un articolo dedicato proprio perché è uno di uno per tutti, tutti per uno, di cui abbiamo parlato, che è una di quelle al secondo posto, quindi subito dopo le ACLI. E poi in taglio basso ci sono altri due articoli, uno titolato Mafia al Nord nei video da premio degli studenti, che è stato un concorso insomma dove studentesse e studenti hanno realizzato questi video a tema mafia, mentre dall'altra parte c'è alunni I Scastelli a tu per tu con le aziende. Parliamo ancora di uno di quei momenti scuola-lavoro di cui avevamo introdotto già prima, parlando appunto degli ormai imminenti esami di terza media. Passiamo a questo punto, chiudiamo queste due pagine del Giornale di Brescia dedicate al 5 per 1000 e passiamo a un tema vicino, che guarda ancora alla società lombarda. In questo caso parliamo dell'età dei residenti della città di Milano, perché è stato fatto uno studio da cui emergono alcune osservazioni, ovvero che i quartieri degli under 30 e quelli dei pensionati sono ben distinti e ben riconoscibili, ed è Miriam Romano che a pagina 2 e 3 ci mette questa mappa per età di Milano. Ci dice anche che la media cittadina è di 46,2 anni, che sembra tanto ma in realtà è inferiore a quella nazionale, ma in crescita all'interno della città ci sono gli 85 anni, che ormai raggiungono il 5% dei residenti, e quindi in assenza di nuove nascite è probabile che l'età media aumenti anche a Milano. Salto l'incipit dell'articolo di Miriam Romano, andiamo più o meno a metà, dove ci dice che in Italia l'età media ha ormai raggiunto i 47 anni e gli over 65 rappresentano oltre un quarto della popolazione. Nel capoluogo lombardo l'età media si è fermata a 46,2 anni, erano 46 nel 2024 e 45 10 anni fa, mentre gli anziani sopra i 65 sono il 22,4% dei residenti, ma cresce il peso degli ottantenni, degli over 85 anni, che sfiorano ormai il 5%. Parallelamente si stringe il peso dei giovani adulti tra i 15 e i 34 anni, che si assestano sul 22,6%. E che ovviamente la ripresa che si registra negli ultimi anni è perché ci sono gli studenti e studenti e studentesse, lavoratrici e lavoratori che vanno a vivere a Milano per questi motivi, e quindi aumentano
l'età giovanile. Alla luce di questo quadro generico, quali sono i quartieri? Quello che ci dice Romano all'interno dell'articolo a pagina 2 è che i quartieri più anziani a Milano sono Trenno, con 51 anni di età media, e Gallaratese, San Leonardo, Lampugnano, con una media di età di 49,6 anni e 49,2 fino a Chiaravalle, che ne ha 48,8, che è l'età media degli abitanti. In queste zone gli over 65 arrivano a rappresentare quasi un residente su tre, parliamo del 33% a Trenno, il 31% a Barona e il 29,7% a Chiaravalle. Ruotiamo, giriamo lo specchio, come si dice in questi casi, e dall'altra parte della città, speculare proprio, ci sono invece i quartieri che stanno ringiovanendo rapidamente, così come li descrive Romano, ovvero il quartiere Parco Forlalini Cavriano, con un'età media di appena 35 anni ed è il quartiere più giovane di Milano. Segue l'adiacente zona Molue Ponte Lambro, con una media di età di 38,9 anni, e poi il quartiere Stephenson, e a seguire Parco dei Navigli, con una media di 39,7 anni, e via così. Cosa si motiva? Come si motivano, insomma, questi dati? Ce lo dice una docente di storia di statistica sociale all'Università Cattolica, ovvero Giulia Rivellini, che ci dice che l'età di un quartiere dipende molto dalla sua storia demografica e urbanistica. Se in passato il tasso di fecondità è stato più alto, prosegue, nel quartiere tende a mantenersi strutturalmente un'età più bassa. Dove invece la natalità è stata più bassa e non ci sono stati nuovi insediamenti abitativi, l'invecchiamento si consolida e tende ad accentuarsi. È il caso di quartieri come Trenno, storicamente più isolati rispetto al centro. Sono zone dove spesso le famiglie vivono da generazioni nelle stesse case, osserva Rivellini, e dove il cambio e ricambio demografico è molto più lento. Gli anziani rimangono nel quartiere in cui hanno costruito la loro vita. Al contrario, le aree interessate da nuovi interventi edilizi, collegamenti e servizi stanno attirando popolazione giovane, e questa è la spiegazione a quelle che sono la mappatura che viene presentata all'inizio dell'articolo. C'è un focus poi a pagina 3 che guarda proprio a Trenno e Gallaratese, le zone più anziane, Forlalini e dei giovani, e poi ci parla di un'iniziativa, e lo fa Federica Venni a chiusura di queste due pagine, la giornata dello sport nel parco, un'iniziativa per far conoscere le discipline offerte dal territorio in rete con associazioni, scuole e società. Ed è un evento che, come vedremo, ha un suo simile anche a Brescia, e lo vediamo subito, perché lasciamo Milano e la sua mappatura demografica e torniamo a parlare di tematiche inerenti le politiche amministrative o gli interventi infrastrutturali di Brescia e provincia, e lo facciamo partendo da pagina 6 del Brescia Oggi. Vediamo prima in questi ultimi 5 minuti insieme il Brescia Oggi, dopodiché vediamo velocemente il giornale di Brescia. Partiamo dal giornale di Brescia, perché vi ho parlato di sport al parco, così come viene declinato a Milano, vi leggo come viene declinato a Brescia. Lo trovate a pagina 12 del Brescia Oggi, del giornale di Brescia, e dice: dalla ginnastica allo yoga sup, è sport al parco. Ogni settimana 76 appuntamenti gratuiti nelle aree verdi cittadine. Torna anche quest'anno la rassegna organizzata dall'assessorato alla partecipazione del comune, che consente a cittadini e cittadine di praticare attività sportiva in forma libera all'interno dei parchi urbani. Come negli anni scorsi, basta un link, sto leggendo insomma le varie informazioni inserite, e con un semplice click si potrà verificare quali attività vengono svolte nel proprio quartiere, compreso di giorno e ora dell'appuntamento. Ci dice anche che l'articolo, la partecipazione è libera, gratuita e senza necessità di prenotazioni. Per tutti gli altri le altre informazioni c'è appunto
appunto l'articolo a pagina 12 del Giornale di Brescia di questa mattina. Rimaniamo sul Giornale di Brescia perché abbiamo altri due articoli che volevo segnalarvi. Il primo a pagina 14, sempre per parlare di salute e benessere all'interno degli spazi urbani, c'è un'iniziativa di Rezzato di cui ci parla Francesca Zani, che è Notte di benessere e serenità, la musica come cura, entra alla RSA e al centro diurno. Al MICI ha avviato un percorso che dopo i primi incontri ha già dimostrato di ridurre gli stati d'ansia e di isolamento. Il processo, che è stato inserito all'interno appunto del centro diurno di Rezzato e di questa RSA, prevede appuntamenti settimanali per circa 5 mesi e poi potrebbe proseguire visto i risultati che sta ottenendo. Un'altra iniziativa fatta dal comune, però questa volta a Nuvolera, è un'operazione chiamata Scuola Sicura, e ci sono gli alunni che sono stati a lezione dalla Protezione Civile nella fine settimana, formazione e attività dal locale al gruppo. Infine, l'ultimo articolo che vi segnalo ci riporta un po' a guardare alla digitalizzazione del mondo del lavoro, e dice, ci porta sul Lago di Garda, è Alice Scalfi che a pagina 18, sempre il Giornale di Brescia, scrive: turismo, il Benaco gioca d'anticipo affidandosi all'analisi dei dati. Il consorzio utilizza la piattaforma IoDa per leggere i flussi in chiave predittiva. Di cosa stiamo parlando? Parliamo dell'uso sostanzialmente dell'AI per fare sostanzialmente delle ipotesi di quello che accadrà, una sorta di previsione che potrebbe aiutare a prendere sostanzialmente decisioni strategiche, detto proprio in termini davvero semplicistici. Ci dice anche sempre Alice Scalfi all'interno dell'articolo che cresce l'uso dell'intelligenza artificiale per la scelta delle destinazioni e hanno più peso le recensioni online. Insomma, ci stiamo anche per il turismo e quindi per le vacanze affidando sempre più alle strategie disegnate dai vari algoritmi. Lasciamo il Giornale di Brescia, passiamo al Brescia Oggi per gli ultime segnalazioni di articoli. Partiamo da pagina 6, parliamo ancora di tecnologia oggi, come avete visto trasversalmente molto presente all'interno delle pagine dei giornali locali. C'è innanzitutto, siamo a pagina 6 perché è la pagina regionale, c'è un dibattito all'interno del Pirellone proprio sui data center, e domani in aula ci sarà la discussione sulla legge. Il Consiglio regionale infatti apre il confronto sugli hub digitali, il centro-sinistra attacca norme troppo deboli. È Giuseppe Spatola che ci parla di questo progetto di legge. Ci dice anche che il piano prevede entro il 2031 la realizzazione di 3 infrastrutture in Lombardia, una nella ex Gulf di Bertonico in provincia di Lodi e 2 nella zona sud Milano. Vi leggo giusto l'incipit per farvi capire un po' di più la cornice in cui c'è questo braccio su cui si gioca questo braccio di ferro a livello di Regione Lombardia. La partita sui data center arriva al passaggio decisivo del Consiglio regionale. Domani l'aura del Pirellone inizierà infatti l'esame della legge con cui la Lombardia prova a mettere in ordine un settore destinato a crescere ancora, soprattutto nell'area milanese, diventato ormai la capitale italiana delle grandi infrastrutture digitali. Una corsa che procede a ritmo serrato, sospinta da investimenti miliardari e dall'interesse dei grandi gruppi internazionali, ma che apre anche uno scontro politico sempre più acceso su consumo di suolo e dell'impatto ambientale e del ruolo dei territori. Sì, perché parlare di digitale ovviamente si parla anche di impatto ambientale consistente, quindi l'idea di fare 3 data center sulla regione è ovviamente qualcosa che apre dibattiti accesi soprattutto sul fronte ambientale. Subito sotto, sempre pagina 6 del Brescia Oggi, taglio basso, si parla di mobilità e ci dice che 2,5 milioni per parco auto pubblico. La regione sostiene la sostituzione dei mezzi più inquinanti con veicoli a basse emissioni, contributi a comuni, province e ATS. Anche qui trovate l'articolo a pagina 6 del Brescia Oggi. Velocemente, 2 titoli e chiudiamo. Andiamo a pagina 18.
C'è un articolo di Marco Benasseni che ci porta a Bovezzo: tutti vogliono viaggiare da soli, l'auto condivisa al capolinea, vola invece il servizio Bici Mia. In un anno superate le 3.500 richieste e l'80% dell'utenza si concentra alle stazioni della metro. Ci fa un po' una mappatura di quella che è la mobilità e l'andamento della mobilità a Brescia e provincia. Subito dopo c'è anche un altro articolo che ci porta però a Gussago e dice: il parcheggio delle piscine non farà più acqua, lavori in corso per risolvere i problemi idraulici e di allagamento in vista ovviamente della stagione estiva. E da pagina 18 la lasciamo, ci spostiamo a pagina 20 perché parliamo anche di Palazzolo, Ponte sull'Oglio, cantieri allo sprint, senso unico alternato fino alla fine dei lavori. Da oggi regolamentazione con semaforo per passare sul manufatto. Il suo destino è di essere demolito e sostituito con uno nuovo. E ci parla di questa sostituzione potenziale Giancarlo Chiari a pagina 20 del Brescia Oggi. Ultimi due, pagina 21, Breno, la zona di innovazione e sviluppo esalterà il Made in Val Camonica, il modello sperimentale della regione verrà applicato alla pastorizia e alle coltivazioni di nicchia ad alta tecnologia. È Luciano Ranzanici che ci parla appunto di quello che sta accadendo a Breno e dei cambiamenti che coinvolgeranno in ottica di innovazione e sviluppo tutta la Val Camonica. E poi il dibattito viene riportato subito sotto, c'è chi dice no al lato Camuno, un'operazione insostenibile. Europa Verde Brescia, lo spezzatino della gestione non garantisce alla valle il contenimento delle tariffe e interventi contro le perdite. In questo caso si parla di acque, di ciclo idrico. Acque Bresciane può e deve però risolvere i problemi di depurazione e reperimento dell'acqua. Anche qua se ne parla a pagina 21. Infine, a pagina 23, un ultimo articolo che guarda ancora alla materia digitale, una piattaforma AI sulla domanda turistica. Il consorzio Garda utilizzerà algoritmi per analizzare le tendenze, le richieste e la reputazione sui social. Anche questo ovviamente batte pari all'articolo che abbiamo visto prima sul Giornale di Brescia. Infine, due segnalazioni ambientali. Una è quella che trovate su entrambe le testate a pagina 10 e parla di una brutta storia ambientale. L'officina era specializzata in reati ambientali, c'è il sequestro, si parla sostanzialmente di un'officina che teneva non in maniera corretta gli oli esausti, e per questo ovviamente c'è qua, eccolo qua, l'ho trovato. Sono stati trovati rifiuti accatastati e scoli di olio che arrivavano fino al fiume Mella, quindi un danneggiamento ambientale notevole. L'altra e ultima notizia sono due notizie di cronaca, entrambe in prima pagina in entrambi i casi, con fotonotizia quella su entrambe le testate, dove precipita un ultraleggero e muore per lo schianto tra i vigneti un pilota, un 74enne di Brescia. L'altra è che è stata a Padenghe ritrovata sulla spiaggia un'urna cineraria sigillata. Il vaso contiene i resti di una donna addrezzata sul naviglio e affiorata in riva al lago ed è stata consegnata ai carabinieri. Questi i due casi di cronaca che vanno segnalati, visto l'importanza che ne viene data in prima pagina. Con questo a me non resta che salutarvi, augurarvi una buona giornata e invitarvi a restare sulle nostre frequenze, perché subito a chiusura della nostra sigla sarà la volta della compagnia dei Gatti Neri e di Laura. Io vi lascio all'ascolto e vi auguro una buona giornata.

0: gatti neri.
1: E allora partiamo subito e andiamo al 25 maggio del 1968. Julie Driscoll and Brian Auger per la prima volta in classifica in Inghilterra con Wheels on Fire di Dylan, ripreso poi tra l'altro anche da Siouxsie. Ascoltiamocela.

E andiamo al 25 maggio del 1979, i Shallowger di David Bowie, che va a completare la trilogia con Brian Eno dopo Low Heroes. Andiamo quindi ad ascoltarci la quarta traccia di questo lavoro, Yes, Assassin, Turkish for Long Live.

E noi proseguiamo il nostro viaggio e arriviamo al 25 maggio del 2004. La Lava Records ripubblica l'album Collide degli americani Skillet. In questa nuova versione viene inclusa la traccia bonus, un inedito intitolata Open Roads. Eccola.

E arriviamo al 25 maggio del 1922, nasce a Sassari Enrico Berlinguer, politico italiano, segretario generale del Partito Comunista Italiano dal 1972 e fino al 1984, anno in cui scomparve improvvisamente durante un comizio colpito da un ictus, era il 7 giugno del 1984. Noi ci ascoltiamo I funerali di Berlinguer, brano dei Modena City Ramblers.

Arriviamo al 25 maggio del 1942, nasce a Leicester Brian Davison, batterista britannico. Negli anni 60 lo troviamo nel The Mark Liman 5 e poi dal 1967 al 1979 nei Nice. Ma non solo, dopo lo scioglimento dei Nice fonderà infatti i Brian Davison Every Which Way, per poi lasciare, considerate insomma un po' le enormi divergenze artistiche con il resto della formazione che si crearono, e quindi dal 73 al 74 lo troviamo nei Refugee. Morì il 15 aprile del 2008, lo ricordiamo ascoltandoci America, brano di Leonard Bernstein rivisitato proprio dai Nice per l'appunto.

25 maggio 1943 nasce in Gran Bretagna John Polly Palmer, tastierista britannico. Tastierista però inizia come batterista all'interno di una formazione di Worcester chiamata The Illions and Deep Feeling e poi si sposta in sonorità più psichedeliche entrando in casa Blossom Doose and The Clashion per poi sostituire Jim King nei Family. Morirà a causa di un tumore il 21 luglio del 2025 e noi dei Family ci ascoltiamo Observation from a Hill, tratta dall'album Family Entertainment del 1969.

25 maggio 1948, auguri a Klaus Main, cantante musicista tedesco. Nel 69 entra negli Scorpions, insieme al chitarrista diventano due colonne portanti di questa formazione. Ci ascoltiamo il successo planetario Wind of Change, di cui è anche tra l'altro

0: E lasciamo gli Scorpions con la loro Wind of Change e ci spostiamo al 25 maggio del 1958. Facciamo gli auguri a Paul Weller, cantante, chitarrista britannico. Beh, ha bisogno di poche presentazioni. Paul Weller, personaggio importantissimo, lo troviamo nei The Jam alla fine degli anni 70, poi nell'80 negli Style Council e dal 1992 investe solo con una magnifica carriera. Ad aprile è stata pubblicata la raccolta Weller at the BBC volume 2, questa serie di registrazioni effettuate dal 2008 al 2024 circa, e noi ci ascoltiamo What Was I Made For di Billie Eilish, da lui coverizzata.
1: It's a Billie Eilish tune and it's called What Was I Made For.

25 maggio 2006 muore Desmond Dekker, cantante e musicista giamaicano. Viene scoperto da Leslie Kong, noto produttore, che gli farà incidere nel 1963 il suo primo grande successo, questa King of Ska. Desmond nacque a Kingston il 16 luglio del 1941.

0: Siamo quasi addirittura d'arrivo, andiamo prima al 25 maggio del 1965. Muore Sonny Boy Williamson, bluesman statunitense, pioniere della moderna armonica. Ottenne una grande popolarità in America come conduttore radiofonico sulle frequenze della KFFA. E poi tra gli anni 50 e 60 pubblicò diversi lavori in casa Chess Records. Nacque nel 1899 e anche se alcuni documenti dichiarano il 1912. The Down and Out Blues, album del 1959, ci ascoltiamo Don't Start Me to Talking, che è poi l'apripista di questo lavoro.
1: Going down the roads and stopping Fannie Mae. Gonna tell Fannie what I heard. A boyfriend said, don't start me talking.

noi andiamo a chiudere andando al 25 maggio del 1996. Muore Bradley Nowell, cantante e chitarrista della ska band americana Sublime. Ci ascoltiamo What I Got e poi restituiamo la linea alla redazione informativa, dopodiché la compagnia dei Gattinieri torna domani sempre qui dalle 10:10 alle 11:00. Un buon proseguimento da parte di Laura. Ciao!

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
1: Minuto a Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo lunedì 25 di maggio. Si continua a trattare fra Stati Uniti ed Iran, diversi angoli sarebbero stati smorzati, però l'intesa non è dietro l'angolo ad Islamabad in Pakistan. Infatti si ragiona di un nuovo round negoziale, quello per la firma, ma che si potrebbe tenere solamente la prossima settimana. Balla in particolare il tema del nucleare, ma anche le pretese di Israele di poter mantenere mano libera per quello che definisce un non meglio chiarito diritto di autodifesa. Il Teheran invece ribadisce che l'intesa deve comprendere anche un reale cessate il fuoco in Libano, dove pochi minuti fa Israele ha ucciso altri 3 civili nel sud. Hezbollah ha risposto con una salva di razzi arrivati nel nord di Israele. Nella zona invece meridionale del Libano occupata, un drone di Hezbollah ha ucciso un soldato occupante. Niente invece intesa, solo guerra e genocidio per la striscia di Gaza. Un giovane è stato ucciso, un altro è rimasto gravemente ferito nei raid israeliani fra Khan Yunis e il campo profughi di Al-Maghazi. 3 poi i pescatori palestinesi gravemente feriti per gli spari della marina israeliana contro la loro imbarcazione che cercava di recuperare cibo e pesce nelle acque antistanti le coste palestinesi. In Cisgiordania invece un ragazzo di soli 15 anni è rimasto ferito alle gambe dai colpi d'arma da fuoco israeliani sparati durante un raid militare a Beit Fajara a sud di Betlemme. Ancora Palestina con la solidarietà internazionale, non è chiaro dove si trovi al momento il convoglio terrestre della flottiglia che partito dal Marocco puntava ad arrivare al valico di Rafah per portare aiuti umanitari oltre alla presenza di diversi esponenti sanitari. Il convoglio è bloccato da tempo vicino a Sirte in Cirenaica. Ieri una decina di persone in delegazione, fra loro anche 2 italiani, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, si sono avvicinati al checkpoint delle milizie di Haftar. Superato il checkpoint sarebbero però stati rapiti da altri miliziani. Le ultime informazioni sostengono che sarebbero stati trasferiti a Bengasi e lì trattati come possibili clandestini, l'ipotesi che vengono espulsi a breve. All'Italia, politica di palazzo, fino alle ore 15 si vota in circa 730 comuni, 6,5 milioni gli aventi diritto per le amministrative. Alle ore 23 di ieri l'affluenza era al 44%, in calo di circa 4 punti. Gli eventuali ballottaggi si tengono il 7 e l'8 di giugno. Al voto anche 18 capoluoghi, fra questi più significativi sono Venezia, Reggio Calabria. Per quanto riguarda la Lombardia si vota Lecco e a Mantova. Parliamo ora di lavoro con lo sciopero nazionale dentro Electrolux in concomitanza con l'incontro del pomeriggio al Ministero di Roma dopo che la multinazionale svedese degli elettrodomestici ha annunciato il taglio del 40% dei dipendenti, 1700 persone. Per questo motivo oggi sciopero con delegazioni da tutti gli stabilimenti d'Italia in viaggio verso la capitale. Ci spostiamo ora invece a Brescia con il rettore dell'Università Castelli che fa sapere come siano state prese in carico tutte le segnalazioni relative alle decine e decine di segnalazioni sui comportamenti offensivi, sessualmente allusivi, in particolare anche transfobici da parte di un professore ordinario durante le lezioni. Accuse messe nero su bianco da decine di studentesse e studenti con 2 lettere aperte. Al loro fianco oggi si sono schierati con una nota congiunta anche tutti i centri antiviolenza del Bresciano. Chiudiamo tornando all'estero, massicci raid russi contro l'Ucraina, usato anche un missile a medio raggio Oreshnik in grado teoricamente di trasportare anche testate nucleari. 4 morti, 20 feriti, colpiti in particolare diversi centri infrastrutturali, dal commercio all'energia alle scuole che erano chiuse per la giornata della domenica. Nel frattempo nella zona della Donetsk, un morto, un militare britannico di 23 anni da tempo arruolato con gli ucraini, e 3 feriti sempre per i raid russi. Il tutto in risposta dopo l'attacco di venerdì dagli ucraini contro uno studentato del Luhansk occupato, che per ora ha ucciso 6 studenti, 40 feriti, 15 mancano ancora all'appello. Chiudiamo con l'Africa e la nuova epidemia di Ebola che continua la propria corsa uscendo dai confini del Congo. Kinshasa denuncia per ora la morte di oltre 200 persone ed un migliaio di casi. L'OMS ha innalzato il livello di allerta da elevato a molto elevato. Dopo il Congo però anche la vicina Uganda ha fatto accertare i primi casi. Chiusi quindi i confini in entrata ed in uscita. 11:06 è tutto per quanto riguarda il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. In questo lunedì 25 di maggio l'informazione torna alle ore 13. Qualche spot rigorosamente non commerciale, a seguire la linea andrà allo spazio approfondimenti. Buona mattinata a tutti e a tutti, restate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
2: 28 maggio 1974, 28 maggio 2026. 52° anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia.

come CSA Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia. Vi invitiamo giovedì 28 maggio 2026 al corteo antifascista che partirà alle ore 9 da Piazzale Cesare Battisti per raggiungere Piazza della Loggia. Contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lottiamo adesso. Giovedì 28 maggio 2026, ore 9, Piazzale Cesare Battisti, Brescia.

anche se può sembrare impossibile, c'è ancora tanta gente che potrebbe versare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Ma perché non lo fa? Solo perché non lo sa. Ora però non ci sono più scuse. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. La nostra onda è sempre in movimento verso di te, si espande fino in profondità e la sua frequenza, un coro di voci che non avrebbe voce. La tua dichiarazione dei redditi, allora scrivi il codice 0208462174. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

0: Buongiorno, il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
1: Domenica 31 di maggio al centro sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le Ragazze da Copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
1: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
1: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
2: al centro sociale autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
1: Ci vediamo lì, perché
0: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.

0: Sportello casa dell'associazione Diritti per Tutti contro sfratti e sgomberi ogni lunedì dalle 20 al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10 a Brescia.
1: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

0: Radio Onda d'Urto, le 11 e 11 minuti, lo spazio approfondimenti del mattino di questo lunedì 25 maggio. In apertura allo spazio approfondimenti di questa mattina andremo in Libano con anche lo stop dell'aggressione israeliana in Libano, è tra i punti iraniani dell'accordo di tregua con gli Stati Uniti. Nel frattempo però nel paese dei cedri non si fermano gli attacchi dell'esercito di occupazione israeliano. Da Beirut ci colleghiamo con il reporter freelance Ivan Grozzi Compasso. E continueremo lo spazio approfondimenti con la solidarietà internazionale con la Palestina. I volontari del Global Smooth Land Convoy si sono avvicinati al posto di blocco di Sirte per negoziare il passaggio. Da allora non abbiamo più loro notizie. Così si scrive sul post Instagram della Global Smooth Flotilla, con cui si annuncia di non riuscire più a mettersi in contatto con alcuni degli attivisti e delle attiviste che domenica 24 maggio hanno raggiunto il checkpoint di Sirte per negoziare il passaggio dalla Libia verso Gaza. Sugli aggiornamenti sentiremo Daniele della Global Smooth Flotilla. E rimarremo agli esteri. I carichi della polizia autonoma basca all'aeroporto di Bilbao contro attiviste e attivisti della Global Smooth Flotilla di rientro dopo arresti e violenze da parte delle forze di occupazione israeliane. 4 gli arresti e abbiamo raggiunto da Bilbao la giornalista Orsola Casagrande. Da Bilbao ci sposteremo in Italia. Una compagna potrebbe essere sottoposta a sorveglianza speciale per essere una delle centinaia di migliaia di persone che in questi anni a Bologna e non solo hanno espresso attivamente solidarietà al popolo e alla resistenza palestinese. Questa mattina si è svolta l'udienza e in concomitanza fuori dalle porte del tribunale un presidio di solidarietà. Su questo e sugli aggiornamenti li faremo con Federico della redazione di Radio Onda d'Urto Emilia Romagna, presente al presidio. E continueremo lo spazio approfondimenti. Questa mattina abbiamo raggiunto Andrea Torti della segreteria FIOM CGIL di Milano, che si trova sul pullman con i lavoratori del sito di Electrolux di Solaro, che nel pomeriggio saranno a Roma insieme ai colleghi e colleghe degli altri siti. Si troveranno, come dicevamo, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al tavolo convocato dal ministro Adolfo Urso per quanto riguarda l'avvertenza Electrolux. E arriveremo così alle 12 con il focus. Parleremo del ceppo che caratterizza la 17ª epidemia di Ebola dichiarata lo scorso 15 maggio nella Repubblica Democratica del Congo. È particolarmente aggressivo. Si tratta del Bundibugyo, che prende il nome dall'omonimo distretto ugandese dove è stato identificato per la prima volta nel 2007, e finora non esiste nessun vaccino per questa variante della patologia. Al momento sono oltre 200 i morti e 800 i contagi, ma il numero purtroppo cresce di ora in ora. Su questo nel focus sentiremo Cornelia Tulgis, vice direttrice di Africa Express, e Emanuele Crespi, responsabile umanitario di Action Aid. Iniziamo quindi lo spazio approfondimenti di questa mattina andando in Medio Oriente. Lo stop dell'aggressione israeliana in Libano è tra i punti iraniani dell'accordo di tregua con gli Stati Uniti. Nel paese dei cedri intanto però non si ferma l'aggressione e gli attacchi dell'esercito di occupazione israeliano. Tre per ora le persone uccise solo questa mattina, mentre aumentano il numero di persone sfollate forzatamente. Da Beirut ci siamo collegate con il reporter freelance Ivan Grozzi Compasso. Si può far così. Radio Nadurto, siamo in collegamento con Ivan Grozzi Compasso, reporter freelance. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Grazie a voi per l'invito, grazie appunto per avermi chiamato.
0: Grazie a te per la disponibilità. Dunque, al momento ti trovi a Beirut, in Libano. Io faccio intanto un quadro generale per chi ci sta ascoltando, perché il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sostiene che un accordo con l'Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz siano in larga parte già negoziati. Teheran invece non ha commentato ufficialmente al momento, ma secondo l'agenzia iraniana Tasnim, un possibile memorandum prevederebbe la revoca delle sanzioni USA sul petrolio iraniano, però non avrebbe ancora accettato misure sul proprio programma nucleare, e l'accordo includerebbe anche la cessazione dell'aggressione su più fronti, incluso quello in Libano, dove l'aggressione dell'entità sionista continua, in realtà non si è mai fermata. Ecco, quindi io ti chiedo un po' qual è la situazione attuale nel paese, quello che hai potuto osservare?
1: Beh, complicatissima, devo dire. Questa notte, per esempio, sono stati attacchi molto molto violenti nel sud, villaggi che sono stati colpiti, e si stanno facendo un po' i conti di quelli che sono i danni materiali, ma soprattutto capire insomma quante persone sono rimaste coinvolte vuol dire, e che hanno comunque perso la vita o che comunque sono state ferite. Parliamo di luoghi, il sud del Libano è pieno di questi piccoli villaggi dove vivono comunità di 4, 5 mila, 6 mila persone, che quasi tutti sono stati evacuati perché Israele ha imposto questa zona cuscinetto che persiste ancora. E devo confessarti, parlando proprio ieri sia con libanesi che con palestinesi che con cristiani che sono scappati, che sono dovuti muovere dal sud, insomma, naturalmente hanno raccontato del fatto che altro che zona cuscinetto, altro che zona di sicurezza, stanno veramente radendo al suolo tutte quante le case. E se da una parte passa concettualmente il messaggio che si vuole creare un'area da dove appunto gli attacchi di Hezbollah vengano appunto limitati, se non addirittura eliminati, mentre in realtà le persone ti raccontano una cosa completamente diversa, che è una scusa quella che nessuno crede che poi quella terra sarà restituita al Libano, e che comunque insomma l'obiettivo è sempre quello di allargare, diciamo, quello che è il confine di Israele, per realizzare questo sogno della grande Israele. Qui se ne parla tantissimo, tantissimo. Sono tante le comunità, il Libano è un paese piccolo ma è diviso in tantissime comunità e che si differenziano per tanti tanti aspetti, anche per molti modi di affrontare e pensare appunto quella che è la situazione, no? Però su questo punto qua sono tutti quanti d'accordo, quindi insomma qui il sentimento non è di ottimismo, ecco.
0: Chiarissimo. E invece qual è il clima tra la popolazione in Libano? Cosa hai potuto percepire e magari anche sentire da le testimonianze di chi vive lì?
1: Beh, ecco, le testimonianze sono simili in un certo qual modo. Ad esempio, sono stato a visitare una delle associazioni ONG palestinesi fatta di palestinesi che opera nei campi a Beirut, e oggettivamente la situazione è molto molto grave, perché gli attacchi, anche se non hanno colpito ad esempio Sabra e Shatila, ma hanno colpito Daya, che è la roccaforte appunto di Hezbollah, come sempre si dice, dove, che in realtà poi dopo è anche quello un luogo dove vivono migliaia di persone, circa 500.000, e non sono tutti miliziani evidentemente. E insomma, c'è molta preoccupazione perché la presenza di droni è continua tutto il giorno, tutta la notte, sopra i campi, ma anche in downtown, a St. George, quindi anche in zone residenziali importanti di Beirut. Ha una presenza continua ed è un rumore che non può non incidere anche sull'umore delle persone, ve lo assicuro, ed è un qualcosa che spaventa tantissimo, perché come raccontano tutti, non si sa se stanno fotografando, se stanno preparando un attacco, se attaccheranno, e quindi naturalmente si fa fatica anche a dormire, si fa fatica a fare qualsiasi tipo di attività. Poi naturalmente ci sono appunto le comunità cristiane che vivono nei villaggi del sud, e che sono state evacuate e che naturalmente sono molto molto preoccupate e spaventate di quello che è il loro futuro, anche perché evidentemente insomma non trovano supporto, e a parte appunto chi li aiuta qua. Quindi insomma c'è anche questa situazione da tenere presente, che è molto molto grave. E poi sì, insomma, bisogna anche un po' fare i conti sul posizionamento geografico, ecco, perché questa è una cosa, è un aspetto, è chiaro, no? Perché chi vive a Sidone, a Tiro, vive una situazione di assoluta incertezza, non c'è l'elettricità quasi durante la maggior parte del tempo, veramente hanno i bombardamenti proprio fuori dalla finestra di casa. Questi villaggi sono veramente molto molto vicini, quindi tanti sono dovuti andare via, alcuni villaggi sono stati attaccati. Quindi insomma sicuramente molto molto grave. Meglio è al nord evidentemente, anche se ciò che rimane della guerra siriana è un segno molto forte, perché poi dopo qui bisogna anche fare i conti col fatto che questo paese, che è circondato da zone critiche, diciamo, dal punto di vista anche della guerra, e quindi naturalmente anche qui ci sono molti siriani che hanno scelto di restare, che non si fidano a tornare indietro, e quindi naturalmente c'è anche questo aspetto, no? Che sembra insomma che quasi sia dimenticato, mentre invece dimenticato non lo è, perché appunto ci sono ancora un sacco di persone che non sono potuti rientrare nelle loro case. Infine, tornando a Beirut, sono stato appunto nel quartiere di Roccaforte di Hezbollah, ed è l'unico quartiere della città, quello che ha comunque subito più attacchi di tutti, è l'unico quartiere della città dove vengono rimossi i detriti, dove vengono rimosse le macerie, praticamente non immediatamente, però insomma appena possibile. Questo per due motivi: uno perché probabilmente non è piacevole, diciamo, mostrare il fatto appunto di essere comunque in qualche modo fragili, perché si viene colpiti appunto dentro casa propria, però dall'altra c'è anche questa forza, questa efficienza, diciamo, nel mettersi immediatamente a togliere ciò che era tolto, per pensare poi dopo di costruire. Chiaramente la situazione è veramente complicata, complicatissima, però c'è più, diciamo, ci sono più servizi in quel quartiere che nel resto dei quartieri di Beirut, sia quelli appunto residenziali, sia quelli che noi chiamiamo campi profughi, Sabra e Shatila ad esempio, ma che in realtà appunto sono pezzi di città, sono luoghi appunto dove le persone non vivono sotto le tende, ma vivono comunque in case in muratura, per quanto naturalmente pieni di disagi. Quindi insomma il quadro è molto molto complesso e ancora più disordinato di come l'ho presentato io. Quindi spero che si sia capito più o meno qualcosa, però davvero è complicato, perché qui tutti quanti, naturalmente tutte le comunità sono d'accordo sul fatto che è Israele che sta commettendo degli abusi e dei crimini, e non c'è nessuno naturalmente che prende le difese di Israele, però Israele fa il bello e il cattivo tempo, perché se appunto può entrare al sud, se appunto può attaccare i villaggi, radere il suolo, uccidere civili, uccidere persone, allo stesso tempo però fa i raid a Beirut, fa i raid nei campi, ma poi controlla tutta la città, controlla Beirut con droni che sono presenti tutto il giorno, e anche appunto nelle zone dove oggettivamente non si capisce che bisogno ci sia di utilizzare appunto questo tipo di tecnologie. Ultima cosa che forse va detta è che tanti delle persone che sono state evacuate dal sud si trovano in campi più o meno organizzati. Questi sono campi nuovi, quindi non sono di quartieri che noi chiamiamo ancora campi, come appunto Sabra e Shatila appunto. Quindi vuol dire che centinaia di famiglie vivono in delle tende, in un paese dove appunto anche il clima, diciamo, è abbastanza particolare, perché si passa dal caldo al freddo molto rapidamente, perché per esempio la settimana scorsa ha piovuto tantissimo, e in questi campi sono le tende, sì, oggettivamente sono abbastanza nuove, performanti, come si suol dire, però mancano i servizi igienici, e manca un supporto psicologico a persone che hanno dovuto lasciare la loro casa e abbandonare tutto. Manca chi in qualche modo, insomma, li ascolta e cerca magari appunto di offrire loro delle soluzioni. E questo è proprio una percezione che si ha assolutamente immediatamente, e colpisce tantissimo, anche perché parliamo di famiglie con persone comunque adulte, quindi spesso padre e madre di famiglia, e poi tantissimi anziani ed anziane, persone che magari hanno speso la loro vita, immigrati, come ne ho trovati diversi in Germania e in Italia, che sono tornati poi in Libano per finalmente, appunto, con i soldi guadagnati, costruire una casa per la famiglia, casa che hanno costruito per la loro famiglia e che oggi Israele ha distrutto e ha buttato giù.
0: Ecco, perché l'ultima domanda che volevo porti era proprio quello riguardo agli sfollati forzati. Come ci stavi spiegando, ci stavi raccontando, nel sud del Libano le persone sono state sfollate forzatamente dall'occupazione israeliana. Quello che volevo chiederti, ma che in parte hai già risposto, è come si fa fronte alle necessità di queste persone, soprattutto in un paese, lo ricordiamo, che sta affrontando una situazione, una crisi economica devastante.
1: Sì, è molto molto complicato, si sentono tutti un po' abbandonati, devo dire, si rendono anche conto che fino a che appunto c'è l'attacco molto molto potente, c'è anche una tensione mediatica che esce, diciamo, da quest'area, diciamo, mediterranea, però senza quella non c'è, e quindi naturalmente manca supporto, insomma, mancano aiuti, mancano veramente tantissime cose in un paese dove evidentemente c'è una fetta di popolazione che non viene coinvolta da questo tipo di problematiche, che è quella che vive verso Tripoli, verso il nord, anche se anche lì, diciamo, arriva l'eco di e alcuni problemi, diciamo, giungono fin là, però maggior parte dei problemi sono concentrati nella zona sud, nella zona di Beirut e nella Beqaa, nella strada che porta a Damasco, dove tante famiglie si sono distribuite appunto per cercare di salvarsi la vita, ma naturalmente rimanendo senza nulla. Quindi sì, c'è bisogno di supporto, c'è bisogno di aiuto, ma c'è bisogno anche di sostegno politico. Riguardo a un paese, questo, dove ci sono tantissime realtà diverse, politiche, frammentate, anche dentro le stesse comunità, perché appunto questa cosa non si può non evidenziare, non riscontrare, però proprio per questo forse bisognerebbe sforzarsi un po' di più di ascoltarli e capire che cosa accade qua, quali sono i rischi, perché poi alla fine chi paga il prezzo e le conseguenze di queste situazioni sono le persone comuni, sono insomma le popolazioni, insomma, che magari appunto come ambizione avrebbero quella di vivere una vita tranquilla, non quella appunto di essere invasi, invadere, combattere, eccetera, ma appunto poter vivere la propria vita.
0: Ivan Grozzi Compasso, reporter freelance, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
1: Beh, vi ringrazio io tantissimo e sentiamoci quando volete.
0: E questo era il collegamento da Beirut con il reporter freelance Ivan Grozzi Compasso. Come ci ha raccontato, in Libano continuano gli attacchi e l'aggressione israeliana, 3 le persone uccise solo questa mattina, mentre, come raccontava anche in questa corrispondenza, aumentano il numero di persone sfollate forzatamente. Sono le 11:30 minuti, continuiamo con lo spazio approfondimenti di questa mattina parlando di solidarietà internazionale. I volontari del Global Smooth Land Convoy si sono avvicinati al posto di blocco di Sirte per negoziare il passaggio. Da allora non abbiamo più loro notizie. Esordisce così il post Instagram con cui la Global Smooth Flottiglia annuncia di non riuscire più a mettersi in contatto contatto con alcuni degli attivisti e delle attiviste che domenica 24 maggio, quindi ieri, hanno raggiunto il checkpoint di Sirte per negoziare il passaggio dalla Libia verso Gaza. In particolare, il gruppo con cui si sono persi i contatti aveva raggiunto le autorità della Libia orientale oltre il confine per arrivare a un accordo, come dicevamo, che permettesse il passaggio della missione via terra. Poco dopo il passaggio del primo posto di blocco si sono perse le tracce nei giorni scorsi. Tra l'altro, il convoglio terrestre era stato bloccato dal nuovo stallo imposto dalle autorità della Libia orientale legate al generale Khalifa Haftar. Su questo, sugli aggiornamenti, siamo collegate con Daniele della Global Sumud Flottiglia.
2: Ciao a tutte e tutti. Da ieri, dopo 6 giorni nel deserto, le nostre compagne e compagni hanno deciso di fare l'ennesima azione di resistenza internazionale e internazionalista per arrivare a portare la solidarietà a Gaza. Dopo aver attraversato il pezzo di Libia governativa, il primo target sensibile che avevamo già preventivato è il valico di Sirte. Il valico di Sirte è il valico che divide la Libia governativa con la Libia dei ribelli, guidata da Haftar. Dopo 6 giorni nella quale ci è stato negato il visto per questo passaggio, con evidente complicità dello Stato egiziano come lo Stato libico, definiti paesi sicuri dal nostro governo, che finanzia e è complice di questi stati dove viene ucciso Giulio Regeni nell'ingiustizia, nel silenzio, la Libia che finanziamo, alla quale finanziamo le barche per fare sparare sulle nostre ONG, la Libia dei torturatori che vengono a Torino a vedersi le partite della Juventus per tornare a casa loro in aerei di Stato pagati da tutti noi. Dopo 6 giorni abbiamo deciso di intraprendere questa azione e di cercare di passare per questo valico. Passato Sirte si andrebbe direttamente in Egitto, e l'Egitto sta facendo pressione su Haftar. Perché? Perché una volta arrivati in Egitto, dopo Sirte, l'Egitto dovrebbe prendere la responsabilità politica di dare, di concedere o non concedere il visto, il passaggio per il valico di Rafah. Quindi dovrebbe autorizzare o negare il nostro arrivo a Gaza. Lo Stato egiziano sta facendo di tutto tramite Haftar perché questo non avvenga. Le notizie ufficiali, e preghiamo che tutte e tutti si attengono solo alle notizie ufficiali, sono che dalle 15:24 di ieri non riusciamo a parlare direttamente con le nostre compagne e compagni. Ci siamo immediatamente attivati con la Farnesina, l'unità di crisi, siamo in costante contatto. Le ultime notizie che abbiamo sono di ieri notte, l'una di notte nostra, le 2 libiche. Abbiamo avuto notizie che ci dicono che stanno tutti bene. Aspettiamo questa mattina notizie dal team legale a livello consolare, ministeriale. Preghiamo tutte e tutti di tenere la massima attenzione sulle nostre compagne e compagni e allo stesso modo di attenersi solo ed esclusivamente alle notizie pubbliche. Sarà nostra premura, appena le abbiamo, diffonderle. Grazie per il supporto.
0: E questi quindi erano gli aggiornamenti con Daniele della Global Sumud Flottiglia rispetto alle attiviste e gli attivisti che da domenica 24 maggio hanno raggiunto il checkpoint di Sirte per negoziare il passaggio dalla Libia verso Gaza e di cui si sono persi i contatti. In queste ore le agenzie di stampa italiane parlano dei 2 attivisti italiani della flottiglia fermi armi in Libano sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. A riferirlo, scrive ANSA, fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Noi continuiamo a parlare di solidarietà internazionale, andando però ci spostiamo e parliamo delle cariche della polizia autonoma basca all'aeroporto di Bilbao contro attiviste e attivisti della Global Sumud Flottiglia di rientro dopo arresti e violenze da parte delle forze di occupazione israeliane. Sarebbero almeno 4 gli arrestati. Su questo tra pochi minuti da Bilbao la giornalista Orsola Casagrande.

0: Il video dell'aeroporto di Bilbao è tanto brutale quanto sconcertante. Sei attivisti baschi attraversano la zona arrivi, reduci dall'essere stati intercettati, arrestati e maltrattati dalle forze israeliane mentre cercavano di consegnare aiuti umanitari a Gaza, portando i segni fisici e psicologici dell'incontro con l'esercito di Tel Aviv. Cariche dalla polizia sui sostenitori della flotilla è accaduto sabato all'aeroporto di Bilbao, nel nord della Spagna, dove decine di manifestanti pro-palestinesi attendevano l'arrivo dei sei attivisti spagnoli. Il clima di tensione è degenerato nella zona degli arrivi dello scalo basco, con un bilancio di 4 arresti, 2 attivisti e 2 manifestanti. Il pestaggio dei sopravvissuti alle torture da parte della polizia basca è un problema istituzionale. La verità è che Ezzania, la polizia basca, ha una relazione di lunga data con Israele, tecnologie, attrezzature, addestramento, servizi, nonché legami finanziari. Mentre il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez si è posizionato come critico alle azioni israeliane a Gaza, chiedendo indagini e persino la sospensione dell'accordo di associazione Unione Europea-Israele, la realtà istituzionale sul campo racconta una storia diversa. Ieri intanto centinaia di persone sono scese in piazza per chiedere la liberazione degli arrestati. Con noi c'è Orsola Casagrande da Bilbao, giornalista. Ciao Orsola.
1: Ciao. Buongiorno.
0: Ho riassunto un pochettino questi 2 giorni.
1: Sì, sono stati 2 giorni veramente frenetici, anche perché appunto quello che è successo sabato è vergognoso, non c'è altra definizione, è vergognoso ed è soprattutto perché purtroppo gli interventi dell'Ertzaintza, della polizia vasca, questo è solo l'ultimo degli interventi della polizia vasca contro attivisti e non solo pro-Palestina. E infatti io quello che distaccherei è questo, cioè che da mesi oramai la polizia autonoma basca sta intervenendo e attuando in maniera molto violenta contro tutta una parte di cittadinanza e non solo a Bilbao ma anche a Gasteiz, Vittoria, per esempio. Settimana scorsa c'è stato un intervento molto oscuro contro una fabbrica occupata, ma con anche una manovra in qualche modo dietro le quinte, per cui nel tentativo di spostare un gruppo di migranti che occupava la fabbrica verso un quartiere autogestito di Vittoria, dicendo loro no, andate lì, che adesso che lì potete andare, che ci sono case libere, creando tensioni con gli occupanti delle case, che ovviamente non avevano nessun problema nei confronti dei migranti, ma si sono ritrovati, come dire, circondati, e poi con la polizia che interveniva per forzare l'ingresso, no? di queste persone. Quindi purtroppo diciamo che c'è un pattern di interventi da parte della polizia autonomica vasca molto molto preoccupante, e quello che è successo sabato poi è stato l'ultimo di tutta una serie di interventi, tra l'altro

0: in ospedale persone con ferite anche molto gravi. Quindi questo è un po' il contesto in cui si è verificato anche l'attacco, ripeto, vergognoso di sabato. Domani il consigliere per la sicurezza del governo Vasco dovrà rispondere, risponderà in Parlamento, era una riunione prevista, ma viste le prime, diciamo, sta facendo già retromarcia rispetto alle prime dichiarazioni del sabato stesso, della domenica mattina, in cui diceva che i poliziotti erano stati provocati, adesso c'è un po' di marcia indietro, si parla di inchiesta aperta per vedere effettivamente cosa è successo veramente, se l'Erzagna ha agito nei limiti delle sue, diciamo, di quanto permesso, e ovviamente non è così, e poi tutto il mondo ha visto i video ed è chiarissimo che non c'è stato nulla, è stata una carica, sono state cariche brutali, ordinate a freddo, e quello che è peggio forse, che sono poi continuate anche nell'ambulatorio. C'è questa immagine di uno dei compagni feriti che in un ambulatorio di Bilbao, dove si vede perfettamente il poliziotto che lo schiaccia a terra con un piede mentre parla con l'infermiera o con lì all'ambulatorio. Quindi un dispiego di violenza veramente molto molto preoccupante. E è da tempo, peraltro, ripeto, che si chiede una revisione della polizia autonoma vasca, perché è evidente che ci sono comportamenti, chiamiamoli così tra virgolette, ma insomma è evidente che ci sono delle spinte molto molto violente.
1: Dicevamo appunto comunque la polizia autonoma basca ha una relazione di lunga data con Israele.
0: Sì, adesso sì, stanno venendo fuori alcune notizie rispetto a forniture di tutta una serie di componenti. Quello che è certo è che, ripeto, dalle grandi proteste che ci sono state in Euskal Herria, nei Paesi Baschi, per la Palestina, l'atteggiamento e l'azione della polizia vasca è sempre stato uno di violenza. Lo stesso è successo quando c'è stata un'azione, peraltro, di occupazione della CAF, che è la società di trasporti basca, quella che gestisce, per dire, la metro di Bilbao, che anche ha relazione commerciale con Israele, e anche lì la carica e l'azione, l'intervento della polizia è stato molto violento, così come è stato molto violento in un'altra manifestazione davanti a un hotel di gestione di proprietà israeliano. E quindi quasi di tutela e protezione, senza quasi, degli interessi israeliani. E questo peraltro in un clima invece di appoggio totale alla Palestina e ai palestinesi da parte della cittadinanza, che in tutte le sue componenti, cittadini, sindacalisti, organizzazioni, università, scuole, studenti e quant'altro, si è pronunciata e si è visibilizzata in maniera molto netta e molto chiara a favore evidentemente del popolo palestinese e contro il genocidio. Quindi diciamo che c'è questa discordanza in questo senso. Vediamo domani cosa dirà il consigliere di sicurezza, ma insomma le richieste di dimissioni sue da una parte e la necessità di una revisione di quello che sono i contratti ancora attivi con Israele è molto molto pressante, sia da parte, ripeto, dei cittadini.

0: termine delle organizzazioni cittadine, ma che da parte del, per esempio, dei sindacati.
1: Benissimo, ti salutiamo Orsola e ti ringraziamo.
0: Grazie mille, grazie a te.
1: Buona
0: ciao,
1: giornata,
0: ciao.
1: Ricordo
0: buona
1: che,
0: giornata.
1: Che da Bilbao abbiamo contattato Orsola Casagrande, giornalista.
2: Radio Nadurto, facciamo un breve stacco musicale e poi vi proponiamo la corrispondenza con Andrea Torti della segreteria FIOM CGIL di Milano, che si trova sul pullman con i lavoratori del sito di Electrolux di Solaro. Nel pomeriggio saranno infatti a Roma insieme ai colleghi e alle colleghe degli altri siti, si troveranno al Ministero delle Imprese e del Made in Italy al tavolo convocato dal ministro Adolfo Urso per quanto riguarda la vertenza Electrolux. Quindi il collegamento con Andrea Torti della segreteria FIOM CGIL di Milano subito dopo questo breve stacco musicale.

0: crime?
1: She's done nothing to deserve this crime.
2: Noi siamo collegati con Andrea Torti della segreteria FIOM CGIL di Milano. Intanto buongiorno Andrea.
3: Buongiorno.
2: Ti abbiamo trovato sull'autobus, sul pullman che porterà, che sta portando per la verità a Roma i lavoratori dell'Electrolux. Oggi naturalmente è un giorno importante perché è un giorno di confronto al Ministero dell'Impresa e del Made in Italy per quanto riguarda naturalmente la vertenza Electrolux dopo l'annuncio shock della multinazionale di 1700 esuberi nel nostro paese, cioè vale a dire il 40% della forza lavoro. Interessato naturalmente aziende e le fabbriche che sono sparse sul territorio, tra cui anche quella di Solago in provincia di Milano.
3: Sì, oggi è una giornata di sciopero in tutto il gruppo Electrolux, gli stabilimenti sono vuoti, sono picchettati con presidi e cancelli da questa mattina alle 5, da ogni stabilimento è partita all'alba di questa mattina anche una delegazione di lavoratori. Noi da Solaro siamo una cinquantina in autobus, così anche dagli altri quattro stabilimenti del gruppo, compreso quello di Cerreto, che insomma c'è stato l'annuncio della sua chiusura. Tutti gli stabilimenti sono toccati da quello che è il piano che la multinazionale ha presentato a noi organizzazioni sindacali ormai tre settimane fa, con fondamentalmente il dimezzamento della forza lavoro. Noi oggi chiediamo all'azienda di ritirare questo piano e chiediamo alla politica di fare la propria parte. E lo dico così, io credo che insomma questo tavolo sicuramente è utile, ma crediamo che questa vertenza debba essere incardinata nella Presidenza del Consiglio, perché chiediamo anche alla Presidenza del Consiglio Meloni di prendere in mano la situazione e interloquire con questa multinazionale e fargli cambiare idea.
2: Abbiamo detto che voi naturalmente venite da Solago, siamo praticamente in provincia di Milano, anche se non è proprio provincia di Milano, comunque è Milano. Lì la situazione qual è esattamente?
3: A Solaro si producono lavastoviglie, a Solaro ci sono 700 lavoratori e lavoratrici. Solo nel 2023 era stato fatto anche un accordo sindacale che impegnava l'azienda a fare 102 milioni di investimenti, questi sono stati fatti, impegnava l'azienda a portare 1 milione di pezzi all'anno, quindi aumentare i propri volumi, e questo non è stato fatto. Chiedeva ai lavoratori di fare degli sacrifici, quindi portare le linee di produzione da 90 pezzi l'ora a 108 pezzi l'ora, e questo è stato fatto col sacrificio dei lavoratori. Si impegnava l'azienda anche ad assumere 100 persone, e questo ad oggi non è stato fatto. Questo per dire che insomma questa è un po' una doccia gelata, ed è sicuramente il non rispetto di impegni da parte della multinazionale per Solaro, perché nel 2023 si era costruito un piano che potesse dare un futuro allo stabilimento, e oggi questa parola futura viene tolta dal piano che viene presentato. Oggi a Solaro lavorano 112 terministi, cioè persone ragazze a termine sotto i 30 anni, che per tutti noi sono il futuro dello stabilimento. Ecco, quello che noi temiamo è che loro saranno i primi che in qualche modo non verranno rinnovati, e quindi le preoccupazioni per l'assenza di futuro sono estremamente elevate.
2: Andrea, volevo ricordare anche che tu hai ricordato appunto il piano che era stato messo in campo solo 2 anni fa da Electrolux, con soldi, lo ricordiamo per la verità, finanziamenti che venivano dal governo. E la storia di Electrolux in qualche modo rappresenta quello che è l'iter molto spesso delle multinazionali, sovvenzionate naturalmente i programmi di rilancio e poi l'abbandono del nostro paese.
3: Allora, noi siamo preoccupatissimi, perché Electrolux è, come diceva adesso lei, una multinazionale che ha preso appunto 200 milioni dalla Banca Europea di Investimenti, ha ricevuto parecchi finanziamenti e anche linee di credito pubbliche, non solo, oltre a quelli che sono gli ammortizzatori sociali. Il Electrolux ha dichiarato che la sostenibilità dei nuovi prodotti, anche quelli che vengono fatti sulle nuove linee che sono state magari insomma impiantate anche solo negli ultimi mesi, è a rischio, e che quindi è necessario fare un piano, io mi sento di dire lacrime e sangue, di trasferimenti e dismissioni, cioè trasferimenti all'estero e dismissioni sull'Italia, quindi un vero e proprio disinvestimento nel nostro paese, che per noi insomma sicuramente non porta al futuro degli stabilimenti italiani. In questa situazione noi crediamo che l'intervento della politica sia fondamentale, perché non è accettabile che una multinazionale si comporti in questo modo.
2: Benissimo, Andrea, naturalmente ci riaggiorniamo nel tardo pomeriggio, lo ricordiamo, dopo l'incontro al Ministero delle Imprese del Made in Italy, dove appunto è aperto il tavolo convocato dal Ministro Urso.
3: Sì, oggi alle 15, esatto.
2: Oggi alle 15,
3: grazie.
2: Appunto, sulla vertenza Electrolux. Grazie a te e grazie e buona giornata intanto, Andrea.
3: Buon viaggio a noi.
2: Buon viaggio. Ciao Andrea, grazie. Io ricordo che con noi c'era Andrea Torti della segreteria Fiomme CGL di Milano, che si occupa chiaramente della vertenza Electrolux, nello specifico l'azienda che si trova a Solaro in provincia di Milano.
0: E tra pochi istanti il focus delle 12 di questo lunedì 25 maggio. Parliamo del ceppo che caratterizza la 17esima epidemia di Ebola, dichiarata lo scorso 15 maggio nella Repubblica Democratica del Congo. È un ceppo particolarmente aggressivo. Si tratta del Bundibugyo, che presenta il nome dall'omonimo distretto ugandese, dove è stato identificato per la prima volta nel 2007, e finora non esiste nessun vaccino per questa variante della patologia. Al momento sono oltre 200 i morti e 800 i contagi, ma il numero cresce di ora in ora. Nel focus delle 12 interverranno Cornelia Tulgis, vice direttrice di Africa Express, e Emanuele Crespi, responsabile umanitario di Action Aid. Prima però un breve stacco musicale. Questi sono i Zen Circus, lo ricordiamo, suoneranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 21 agosto 2026.

Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha affermato che mentre la Repubblica Democratica del Congo aumenta la sorveglianza nella sua risposta all'Ebola, identificati al momento oltre 900 casi, l'epidemia si sta velocemente diffondendo nella provincia di Ituri. Proprio qui in questa provincia che si trovano 5 milioni di persone che vivono in mezzo a conflitti in corso, con uno su quattro che ha bisogno di assistenza umanitaria e uno sfollato interno su 5. Tedros ha aggiunto: la violenza sta costringendo le persone a fuggire, compresi gli operatori sanitari e umanitari. Questo sta ostacolando gravemente gli sforzi per aumentare il tracciamento dei contatti con Ebola e identificare le infezioni abbastanza presto da fornire cure di supporto. Ha poi sottolineato che l'insicurezza e la paura in corso stanno anche alimentando la diffidenza all'interno delle comunità. Il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che l'OMS e i partner sanitari umanitari mantengono una presenza in tutta la provincia dell'Ituri, anche in alcune delle aree più difficili da raggiungere, più insicure, dove le comunità stanno affrontando non solo la minaccia di Ebola, ma anche una vasta gamma di malattie. Il Ministero della Sanità di Kinshasa ha denunciato la morte di 204 persone. Casi sospetti sono 867, ma è un numero questo che di fatto viene aggiornato di ora in ora. Resta che il ceppo che caratterizza questa 17ª epidemia di Ebola, che è stata dichiarata lo scorso 15 maggio nella Repubblica Democratica del Congo, è particolarmente aggressivo. Si tratta del Bundi Bugyo, che prende il nome dall'omonimo distretto ugandese dove è stato identificato per la prima volta nel 2007, e finora non esiste nessun vaccino per questa variante della patologia. Abbiamo affrontato il tema con Cornelia Tolgheis, che è vice direttrice del quotidiano online Africa Express.

0: a tutti voi, soprattutto ai vostri ascoltatori sempre interessati alle questioni spesso nascoste dell'Africa. Dunque, buon inizio settimana. Sì, la situazione sta peggiorando, non dico di minuto in minuto, ma quasi. Ieri sera abbiamo messo in rete un articolo, ma la situazione è già aumentata perché tu scrivi l'articolo la mattina, lo metti in rete qualche ora dopo e già ci sono cambiamenti che sono stati scritti ieri sera da alcuni media internazionali che si interessano ancora dell'Africa. Allora, qui abbiamo già quasi 900 ora, ieri sera avevo scritto 867 contagi, di cui però finora solo 100 confermati in laboratorio, non è che si riesca a fare le analisi a centinaia e centinaia al momento, però hanno i sintomi della gravissima febbre emorragica molto particolare per la quale non esiste ancora un vaccino. Ricordo che il vaccino esiste per ora soltanto per la variante Zaire. Questo invece è Bundibugyo, che è stato scoperto identificato nel 2007 in Uganda, in un distretto dove si era manifestato questa variante del virus, e prima di oggi si era presentato solo due volte, diciamo nel 2007, proprio appunto in Uganda, e poi nel 2012 in Congo. Sappiamo che ci sono state molte altre epidemie nel frattempo, questa è la 17ª epidemia che si presenta appunto nella Repubblica Democratica del Congo, però spaventa un pochino per diverse ragioni. Una, perché appunto non esiste una cura, è letale nel 50% dei casi. Inoltre, per il resto si presenta come Ebola sempre, cioè prima si pensa che sia una piccola influenza, cioè malessere, dolore alle ossa, eccetera. E poi, man mano che la malattia avanza, ci sono ferite sulla pelle, sulla pelle, sanguinamenti, ed è proprio, ecco perché si chiama emorragica, ma anche emorragie interne nei casi più gravi. Ed è molto, molto contagiosa perché si contagia proprio tramite tutti i liquidi corporei. Bisogna stare molto, molto attenti e essere ben protetti. E anche una volta deceduto il paziente, non si possono effettuare, diciamo, i funerali tradizionali che in Africa sono particolari perché si lava il paziente, lo si veste, i familiari lo toccano, lo abbracciano. No, devono intervenire delle squadre specializzate e metterlo subito in un sacco e sigillarlo.
1: Ecco, quali sono le misure che il governo sta attuando per in qualche modo contrastare l'epidemia?
0: Bella parola, bella domanda, perché come non tutti sanno, diciamo, il letale virus è stato identificato proprio in una zona di guerra, in una zona molto povera, è nell'est della Repubblica Democratica del Congo, a Ituri, che è flagellata da continui attacchi di bande armate, ma diciamo il gruppo terribile che non rispetta per niente la vita umana e sono molto aggressivi nei confronti dei civili, sono i cosiddetti terroristi ADF legati allo Stato Islamico, e dal 2021, se non erro, sono inseriti nella lista dei terroristi. Allied Democratic Alliance si chiamano, e sono originari dell'Uganda, hanno iniziato, diciamo, la loro guerriglia, i loro attacchi in Uganda, ma dal 1995 sono molto più attivi in Congo piuttosto che in Uganda. E l'Uganda ha anche delle truppe, dei militari situati proprio a Ituri per combattere insieme al all'esercito congolese per traccare i terroristi di ADF, ma finora senza grandi successi, insomma. E anche adesso, dopo che è stata dichiarata Ebola, loro non hanno paura di niente, e qualche giorno fa hanno fatto un nuovo attacco molto, molto importante. Finora sono stati trovati 36 cadaveri, ma chi si occupa della questione ha sottolineato, probabilmente ce ne sono di più, ma per questioni di sicurezza non possiamo addentrarci nella boscaglia o altrove per cercarli. Diciamo, il focolaio di questa febbre emorragica di Ebola è proprio negli Ituri, dove vivono circa 8 milioni di persone, ma è una zona estremamente povera, strade dissestate, quasi inesistenti in certi punti, un aeroporto malfunzionante è aperto adesso, attraverso il quale si stanno inviando materiale e medicinali, cioè non sono curativi, giusto per... sono placebi, giusto per magari togliere dolore e quant'altro, e naturalmente tutto ciò che serve per gli operatori umanitari potersi avvicinare al paziente, cioè mascherine, le tute isolanti, guanti e quant'altro. E sono già in campo le squadre anche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci sono anche i Medici Senza Frontiera, ma c'è un grosso ma. La popolazione è molto diffidente nei confronti di chi desidera occuparsi di loro, cioè sono sempre stati abbandonati dal governo e da tutti, è tutto ad un tratto, dobbiamo prenderci cura di voi per evitare la diffusione della malattia. Non tutti accettano ovviamente il fatto che i funerali non possono essere effettuati in modo tradizionale, c'è stato anche un appello della Chiesa Cattolica, attenzione, niente funerali tradizionali. Insomma, la situazione si presenta al momento attuale, non voglio essere allarmista, cioè bisogna tenere bene gli occhi aperti e vedere cosa succede. Vorrei sottolineare anche che c'è stato un medico americano che lavorava in una missione, che è già stato contagiato, ma non è stato portato negli Stati Uniti, è stato portato in Germania per essere curato in un ospedale specializzato a Berlino.
1: Ecco, immagino che i paesi che confinano in particolare, insomma, con l'Ituri, o che comunque si trovano lì vicino, l'Uganda, Ruanda, il Burundi, sono quelli che maggiormente sono a rischio. Ecco, vale anche la pena sottolineare, questa è una zona di guerra, no? Quella dell'Ituri, siamo vicini anche al nord Kivu, ci sono anche tanti campi di sfollati dove si trovano decine di migliaia di persone affollate, e quindi il rischio sanitario è molto alto in questa zona.
0: Bisogna ancora sottolineare questo, mettere in evidenza, lì è una zona molto ricca di giacimenti auriferi, soprattutto diciamo artigianali, ecco perché ci sono tanti gruppi armati, e perciò c'è anche molto movimento di persone proprio a causa dell'oro, che poi viene portato soprattutto molto traffico con l'Uganda. Le frontiere sono molto porose in Africa, cioè non è che tutto venga controllato, però l'Ebola è già arrivato in Uganda, hanno già avuto fino adesso un morto dichiarato e 4-5 casi confermati, e finora l'Uganda ha preso alcune disposizioni per quanto concerne i viaggiatori e ha vietato i mercati nelle zone limitrofe al confine con l'Ituri e altri assembramenti. Ecco, questo è per quanto, però ci sono altre zone a rischio, come giustamente tu dicevi, tutti i paesi limitrofi, almeno 10, E bisogna stare molto attenti anche al Sud Sudan, dove anche lì la penetrazione è molto difficile perché, come sappiamo, sono quasi nuovamente alla guerra civile. Molte persone stanno scappando. Settimana prossima decine di migliaia hanno cercato rifugio e protezione in Etiopia. Insomma, la situazione non è rosea, l'esercito e anche i ribelli del sud sudanese sono stati accusati di appropriarsi dei rifornimenti di cibo che vengono dall'ONU, PAM e quant'altro, e di non lasciare nulla alla popolazione. È ovvio, quando tu sei già debole, cioè debilitato perché non hai cibo a sufficienza, è più facile che uno possa ammalarsi anche di tante cose, ma anche debole. È più facile che proprio a causa della debolezza fisica tu ti possa prendere anche il virus. E così ci sono tante altre problematiche. Non c'è abbastanza, diciamo, informazione per la popolazione locale, perché per questioni di sicurezza non ci si può addentrare ovunque, perché ci sono sempre i gruppi armati in agguato e anche ADF. Perciò anche il personale, operatori sanitari, temono la zona. Inoltre c'è stato un attacco in un ospedale dove è stata bruciata una tenda, probabilmente per l'isolamento dei malati di Ebola, e inoltre in un ospedale ci sono state delle scaramucce perché dei giovani si sono arrabbiati molto perché non gli è stato dato, diciamo, la salma di un congiunto. Ecco, vedete le problematiche: la popolazione non è sufficientemente informata dei pericoli che stanno correndo.
1: Cornelia Tolgas, vice direttrice Africa Express, grazie, buona giornata, a risentirci.
0: Grazie a te, buona giornata alla redazione e naturalmente a tutti i vostri ascoltatori. E grazie ancora.
1: La massima autorità sanitaria dell'Unione Africana ha avvertito che anche altri paesi rischiano di essere colpiti dalla gravissima patologia. Tra quelli ad alto rischio contagio ci sono l'Angola, il Burundi, la Repubblica Centrafricana, il Congo Brazzaville, l'Etiopia, il Kenya, il Ruanda, il Sud Sudan, la Tanzania e lo Zambia. Focolaio, come abbiamo sentito, dall'attuale epidemia è Ituri, la provincia nel nord-est del Congo, una zona che è situata al confine con l'Uganda e la Sud Sudan ed è ricca di giacimenti auriferi caratterizzata da intensi movimenti di persone legate all'attività mineraria, ma non solo. Nella provincia sono attivi infatti parecchi gruppi armati, come ci ricordava Cornelia. Dunque, spostamenti e insicurezza sono sicuramente tra le prime cause di propagazione del virus killer, il cui indice di mortalità è del 50%. Nella regione opera da tempo Action Aid, che ha diffuso un comunicato stampa. La mancanza di dispositivi di protezione contro l'Ebola nelle scuole e nelle comunità è una bomba a orologeria, hanno scritto nel comunicato stampa. Il 29% delle scuole nella provincia di Ituri ha già registrato almeno un caso sospetto di Ebola o un contatto stretto. Action Aid ha condotto una valutazione nella provincia di Ituri e da cui emerge come l'83% delle scuole non dispone di postazioni per il lavaggio delle mani o per l'igiene specifiche per l'Ebola, mentre l'81% non ha protocolli di risposta o di isolamento attivi, e nel 78% non sono disponibili dispositivi di protezione individuale per insegnanti o studenti. Inoltre il 74% degli insegnanti non ha ricevuto alcuna formazione sull'Ebola, il 67% delle scuole non ha ricevuto nemmeno una visita da parte delle autorità sanitarie in relazione all'epidemia, dato estremamente preoccupante, il 29% delle scuole ha già registrato, come dicevamo, un caso sospetto di Ebola o un contatto stretto. Axonai chiede quindi un intervento umanitario urgente e localizzato di fronte all'allarmante mancanza di preparazione alla malattia da virus Ebola nelle scuole e nella comunità. E a questo proposito abbiamo sentito ai nostri microfoni Emanuele Crespi, responsabile umanitario di Action Aid.
2: Allora, buongiorno Marco, buongiorno a tutte le persone che ci ascoltano. La situazione in questo momento è stata definita dai nostri colleghi nel paese una bomba a orologeria e riteniamo che sia molto vicina a esplodere. In questo momento, secondo gli ultimi dati, ci sono già l'epidemia appunto di Ebola ha causato più di 200 decessi e siamo quasi a un migliaio di casi rilevati, senza ovviamente contare quelli che non sappiamo, che non sono stati in questo momento appunto rilevati. Noi come Action Aid stiamo lavorando da anni in quelle aree, nelle tre province del Sud Kivu, Nord Kivu e dell'Ituri, in particolare sul tema dell'educazione, quindi lavoriamo tantissimo nelle scuole e abbiamo il timore che le scuole, da luogo sicuro e protetto per studentesse e studenti, possano in realtà diventare luoghi in cui sia più facile che le persone si contagino. È per questa ragione che noi stiamo lavorando tanto in questo momento, cercando di rafforzare tutte le strutture idriche nelle scuole, in particolare tramite installazione di punti di lavaggio mani, distribuzione di kit igienici, di protezione, formazione degli insegnanti, e lavoriamo a stretto contatto con le autorità locali, sanitarie e scolastiche. Quello che però in questo momento è anche fondamentale fare, come abbiamo visto con i due recenti casi di strutture sanitarie date alle fiamme dalla popolazione, è portare avanti delle campagne di sensibilizzazione, di informazione, di prevenzione sul virus, sulle misure di protezione, affinché si possa evitare appunto che la popolazione non comprenda i rischi in questo momento a cui è sottoposta.
1: Ecco, come si spiega la rabbia della popolazione nei confronti delle strutture sanitarie? Quali sono i motivi che spingono le persone a mettere in pratica questi atti?
2: In questo momento il problema vero è che le persone non possono abbracciare i propri defunti, i propri cari, e non possono, a causa di misure sanitarie imposte a livello locale, svolgere funerali. E questo chiaramente per le persone diventa motivo di rabbia. È una reazione che noi abbiamo già vissuto durante la fase di pandemia da Covid-19. Le persone faticano in questo momento a fidarsi anche dei messaggi che arrivano a livello internazionale, ritengono che il virus sia qualcosa di inesistente, importato, ed è quindi davvero essenziale in realtà lavorare a stretto contatto con le comunità, con le persone, proprio per far capire loro i rischi a cui stanno andando incontro.
1: A questo problema si aggiunge un altro problema, che è quello che l'epidemia sta diffondendo in una zona, quella della Ituri, che da parecchio tempo, parecchi anni, è soggetta ad azioni di gruppi armati e quindi abbiamo anche decine di migliaia di sfollati che si trovano riuniti in campi profughi di raccolta, e questo naturalmente favorisce anche lo sviluppo dell'epidemia.
2: Certamente, certamente l'epidemia di Ebola si inserisce all'interno di un contesto già fortemente indebolito, vulnerabile. È dal 2002 che proseguono scontri in tutta la parte orientale del paese, e nonostante il cessate il fuoco annunciato nel 2025, in realtà questi continuano ad esserci. Nelle tre province principali la popolazione vive da anni, giustamente come dicevi tu, tra combattimenti, presenza di gruppi armati, sfollamenti continui e un collasso generale dei servizi di base. Le persone vivono nei campi profughi, ma sono costrette anche a spostarsi continuamente da una zona all'altra senza riuscire a portare con sé nulla, e trovano centri di salute che sono sempre più in crisi, se non addirittura distrutti dal conflitto. È chiaro che una epidemia simile, gli effetti così devastanti di questa epidemia derivano da un contesto già profondamente vulnerabile, ed è quindi necessario che la risposta sia una risposta comprensiva, sia una risposta integrata. Non è sufficiente in questo momento affrontare la crisi sanitaria, ma bisogna affrontare tutte le altre crisi che stanno alle spalle, in compresa quella dovuta al conflitto.
1: Ecco, ti chiedo un'ultima cosa: c'è bisogno secondo voi di un intervento umanitario anche condotto, come dire, da attori esterni a quelli della regione?
2: Allora, in questo momento è chiaro che ogni tipo di supporto alle organizzazioni in loco è chiaramente ben accetto. Proprio per la natura particolare della crisi e proprio per quello a cui stiamo assistendo, è necessario che però al centro della risposta rimangano le organizzazioni locali, le comunità locali, perché sono loro, e solo attraverso il lavoro con loro sarà possibile in qualche modo arginare gli effetti negativi. Detto questo, chiaramente uno degli elementi che non possiamo tralasciare in questa fase è che dopo i tagli da parte del governo americano ai fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo e all'assistenza umanitaria della propria agenzia governativa, che lavorava tantissimo nel paese, in particolare nell'est e in particolare nel settore salute, oggi il rischio è che molti attori che hanno dovuto subire tagli proprio per le decisioni prese dal governo si ritrovino in difficoltà e siano anche in grado di reagire con meno tempestività e con meno risorse. Detto questo, è brutto da dirsi, però se questa pandemia, se questa epidemia non avesse già travalicato i confini del Congo, probabilmente se ne parlerebbe molto meno. Il Congo è spesso un paese, una crisi dimenticata, quindi l'auspicio è che adesso i governi occidentali, che sono sempre più interessati a proteggere se stessi, si rendano conto che questo tipo di emergenza può avere ripercussioni anche in Europa, e che quindi cominciano a lavorare seriamente anche alla ricerca di un vaccino che possa essere distribuito il prima possibile.
1: Chiarissimo. Emanuele Crespi, responsabile umanitario ActionAid, grazie, buona giornata, a risentirci.
2: Grazie a voi, buona giornata.
3: I am so happy to be back home. I can't tell you.
1: ActionAid, ricordiamo, opera in Ituri dal 2022, realizzando programmi di educazione nelle emergenze, protezione dalla violenza di genere e sicurezza alimentare. Sollecita la comunità internazionale e le autorità locali a destinare immediatamente risorse a sostegno della risposta all'emergenza, come ci diceva in conclusione di questa intervista Emanuele Crespi di ActionAid Italia. Chiudiamo qui questo focus dedicato all'epidemia Ebola. Oltre a Emanuele Crespi, in precedenza abbiamo sentito anche Cornelia Isabella Tolges, vice direttrice del quotidiano online Africa Express.

Radio Nadurto, le 12:29 minuti, si conclude quindi qui lo spazio approfondimenti di questo lunedì 25 maggio. La linea tra pochi istanti passa a spazio Dissonanze con Flatlandia.

0: Eccoci qui, inizia una nuova puntata di Flatlandia sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, lo spazio di dissonanza dedicato ai libri e alle letture. Ciao Chicca.
1: Ciao Simone, ciao a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Non per la prima volta mi rendo conto di quanto è lungo l'intro di questo pezzo, e soprattutto in una mattina in cui io ancora sto risentendo degli effetti
0: del weekend impegnativo,
1: della serata dedicata a Gianluca al Cremlino, e al Cremlino proprio nel senso
0: a Borgo San Giacomo,
1: ex Unione Sovietica, a Borgo San Giacomo,
0: casa del popolo Cremlino. Grazie Angelo per quello che hai organizzato, meraviglioso. Grazie Angelo e a tutte e tutti i volontari dell'Arci Casa del Popolo Cremlino a Borgo San Giacomo.
1: Io personalmente ho ballato incessantemente fino a luna di notte, ma non ho più l'età, e quindi stamattina, cioè, la cosa buffa è che cosa succede, che la notte immediatamente dopo collassi e la notte dopo il tuo corpo dice ok, cominciamo a ballare, e tu dici no, dobbiamo dormire. Mi sono addormentata alle 5, ma per fortuna il libro di cui parliamo oggi mi è piaciuto veramente molto, e quindi non ho bisogno di essere ulteriormente sollecitata. Parlerò del libro Del buio non ho paura, è un graphic novel di Silvia Vecchini su Alzo, tocca dei temi importanti e anche molto bello, e andremo a parlarne poi esattamente con entrambi, Silvia Vecchini e su Alzo, saranno ospiti delle frequenze Radio Onda d'Urto qui a Flatland
0: tra poco. Ma allora Chicca, vuoi un pezzo tranquillo o un pezzo un po' più movimentato?
1: Voglio un pezzo movimentato, onde evitare di cadere a faccia in giù sul banco. In più mi è partito un suono dentro le cuffie.
0: Ok, allora andiamo ad ascoltare l'ultimo singolo dei Muse, che è uscito a fine aprile, si chiama Cryogen, e va a anticipare il loro prossimo album, decimo album per i Muse, uscirà il 26 di giugno, si chiamerà The Wow Signal. Eccola qua, Cryogen.

0: Va bene, Kika, allora lasciamo Cryogen, ultimo singolo dei Muse che va a anticipare The Wow Signal, che uscirà il 26 di giugno, il decimo album per i Muse. Sempre interessanti,
1: che non
0: loro,
1: accennano a perdere, come dire,
0: sempre interessanti, sempre molto riconoscibili, tra l'altro. Hanno questo modo di, questi suoni, questo modo di comporre. Ma sì, dai,
1: no, continuo a essere interessanti a sentire, soprattutto attivano il cervello.
0: Oh, infatti ti vedo,
1: no, sono proprio rallentata. Sì. Ma ripeto, la grande fortuna che il libro che avevo scelto per oggi mi è piaciuto tantissimo e io vado subito a parlare con, li ho entrambi al telefono. Ciao Silvia Vecchini, ciao Sualzo, benvenuti.
2: Buongiorno.
1: Sulle frequenze Radio Onda d'Urto, ciao. Allora, Del buio non ho paura è una storia che ha tantissimi livelli di lettura. Quello che forse mi è interessato di più è il fatto che siete riusciti a creare un'ambientazione che non è facile trovare in una storia senza che essa diventi un po' didascalica e ti voglia spiegare cos'è il bene e cos'è il male, e invece voi siete riusciti a ambientare una storia di fantasmi in una casa famiglia, prendendo un personaggio protagonista, ce ne sono anche di collaterali molto belli, però il protagonista è realistico, vorrei dire, rispetto alle esperienze che ho avuto nella mia vita, con ragazzi che sono dati in affido, comunque entrano in comunità perché succedono delle tragedie in casa, e però di solito faccio tutto un abstract e lo racconto, ma oggi lo lascio raccontare a voi. Chi vuole fare un pochino di riassunto dell'ambientazione di questa storia?
2: Vai, allora provo io.
1: Vai Silvia.
2: Allora sì, il personaggio, il protagonista di cui parli, Leonard, è un ragazzo che è un adolescente, è un ragazzo che sta crescendo e dalle prime pagine, insomma, capiamo che lo sta facendo dentro una famiglia che non è proprio quella in cui è nato, è una famiglia che si è creato nel tempo e che l'ha accolto. Appunto, c'è una casa famiglia dove vive, sentiamo dalle sue parole, da qualcuno dei suoi tanti pensieri, che in questa casa famiglia ha visto entrare ed uscire diversi bambini, diverse bambine, e lui invece continua a rimanere, quindi di fatto è il luogo, è un po' l'unico luogo che ha conosciuto. Leonard sta crescendo, si sta facendo le domande che si fanno tutti i ragazzi e le ragazze quando crescono, ovvero chi sono, che cosa voglio diventare, che cos'è che mi caratterizza, a chi vorrei somigliare, quali sono le mie radici, quanto mi posso allontanare dalle mie radici per trovare la mia strada. E ecco, per Leonard queste domande sono ancora più urgenti e diventano più difficili, perché tra le prime pagine, insomma, in una brevissima frase è proprio lui a svelarci il perché, nel senso che dice appunto papà in carcere, mamma al cimitero. Ecco, dentro questa frase è un po' racchiusa tutta la sua storia familiare, e quindi da quel momento in poi sappiamo che per Leonard inizia una ricerca.
1: Il livello che mi ha affascinato, interessano le storie di adolescenti perché sono il mio target di lavoro come bibliotecaria, è quella di appunto ragazzo in una casa famiglia. Io adesso che le chiamo tutte in modo un po' improprio, insomma, in una casa famiglia, però c'è poi il livello che scopri. Tu adesso hai detto poco, mi permetto di dare un'aggiunta: la mamma è al cimitero a causa del papà. La narrazione del femminicidio, comunque, in questo caso il femminicidio non è solo una parola, è proprio la mamma uccisa dal papà. È un altro dei livelli di lettura che ti spezzano il cuore, seguendo la parabola così di Leonard, che sta crescendo e ha un character arc molto interessante.
2: Sì, abbiamo voluto lasciarlo, cioè da una parte è molto esplicito, è diretto in una frase del genere, no? Così sintetica e concentrata, però in realtà abbiamo voluto che non abbiamo messo delle immagini esplicite, si torna verso quella storia originaria, ma quasi con la difficoltà di vedere, di capire. Per Leonard è un ricordo molto lontano, naturalmente la verità la conosce, però

0: Adesso vi racconto una storia per spiegarvi come bisogna comportarsi e che danni ci sono con la violenza nelle famiglie, eccetera. Sicuramente è il contenuto, però il modo in cui l'avete raccontato è delicato e in realtà ti porta a toccare questi temi seguendo però una linea di narrazione che è un'altra, poiché la prima crush di Leonard per la sua compagna di scuola è il fantasma che lui vede. Chi
1: Sì,
0: vuole?
1: passerei la parola a Sualzo che ha disegnato e ha scelto anche il modo.
2: Ma sì, e poi è diciamo, il fondamento del nostro raccontare storie che non si pone mai la base di un tema e di portare appunto qualche modo che serva da soluzione o da insegnamento in senso proprio lato, ma noi crediamo proprio nel potere delle storie e se noi riusciamo a farle bene, queste storie avranno tutti gli insegnamenti che possono dare senza che noi ci sforziamo di metterli o di fare le freccine per dire dove guardare o cosa leggere. E appunto questo fa parte della storia, avere un personaggio che non sia bidimensionale, che non sia quel problema che rappresenta apparentemente il tema della storia, ma che è un personaggio che vive, quindi si innamora della sua compagna di classe, che vive e a un certo punto il suo passato gli si presenta in una forma di presente, perché anche chi non ha vissuto, diciamo, come Leo, quell'esperienza, ogni giorno si imbatte in un fantasma che bussa alla sua porta dicendo anche oggi c'è qualcosa che parla di questo. E quindi all'inizio proprio Leonardo non sa perché c'è questa apparizione, è una sua presa di coscienza che si sta diciamo, materializzando. In qualche maniera anche quella presenza stessa a un certo punto viene interrogata sul perché appare al personaggio. A Leo e lei stessa dice: non lo so, sei tu che mi hai chiamato, anche se Leo non ne aveva coscienza, e evidentemente doveva, no? Doveva formulare proprio delle parole, materializzare delle parole per scendere dentro questa storia, però al tempo stesso tenendo conto che era anche una storia che si stava svolgendo in quel momento come la sua, e forse c'è già stata, ci sarà, e è quello il problema di cui in qualche maniera volevamo parlare.
0: Io sono sempre molto appassionata di quanto aveva detto Bruno Tognolini, che è uno dei miei punti di riferimento, parlando della poesia, che niente peggio della poesia con buoni intenti brutta, perché altrimenti lasciamo la bellezza ai messaggi invece cupi, drammatici e, come dire, che si ammantano di male. E mi viene in mente anche una frase che ho letto di recente io seguo dei siti di poesia, sto scoprendo un sacco di autori americani e un sito americano, e una persona ha detto una cosa che è lancinante per quanto è vera: la poesia non deve dire tutto. E io credo che questo sia un libro molto poetico proprio perché fa questo, cioè non dice tutto, ti fa seguire delle briciole. Tra l'altro la presenza delle fiabe, adesso nel dirlo mi rendo conto che deve aver suggestionato, perché la presenza delle fiabe classiche è molto forte in questo libro, che ha ancora un altro livello di lettura perché ti parla di come le fiabe in realtà ci raccontano ancora delle cose. E voi avete fatto il sentierino di Sassolini, più che le briciole e il pane, sappiamo che si sono fregati sia Pollicino che Hansel e Gretel perché gli uccellini le mangiano. Ma il sentiero di Sassolini bianchi l'avete fatto perché ci portate in giro per questa storia e ci sono un sacco di temi che toccate senza sbatterli in faccia alla lettrice o al lettore e senza fare la morale o la pura informazione. C'è una appendice in fondo che dice poco, ma dice tutto, perché ci sono i numeri di quante donne vengono uccise in un anno in Italia. E sono numeri spaventosi. Però questo fatto di aver toccato poco e aver usato, ecco, non avevo ancora detto una cosa fondamentale, aver usato il disegno, e io sono sempre affascinata dalle scelte di palette di colori. Questo libro parte, secondo me, con dei colori sensazionali, il bosco buio, e vediamo che qualcuno sta andando in giro con una torcia, riconosciamo le calzature delle forze dell'ordine.

0: pochissimo, non si vedono neanche le facce. C'è un elicottero che illumina il bosco e questa partenza così buia che viene subito, non so come dire, riscattata dalla luce di una danzatrice che fa una danza dedicata a un dio hindu. Mi è piaciuta tantissimo, proprio apre il vaso di Pandora, quel buio seguito dalla luce.
1: Grazie.
2: Sì, un po' la chiave di tutto,
0: Che come l'avete concesso? Negli ultimi minuti mi interessa sempre sapere questo. Lavorare in due è una cosa particolare. Com'è nata l'idea? Come l'avete lavorato insieme questo libro? Eccetera.
1: Dico proprio una parola io, poi lascio la parola su altro. Mi ha colpito quello che hai detto sulla poesia, perché insomma è così la forma con cui nascono le idee, le mie storie, e anche quando facciamo fumetti. L'idea è sempre un po' un'intuizione poetica, cioè una grande concentrazione di significato che però mantiene la sua parte di mistero. Poi questa fiammellina ancora accesa la passo a Sualzo, che comunque usa un linguaggio che è quello del fumetto, che funziona benissimo proprio perché non dice tutto.
2: Sì, è un linguaggio, tra l'altro credo, insomma, siamo convinti, ormai lavoriamo tanti anni insieme, che sia proprio parente stretto della poesia, quello del linguaggio del fumetto, perché agisce con le stesse intenzioni di cercare nel lettore il complice, il coautore quasi, no? Che serve per completare il senso e la forma anche della storia, no? Lo spazio bianco che è così evidente nel fumetto graficamente, c'è anche nella poesia, lo spazio proprio del lettore, e che noi cerchiamo fortemente di riservare al lettore con la massima fiducia che gli attribuiamo, fermandoci appunto prima della didascalia, fermandoci prima dell'esaurire tutto, ma anzi dando tutte le possibilità per entrare in questo spazio bianco e in qualche maniera non solo decifrare, ma proprio creare anche un senso e un contenuto. In questo senso l'uso del colore per noi è stato anche, cioè, lo è sempre, ma anche questa storia ancora di più, fondamentalmente narrativo. Non c'è mai una ricerca così di riprodurre delle immagini che siano quantomeno realistiche o comunque in qualche maniera rimanino esattamente la realtà, quanto invece servano come proprio la temperatura emotiva della storia e anche proprio un sentiero da seguire. Per questa storia ci sono tanti strati, l'hai ricordato prima, e anche proprio per comporre la palette ci siamo addentrati in vari percorsi, uno tra questi appunto che risponde anche al fatto che abbiamo usato la fiaba classica come anche uno degli intrecci. Abbiamo letto e riletto quei libri meravigliosi di Varia Lavater, artista svizzera che ha creato un linguaggio visivo per raccontare le storie, che si basava su forme elementari e fondamentalmente sull'uso del colore, e la nostra palette discende direttamente da lì. La nostra presenza così fantasmatica è la bella addormentata del bosco che c'è nel libro di Varia Lavater, che ha questi due colori chiave che sono questo rosa fucsia che è il suo vestito e questo verde che è il mantello della fata
0: di protezione,
2: che doveva proteggerlo ma che alla fine non ha potuto, però lei ce l'ha comunque, e infatti si vede. Poi anche la palette proprio delle immagini, c'è un verde che richiama la fiaba appunto in questo senso, che ricompare quando ci sono i flashback, il pensiero di Leonard, la composizione di una visione che è quasi fiabesca del suo passato. Insomma sì, è un lavoro che ci piace fare, perché pensiamo che il fumetto è questo, cioè non sono immagini con dei testi sopra, ma è proprio un alfabeto da comporre fatto di tutte queste cose.
0: Ecco, non ho detto una cosa molto banale, è molto bello da guardare, è veramente bello, io mi sono persa nei boschi, soprattutto perché è un tipo di rappresentazione che mi interessa sempre vedere come vengono raccontate le foreste e i boschi, e ci sono rari momenti di, a parte le pagine bianche in cui introducete gli oggetti magici delle storie che sono anche punti di svolta della storia, ma ci sono un paio di tavole che a me hanno colpito perché sbocciano così in mezzo a questi colori se si guarda ogni tavola ci sono moltissimi colori, è pieno di sfumature, ombreggiature tutte colorate, e vabbè, vi lascio poi, guardate il libro Del buio non ho paura, però ce ne sono due che improvvisamente si presentano, una è tutta nera e bianca, è un'ombra, e parla di questa stanza in cui Leonard non entra mai, che è la stanza della memoria. Mi ha colpito molto perché ne avevo parlato in un testo che stavo scrivendo proprio giorni fa, che ci sono delle stanze che noi non apriamo per decenni e lui ogni tanto si ferma sulla soglia, è tutto nero, c'è solo un'ombra, ma poi ce n'è una di grande gioia che è a sfondo bianco completamente, ci sono solo le figure di Leonard il cane e la bimba che è diventata la sua sorellina poi all'interno di questa piccola comunità di persone riunite dalla necessità e dall'amore invece che dalla biologia, e è un respiro che prendi proprio arrivando a quella pagina.
2: Guarda, dico una cosa sulla prima che hai citato e poi lascio a Silvia, perché è proprio emblema anche di come lavoriamo noi, in quanto, come diceva Silvia, mi consegna sempre delle cose molto vive, non sono cristallizzate nella scrittura e a volte non hanno anche la scrittura, perché quell'immagine così che tu hai citato di questa ombra che si staglia nera era un disegnino che lei aveva fatto vicino al suo testo, neanche descrivendolo, mettendo proprio questa immagine che lei aveva in mente, che io non ho fatto altro che riprodurre e mettere, diciamo, in bella copia. Quindi è proprio emblematico anche il modo che abbiamo di lavorare, che non è monodirezionale, ma è sempre bidirezionale. Poi Silvia dirà meglio.
1: No, era solo un moto di gratitudine, insomma, per la tua lettura così attenta, perché ecco, prima Sualzo parlava della fiducia nel lettore, noi sappiamo che il nostro fumetto è indirizzato a lettori giovani, nei quali riponiamo veramente questa grande fiducia che possano prendere dalla storia quanto riescono, quanto gli serve in quel momento, questo linguaggio, diciamo così, concentrato ma stratificato, no? Possano tirare fuori l'immagine, il momento, il passaggio, lo snodo che gli serve per crescere, ecco, in quel momento. Ma ci fa molto piacere anche che i nostri libri, e lo abbiamo visto, insomma, più volte abbiamo avuto questa risposta, sono letti anche da lettori adulti, quindi fa piacere questa conversazione, perché appunto hai notato questi richiami, che sono dei passaggi in cui non ci sono spiegazioni, non ci sono prediche, ma diciamo esattamente quello che vogliamo dire, cioè che la storia di ciascuno può essere molto complicata, complessa, che a chi cresce possono succedere cose anche molto dure. Noi in questo fumetto prendiamo il punto di vista più estremo, parlando di violenza di genere, parlando di violenza domestica, prendiamo veramente il punto di vista più estremo, ma sappiamo che ci sono tante altre sfumature, ci sono dei bambini e dei ragazzi che crescono facendo l'esperienza della violenza assistita, ci sono dei bambini e dei ragazzi che crescono aiutati e sostenuti da tante altre figure che sono fuori dalla loro famiglia biologica, d'origine, e insomma, ecco, in quella pagina tutta su sfondo bianco che Sualzo ha disegnato, dando veramente una grande importanza, una grande centralità a questo gioco, a questo abbraccio di Leonard con Harmony, che pur essendo stata appunto nella casa famiglia sta per tornare nella sua famiglia, ecco, c'è tutto questo c'è tutta questa grande ricchezza del ricevere aiuto fin dove ti serve per riprendere, insomma, il tuo cammino, e nel frattempo creare dei legami forti, significativi, insomma, nutrienti.
0: Non ho potuto fare a meno di vedere che è una diagonale, cioè parte dal cane, attraversa Leonardo e finisce nella bambina, no? Cioè l'amore arriva da, molti punti nella vita, dal basso, dall'alto. Io volevo fare un attimo di, come dire, di invocazione. Ho lavorato tutto l'anno sui fumetti, con i fumetti, con, ho la fortuna di collaborare con un doposcuola molto bello, sono tutte ragazzine e ragazzini di origine straniera, saranno i nostri italiani di seconda generazione, e mi sono resa conto di quanto sia un linguaggio che si presta, ma anche di come ci sia sempre, la gente è prevenuta e pensa che, e è molto importante che queste persone debbano imparare a leggere un testo scritto di una certa consistenza, perché è vero, nella vita saper leggere più di 10 righe di fila è fondamentale. Detto questo, io vorrei proprio dire che però conosco tanti adulti che non sanno leggere i fumetti, non sono capaci, si perdono, vanno nel panico. E allora, visto che questo è un linguaggio che suggerisce più che dire, impariamo tutti insieme a leggere i fumetti, grandi, piccoli, facciamoglieli vedere. E soprattutto, che io mi sento dire da bambini e bambini, questo personaggio è brutto, perché magari il tratto non è quello che si aspettano, Disney, Dio mio, Pixar. E invece dovremmo imparare tutti, credo, a... Cosa dite? Cioè, ovviamente direte di sì, perché li fate, però...
2: No, no, ma poi il fumetto ha questo ruolo, secondo me, in quest'epoca in cui siamo sommersi e attendiamo, diciamo... dell'immagine, no? Siamo pieni di immagini, ma in realtà c'è un analfabetismo totale rispetto alle immagini. Secondo me il fumetto invece c'ha proprio questo ruolo, io sento che ha questo ruolo in quest'epoca, proprio di alfabetizzare le persone alla lettura delle immagini e nella sua manifestazione più complessa, che è quella del fumetto, perché non sono solo immagini, sono, come dicevo prima, un alfabeto che si compone fatto di tantissime cose. E chi legge fumetti, secondo me, fa questa operazione, per cui poi si trova a saper leggere le immagini e appunto a non dire questa cosa è brutta perché non assomiglia alla Pixar. E quindi ci crediamo molto. È per questo che noi facciamo fumetti per tutte le età. Ci piace fare fumetti per le prime letture, come per gli adolescenti, come anche per gli adulti, perché è proprio un linguaggio che segue anche proprio la crescita delle persone, e noi ci teniamo molto a esserci.
1: Ho due suggerimenti che sono: uno, quello di mostrare, far girare, mettere a disposizione veramente di tutti, accorciare la distanza che c'è tra i bambini, i ragazzi, ma anche gli insegnanti, anche gli adulti, insomma tutti i mediatori con i libri, quindi lavorare proprio sull'accesso ai libri e alla lettura, mostrare tanti fumetti, perché nella differenza, nella varietà, possiamo anche colmare quella difficoltà che dicevi con il disegno, ma che magari non corrisponde a certi canoni. Il fumetto proprio ci insegna che le storie possono essere raccontate in tanti modi diversi, e i personaggi, i protagonisti possono essere rappresentati in mille modi differenti, e quindi è una grande proprio educazione alla varietà e un contrasto, direi, proprio agli stereotipi, un'educazione all'immagine.
0: Ti ringrazio, scusami, io purtroppo sono le 13, ti devo troncare qui, Silvia, perdonami, perché potrei parlarne per 9 ore, perché mi interessa tanto, però io vi devo ringraziare, dare appuntamento ovviamente al vostro prossimo lavoro, sarete di nuovo qui con me. Di certo, e io vi ringrazio per i 1000 spunti che ci avete dato. Purtroppo, o per fortuna comunque, visto che siamo una radio che fa informazione, dobbiamo passare la linea alla redazione informativa. Grazie mille, Silvia. Grazie. Vecchini, grazie. Su Alzo, Del buio non ho paura, Il castoro, un fumetto bellissimo. Ascoltate la trasmissione, scaricate il podcast. Ciao,
2: grazie, arrivederci.
0: Ciao, ciao, ciao.
3: Eh sì, sono le 13 e è arrivato il momento di passare la linea alla redazione informativa per il GR e l'agenda. A seguire ci sarà la polvere della battaglia. Grazie Chicca, come
0: grazie
3: sempre.
0: Grazie Simone, sono state dette cose molto interessanti. Ci sentiamo la settimana prossima.
3: Con Chicca, invece con me ci sentiamo alle 16 con Baraonda d'Urto.
0: Ok.
3: Ciao.
0: Ciao.

0: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
1: Minuto, Radio Onda d'Urto, il giornale radio del mattino e titoli di questo lunedì 25 di maggio. Iran e Stati Uniti continuano a trattare, ma potrebbero volerci giorni. Intanto Ben Gavir chiede a Netanyahu di ripartire con la guerra totale contro il Libano. Da Beirut con noi il reporter e nostro collaboratore Ivan Grozny Compasso. Prima o poi in Palestina una vittima, almeno 4 feriti solo questa mattina, un ferito grave anche vicino a Betlemme. Intanto il convoglio terrestre della flottiglia resta bloccato in Libia, si cerca ancora di capire quale sia la sorte di 10 attivisti, fra loro anche 2 italiani. Sentiremo Daniele Torregiani del Global Sumud Convoy via terra. Andremo poi a Bilbao, dove sabato gli attivisti rientrati dalla Global Sumud Flotilla sono stati pestati dalla polizia locale dentro l'aeroporto e ieri in migliaia per le strade proprio contro la polizia basca, che ha storici legami con Israele. Da Bilbao con noi Orsola Casagrande, giornalista, nostra collaboratrice. Si vota fino alle 15 in Italia per il rinnovo dei consigli comunali in 743 comuni. Ieri sera l'affluenza era in calo del 4%. Tutte blu da tutta Italia verso Roma per oggi il primo tavolo legato alla vertenza Electrolux, che vuole tagliare il 40% dei posti di lavoro. Sentiremo Andrea Torti della FIOM CGIL di Milano. Avvilimento e mortificazione, le parole del rettore dell'Università degli Studi di Brescia, Francesco Castelli, dopo le 2 lettere di studentesse e studenti che denunciano anni di comportamenti, parole vessatorie e sessiste da parte di un docente universitario della stessa statale. Con noi Anna Zinelli del Centro Antiviolenza Donne e Diritti della Valle Camonica. Non una bottiglia ma un lacrimogeno avrebbe ferito il 36enne ultras della Juventus, che al momento si trova in prognosi riservata. Fallo sapere, poco fa sono stati familiari. Poi andremo in Africa con la nuova epidemia di Ebola che dal Congo sconfina in Uganda. Chiusi i confini, sentiremo con noi Emanuele Crespi di Action Aid Africa. Buona giornata a tutti e a tutti da Radio Onda d'Urto. Iran e Stati Uniti continuano a trattare, ma potrebbero volerci giorni per arrivare ad un accordo. Il Pakistan infatti starebbe preparando la propria capitale Islamabad per l'arrivo delle delegazioni di Washington a Teheran, ma solo la prossima settimana. Trump infatti vuole portare a casa un accordo da poter vendere al proprio elettorato come migliorativo rispetto a quello di Obama di 10 anni fa, in particolare sulla nucleare. L'Iran però su questo frena. Stiamo parlando di chiudere la guerra, dice Teheran, e di riaprire lo stretto di Hormuz. Solo dopo discuteremo di nucleare. In mezzo a cercare di mettere i bastoni tra le ruote c'è Israele, che vorrebbe una nuova guerra su larga scala, non solo in Iran ma anche in Libano. Poco fa Ben Gvir infatti in un messaggio a Netanyahu ha chiesto la riapertura totale del fronte verso nord, cioè in direzione dello stesso Libano. Qui Tel Aviv continua a bombardare, 3 le vittime nelle ultime ore. Hezbollah ha risposto uccidendo un soldato occupante con una salva di droni e di razzi caduti anche nel nord di Israele. Nella capitale libanese Beirut intanto restano centinaia di migliaia gli sfollati accampati come possono sotto le tende, mentre le temperature estive aumentano i rischi anche di carattere sanitario. Da Beirut con noi c'è Ivan Grozny Compasso, giornalista, reporter e nostro collaboratore.
2: Tanti delle persone che sono state evacuate dal sud si trovano in campi più o meno organizzati, quindi vuol dire che centinaia di famiglie vivono in delle tende in un paese dove appunto anche il clima, diciamo, è abbastanza particolare, perché si passa dal caldo al freddo molto rapidamente, perché per esempio la settimana scorsa ha piovuto tantissimo e in questi campi sono le tende, sì, oggettivamente sono abbastanza nuove, performanti come si suol dire, però mancano i servizi igienici e manca un supporto psicologico logico a persone che hanno dovuto lasciare la loro casa e abbandonare tutto, ma anche a chi in qualche modo insomma li ascolta e cerca magari appunto di offrire loro delle soluzioni. E questo è proprio una percezione che si ha assolutamente immediatamente e colpisce tantissimo, anche perché parliamo di famiglie con persone comunque adulte, spesso padre e madre di famiglia, e poi tantissimi anziani ed anziane, immigrati in Germania e in Italia, che sono tornati poi in Libano per finalmente appunto con i soldi guadagnati costruire una casa per la famiglia, casa che hanno costruito per la loro famiglia e che oggi Israele è distrutto e ha buttato giù.
1: C'è poi la dimenticata Palestina. A Gaza un giovane è stato ucciso e uno gravemente ferito dagli israeliani fra cannoni sul campo profughi del Maghazi. Tre poi pescatori colpiti dalla marina israeliana mentre con le loro imbarcazioni cercavano di recuperare del pesce per le famiglie per poterlo vendere. Sono tutti e tre in gravi condizioni. Gravi condizioni anche per il quindicenne ferito da Israele in Cisgiordania durante un raid militare a Beit Fajar a sud di Betlemme. Due giorni fa nella stessa cittadina altri due minorenni erano stati feriti alle gambe in un altro raid israeliano. Ancora Palestina, con la solidarietà internazionale, il convoglio terrestre della flottiglia sta provando ad aprire un varco umanitario attraverso la Cirenaica Libia per arrivare poi a Gaza, ma è stato bloccato dai miliziani di Haftar. 10 attivisti, fra loro anche due italiani, Leonarda Alberizia e Domenico Centrone, sono stati rapiti non distante da Sirte, mentre cercavano di consentire l'avanzamento del convoglio, carico di aiuti e specialisti sanitari. Gli ultimi aggiornamenti sostengono che sarebbero stati deportati a Bengasi e trattati come possibili immigrati clandestini. Si parla per loro di possibile espulsione, mentre il convoy rimane ancora bloccato in Libia. L'aggiornamento con Daniele Torregiani del Global Sumud Convoy.
3: Dopo Sirte, l'Egitto dovrebbe prendere la responsabilità politica di dare, di concedere o non concedere il visto, il passaggio per il valico di Rafah. Quindi dovrebbe autorizzare o negare il nostro arrivo a Gaza. Lo Stato egiziano sta facendo di tutto tramite Haftar perché questo non avvenga. Le notizie ufficiali, e preghiamo di che tutte e tutti si attengano solo alle notizie ufficiali, sono che dalle 15:24 di ieri non riusciamo a parlare direttamente con le nostre compagne e compagni. Ci siamo immediatamente attivati con la Farnesina, l'unità di crisi, siamo in costante contatto. Le ultime notizie che abbiamo sono di ieri notte, l'una di notte nostra, le due libiche, abbiamo avuto notizie che ci dicono che stanno tutti bene. Aspettiamo questa mattina notizie dal team legale a livello consolare, ministeriale. Preghiamo tutte e tutti di tenere la massima attenzione sulle nostre compagne e compagni e allo stesso modo di attenersi solo ed esclusivamente alle notizie pubbliche. Sarà nostra premura, appena le abbiamo, diffonderle.
1: Dal convoglio di terra della flottiglia, quello via mare, dalla Libia ai Paesi Baschi. Migliaia di persone ieri in piazza Bilbao al grido di Palestina libera, boicotta Israele, scandendo slogan contro la polizia basca per il brutale pestaggio di sabato dentro l'aeroporto contro attivisti della Global Sumud Flottiglia e i loro solidali. In testa al corteo lo striscione governo basco complice del sionismo liberare la Palestina. Chiesta la liberazione immediata delle quattro persone fermate, due della flottiglia e due solidali, oltre ad una vera indagine sulla polizia basca che ha una relazione di lunga durata con Israele, tecnologia e attrezzature, addestramento e servizi, oltre a connessioni di carattere finanziario. Da Bilbao ne parliamo con Orsola Casagrande, giornalista, nostra collaboratrice.
4: Da mesi oramai la polizia autonoma basca sta intervenendo e attuando in maniera molto violenta contro tutta una parte di cittadinanza, e non solo a Bilbao ma anche a Gasteiz, Vittoria per esempio. Settimana scorsa c'è stato un intervento molto scuro contro una fabbrica occupata. Lo che è certo è che, ripeto, dalle grandi proteste che ci sono state in Euskal Herria, nei Paesi Baschi, per la Palestina, l'atteggiamento e l'azione della polizia basca è sempre stato uno di violenza. E lo stesso è successo quando c'è stata un'azione, peraltro di occupazione della CAF, che è la società di trasporti basca, quella che gestisce gestisce per dire la metro di Bilbao, che anche ha relazione commerciale con Israele, e anche lì la carica elezione, l'intervento della polizia è stato molto violento, così come è stato molto violento in un'altra manifestazione davanti a un hotel a gestione di proprietà israeliano.
1: Dall'Italia, con la politica di palazzo, 6 milioni e mezzo gli aventi diritto, c'è tempo fino alle ore 15 per le elezioni amministrative. Ieri alle 23 l'affluenza è stata attorno al 46% contro il 50% delle 2020. 743 comuni al voto, 18 sono capoluoghi. La sfida forse più significativa a livello nazionale è quella di Venezia, da 10 anni feudo del centrodestra oltre che capoluogo di regione. Altre città monitorate fuori dai confini locali sono Reggio Calabria in Calabria, Lecco e Mantova in Lombardia, Arezzo, Pistoia e Prato in Toscana, Avellino e Salerno in Campania, Messina, Agrigento ed Enna in Sicilia. Nel bresciano votano 10 comuni, il più grande è Rovato, l'unico che potrebbe andare in teoria al ballottaggio il 7-8 di giugno, e poi fra gli altri Lonato, Travagliato, Quinzano d'Oglio, Roncadelle e Cellatica. Ancora dalla bresciano, con l'ennesimo omicidio sul lavoro, siamo a Rezzato. Un 51enne camionista di nazionalità rumena è stato ritrovato morto, senza quindi vita, all'interno del proprio mezzo pesante all'alba, nella zona retrostante il locale Burger King, spesso utilizzata dai camionisti per la sosta notturna. Il 51enne avrebbe accusato un malore mentre si trovava nella cabina del tir e dormendo. È stato poi ritrovato solo al mattino da alcuni passanti. Da Brescia alla Campania sono gravissime le condizioni di un 26enne operaio originario del Bangladesh colpito da una trave mentre stava revisionando una giostra a Lioni, nell'Avellinese. Colpito alla testa, finito a terra e in prognosi riservata. Ancora lavoro con le tute blu. Oggi è il giorno dello sciopero nazionale dentro Electrolux, in concomitanza con l'incontro, ore 15.30, fissato a Roma, dopo che la multinazionale svedese degli elettrodomestici ha annunciato il taglio del 40% dei dipendenti, circa 1.700 persone in Italia, con ridimensionamenti ovunque e la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi, vicino ad Ancona. Con noi c'è Andrea Torti della FIOM CGIL di Milano, che segue nello specifico lo stabilimento Electrolux di Solaro alle porte di Milano, raggiunto telefonicamente mentre era in viaggio verso Roma.
5: Da ogni stabilimento è partita all'alba di questa mattina anche una delegazione di lavoratori. Noi da Solaro siamo una cinquantina in autobus, così anche degli altri 4 stabilimenti del gruppo, compreso quello di Cerreto, che insomma c'è stato l'annuncio della sua chiusura. Tutti gli stabilimenti sono toccati da quello che è il piano che la multinazionale ha presentato a noi organizzazioni sindacali ormai 3 settimane fa, con fondamentalmente il dimezzamento della forza lavoro. Noi oggi chiediamo all'azienda di ritirare questo piano e chiediamo alla politica di fare la propria parte. Lo dico così, io credo che insomma questo tavolo sicuramente è utile, ma crediamo che questa vertenza debba essere incardinata nella Presidenza del Consiglio, perché chiediamo anche alla Presidenza del Consiglio Meloni di prendere in mano la situazione e interloquire con questa multinazionale e fargli cambiare idea.
1: Avvilimento e mortificazione, le parole del rettore dell'Università degli Studi di Brescia a Castelli quest'oggi, commentando le due lettere siglate da studentesse e studenti contro un docente ordinario accusato di anni di comportamenti, atteggiamenti, linguaggi sessisti e discriminatori durante le lezioni e gli esami. Sulla vicenda sono intervenuti pubblicamente anche i centri antiviolenza di Brescia e provincia, che esprimono la piena vicinanza e sostegno a chi ha denunciato. Non si tratta, si legge, di battute o di goliardia, ma di comportamenti che producono umiliazione, svilimento e intimidazione della dignità di tutte le persone coinvolte. Con noi c'è Anna Zinelli del Centro Antiviolenza Donne e Diritti della Valle Camonica, una delle realtà che ha siglato questo comunicato.
6: È inutile continuare a parlare di donne vittime di violenza se noi pensiamo solo ed esclusivamente alle forme più atroci che arrivano nella cronaca. Quella è la punta dell'iceberg. È la punta dell'iceberg che è sostenuta da una mentalità e da una cultura pervasiva che permette di agire la violenza. Se noi non interveniamo anche su queste dinamiche, che sono forme di violenza, cosa pensiamo di fare? rispetto alle forme più eclatanti. Le molestie subite da queste studentesse sono gravi quanto una violenza domestica efferata. Dobbiamo smetterla di fare le categorie. Questa è violenza ed è alla base di tutte le altre. Per cui se non cominciamo a lavorare sulla prevenzione e sul fermare, stigmatizzare e rendere visibili queste forme di violenza, sì, continuiamo a lavorare sulla punta dell'iceberg ma senza cambiare nulla.
1: Pagina giudiziaria, 8 fermi a Torino, tutti ultras della Juve per gli scontri ieri pomeriggio prima del derby Toro-Juventus. Un ultras bianconero di 36 anni del gruppo dei Viking rimasto ferito gravemente alla testa, operato nella notte e in prognosi riservata. La polizia ha subito parlato di una bottiglia di vetro scagliata da altri tifosi, ma i familiari poco fa hanno invece fatto riferimento ad un lacrimogeno arrivato dalla polizia caduto in testa al 36enne. Come già avevano detto ieri sera gli ultras bianconeri. Dopo il ricovero dell'uomo, residente a Milano in ospedale, gli ultras della Juve avevano chiesto di non giocare la partita. Con un'ora di ritardo però è arrivato comunque il fischio d'inizio, con il settore ospiti abbandonato dal tifo organizzato bianconero. 13-17, andiamo all'estero, massicci raid russi contro l'Ucraina, 4 le vittime, 20 feriti, colpite diverse strutture civili, sia di natura energetica che commerciale, ma anche alcune scuole. Una rappresaglia di fronte al raid compiuto da Kiev pochi giorni fa e che ha colpito uno studentato nel Luhansk occupato, facendo 16 vittime. Intanto sul terreno un ex militare britannico di 23 anni, Ayrton Redfern, è stato ucciso in Ucraina dove combatteva con le forze di Kiev. Il 23enne è morto nel Donetsk, dove oggi Mosca sostiene di aver preso un altro villaggio. Tra i feriti tutti civili, denuncia Kiev. Andiamo in Africa con la nuova epidemia di Ebola che continua la propria corsa e supera i confini della Repubblica Democratica del Congo, dove al momento ci sono 200 vittime e 1000 persone rimaste coinvolte. L'Uganda infatti ha segnalato i primi casi e ha chiuso i propri confini. L'OMS ha innalzato il livello di allerta sanitaria da elevato a molto elevato per questo nuovo ceppo di Ebola. Sentiamo con noi, ai microfoni quindi di Radio Onda d'Urto, Emanuele Crespi di Action Aid, che opera proprio in Africa.
7: L'epidemia di Ebola si inserisce all'interno di un contesto già fortemente indebolito, vulnerabile. È dal 2002 che proseguono scontri in tutta la parte orientale del paese e nonostante il cessate il fuoco annunciato nel 2025, in realtà questi continuano ad esserci. Nelle tre province principali la popolazione vive da anni tra combattimenti, presenza di gruppi armati, sfollamenti continui e un collasso generale dei servizi di base. Le persone vivono nei campi profughi ma sono costrette anche a spostarsi continuamente da una zona all'altra senza riuscire a portare con sé nulla e trovano centri di salute che sono sempre più in crisi se non addirittura distrutti dal conflitto. È chiaro che una epidemia simile, gli effetti così devastanti di questa epidemia derivano da un contesto già profondamente vulnerabile ed è quindi necessario che la risposta sia una risposta comprensiva, sia una risposta integrata. Non è sufficiente in questo momento affrontare la crisi sanitaria, ma bisogna affrontare tutte le altre crisi che stanno alle spalle, in compresa quella dovuta al conflitto.
1: Dall'Africa alle Americhe, la portaerei a propulsione nucleare statunitense Nimitz si trova minacciosa nei Caraibi, non distante dall'isola socialista di Cuba, esplicitamente minacciata di aggressione militare da parte degli Stati Uniti. Il tutto mentre va avanti da oltre 65 anni l'infame bloccheo e da quasi 4 mesi lo stop totale all'arrivo di carburante. Un vero e proprio crimine di guerra contro un'intera popolazione che, secondo uno studio odierno pubblicato da specialisti cubani e statunitensi, soffre anche dal punto di vista della salute mentale. La ricerca pubblicata sulla rivista Social Science and Medicine ed intitolata Impotenza e pressione, vulnerabilità nel contesto dei blackout di Cuba rappresenta la prima analisi sistematica di come il collasso energetico cubano stia influenzando clinicamente e psicologicamente l'intera popolazione. I numeri infatti rivelano una situazione paragonabile a quella di un conflitto aperto. Oltre alla metà degli intervistati intervistati, il 55%, fa sapere di sentire livelli di depressione grave. Due terzi, il 66%, manifesta ansia grave e sempre il 66% stress estremo. Per i ricercatori il danno psicologico è legato soprattutto al collasso funzionale dei blackout nella vita quotidiana, impossibilità di dormire, di lavorare, di studiare, di conservare il cibo e di cucinare. E la crisi energetica quindi non è solo un problema infrastrutturale, ma di salute pubblica, essendo diventato un meccanismo permanente di erosione della stabilità emotiva dell'intera popolazione cubana. 13:20 è tutto per il giornale radio di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle ore 16, ore 17, 20 minuti, ore 19 e 20 minuti. Linea ora l'agenda degli comunicati e degli appuntamenti. A seguire torniamo in studio per eventuali ultime ore.
8: Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di lunedì 25 maggio. Anche quest'anno scegli l'informazione libera, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente autonoma e di movimento. Nel 730 scrivi il codice 02084620174. Maggio con la radio 2026, le prossime iniziative sono alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia a cura di Giovanni Gandolfi, docente di Urban Design all'Accademia LABA. Il ritrovo è a Brescia in via Milano 13 il 7 giugno alle ore 10, durata circa 2 ore e mezza, percorso ciclabile di circa 14 chilometri. E poi Liberty, l'arte dell'Italia moderna, a cura di Alba Duina, guida turistica B di Brescia. Visita guidata alla mostra Liberty, l'arte dell'Italia moderna, allestita a Palazzo Martinengo. Ritrovo a Brescia in Piazza del Foro il 14 giugno alle ore 18:10. Il costo del biglietto alla mostra è di 15 euro, la durata della visita è di circa 120 minuti, quindi un paio d'ore. Per prenotare chiamate qui in radio allo 030 456 70. Hai problemi con l'affitto, sei sotto sfratto, non riesci più a pagare il mutuo e la tua casa è finita all'asta? Tutti lunedì sera dalle 19:30 alle 20:30 lo sportello antisfratti al magazzino 47 in via industriale 10 a Brescia organizza l'associazione Diritti per Tutti. C'è poi anche lo sportello sociale del laboratorio autogestito Paratodos di Verona. Sei sotto sfratto, sai di avere diritto alla residenza, hai problemi con AGEC o ATER, prendi un appuntamento, scrivi alla mail sportellosocialeparatodos@gmail.com oppure scrivi solo su WhatsApp al 329 69 75 387. La casa è un diritto di tutte e tutti. Sportello salute dell'associazione SOS Diritti ODV. Lo sportello salute aiuta a far rispettare i tempi per le visite e gli esami. Abbiamo ottenuto per centinaia di persone il diritto ad avere cure rapide e accessibili. Il nostro supporto, dice ancora l'associazione SOS Diritti ODV, è completamente gratuito. Il lunedì dalle 17:30 alle 19 in via Eritrea 20 presso la Casa della Sinistra, e dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 a Comezzano Cizzago alla cascina Elisa via Martinengo numero 6 presso l'associazione Pensionati. I contatti sono sosdiritti.sportello.brescia@gmail.com oppure la pagina Facebook Sportello Salute BS. Veniamo alla programmazione cinematografica del Cinema Nuovo Eden di Brescia. Per oggi previste le proiezioni di È l'ultima battuta di Bradley Cooper alle ore 18:15 in sala 2, la proiezione di A qualcuno piace caldo di Billy Wilder alle ore 18 in sala 1, audio originale con sottotitoli in italiano, e poi di nuovo alle ore 21 sempre in sala 1. Il cinema Nuovo Eden si trova in via Nino Bixio 9 in centro a Brescia. Abbiamo poi anche la programmazione del cinema Sereno al Villaggio Sereno a Brescia. Per questa sera, lunedì 25 maggio, sarà presente in sala la regista Emanuela Rossi per la proiezione del suo film Eva, stasera alle ore 20:50 al Cinema Sereno, Villaggio Sereno, Brescia. Infine, contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale lottiamo adesso. Si tratta del corteo organizzato da Centro Sociale Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas di Brescia e CUB, Confederazione Unitaria di Base di Brescia, in occasione del 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia a Brescia. L'appuntamento per il corteo è giovedì 28 maggio 2026 alle ore 9 in Piazzale Cesare Battisti a Brescia. È tutto per quanto riguarda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di oggi, lunedì 25 maggio. Ricordiamo che perché i vostri comunicati, i vostri eventi vengano letti in questo spazio redazionale, dovete scrivere a redazione@radioondadurto.org.

13:27 minuti, rieccoci in studio qui a Radio Onda d'Urto. Non abbiamo ultime ore da proporvi, quindi qualche istante di musica, poi andiamo invece in studio Viola. Ora sono i Good Riddance da Santa Cruz, California, con questo loro album, che ha il titolo anche del brano, tra l'altro. Stesso è il titolo There Still Tonight, appena uscito. Good Riddance, che arriveranno alla festa di Radio Onda d'Urto il 12 di agosto assieme agli Adolescents, anche loro dalla California, e ai bresciani Ricco Belli. Buon ascolto a tutti e a tutti. La linea fra poco va allo studio Viola.

0: Give me five!
1: Give me five!
2: All right!
3: Dacci il 5. Scrivi 0208 46 20 174 nella tua dichiarazione dei redditi.

Olatades, buon pomeriggio, buon lunedì, polvere della battaglia che continua con la sua programmazione, con interviste, le ultime di questa stagione e poi, almeno per quanto riguarda i libri e le interviste, alle case editrici che stiamo preparando, oltre a quella che avete potuto ascoltare sabato con Pamela, con Asterisco Edizioni, che è una casa editrice amica della nostra trasmissione La Libreria del Gatto Nero, che vive un momento di difficoltà e vi invitiamo ancora una volta a sostenerla. Oggi non vi presentiamo un'intervista alle case editrici, ma a una nuova giovane autrice, si chiama Maria Teresa Rovito, che ha pubblicato il suo romanzo d'esordio per Terra Rossa Edizioni. Il romanzo si intitola L'aneddoto dei calchi, un romanzo ambientato nel mondo del lavoro culturale con una serie di temi molto interessanti, e con Maria Teresa ne abbiamo discusso. E poi c'è una nuova puntata del podcast Amico 42 La Risposta. Un saluto da parte mia, di Beppe e di tutto il gruppo della Libreria del Gatto Nero. Noi ci risentiamo venerdì alle 12.30 con Weekenders curato da Pamela. Sabato e lunedì la polvere della battaglia tornerà curata da noi due e dal resto del gruppo della Libreria del Gatto Nero, che sentirete per le interviste e per i racconti in vista dell'edizione 2026 della Festa di Radio Nadurto e della Libreria del Gatto Nero. Un saluto, buon pomeriggio e restate come sempre sulle frequenze antagoniste di Radio Nadurto.

0: Maria Teresa Rovitto, l'aneddoto dei calchi, Terra Rossa Edizioni. Siamo qua con l'autrice e le diamo la benvenuta alla Povera Battaglia. Ciao Maria Teresa.
1: Ciao a tutte e a tutti, grazie per essere in ascolto.
0: Noi quando intervistiamo una persona che è al romanzo d'esordio facciamo sempre la stessa domanda di partenza: chi te l'ha fatto fare?
1: Allora, sì, in genere il romanzo d'esordio viene trattato un po' come una categoria a sé. E c'è l'esordio e poi ci sono tutti gli altri romanzi che seguono, e quindi ci sta, è un inizio, e quindi credo che sia legittima questa domanda. E io in generale non ho avuto fretta di esordire, e ho voluto che il tempo fosse mio alleato piuttosto che nemico, e quindi l'ho presa con molta calma. Avevo in mente questo progetto, questa ipotesi di romanzo da un po' di anni a questa parte, considerando che io ho terminato di cioè la stesura, quindi la scrittura, a metà del 2023, e almeno dal 2021 questa era un'immaginazione che abitava in me, e dovevo trovare la forma, ecco. E non lo so, è stata anche una liberazione, ecco, chi me l'ha fatta fare, cioè, probabilmente è una questione di sopravvivenza. E ci tenevo molto a raccontare questa storia e in qualche modo a dare, insomma, a dare libertà a questa storia che mi abitava. E questo poi è chiaro che con la scrittura ho iniziato molto prima, e avevo, insomma, già pubblicato romanzi e anche una sillogia di recente, e quindi insomma il rock racconti, scusami, e quindi il romanzo era una cosa nuova sicuramente, e che però mi ha, cioè, ho colto questa sfida, ecco.
0: Tu a un certo punto dici: noi abbiamo superato da un pezzo l'età del romanzo di formazione. Uh-huh. Te lo chiedo in relazione a due elementi. Il uh-huh. primo è un aspetto generazionale delle figure che uh-huh. sono presenti in questo romanzo, che potremmo definire persone millennial che hanno una serie di questioni attorno alle professioni culturali, e quello ci arriveremo. E uh-huh. il fatto che si pretende sempre di essere più giovani di quanto non sia, e quindi probabilmente è ancora sempre formazione. Quindi c'è un po' questo problema, c'è anche questo problema.
1: Sì, questo è vero, è un po' la società che, insomma, il sistema, il contesto storico politico in cui viviamo, che ci impone una formazione continua, ma dipende, insomma, anche dall'interpretazione che si dà alla formazione. È bello formarsi, è bello crescere, è bello continuare a conoscere, ma se poi questo diventa, insomma, motivo di, non so, sfruttamento, precariato, un po' meno. E come se non si arrivasse mai, insomma, da nessuna parte. Per quanto riguarda le protagoniste, sì, loro sono, diciamo, sono, hanno meno di 30 anni, diciamo, sono nella loro, nei loro metà 20, e, se così si può dire, e quindi sono comunque giovani donne. E quando pensano questo, è una scena particolare della performance in cui, che appunto è l'evento intorno a cui ruota l'intera narrazione e il romanzo, è una scena che verrà narrata in seconda prima persona plurale, e una voce unica, la voce delle performer, delle modelle, che diventano un corpo organico e parlano, prendono voce. Sarà l'unico momento in cui lo fanno in tutto il romanzo, e diranno, appunto, anche a mo' di provocazione, diciamo, rivolgendosi anche al pubblico presente che ruota intorno a questa piattaforma di marmo sulla quale loro sono installate. È una provocazione per dire: non dovete giudicarci, cioè, nel senso, siamo alla pari, non ci stiamo formando, non siamo ingenue, e ci possiamo, ecco, confrontare alla pari. E questo è il punto, considerando che loro sono esposte a corpo nudo, e quindi sicuramente anche più vulnerabili da questo punto di vista, perché poi la nudità, appunto, come si vedrà in tutto il romanzo, diventa appunto una soglia E quindi cioè, è un confronto diretto appunto con chi le sta guardando in quel momento.
0: E anche un continuo confronto anche con gli altri corpi che si fanno i conti. Per esempio, questo è molto evidente nel rapporto tra Livia, che è una delle protagoniste, e suo padre.
1: Certo, è un confronto tra corpi, sì, possiamo dire che sono ecco, il segmento di vita, delle vite dei personaggi che viene narrato in questo romanzo, è un segmento in cui i corpi sono disfunzionali, cioè hanno smesso di funzionare come richiede la norma, la quale norma? La norma clinica, la norma biologica, la norma sociale. Sono emerse delle criticità e quindi i protagonisti, insomma, sono diversi personaggi, non moltissimi, anzi pochi, si confrontano con il proprio corpo, con l'eredità, con la propria eredità biologica, politica, sociale e ovviamente con quella degli altri, perché sono circondati, perché sono in relazione, perché nella relazione con l'altro, come dici tu, si conoscono e si riconoscono. E anche la relazione con il corpo dell'altro attiva chiaramente dei processi anche di trasformazione, di maggiore acquisizione di consapevolezza, di se stessi, della propria collocazione nel mondo, grazie proprio a questo confronto che però bisogna essere, in grado di accogliere. E da qui emergono, insomma, diversi cortocircuiti e frizioni nella narrazione.
0: Le persone che sono protagoniste del tuo libro sono impegnate a vario livello negli ambiti del lavoro culturale e fanno i conti con l'enorme precarietà del lavoro culturale e col fatto che tante volte è un lavoro non pagato, a cominciare dal lavoro della performance.
1: Certo, c'è un confronto molto interessante anche con il tema del denaro e come ben saprai tu da lettore attentissimo con il mercato dell'arte, perché anche l'arte, ovviamente, a cui noi siamo abituati chiaramente a pensare.

0: diciamo in maniera tecnica, che prevede la figura, diciamo, di supervisore di un archeologo. Quindi è questo. E, Zoa è un artista che è un po', diciamo, randagia, ha scelto però, insomma, questa vita in questa fase. E sì, e poi invece dall'altro lato c'è una grande artista, Vanessa Beecroft, che appunto è l'artista, no, della performance alla quale partecipano, che è un'artista di fama internazionale, che però non corrisponde, diciamo, a un contributo economico, diciamo, un riconoscimento economico alle modelle, alle ragazze, alle donne che prendono parte alle sue performance. E questo sarà un tema dibattuto tra le due protagoniste, perché richiama chiaramente, no, il tema dello sfruttamento dei corpi, dello sfruttamento dell'immagine, dello sfruttamento lavorativo e anche della propria fama, e in questo senso, insomma, della propria affermazione. E quando si entra in questo sistema di, appunto, capitalizzazione anche di cose, anche di aspetti fondamentali della nostra esistenza, si entra inevitabilmente in questo circuito di sfruttamento e di precarietà.
1: Tra l'altro, Zoa, secondo me, è un aspetto molto interessante. Il fatto che è greca, io lo leggo anche a un rapporto che continuiamo ad avere in maniera morbosa con la classicità, con un certo tipo di idea dell'arte che poi pone tutta una serie di problemi attorno alla contemporaneità, a quello che viene fatto. Comunque c'è anche una parte legata all'archeologia, quindi c'è questo rapporto, a mio parere c'è questo rapporto tra l'arte classica, tradizionale e la difficoltà di far percepire la contemporaneità come arte, quindi con una sua dignità e un suo valore economico.
0: Allora, il tema della Grecia è un tema, e della classicità, come dici, è un tema enorme, perché il passato è un allestimento, è quasi, in questo romanzo, diciamo, è un allestimento, come dire, non solo scenografico, perché molte scene si svolgono sugli scavi, degli scavi archeologici, dato anche il lavoro di Livia. Ma è un passato con cui bisogna confrontarsi, un'eredità con cui bisogna confrontarsi. Sicuramente c'è anche il classicismo. Il discorso è quando questa, cioè il problema è quando questa classicità diventa ideologica, cioè quando la usiamo per dirci che siamo superiori, quando appunto la bellezza viene canonizzata, e questa canonizzazione comporta anche delle implicazioni ideologiche, perché molto spesso si tende a idealizzare il passato, arroccarsi su aspetti identitari, perché anche per paura delle trasformazioni e dei cambiamenti. E questo sicuramente è un dialogo che si protrae, diciamo, per tutta la narrazione, questo confronto tra il passato e il contemporaneo, e anche nell'arte. La Grecia per Livia, che è un po', diciamo, trattiene, diciamo, questo passato, e rappresenta qualcosa che è stato, mentre Zoa, che appunto è greca, la riporta continuamente al presente, al contemporaneo, facendole capire che la Grecia non è solamente uno scavo archeologico, un testo classico, che pure ovviamente c'è e bisogna esserne consapevoli e possibilmente conoscerlo, ma è anche presente, è anche attualità. E negli stessi anni della performance, 2010 più o meno, sono gli anni in cui, quegli anni appunto sono gli anni in cui la Grecia sta soffrendo e vi è una vera e propria crisi, no? Cioè, lo ricordiamo, economica, che ha impoverito moltissimo, che ha impoverito

0: moltissimo la società e ha trasformato la società, e Zoa è un collegamento, è un continuo richiamo anche, no, ai problemi del presente, che Livia sembra non vedere, perché appunto lei è rifugiata e il suo rifugio appunto è il passato. Quindi questo sicuramente si riflette in maniera appunto anche indiretta nell'arte, quindi questo confronto tra arte classica e arte contemporanea, non solo, ma la stessa performance che richiama la stessa performance e mette in scena i calchi e i corpi carbonizzati di Pompei, quindi uno dei centri urbani all'epoca più sviluppati, no, dell'antica Roma, e si basa proprio sul paradosso di Pompei. Il paradosso di Pompei è quello di essere il paradosso della sopravvivenza, cioè in questa catastrofe, in questa tragedia che questa città ha vissuto, ha trovato però come una sopravvivenza, perché oggi Pompei è intatta e oggi possiamo visitarla e gli studiosi la ritengono uno dei centri archeologici meglio preservati, dei centri urbani dell'antica Roma meglio preservati per questa catastrofe, perché appunto il materiale lavico vulcanico l'ha in qualche modo protetta. Quindi va bene questa consapevolezza del passato, delle nostre radici, ma bisogna sicuramente anche accettare le trasformazioni, e questo si attiva questo processo proprio anche nelle relazioni tra i personaggi. Mi interessava molto attivarlo, ecco, perché nel romanzo c'è proprio un'inversione anche vita-morte. Di solito siamo abituati a pensare al ciclo dell'esistenza, partendo dalla vita e ovviamente finendo alla morte, ma è qui è come se ci fosse un'inversione: si parte dalla morte, dalla rappresentazione della morte, perché poi nel romanzo di fatto non muore nessuno, e si arriverà, in maniera che non siamo qui a rivelare, non riveleremo, alla vita, quindi ad una forma di sopravvivenza. Che in qualche modo implica sempre comunque una trasformazione, sia spirituale in questo caso che biologica.
1: Riprendo un'altra frase a mio parere significativa: l'archeologia è distruzione, man mano che si scava si distrugge, bisogna documentare ogni minimo aspetto. Io lo traslo anche su tutto il resto del libro, perché è pieno di distruzioni, non tanto di distruzione alla Pompei, però di sabotaggi, di autosabotaggi, di relazioni che vanno in un certo modo, di rotture. Ti chiederei qual è il rapporto che hanno le persone che ci sono nel tuo libro con la distruzione e con l'autodistruzione.
0: Sì, lo scavo è un tema simbolico molto forte, perché è un romanzo che, sì, è vero, anche altri lettori, altre lettrici mi hanno fatto notare lo scavo, cioè l'importanza, no, dello scavo. E della distruzione che comporta inevitabilmente anche un compromesso, cioè qualcosa va perso, perché quando si scava, anche appunto in ambito archeologico, si fa i conti con la possibilità che qualcosa, cioè per cercare, no? per cercarsi, per cercare in questo modo. Insomma, questo piano metaforico, si fa i conti con la possibilità che qualcosa vada perso, per ovviamente per guadagnare qualcos'altro, e quindi è una compensazione continua, proprio anche nella fragilità. Più che fragilità possiamo parlare di vulnerabilità dei ritrovamenti e del corpo, soprattutto del corpo, no, che viene scavato. C'è un momento in cui la protagonista, sono fondamentalmente due le figure femminili, no? Livia e Zoa. Zoa ha un atteggiamento molto propulsivo, in realtà, sebbene appunto istintivo, propulsivo, sembrerebbe incline all'autodistruzione, in realtà sa preservarsi, sa come preservare le proprie energie, mentre Livia, che sembrerebbe al contrario più controllata, più analitica, in realtà vivrà diciamo, dopo la performance, questo momento di se non vogliamo dire autodistruzione, possiamo dire di scavo, ecco. Di scavo, e avrà bisogno di nuovi personaggi che entreranno in scena nella seconda parte, perché i personaggi della prima parte andranno via, si allontaneranno, e questo comporterà nella sua vita privata un grande dolore, e entreranno nuovi personaggi nella seconda parte che invece la riporteranno, la faranno un po' riemergere, ecco, da questo stato, da questa depressione, ma nel senso proprio fisico, anche mi piace pensare ad una depressione nel senso fisico del termine e non psicoanalitico, cioè qualcosa che si ferma, qualcosa che rallenta, qualcosa che no, ha bisogno di più tempo e di prendersi più tempo per comprendere alcune cose, tanto che lei abbandonerà anche il lavoro perché non ce la farà ad andare avanti, insomma, confrontandosi con la paura di ereditare la malattia del padre e l'allontanamento di queste due figure predominanti della prima parte, non ce la farà a reggere questo carico, e quindi avrà bisogno di una fase di stacco, ecco.
1: Tu adesso hai tirato fuori tutta una serie di elementi importanti che sono la depressione, la rinuncia al lavoro, e anche prima parlavamo anche del lavoro culturale, di tante altre cose, che sono dei temi che a livello letterario stanno avendo una certa presa, cioè c'è una letteratura crescente negli ultimi anni. Ti chiedo se c'è qualcosa da cui hai tratto ispirazione o elementi da inserire poi nel tuo libro.
0: Ma non è centrato, cioè, nel senso, il tema della l'ho chiamata depressione perché appunto mi piaceva pensare appunto all'aspetto fisico ad una condizione proprio fisica. Non c'è niente di psicanalitico, cioè quindi non ho riferimenti letterari da questo punto di vista, perché anzi nel romanzo cerco proprio di raffreddare questa parte, di scavare, come dicevamo prima, secondo altre direttive, ecco, che la maggior parte delle pubblicazioni o delle cose che comunque ho letto scavano o si interessano alla direttiva psicanalitica, non è questo appunto il campo semantico in cui ci muoviamo in questo romanzo, quindi no, riferimenti da questo punto di vista e da un punto di vista della precarietà del lavoro forse un po' di più, perché da sempre studio e mi occupo e comunque leggo working class literature e tutta la letteratura, la scrittura, le scritture che vengono prodotte dal mondo del lavoro. Io stessa chiaramente ne faccio parte di questa società che le produce, quindi sì, sicuramente sono tante. Adesso cioè, l'elenco sarebbe sterminato, ecco, avere dei riferimenti, ma più verso quella direzione che nell'altra.
1: Abbiamo parlato di corpi, non abbiamo parlato però di un tema molto importante nel libro, che è quello della danza. Uh-huh. Come mai, tra tutte le modalità che il corpo può avere, hai voluto dare molto spazio a questa?
0: Sì, è una sottotraccia molto importante, è una sottotraccia alla danza che è sempre presente, è come una sonorità, ecco, nel romanzo, definiamola così, una sonorità bassa, sempre presente, perché la conosco, la danza, perché la pratico da anni, e quindi o almeno ci lavoro sulle tecniche, le modalità, le forme per acquisire sempre maggiore consapevolezza del proprio corpo, del movimento, delle parti che compongono il corpo, e quindi mi sembrava interessante restituire questa conoscenza nel romanzo, e questo è un elemento autobiografico sicuramente, cioè nel senso c'è una traccia biografica. Ho prestato, diciamo, questa mia conoscenza a Livia perché mi sembrava interessante la maniera di cioè, come la danza interpreta e fa sua un'intelligenza fisica, un'intelligenza corporea, come ci permette di ricevere, di conoscere delle cose, no? Il corpo prima che la mente lo faccia, molto spesso noi crediamo che sia il contrario, ma molto spesso invece il corpo ha una memoria, ha delle sue intuizioni e basterebbe ascoltarlo un po' di più. E dal momento che Livia deve ascoltarsi, l'ho costretta, ecco, a fare i conti anche con questa sua conoscenza che è probabilmente torna, ecco, torna questa conoscenza del corpo attraverso la danza nei momenti in cui ne ha più bisogno. È come se la soccorresse, ecco, nei momenti in cui ne ha più bisogno.
1: Siamo al termine della nostra intervista, noi abbiamo sempre una domanda al termine. Quale canzone vuoi ascoltare dopo l'intervista?
0: Allora, una domanda difficilissima, perché non so, mi affido sempre molto al caso con la musica, anche perché sono molto curiosa, randomica, quindi sarebbe molto difficile rispondere, però ascolto con piacere l'ultimo singolo di Madame.
1: Molto bene, e allora io ricordo il titolo del tuo libro, Aneddoto di Calchi, uscito per Terra Rossa Edizioni, e ringrazio ancora una volta Maria Teresa Rovitto.
0: Grazie dell'ospitalità, grazie, grazie mille.

0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di 42 La Risposta. In studio oggi Oliviero e Sara.
1: Ciao a tutte e tutti e ben ritrovati in questa nuova puntata dedicata a un tema che ci sta molto a cuore, Sara, di cui abbiamo discusso tante volte in questi ultimi tempi. Parliamo infatti di incanto e di reincanto.
0: Queste parole possono apparire forse un po' bizzarre o esoteriche ad alcuni dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, ma se cercate bene negli scaffali delle librerie troverete moltissimi titoli, alcuni molto recenti che parlano di incanto, di reincantare il mondo, di favole, di reincanto e così via. Ce ne sono veramente tantissimi. La cosa può sembrare sorprendente, ma vedremo che non è affatto così e oggi cercheremo di capire il perché.
1: Vi diciamo subito che tra le numerose possibili letture abbiamo scelto di concentrare l'attenzione su due testi appena pubblicati in Italia. Uno è L'incanto della vita moderna di Jane Bennett, pubblicato da Timeo, e l'altro L'incanto del sensibile di David Abram per Nottetempo. Ma nel nostro percorso vedremo, attraverseremo molti altri lavori di filosofe e filosofi, scrittori e scrittrici che al tema dell'incanto hanno dedicato le loro pagine.
0: Prima di addentrarci però nelle tesi esposte in questi lavori, cominciamo a definire le nostre parole chiave. Che cosa si intende per incanto? E al contrario, come potremmo definire il termine disincanto?
1: Partiamo da qui perché entrambi i libri si oppongono in modi diversi alla visione di un mondo disincantato. Cosa significa mondo disincantato ce lo spiega bene Max Weber nel suo celebre discorso intitolato La scienza come professione, pronunciato nel 1918. Weber parla di un processo di disincantamento del mondo come esito del progresso tecnico-scientifico da una parte e di eliminazione dell'elemento sacro e magico dall'altra. Non occorre più ricorrere a mezzi magici per dominare gli spiriti o per ringraziarseli come fa il selvaggio per il quale esistono potenze del genere. A ciò sopperiscono i mezzi tecnici e il calcolo razionale.
0: Il moderno Occidente è un mondo disincantato perché è in grado di dominare il mondo senza il potere incantatorio delle religioni, della magia, dei misteri, ma affidandosi esclusivamente al sapere tecnico matematico, lì dove tutto è misurabile, calcolabile, prevedibile secondo scienze statistiche e non divinatorie, dove al mondo prima di essere si chiede di funzionare.
1: Ma questo processo di disincantamento, si chiede immediatamente lo stesso Weber, proseguito per millenni nella cultura occidentale in generale, questo progresso del quale la scienza costituisce un elemento, una forza motrice, ha un qualche senso che vada al di là del piano puramente pratico e tecnico? Weber non dà una risposta univoca a questo interrogativo, ma tocca un nervo scoperto, che è quello del senso o non senso dell'esistenza in un mondo così fatto e soprattutto, secondo Jane Bennett, del via, forse al di là delle sue intenzioni, ad una narrazione potente e pervasiva della modernità come luogo di mancanza e di alienazione.
0: Esistono versioni più o meno affinate, più o meno convincenti di questo racconto, ma tutte presuppongono nella condizione moderna una sorta di mancanza o di perdita. È una storia abbastanza flessibile da accogliere valutazioni sia positive che negative del processo di disincanto. Può narrarla sia chi celebra la caduta della superstizione e della confusione, sia chi rimpiange la perdita di contatto con un universo morale dotato di senso. Anche coloro che celebrano la caduta di superstizione e confusione, tuttavia, comunicano un senso di perdita. Il prezzo inevitabile per la razionalizzazione o la scientizzazione è, sostengono, l'eclissi dello stupore nei confronti del mondo.
1: Vedremo più avanti che la filosofa americana Jane Bennett, nel suo Incanto della vita moderna, si muova proprio dal rifiuto di questa assiomatica per elaborare la sua proposta di materialismo incantato. Ma prima di esplorare le sue tesi, chiediamoci quali effetti è in grado di produrre la narrazione del disincanto, quali risposte sono state elaborate per colmare quella mancanza, quel senso di perdita.
0: Innanzitutto occorre osservare come nella società moderna, che si descrive come disincantata, non teleologica, secolarizzata, si all'opera un potentissimo sortilegio, un fattore di incanto in qualche modo totalizzante che ne costituisce l'intero sfondo, che è il capitale. L'incanto della merce è divenuto l'unico incanto possibile, l'unico elemento trascendente nella sua assoluta immanenza, in grado di costituirsi come fine ultimo dell'esistenza, produrre merce, accumulare, consumare. Se va bene, lasciare qualcosa in eredità, se no, in fondo, crepare basta.
1: Non è strano che di fronte a questo scenario in molti hanno provato ad elaborare delle vie di fuga, delle risposte alternative. Senz'altro nella riscoperta delle religioni tradizionali, abbracciando forme di spiritualismo new age, fino anche aderendo ad oscure teorie complottiste, magari ibridando elementi della cultura hippie con quelli dell'estrema destra, dell'alt-right.
0: Se grande la confusione sotto il cielo, vorremmo poter dire che la situazione è eccellente, ma per il momento possiamo solo lasciarvi il primo brano di oggi dal titolo In the Modern World dei Fountain D.C.

0: Buonasera e bentornati in studio qui a 42 La Risposta sulle note finali di In the Modern World. Prima della pausa musicale parlavamo del grande sortilegio del capitale, in grado di disincantare il mondo con il linguaggio della scienza e della tecnica e allo stesso tempo di incantarlo con quello della merce, del profitto e della performance.
1: Dicevamo anche delle diverse vie di fuga, reali o apparenti, elaborate a partire da questa narrazione, e delle tante elaborazioni concettuali, dei testi letterali e filosofici che si interrogano sul tema dell'incanto. Il primo libro su cui vorremmo puntare l'attenzione è un saggio di Jane Bennett, L'incanto della vita moderna. Affetti, incroci, etica, edito in Italia da Timeo.
0: Jane Bennett è una filosofa americana tra le maggiori teoriche del cosiddetto materialismo vitale. È profondamente materialista e l'incanto che ci propone, a partire proprio dal rifiuto della narrazione comune di un mondo ormai disincantato e puramente razionale. Non è vero che il mondo contemporaneo abbia perso ogni aspetto di meraviglia, ogni lato incantevole, ma questi aspetti vanno ricercati, favoriti, innescati. Al contrario, proprio l'idea di vivere in un mondo morto, puramente meccanico, scoraggia l'attaccamento affettivo verso la vita e promuove punti di vista cinici o nichilisti.
1: Ma dove sono questi luoghi di incanto? La risposta di Bennett è che l'incanto risiede ovunque nella materia vivente, nell'incontro con l'altro, nelle ibridazioni tecnologiche, nel superamento dei confini tra specie. Passando dall'atomismo di Epicuro alla filosofia di Deleuze e Guattari, Jane Bennett ci dice che per scoprire l'incanto della vita, anche l'incanto della vita moderna, occorre adottare una posizione di apertura al mondo, di attenzione estatica, di disponibilità a lasciarsi contaminare.
0: L'universo non deve necessariamente avere un disegno divino per essere percepito come straordinario. Quello che conta, ci dice Bennett, è coltivare una sensibilità capace di cogliere il meraviglioso, che emerge tra le pieghe della vita contemporanea, trasformando lo stupore in una risorsa politica e morale. Per prendersi cura degli altri e del mondo è necessario infatti prima di tutto amare la vita, e l'incanto è lo stato di pienezza e gioia che alimenta questa volontà di donare le proprie risorse agli altri.
1: In una direzione forse ancora più radicale si muove David Abram nel suo L'incanto del sensibile, percezione e linguaggio in un mondo più che umano, edito da Nottetempo. Anche in questo caso non si tratta di recuperare antichi incantamenti o elaborare nuove teorie spiritualiste per opporsi al disincanto contemporaneo. Il luogo dell'incanto è già intorno a noi ed è il mondo della vita, il Lebenswelt, il sensibile. Una comunità più vasta del genere umano che include le molteplici entità non umane che compongono l'ambiente locale, dalla varietà di piante, dalla miriade di animali, uccelli, mammiferi, pesci, rettili, insetti che popolano la regione o vi migrano, fino ai particolari venti e sistemi climatici che informano la geografia locale e alle diverse geomorfologie, foreste, fiumi, grotte, montagne che conferiscono al territorio il suo carattere specifico.
0: Aprendo la percezione umana al mondo naturale attraverso la lente della fenomenologia, Abram sostiene che il corpo non è un oggetto meccanico, ma un soggetto senziente impegnato in un dialogo costante e reciproco con una terra viva e animata. Se il mondo disincantato è quello che ha ridotto la natura a materia inerte, che può essere utilizzata, sfruttata, esaurita a nostro piacimento, per incantare il mondo occorre riscoprire la nostra appartenenza carnale a una matrice più che umana, l'unica dimensione in cui il linguaggio e il pensiero possono ritrovare la loro piena integrità. La nostra umanità è tale, scrive Abram, solo a contatto e in convivialità con ciò che umano non è.
1: Se torniamo per un momento al testo di Weber, la scienza come professione, e alla sua domanda sul senso dello sviluppo tecnico-scientifico, sul senso del cosiddetto progresso e disincantamento del mondo, a un certo punto si legge: questa domanda la trovate formulata in termini fondamentali soprattutto nelle opere di Lev Tolstoi. Egli vi è pervenuto attraverso una via a lui peculiare. Il suo problema centrale si rivolgeva in misura crescente alla questione se la morte fosse un fenomeno dotato di senso oppure no. E la sua risposta è che per l'uomo civilizzato non lo è. E non lo è perché la vita individuale dell'uomo civilizzato, inserita nel progresso, nell'infinito, non potrebbe avere per il suo senso immanente alcun termine.
0: E invece proprio nelle culture orali, scrive Abram, il corpo umano non umano, non essendosi ancora tramutato in oggetto meccanico, rimane un'entità magica. L'aspetto sensibile della mente, la decomposizione del corpo al momento della sua morte, il suo divenire terra, vermi e polvere, non può che significare la graduale reintegrazione degli antenati e anziani nel paesaggio vivente, dal quale tutti sono anche nati. La morte nelle culture tribali dà via una metamorfosi nel corso della quale la presenza della persona, anziché svanire dal mondo sensibile, permane come forza animante della vastità del paesaggio.
1: Riscoprire il contatto con la terra sensibile e avvolgente, riconoscersi parte della carne del mondo di cui ci parla Merleau-Ponty, è sempre possibile, ci dice Abram. Anzi, è forse l'unica strada che ci rimane da percorrere.

0: ritrovate e ben ritrovati in studio sulle notti di Eye Inside the All I Dying di PJ Harvey. Siamo giunti all'ultima parte di questa puntata di 42 La Risposta. Oliviero, dobbiamo confessare una cosa alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Mentre preparavamo la trasmissione, eravamo partiti con l'idea di cercare un romanzo, un'opera letteraria che ruotasse intorno alla triade incanto, disincanto, reincanto.
1: È vero, Sara, cercavamo storie in cui questi temi fossero un po' al centro della narrazione, ma poi ci siamo resi conto che stavamo guardando nel posto sbagliato. Abbiamo capito che la ricerca non doveva incentrarsi sul che cosa, sul contenuto del testo, ma sul come.
0: Esatto, ci siamo accorti che la letteratura e forse l'arte in generale non hanno bisogno di parlare di incanto per produrlo. Esse sono il reincanto, per la loro capacità di offrire sensi diversi all'esistenza, di sospendere per un attimo quel calcolo razionale di cui ci parlava Weber per aprirci a un universo di possibilità.
1: E da quel punto sono venuti fuori uno dopo l'altro decine di titoli di romanzi, racconti capaci di farci attraversare mondi, entrare nella tana del bianconiglio, cambiare specie e dimensioni, svegliarci scarafaggio, dialogare con i vivi e con i morti.
0: E non si tratta certo di una peculiarità della cosiddetta letteratura fantastica, peraltro relegata sempre ai margini della letteratura con la L maiuscola. La letteratura ci impone sempre di cambiare sguardo, di adottare il punto di vista di un altro essere umano, di un animale, fino anche di un sasso. E in questo esercizio di straniamento, di messa in sospensione del nostro sé, possiamo partecipare al reincanto del mondo.
1: In un romanzo molto bello che ho letto recentemente, Sogni e favole di Emanuele Trevi, edito da Ponte alle Grazie, il protagonista trasforma Roma, in particolare il quartiere compreso tra Piazza Navona e il Tevere, le sue strade, le sue piazze, le targhe commemorative, in un luogo di incanto, dove circolano i fantasmi di Metastasio, di Amelia Rosselli, di Arturo Patten e tanti altri. Non è facile sottrarre la città ai cliché turistici, ma è sufficiente abbandonare i percorsi più battuti, adottare un certo sguardo, un'apertura estatica, perché si rinnovi ogni volta il miracolo. Ci sono modi diversi per praticare l'incanto. Fin da quando siamo bambini, scrive Trevi, diventiamo sensibili ai presagi, orecchiamo frammenti di discorsi indecifrabili, riconosciamo come familiari cose che non abbiamo mai visto fino a quel momento. Un rumore di foglie nel vento, lo sguardo di certi animali, ognuno ha i suoi modi, i suoi piccoli strappi nel tessuto resistente dell'abitudine e della necessità.
0: Qui Trevi sembra ricalcare un po' la strada battuta da David Abram. Ma poi c'è la letteratura, ovviamente, il cinema, la poesia, quell'enorme macchina immaginativa capace di evocare altri mondi. Al termine della corta scala, simile all'entrata di una stazione della metropolitana, iniziava l'altro mondo. Un mondo illogico e imprevedibile, perché l'illusione, che di per sé è più leggera e immateriale dell'ala di una libellula o di un riflesso su un vetro, riusciva a scalzare dal suo trono con la forza astuta di una leva niente meno che il principio di realtà. Percepivo con la certezza di una sensazione fisica questo passaggio, imboccando il corridoio sotterraneo, foderato di linoleum, che conduceva alla biglietteria. Sulle pareti del corridoio erano appese certe riproduzioni di film famosi, simili per la loro funzione propedeutica e propiziatoria agli episodi del Vangelo e alle immagini dei santi nelle chiese cattoliche. James Mason al comando del Nautilus, Jack Lemmon e Tony Curtis vestiti da donna, Rita Hayworth con la sigaretta tra le labbra e gli occhi lucidi. Scala e corridoio, lo schema classico dell'ipogeo etrusco e di molte altre sepolture arcaiche. Non è, credo, un'analogia del tutto campata in aria. Noi entriamo in un cinema, soprattutto durante il giorno, quando iniziano il primo o secondo spettacolo, e dopo aver pagato un obolo, come si dice che le anime defunte lo pagano a Caronte quando arriva il loro turno, moriamo al mondo. In modo transitorio e reversibile, non c'è dubbio, ma non meno reale e vincolante, perché c'è una parte di noi che non percepisce differenze sostanziali tra un fatto che accade davvero, come appunto la morte, e una rappresentazione o un simbolo, come lasciarsi alle spalle la luce del giorno per entrare nelle ombre di un cinema.
1: Lo stesso meccanismo di straniamento, di sospensione del principio di realtà è quello che possiamo ritrovare nella letteratura, nella poesia, nonostante siamo ben consapevoli della finzione operata. O forse proprio per questo. Più volte nel romanzo di Trevi viene riportato un sonetto di Metastasio, Sogni e favole, da cui il romanzo prende il titolo. Anzi, dovremmo dire, più correttamente, che il sonetto viene rivelato progressivamente, ripetutamente, come una vera formula magica. Sogni e favole io fingo, eppure in carte, mentre favole e sogni orno e disegno, il lor folle che io son, prendo tal parte che del mal che inventai piango e mi sdegno. Ma forse allor che non mi inganna l'arte, più saggio io sono, e l'agitato ingegno forse allor più tranquillo.
0: Questi versi di Metastasio, pur avendo, scrive Trevi, un aspetto un po' antiquato, riescono ad esprimere un atto umano del tutto spontaneo e gratuito, un estrarsi da se stessi, dalla guaina delle proprie faccende per osservarsi dal di fuori. Guardarsi da fuori è un atto salutare, una terapia istantanea di grande efficacia, perché noi trascorriamo la nostra vita credendo fermamente di essere un certo tipo di persona, di fare effettivamente quello che facciamo, di essere preoccupati per le cose che ci preoccupano. Badiamo esclusivamente alla nostra manutenzione e al nostro funzionamento, manco fossimo una caldaia. E come potremmo fare diversamente? L'alveare sociale ci assegna dei compiti, la tonificante paura di non farcela. Mettersi addirittura il bastone tra le ruote sembra un lusso inutile, un assurdo spreco di energie. E così aderiamo alla parte che ci è stata assegnata e finiamo per crederci. Ma se afferrassimo al volo, come fa Metastasio, l'occasione fuggitiva di considerarci come se fossimo un altro?
1: Bella domanda, Sara. Il tempo a nostra disposizione sta per concludersi e quindi lasceremo questa domanda senza una risposta definitiva. Però una risposta forse l'avete già elaborata a partire dalle tracce, dagli indizi che abbiamo lasciato qua e là.
0: Un'ultima cosa però è importante da dire prima di salutarci. Riscoprire l'incanto della vita moderna con Jane Bennett, sottrarsi alle narrazioni tossiche del capitale, riconoscersi parte della carne del mondo come ci invita a fare David Abram, non può essere un atto individuale, una risposta solo privata, una ricerca unicamente interiore che non si intreccia a quella di altri corpi, di altri desideri, di altri sogni e favole, capace di creare un immaginario condiviso, una narrazione alternativa, capace di rimodellare e cambiare il mondo.
1: È arrivato il momento di salutare tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di 42 La Risposta e di salutare la nostra Molly, che poco fa è partita per un nuovo viaggio nelle pieghe del tempo e del paesaggio vivente. Questa puntata è dedicata a te.

In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.

Dai microfoni di Radio Onda d'Urto, Chanotic Time. Iniziamo subito andando a tuffarci negli anni 70, e precisamente a metà degli anni 70, dove troviamo un pugno di artisti che hanno fatto la storia del soul e del rhythm and blues. Iniziamo subito con Stevie Wonder. Stevie Wonder andiamo a pescarlo dal suo album Inner Vision, targato 1973. Ricordiamoci che Stevie Wonder già a 12 anni aveva e iniziava a fare musica, veramente un genio di questo genere musicale. Dopodiché andremo dal Green, al Green che ci farà fare un salto nel 1974. Quindi Stevie Wonder al Green, Paul Simon, cambiamo un attimino, andiamo con Paul Simon nel 1975, per poi tornare sempre alla musica soul, funky, rhythm and blues con Baby Huey, fantastico Baby Huey, per un suo brano del 1971. Ma iniziamo con Higher Ground da Inner Vision, Stevie Wonder, dopodiché Take Me to the River al Green e Paul Simon, 50 Way to Live Your Lover.

Baby Huey, ma non chiudiamo il ciclo qui degli anni 70, perché è giusto ricordare che il 26 maggio del 1926 nasceva Miles Davis, quindi è 100 anni, questi giorni, giusto il 26 maggio, sono 100 anni dalla sua nascita. Inutile dire, Miles Davis è stato un innovatore del jazz, ha portato la musica jazz a dei livelli prima di lui insospettabili. Numerose sono le collaborazioni, numerose sono le sue proposte. Noi andiamo a scegliere un brano breve da quello che è ritenuto il suo capolavoro in assoluto, Bitches Brew del 1970. Noi andiamo ad ascoltare il brano John McLaughlin, che vede anche un featuring appunto di Wayne Shorter, Benny Marfin e John McLaughlin, ovviamente.

Lasciamo dunque Miles Davis dal suo capolavoro Beaches Brew. Ricordo che il 26 maggio cadono i 100 anni della nascita di questo genio della musica jazz. Prima di cambiare completamente registro e cambiare anche secolo, passare dal 20° secolo al 21° secolo e andare a proporre una serie di brani dal 2020 in poi, è un paio di note su Baby Huey. Baby Huey ci lascia all'età di 26 anni, autore di un solo disco ma altamente influente per i generi poi a venire e influenza molto anche l'hip hop. Il suo disco prodotto da Curtis Mayfield esce postumo nel 1971, lui è del 44, muore a 26 anni, esce postumo, non ha un gran successo, ma poi comunque come succede a parecchi altri artisti la sua fama comunque inizia a salire poi dopo. Quindi cambiamo completamente, dicevamo, e andiamo dalle Larkin Poll, dal loro Blood Harmony. Blood Harmony che esce nel 2022, dopodiché avremo Samantha Fish dal suo lavoro Faster, lavoro che esce nel 2021, e poi Bad Woman Blues, Beth Hart da War in My Mind, album del 2019. Quindi un tris di donne del blues, ma non abbiamo finito con loro.

E dunque era Anna Popovic, stiamo continuando con le donne del blues rock. She Was a Doorman, dal suo trilogy volume 1, uscito nel 2016. Quindi abbiamo Fire, ultimo singolo, quanto pare, sì, no, un singolo del 2019, non il loro ultimo, delle Bad Flamingo. Dopodiché andremo ad ascoltarci Eric Sardinas con Tonight. Eric Sardina, che il 15 agosto sarà protagonista sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto.

Lasciamo dunque le Bad Flamingos dal loro singolo Fire, come dicevamo andiamo da Harry Sardina, dal suo Midnight Junction del 2023, andiamo ad ascoltarci Tonight, ricordo Harry Sardina, protagonista del Ferragosto in Blues, la festa dei radio Onda d'Urto, quindi 15 agosto in apertura Waylords. Ed è anche l'ultimo brano a nostra disposizione, ma voi state sintonizzati su Radio Onda d'Urto.

0: una notizia buona e una cattiva da darvi. E come da tradizione parto dalla cattiva. È di nuovo lunedì e una settimana lavorativa si è appena aperta. Ma eccomi subito con quella buona. È di nuovo lunedì e quindi significa che siamo tornati.
1: Ciao.
0: La trasmissione più pazzerella delle frequenze del gatto nero è qui. Ora possiamo dirlo, c'è un problema diffuso nel mondo. E no, non è solo il capitalismo. Chiaramente il capitalismo è un grosso problema, ma non è l'unico. Uno dei grossi problemi è la gente che parla senza filtri, senza pensarci e senza nemmeno una piccolissima revisione prima di premere invio o quantomeno una consulenza con il proprio ufficio stampa.
2: Mi sento chiamato in causa.
0: No. In realtà non sto parlando di noi.
2: Ok.
0: Ed è un attimo che si finisca subito a sproloquiare su gente che mangia gatti, mangia cani. They're eating cats, they're eating dogs.
2: Ci riprendiamo
0: la Groenlandia. Rivendicazione, esatto, sulla Groenlandia. Oppure gente che pubblica ritratti fatti con la I in cui pensa di essere Gesù, però poi forse era un medico. Insomma, cose strane.
2: Stiamo parlando di The Boys, giusto?
0: Sì, esatto, okay. Stiamo parlando di quello. Però queste cose ti fanno capire una cosa, una grande verità. Ovvero che noi persone ADHD magari ci mettiamo a raccontare i nostri traumi infantili al malcapitato che siede a fianco a noi sull'autobus, ma almeno noi la scusa dell'ufficio stampa non ce l'abbiamo. Queste teste di caos, io sono Galatea e sì, oggi comando io e con me, come sempre, Manuel.
2: Ciao belle persone.
0: E Diomira.
3: Che sono estremamente confusa.
0: Come mai? Perché mi sono appropriata dello scettro del potere?
3: Sì.
2: questo colpo di stato così improvviso.
3: Non ho capito perché sembrava un problema non avere l'ufficio stampa.
2: Beh, dipende se vai a dire che praticamente vuoi la Groenlandia, che la gente si mangia i gatti e che forse sei anche una persona che ha un certo peso nello scacchiere mondiale, magari potrebbe essere utile pensare a quello che dici prima. Per noi invece...
3: Ok, ho proprio mancato. Pensavo stesse già parlando di noi.
0: No, stavolta no. Oggi però, da come avrete capito, forse parliamo di oversharing.
2: Ed eccoci qua, appunto, ora si parlerà di noi, giusto?
0: Adesso è il nostro turno. Quindi,
3: yay!
0: Domanda bruciapelo. Vi capita mai di iniziare una conversazione tranquilla e ritrovarvi 30 secondi dopo a raccontare traumi, segreti di famiglia, dettagli che poi vi fanno dire forse mi potevo fermare un secondo prima?
3: Più che coi traumi... La conversazione parte normale e dopo 30 secondi sto litigando.
2: Ma come?
3: Perché? Perché ho iniziato a dare delle informazioni che secondo me erano più giuste e se non vengono ascoltate mi arrabbio.
2: Pensavo che avessero iniziato ad insultarti per via delle informazioni non richieste.
3: Anche.
0: Sono tutte cose che si attaccano una dietro all'altra.
3: Però
0: quindi.
3: Sì, effettivamente nella mia vita ho condiviso troppa roba con troppe persone, tipo che credo che anche gente che era al tavolo accanto al mio a fare l'aperitivo sappia il mio trauma con il dare di stomaco, ad esempio, perché devo averlo detto a voce molto alta.
2: È molto probabile, effettivamente, ma è giusto, anche perché oltre all'oversharing abbiamo una discreta incapacità di regolare il volume.
0: Sì, esatto, anche questo è oversharing involontario, lo definirei.
2: Sì, stiamo parlando magari con qualcuno con cui ci confidiamo abitualmente, però nel frattempo anche il resto della platea di ascoltatori si è ampliata. Perché,
0: tipo, a me capitava tantissimo alle scuole superiori di parlare con una tonalità di voce, dicevo, oddio, sto bisbigliando, questo professore o questa professoressa ha un udito veramente pazzesco, in realtà stavo io urlando come una pazza, ma non me ne rendevo conto.
3: A me è capitato di avere dei pareri sul problema che stavo sottoponendo alla mia amica seduta tipo al bar, pareri da due tavoli più in là, tipo la signora che mi ha detto, ma secondo me io farei così.
2: Beh, signora, grazie. Quanto meno, esatto. È bello avere dei consigli ogni tanto che arrivano così, perché si butta dentro magari senza giudizio nell'oversharing. Vabbè, facciamo oversharing. Sono quante puntate adesso che stiamo parlando dei beati fattacci nostri?
3: Potremmo 12. Ribattezzare questa trasmissione test di oversharing più che caos. O caos di oversharing. Oversharing e basta.
0: Oversharing
2: adesso
0: di...
2: ti abbasso il microfono.
3: No!
0: Oversharing di oversharing. Cioè, tipo, cose così.
2: Spingitori di cavalli, ok, sì.
0: Comunque non so perché, ma avevo proprio la netta sensazione, così il presentimento, che la puntata di oggi non avrebbe avuto bisogno di grandi spunti e sarebbe filata via abbastanza liscia.
3: Ho già parlato di Tolkien.
0: Arriveremo a breve.
2: L'ho sentito nominare, devo essere un giovane emergente.
0: Scusa, più che altro, ci hai già fatto un trattato su Tolkien? Perché non è soltanto...
3: Dammi 5 minuti.
0: Esatto. E invece no, perché quando si parla di noi, del nostro cervello, c'è sempre qualche meccanismo nascosto che decidi di complicare anche le cose più semplici, tipo parlare con le altre persone.
3: Allora, aspetta, momento. Uno, dov'è la mia tazza di Batman? Due, non è assolutamente facile parlare con le altre persone. Chi caspita ha detto questa cosa?
0: tipo tutti tranne noi, probabilmente.
2: Beh, però aspetta, effettivamente, una volta che passi l'imbarazzo iniziale, magari che riesci a rompere il ghiaccio con una persona, poi è fare un forellino nella diga del Vaillant e aprire proprio.
3: È vero, è quel concetto che diventa, quando mi dicono sei così sociale, no, sono socievole, non sono sociale, è ben diverso.
2: E adesso ti racconto il mio trauma del 1986.
0: Esatto. Scusa, sono rimasta 2 secondi a guardarti perché ci stavo pensando, però è giusto quello che hai detto.
3: Mi sentivo fissata, che imbarazzo, pensavo di avere i piercing storti. Allora,
0: tutto dritto, tutto a posto.
2: Dicevamo filata via come l'olio, giusto?
0: Sì, esatto, e dicevamo anche che teoricamente avere delle conversazioni con le persone, ma soprattutto per noi che parliamo tanto, dovrebbe essere semplicissimo. E invece, nine, spoiler, non è semplice, perché non ci rendiamo conto tante volte magari che... Mio papà mi diceva da piccola, sputa ogni tanto.
3: A me lo dicono tuttora, respira.
0: Sì, beh, forse più elegante.
2: Sputa, effettivamente, se sputa all'interlocutore. Allora, amiche e amici all'ascolto, sputare all'interlocutore, no, non è un tratto della DHD e soprattutto potrebbe infastidire l'interlocutore o l'interlocutrice.
3: Dipende sempre dall'interlocutore, alcune volte è un atto compassionevole.
2: Poi ci sono
0: ma soprattutto deve essere un atto consensuale, perché...
3: Comunque sì.
2: Vabbè, stiamo...
0: Comunque direi che a questo punto il nostro oversharing sta prendendo, come poteva essere scontato, il sopravvento, quindi è arrivato il momento di chiamare quello che gioca con le paperelle.
2: Quindi smettiamo di parlare di kink strani, di sputare addosso.
0: Sì, esatto.
3: Grazie Gesù.
0: E probabilmente appunto starà condividendo anche lui dei dettagli estremamente personali con qualcuno che voleva solo chiedergli che ore sono.
2: Sì,
0: ma
2: l'ho intravisto effettivamente fuori, che era lì con della gente che si guardava intorno impaurita, non so.
0: Quindi vieni a noi e dici tutto ciò che sai in merito.
3: Bello, mi piace questa cosa, possiamo tipo Sailor Moon?
0: Sì, esatto.
3: Bello, mi piace.
0: Potere del cristallo dell'esperto, vieni a me.
2: Grazie per il caloroso benvenuto. L'oversharing nelle persone ADHD non è semplicemente dire troppo, ma è spesso il risultato di diversi fattori che lavorano insieme. Partiamo dall'impulsività. Secondo molti studi sul funzionamento esecutivo, tra cui i lavori di Russell Barkley, nelle persone ADHD c'è una difficoltà nel controllo inibitorio, cioè nel fermare una risposta immediata. In pratica, il pensiero arriva e viene condiviso prima che il cervello possa valutarne l'appropriatezza. Un altro elemento è la ricerca di connessione. Alcune ricerche sulla socialità e sulla ADHD riportate dal National Institute of Mental Health evidenziano come ci sia spesso un forte bisogno di creare legami autentici in modo rapido. Questo può portare a saltare completamente la fase di conoscenza superficiale, andando subito su livelli molto personali. A questo si aggiunge la disregolazione emotiva, che sempre Barkley e altri ricercatori hanno collegato alla ADHD. Emozioni più intense e più difficili da modulare possono aumentare l'urgenza di condividere, soprattutto in momenti di entusiasmo o ansia. Agli aspetti precedenti si connette la difficoltà nel leggere i segnali sociali in tempo reale. Diversi studi sulle competenze sociali nella ADHD mostrano come possa essere più complicato cogliere immediatamente segnali di disagio o di disinteresse nell'interlocutore, soprattutto mentre si è già immersi nel discorso. E infine c'è quello che viene spesso chiamato infodumping, cioè la condivisione molto dettagliata e prolungata di un argomento, guidata dall'interesse e dall'iperfocus, un aspetto che alcune ricerche più recenti collegano proprio alla regolazione dell'attenzione e della motivazione nella ADHD.
0: Tolkien.
2: È il momento Tolkien?
0: No, non è il momento Tolkien, e come in ogni puntata è arrivato il momento di ringraziare il nostro esperto per averci ricordato che ancora una volta no, non siamo semplicemente persone che parlano troppo, è che il nostro cervello ogni tanto decide di saltare qualche passaggio, perché funziona meglio probabilmente, ecco, non è che... Dai,
2: ah no, perché abbiamo la ghiaia che non filtra,
0: esatto,
2: i pensieri. Esatto,
0: esatto. Okay. Ah, bellissimi questo è oversharing, quei bellissimi soffioni.
3: Pensiero intrusivo. L'oversharing credo che sarebbe tipo, ma voi lo sapete che tipo nel 1743 la ghiaia veniva usata in un'altra cosa del genere? Sono sicura che lo so.
0: Però bellissimi quei soffioni della doccia con dentro tutti i pallini, tutti colorati. Non li avete mai visti?
2: Sì, assolutamente.
0: Quelli che filtrano, bellissimi. E questa cosa deriva forse
3: dal 1793.
2: Se all'ascolto c'è qualche produttore di soffioni con i sassi, ne accettiamo uno volentieri.
0: Esatto.
3: Per le lucine.
0: A casa mia. Ecco, questo è oversharing. a casa mia l'acqua è veramente piena di calcare, quindi per favore dateci dei soffioni.
2: E
0: che
2: come
0: filtrino.
2: Fai con la lavatrice?
0: Guarda, una disgrazia, ma penso che questo ai nostri ascoltatori non interessi più di tanto, quindi mi limiterò a dire che è un disastro.
2: Eccoci.
0: E aia, come al solito do le dentate al microfono, vi chiedo scusa a tutti quanti. Appunto, al nostro cervello piace saltare qualche passaggetto.
3: Qualche.
0: Oppure
2: abbiamo appena dimostrato, direi.
0: Gli piace anche ignorare un po' di dettagli, tipo che il nostro interlocutore o interlocutrice sta stramazzando al suolo chiedendo che qualcuno accorra con un defibrillatore e gli dia una bella scarichetta, perché l'abbiamo veramente tirato al limite.
3: Poi non so se capita anche a voi, a proposito di oversharing. Io sono una persona che fa oversharing di informazioni che ha studiato, più che di traumi o di cose personali, poi dipende da con chi sto parlando.
0: Certo. Chiaro.
3: Perché riesco a mettere insieme entrambe le cose. Solo che dall'altro lato, non so se capita anche a voi, quando la gente mi parla io mi annoio immediatamente.
0: Madonna, sì, chiaro.
2: Tipo... mi dissocio completamente dal mio
3: perché
2: corpo.
3: Perché non sta parlando di cose che mi interessano, no, e quindi io... mi dispiace tantissimo, perché se ci ripenso io probabilmente ho investito le persone di informazioni, specialmente quelle personali, perché attenzione, sono anche convinta che qualsiasi informazione culturale sia utile, quindi se mi fate la faccia annoiata siete delle capre.
2: Senza giudizio.
3: Vabbè, ma perché... senza giudizio. Però quando poi qualcuno mi parla dei propri problemi personali, alcune volte lo odio, perché io sono una persona estremamente empatica, ma non sto dietro alla cosa o mi annoio subito e la trovo terribile.
0: Io penso che una delle cose che dico spesso alle persone con cui mi posso permettermi di dirlo, ovviamente, con gli sconosciuti tendo a non farlo, però lo penso, è in dialetto riaseign, arriva al punto, cioè
3: senso... noi non ci arriviamo mai, capito?
0: Capito, questa bilancia che non funziona, sì. No? Doppio peso.
2: Negli anni ho imparato a dissociarmi, ma a riuscire comunque a cogliere un qualcosa del discorso poi una volta che rientro in me, più o meno.
3: Io ho perso il segno con cui riuscivo a farlo. A scuola l'unico modo per potermi far seguire le lezioni era che io disegnassi nel frattempo. Quasi tutti i miei professori l'avevano capito.
0: Chiaro.
3: Io avevo perennemente un taccuino su cui facevo quello che viene chiamato doodling, perché non facevo mai delle figure.
0: Anch'io, certo.
3: Facevo dei segni.
2: Disegnavi
3: dei disegnini.
2: I membri, sì.
3: Sì, poi facevo peni. E solo che era l'unico modo, perché se a bruciapelo mi chiedevano dove siamo arrivati, io lo sapevo. Se mi costringevi a fissare il professore, io cominciavo a pensare agli affari miei.
0: Però ti incazzi se gli altri non ti guardano mentre ti parlano?
3: No,
0: perché a me è un po' da fastidio.
3: Allora, dipende, perché io non amo particolarmente il contatto visivo.
0: Ok.
3: Quindi tendo, quando la gente mi parla, anche io, specialmente di cose molto serie che in realtà lo richiederebbero, a guardare da un'altra parte la maggior parte del tempo. Quindi in realtà, se succede all'opposto, basta che mi fai parlare, in realtà.
0: Io, allora, è assurda questa cosa. Ci sono delle persone a cui consento molto di più, ok, rispetto a quello che consento ad altre. Ad esempio, al fidanzato della mia migliore amica consento di parlarmi, ok, o di ascoltarmi mentre siamo a cena e lui gioca col telefono.
2: Ma... oh, mi fa male.
0: Ma in realtà lo fa anche lui, perché anche lui non è un grande fan del contatto visivo.
2: No, certo.
0: E quindi, cioè, lo capisco, capito? Non è che è una cosa che mi dà fastidio, riesco a capire quale sia il suo trip. Se lo facesse mia madre, le tirerei un cedro probabilmente, le direi: maleducata!
2: No, anche a me capita, è una cosa che mi triggera molto, è un mio trigger effettivamente, questo del parlare con qualcuno mentre sta facendo altro al telefono, ad esempio.
3: No, attenzione, mentre sta facendo altro dà fastidio anche a me.
2: Però magari, non so se è anche un modo per evitare il contatto visivo, o se mi sta ascoltando.
3: Vero. Cioè,
2: magari mi stai ascoltando perché sei in grado di fare più di una cosa insieme, a differenza mia, effettivamente. Però mi infastidisce proprio la visione di questa, di questa scena, di essere partecipe di una cosa del genere. E quindi, ouch, veramente capisco che, ad esempio, il fidanzato della tua amica, che lo trova, glielo concedi perché comunque fa parte del suo modo di stare in società, comunque,
3: certo.
2: Di avere relazioni. E va bene, però se non me lo dici prima e non lo so, io lo vedo sempre come una grossa mancanza di rispetto. Ma perché è un po' una questione mia questa, me ne rendo conto.
0: Sì, no, lo so. No, è che poi noi siamo... noi siamo i primi poi magari effettivamente a non riuscire a sostenere lo sguardo, nelle conversazioni.
2: Mai nella vita. Di solito guardo o la fronte o tra gli occhi, qua tra in mezzo alle sopracciglia.
0: Dove vorresti mirare, intendi?
2: Allora, possiamo metterla sotto questo aspetto, signor giudice, però direi che è solo per dare l'illusione di stare guardando verso gli occhi dell'interlocutore, mentre non lo sto realmente facendo, però posso concentrarmi quantomeno dando una parvenza di contatto visivo.
0: Comunque, io direi che dopo questo momento di condivisione più o meno controllata è il momento di ascoltarci un bel pezzo, quindi...
2: Bella canzoncina, andiamo con Lissio.
0: Andiamo con Lissio.

0: vi avevamo ingannati, non abbiamo messo Raul Casadei.
1: Come no?
0: Ma bentornati a Teste di Caos. Oggi stiamo parlando di oversharing, quella condizione che si verifica quando decidiamo di improvvisarci stradini e asfaltiamo di informazioni, storie, racconti di vario genere, letteralmente chiunque ci ispiri un minimo di fiducia. Ma può essere tutto così semplice? Come abbiamo detto prima, ovviamente no, altrimenti che teste di caos saremmo?
1: Scusami, mica sta scritto lì a caso fuori dall'edificio teste
0: cantante.
1: Di caos. No, mica il cantante.
0: C'è del disagio.
1: Scusate, ho dato una facciata al microfono.
0: La dentata io, la facciata tu, Dio mira, cosa hai deciso di sbattere?
2: Non lo so, cercherò di rompere uno zigomo a questo punto.
1: Ci romperà le uova nel paniere, signora mia.
0: C'è sempre ovviamente un Dark Side of the Moon, come direbbero i nostri amici Pink Floyd, perché sì, condividere può essere bello, che siano i nostri traumi, che siano informazioni sul mondo vegano del supermercato tedesco, cose che dico assolutamente a caso,
1: scoperto,
0: non perché mi è capitato di condividere.
1: Che ho scoperto essere un argomento molto spinoso comunque, perché
0: sì.
1: C'è quell'equilibrio tra la scelta vegana, giustamente,
0: ma anche etica.
1: L'etica della, certo, della quella specifica catena.
0: Esatto.
1: Quindi è molto interessante.
0: Sì, perché ogni tanto devi decidere se essere antispecista o antiosionista. Difficile, cioè nel senso, a volte fai fatica a mettere,
1: sì,
0: tutto quanto.
2: Allora, non puoi tranquillamente farlo se hai un sacco di soldi per andare ai supermercati con cui compri due bustine di preparato per gli hamburger di soia e spendi 200 euro, ma in quel caso si chiama comunque, indovinate un po'.
0: Rullo di tamburi.
1: Tolkien.
2: No.
1: L'altra, allora, capitalismo.
0: Sì, abbiamo due fisse in questo posto, eh?
2: No, no, lei non sai ancora quella sui vampiri che ho io, penso.
0: Bella quella, un po' piace anche a me, ma non so se è tanto come la tua. Ne parleremo poi, però. Comunque dicevamo che sì, condividere può essere bello, crea connessione, ci fa sentire molto vicini tante volte.
2: Sì, crea quel momento di tipo shot di dopamina, perché siamo felicissimi, perché siamo convinti di aver creato una connessione fantastica.
0: Esatto.
2: Magari dall'altra parte non è proprio così. Non importa, lo pensiamo noi e va bene.
0: Bravissima. E soprattutto tante volte anche liberatorio. Il problema è che l'oversharing, appunto, come dicevo prima, ha un dark side of the moon. Spesso non si ferma esattamente dove vorremmo.
1: Quindi
0: noi.
1: Stai dicendo che le nostre azioni potrebbero avere delle conseguenze?
0: Sì, purtroppo sì. Talvolta
1: capita. Non sono pronto a questa cosa.
2: No, mi rifiuto.
0: Alla tua veneranda età non sei pronto. Ci sta.
1: I miei 21 anni,
0: ti
1: no.
0: Ti è piaciuto veneranda?
1: Guarda, ne riparliamo dopo.
2: Pensavo di dire a te veneranda, ma è vetusta, quindi no.
0: No, non mi permetterei mai. No, purtroppo tante volte ci capita di avere magari un po' di senso di imbarazzo posticipato, tipo 2 ore dopo mentre stiamo facendo la doccia.
2: Sì, ma tipo completamente,
0: flash.
2: Sì, ti arriva veramente la bomba che tu sei lì che stai facendo altro e fai, oh, oddio, cosa ho detto troppo.
1: Ah, ma cioè, tipo le rivivete anche voi le conversazioni della giornata?
2: Allora, io spesso non me le ricordo, perché ammetto che ho anche la memoria a breve termine di un bruco, con cui tra l'altro condivido tantissime informazioni, ci tengo a sottolineare, perché io chiacchiero molto con le persone.
0: Ce l'avevi già
2: giardino,
0: detto?
2: Sì. E davvero, ecco, vedi? Però non me le ricordo. Ma
0: era una
2: ricordo...
0: cosa che apprezzavo, cioè nel senso mi piace che tu me lo ricordi, perché è una cosa molto dolce, quindi...
2: Però capita che mi arrivi il flash e l'unico flash non è la conversazione che io mi ricordo, è semplicemente non ho respirato neanche stavolta.
0: Sì, no, è quella cosa lì. Oppure, no, a me a volte capita di dire, forse questa cosa me la dovevo tenere per me, perché magari ho condiviso l'informazione un po' delicata, che ne so, ma che mi riguarda, e non dico necessariamente che riguarda gli altri, che dici oddio ho fatto gossip su una persona,
2: no,
0: devo tenermela
2: no.
0: Per me. No, proprio magari ho fatto gossip su me stessa.
2: Beh,
0: e magari l'ho detto alla persona sbagliata.
2: Esatto, perché può anche esserci quella cosa del tipo, arriva proprio il porca miseria se questa persona poi lo dice a qualcun altro. Cioè,
1: sì.
2: Hai il terrore di diventare, che possa essere usata contro di te fondamentalmente.
1: Sì, non so come si dica in italiano, la weaponization,
2: sì,
1: delle informazioni, utilizzarla come arma contro chi ti ha riferito.
0: Sì, ci rendiamo vulnerabili, sì, sostanzialmente.
1: Assolutamente, sì. Siamo un misto di completa fiducia e completo odio verso le altre persone.
2: Perché fondamentalmente interviene il fatto che spesso e volentieri, almeno per quanto mi riguarda, l'oversharing viene usato anche per compensare una totale mancanza di fiducia in me stessa.
1: Anche.
2: Perché,
0: certo,
2: essendo stata per tantissimi anni oversharing moment, i miei traumi infantili, abbastanza frenata, perché tutte le volte veniva detto con il parli troppo, hai la voce troppo alta, e quindi tendevo a stare sempre più zitta. Non ne ho tantissime, sono sempre convinta che se io non do 850 informazioni personali o meno, non ci sia molto da apprezzare nella sottoscritta, e quindi diventa un misto tra l'ansia del dire oddio ho detto troppo e quindi l'ho annoiato, e un oddio come le può usare queste cose,
0: esatto,
2: e rimani
0: sì.
2: sempre lì un po'. Aiuto.
1: Pensa, tu dicevi che dicevano che parlavi troppo e cose del genere, io invece ho fatto i primi 2 anni sicuri, forse 3 dell'elementare, a non parlare con nessuno.
2: No, io includevo tutti i bambini, sembravo il piccolo capo di una setta, a dire la verità.
1: Avresti potuto fondare una religione tutta tua.
2: Ma guarda, me lo dicono tuttora, che se mi ci impegno posso portare la gente a pagarmi.
1: Io voglio investire su questa cosa.
2: Io posso portare la gente a darmi dei soldi se mi ci impegno un attimo.
1: Iscrivetevi alla chiesa delle teste di caos.
2: Esatto. Però me li portavo tutti dietro, perché sembravo quella che ne aveva, perché io leggevo e quindi io avevo un sacco di informazioni da condividere.
1: Certo.
2: Poi non ho mai capito se molti mi seguivano per puro terrore, perché io ero terribilmente manesca, tra l'altro, quindi
1: no, era sicuramente perché erano interessati. Allora, a quanti anni più o meno?
2: Già all'asilo.
1: Ok, sì, beh, erano chiaramente interessati all'infodumping del momento e non al rischio di botte che avrebbero pigliato.
2: Beh, io avevo delle informazioni allucinanti sullo stato dei giornaletti di Pucci e anche sulle barbe.

0: aveva, sai che questa cosa arriva da qui, arriva da là, e non ne aveva assolutamente idea.
1: Perché ne
0: Quindi,
1: immagazziniamo anche tantissime. Quindi
0: sì.
1: diventa un insieme, ci sono 1 miliardo di informazioni immagazzinate con in mezzo troppa roba che ci riguarda e che ci rende estremamente vulnerabili. Il punto è che il terrore è sempre che le altre persone tolgano tutta la parte che riguarda le informazioni e appunto tengano quelle che possono usare contro di noi. Ed è un pensiero ossessivo che purtroppo non ti abbandona molto facilmente. Però sì, è uguale come tutte le volte che io ne sento parlare, ci tengo sempre a dire che, non so, le corna sugli elmi vichinghi sono un falso storico.
0: Questo non lo sapevo, assolutamente no.
1: Adesso pensaci dal punto di vista logico, secondo te in guerra è necessario dare qualcosa a cui i nemici si possono facilmente appigliare per toglierti l'elmo e farti ragionevolmente molto male aprendoti il cranio?
0: Mi dai una serie di risposte, io devo dirti la B o la C, o posso soltanto
1: Sì,
0: risponderti
1: no.
0: sì, no?
2: La so.
0: Non mi ricordo più la domanda, no, no, nel senso non mi ricordo come l'hai posta, quindi non ti risponderò sì, no, però no, non ha senso, quindi no, no, non ha senso.
1: Visto?
2: La risposta era Tolkien.
1: Non c'erano gli elmi. Ah no, sì, c'erano. Vabbè, niente.
0: Beh, scusa, com'è che
1: Oh.
0: si chiamava il nano?
1: Gimli?
0: Lui c'aveva mica
1: Sì, ma non
0: l'elmo?
1: aveva le corna.
0: Però
1: Sarebbero state
2: vabbè.
1: un appiglio.
0: Me lo ricordavo io con le corna.
1: No, no. Quello è il Dovahkiin di Skyrim che ha l'elmo con le
0: No,
1: corna.
0: ma qua hai detto
1: Ecco.
0: delle parole che non so, quindi c'è nel
2: Ecco,
0: senso.
2: per chi si fosse sintonizzato adesso, si stesse domandando dove caspita sono finito. Siamo a teste di caos e stiamo dimostrando come funziona la DHD, l'oversharing e
0: Esatto.
2: l'impulsività nelle
0: Ne parliamo
2: conversazioni.
0: dopo. Allora, oggi la puntata odierna è una puntata non teorica, bensì molto pratica. Vi
2: Ah,
0: stiamo
2: il
0: dando.
2: laboratorio.
0: Esatto, oggi abbiamo fatto non una puntata della trasmissione, bensì il laboratorio della trasmissione
1: Esatto.
0: a frequenza obbligatoria.
2: O per dirla come la direbbero in una città del male nel nord
0: Workshop.
2: Italia, un experience.
0: Ah, un
2: La
0: experience.
2: testa di caos experience.
0: Comunque, vabbè, volevo farvi questa domanda e chiedervi se siete del team, condivido tutto e poi affronto le conseguenze, oppure se riuscite a fermarvi prima che la conversazione diventi il documentario della vostra vita.
2: Ho una domanda, venire fermato a forza conta come fermarsi?
0: Esatto. Sì, dipende chi è la forza che ti ferma, nel
2: Una forza
0: senso.
2: esterna, non dentro di me.
0: No, no, chiaramente, ovviamente, appunto, prima di iniziare a parlare di questa cosa, vi direi facciamoci un altro break.
1: Sì.
2: Sì, dai, li hai citati, Pink Floyd, che facciano, li mettiamo.
0: Ma dai, sì.
2: Ma dai, proprio con un pezzo on point che si intitola Brain Damage.

0: E rientriamo dalla pausa musicale, sempre su Radio Onda d'Urto con le vostre teste di caos. Oggi siamo impegnati a condividere più del dovuto.
1: L'abbiamo dimostrato ampiamente, direi, nello scorso segmento.
0: Invece di solito, sai, ci tratteniamo.
1: Beh sì, siamo sempre così morigerati e contenuti.
0: Giusto? Parsimoniosi.
1: Grazie. Oh, si vede che hai studiato.
2: Io sto sudando all'idea di non dire a tutti che ho scoperto come finalmente fare il punto basso con l'uncinetto.
0: Ma ecco, non abbiamo parlato di questa cosa, ma lo diremo molto velocemente. Anche voi avete tante volte questa sensazione di vi capita una cosa e non vedete l'ora di raccontarla agli altri.
2: Sì.
0: Cioè avete proprio super bisogno di
2: specialmente se è una cosa molto positiva, tipo sono arrivata a fare qualcosa che non pensavo di riuscire a fare, quindi è tipo odio la parola, però ho raggiunto un goal o un obiettivo che neanche mi ero prefissata in realtà, ma mi ci sono fissata. Allora sento il dovere, neanche il desiderio, ma il dovere di farlo sapere a tutti, perché evviva, ce l'ho fatta.
1: Per condividere la gioia del momento, sì, assolutamente,
2: sì.
1: Ma sempre, e ho un pool di persone destinate a specifici avvenimenti,
2: esatto.
1: Naturalmente.
0: Mia mamma, purtroppo, poverina, se le pippa tutte quante. Cioè, io mi rendo conto che chiamo mia madre, come ho già detto in passato, anche 5-6 volte al giorno, perché le devo dire subito cose che mi sono capitate, e a lei, poveraccia, ovviamente interessa fino a pagina 2, e anche lei è stata lei a insegnarmi a dire vea segne, perché poverina, giustamente.
2: No, io ho il contrario, è mia madre che non arriva mai al punto. Mi racconta cose di persone che io non conosco, partendo da cosa queste persone hanno mangiato per colazione. E
0: io sono
2: faccio.
0: Tua madre, praticamente.
1: Oh no!
0: Sembrava una scena di Star Wars in versione femminista, invece no, è solo teste di caos.
2: Però al di là del fatto che appunto abbiamo questo impellente bisogno, dovere, desiderio, perché si mischiano.
1: Dovere morale di farlo.
2: Per me è un dovere morale farlo sapere a tutti. Ci sono dei modi in cui si può, non dico smettere, perché è impossibile, è irragionevole, e non lo trovo neanche particolarmente giusto, perché non sono neanche l'idea del frenare.
0: No, però sarebbe fare masking.
2: Esatto, però quantomeno agevolare il non dire troppo.
1: Stare in società?
2: Sì, più che per quanto riguarda me, non dire troppo di se stessi.
0: Sì,
2: esempio,
0: cercare un po' di tutelarci,
2: sì,
0: direi. Cioè,
2: esatto.
0: Un po' quello, secondo me.
2: C'è qualche metodo? Tipo,
1: secondo me
2: ce li abbiamo.
1: Ci ha lasciato un post-it.
0: Ci ha lasciato un post-it con dei consigli segnati non scientifici, ma col cuore. Segnati proprio letteralmente col
1: cuore.
0: E
1: sul retro ho letto la ricetta della carbonara originale.
0: Sì.
1: Lui ce l'ha.
0: Unico metodo funzionante
1: 100%
0: per la...
1: funzionante.
0: Esatto. No, allora, secondo me, adesso scherzi a parte, sembra una cosa molto molto banale, però ogni tanto mentre si sta parlando con delle persone che non si conosce, magari tipo mentre si è a lavoro in contesti specifici, se stai per dire una cosa molto personale, ogni tanto davvero fare lo sforzo di dire davvero lo voglio dire. So che sembra davvero un consiglio stupido, ma se ti danno questo consiglio, ogni tanto ti torna in mente,
1: però,
0: e funziona. Cioè, a me è capitato di dire, ma veramente voglio dire alla mia coordinatrice che appena torno a casa mi fumo le canne? Gliel' ho già detto, sì, spoiler.
1: Mentre sto pensando, ma davvero glielo voglio dire, lo sa.
0: No, non sta fumando più.
2: E in questo momento l'hai detto anche a tutti quelli che ci ascoltano,
0: esatto, penso. Ma tutti lo
1: sanno. Ma adesso hai scoperto che l'unica vera droga è l'amicizia.
0: Esatto, evviva!
1: Però, allora, dicevi, potrebbe risultare quasi banale come consiglio, vero, però si sottovaluta un altro piccolissimo aspetto in una conversazione in società, nel sociale, magari con persone sul luogo di lavoro con cui si ha un rapporto più superficiale o che non dovrebbe arrivare nel dettaglio personale. Quindi già devo prestare attenzione al tono di voce, a dove guardo, ad ascoltare, a controllare la mimica facciale,
2: a
1: non parlare troppo,
2: volte.
1: Ad avere a volte la mimica facciale, a reagire quindi nel modo giusto, a leggere il contesto, cercare di capire, non dissociarmi, e in più devo anche pensare di fare una pausa. Quindi no, non è così banale effettivamente arrivarci.
0: No,
1: e penso sia uno sforzo
0: davvero
1: interessante. Sì, ne
0: funziona,
1: sono convinto.
0: Davvero, cioè a me è capitato appunto di fermarmi proprio e dire lo voglio dire sul serio adesso, in questo momento voglio che questa persona, perché si tratta anche un po' di fare una scansione, secondo me, della,
1: certo,
0: persona che abbiamo davanti. Cioè siamo molto bravi nel pattern recognition,
2: sì,
0: come dicevamo qualche puntata
1: come
0: fa,
1: provato a dire.
0: Come abbiamo provato a raccontarvi, ecco, anche questa cosa, cioè, se ci sono delle cose che proprio non ci pagano l'occhio su quella persona, magari raccontargli che nostro padre ci ha fatto piangere perché ci scriveva delle lettere orribili quando avevamo 16 anni, e questa cosa la diamo in pasto ad uno che sembra palesemente uno sciacallo, uno sciacallo.
2: Ma anche senza che sembri uno sciacallo, magari la persona più tranquilla del mondo, ma poverino, non è un macigno che gli compete.
0: No, certo, io parlavo del fatto di
2: sì, poi
0: a volte bisogna un attimino, cioè nel senso siamo bravi a leggere le cose, le situazioni comunque tendenzialmente, quindi cerchiamo di farlo.
2: Io purtroppo ho un metodo che non è farmi la domanda del sei sicura, ma l'ho sostituito con l'infodumping a caso.
1: Ah, quindi praticamente compensi la voglia, il desiderio di voler condividere fatti personali condividendo fatti generici.
2: Sì.
1: O comunque informazioni universali.
2: Sì, esatto.
0: Ci sta.
1: Allora, non credo che risolva, tra virgolette, la questione.
2: Non risolve assolutamente, ma evita,
1: però è una buona protezione.
2: Evita che ci vada di mezzo io.
0: Sì, da quel punto di vista assolutamente, se parliamo solo di tutela della propria sfera personale, della propria vulnerabilità, penso che sia,
2: cioè, per quanto riguarda,
0: un ottimo metodo.
2: Per quanto riguarda la mia sfera personale, non sempre mi riesce, ma come dicevi tu, Manuel, se devo pensare a leggere le persone, l'ambiente, non sbroccare la mimica facciale eccetera, alcune volte mi rendo conto che io non ho il cucchiaino rimanente di energia per farmi anche la domanda del serve. Quindi
0: certo.
2: Ho imparato ad andare letteralmente in autosave, girando la cosa e quindi buttando lì delle informazioni che io trovo estremamente interessanti, sì, perché mi piace la storia.
1: Apri la valvola dal cervello,
2: esatto,
1: e tiri giù tutto.
2: Non tutto.
1: No, cioè sì, nel senso,
2: in realtà,
1: quel compartimento.
2: Perché, che poi faremo anche quella magari tipo sull'infodumping, che è diverso dall'oversharing. Attenzione, l'oversharing è tipo condividere troppo di se stessi. L'infodumping è appunto tirare giù i filtri e tutto quello che hai studiato letteralmente dalla prima,
0: esatto,
2: elementare,
0: sì,
2: lo butti fuori. Però mi capita di farlo. Riesco a collegarmi a quello che la persona sta dicendo e magari ti do un simpatico aneddoto della corte del Re Sole, non lo so. ma mi serve per evitare di dirti che io a 4 anni masticavo la plastica per lo stress, che caspita ne so.
1: Ma questa è la corte d'assise.
2: Esatto. quindi sì, non è un metodo che funziona sempre, perché risulta ridondante dall'altra parte, però mi salva, ecco, spesso e volentieri mi salva.
1: Ha senso, ha sicuramente,
0: sì,
1: senso.
0: Sì, decisamente make sense.
1: Potrebbe non essere un metodo risolutivo, con molte
2: no,
1: virgolette, ma poi è un'ottima strategia difensiva quando a un certo punto anche l'energia ci abbandona, non è che dobbiamo neanche massacrarci per forza a dover performare, come abbiamo già detto più volte, e così siamo fatti.
2: In realtà io ho un altro metodo.
1: Pronti?
2: Se sono in un contesto sociale in cui si sta chiacchierando, per evitare di entrare tipo correndo nella conversazione magari di altre due persone che magari stanno parlando anche tra amici, quindi se sei tra amici ci sono delle situazioni personali, io entro correndo e ti do un trauma, cioè ti regalo uno dei miei traumi infantili, e non è, anche se stiamo parlando di cose personali, non è il caso. Cerco che è lo stesso metodo che mi serve per recuperare l'energia nei contesti sociali, invece che isolarmi completamente scrollando il telefono perché mi dà molto fastidio, riesco a seguire le conversazioni e evitare di entrarci correndo con dei fatti troppo personali se sto oggettivamente facendo la maglia, se mi sto,
0: certo,
2: distraendo in qualche modo.
1: Quindi è una forma di steaming che serve.
2: Sì, esatto.
0: Sì.
2: Perché mi aiuta a essere concentrata su qualcos'altro, seguire la conversazione, ma non avere l'urgenza di condividere troppo.
0: Sì, ci sta. Hai detto una cosa che mi ha aperto un cassetto, diciamo. Mi è capitato proprio qualche sera fa di partecipare ad una cena con persone che non mi piacevano. Ero ad un compleanno di un familiare molto stretto, quindi non potevo proprio esimermi dalla situazione, anche perché era un compleanno importante, era un 50esimo, insomma, tutti
1: quelle occasioni
0: dove non ti puoi proprio tirar fuori, non esiste, e io mi sono un po' dissociata, cioè nel senso, non è obbligatorio a volte se le persone intorno a voi non vi danno una vibe positiva e non vi va di condividere informazioni, non siete obbligati a fare neanche conversazioni su convenevoli, no. Potete anche semplicemente starvene zitti, e io così ho fatto l'altra sera, non avevo voglia, ho fatto proprio ciao, buonasera, poi vabbè la conversazione tra l'altro non era neanche in italiano, era in inglese perché c'erano tante persone straniere eccetera eccetera eccetera, io parlo molto bene l'inglese però mi sono un po' nascosta dietro, scusate sono in imbarazzo a parlare in inglese, vaffan bagno, me la sono tolta dalle scatole, non avevo voglia di dire niente su di me perché quella gente non doveva sapere niente su di me, quindi fine. Potete dissociarvi, legale.
1: Dissociatevi, la legge lo permette e lo impone, anzi.
0: Esatto.
1: Dovreste provare tutte e tutti a dissociarvi una volta nella vita.
0: Un'altra cosa molto importante, e direi che questo è l'ultimo consiglio che vi diamo, cercate di avere una persona di cui vi fidate ciecamente, alla quale potete dire veramente tutto nel modo in cui vi va di dirglielo.
2: Esatto, assicuratevi che abbia una lunga resistenza.
0: Esatto.
1: Idratatela,
2: fate dei regalini ogni tanto, anche dei biscotti funzionano insieme all'idratazione.
0: Cercate di avere sempre la bombola dell'ossigeno a fianco.
2: Esatto, e se è una persona di cui vi fidate particolarmente, dopo che avete finito, vi prego, vi scongiuro, chiedetegli come stai. Perché alcune volte sì, ce lo dimentichiamo.
1: Sì, purtroppo il come stai, io l'ho messo, ho imparato a metterlo proprio come frase di saluto, ma perché so che socialmente si utilizza, e però 8 su 10 non ascolto la risposta.
0: E invece come Diomira lo metto alla fine perché so che mi sono svuotata.
2: Sì, anche okay?
0: E tendenzialmente dovrei non interrompere più. Funziona, di solito sì, funziona.
1: La tenterò.
2: Anche nel messaggio, anche nella situazione scritta, se io sto sblaterando, perché riesco a blaterare anche in scrivendo, dopo un po' arriva il "e tu come stai?", perché allora sono pronta a ricevere la risposta e a leggerla veramente.
0: Sì, è perché davvero a quel punto mi interessa davvero.
2: Esatto.
0: Cioè, sono arrivata ad un punto in cui, ok, la diga si è svuotata sono serena. Direi che a proposito di dighe, per oggi ci siamo svuotati abbastanza, forse anche troppo, ma
2: non vi ho detto
0: stato
2: abbastanza di leggere Tolkien? Leggetelo.
0: Esatto. Però l'abbiamo detto, l'abbiamo nominato tante volte, quindi chissà se abbiamo mandato questo messaggio, quindi, subliminale ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
1: Conta come una puntata su Tolkien questa,
0: approvato. Conta assolutamente. Se anche voi vi ritrovate ogni tanto a pensare "questa me la potevo tenere", tranquilli, siete in buona compagnia. E anche voi, come noi, a differenza del nostro amico ciuffato biondo di inizio puntata, provateci, noi ci proviamo, provateci anche voi. Se vi fa piacere fare oversharing con noi, scriveteci su Instagram a @testedicaos oppure via mail a testedicaos@gmail.com.
1: Eccola.
0: Hai visto? Manuel pensava che non me la sarei ricordata, invece sì.
1: Ma prima di congedarci ricordiamo a tutte e a tutti che è periodo di dichiarazione dei redditi, siamo onesti e onesti cittadini e paghiamo le tasse, e possiamo fare del bene anche a Radio Onda d'Urto con il nostro 5 per 1000, il vostro più che il nostro, principalmente il vostro 5 per 1000.
0: Io l'ho già fatto, molto poco lo lascerò, però è sempre qualcosa.
1: Io a breve lo farò, potete destinarlo a Radio Onda d'Urto utilizzando il codice 02084620174. A voi non costa nulla, alla radio permette di sopravvivere e portarvi contenuti di grandissima qualità, non come Teste di Caos.
2: Esatto.
1: Decisamente dell'altro.
0: Io sono Galatea, qui con me Emanuele e Diomira.
1: Ciao.
2: Mi raccomando, leggete, ma lo sapevate che nel 1615
0: ci sentiamo tra due settimane sempre sulle frequenze del Gatto Nero, alla prossima, e non filtrate!
1: Andate liberi, ciao belle persone!
3: Give me five! All right!
4: Dacci il 5, scrivi 0208 46 20174 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Give me five! All right!
5: Radio Onda d'Urto, sono le 16:03 minuti, con qualche minuto di ritardo in onda ora il giornale radio in breve di questo lunedì 25 di maggio. I due attivisti italiani del convoglio di terra della Global Sumud Flottiglia in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini, prevedendo per loro una prossima espulsione. Il convoglio terrestre della flottiglia stava infatti provando ad aprire un varco umanitario attraverso la Cirenaica in Libia in direzione Striscia di Gaza, ma è stato bloccato dai miliziani di Haftar. 10 gli attivisti e attiviste, tra cui due italiani, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, che sono stati rapiti non distanti da Sirte mentre cercavano di consentire l'avanzamento del convoglio carico di aiuti umanitari e sanitari. Gli attivisti sarebbero in attesa di un processo davanti al tribunale di Bengasi. I legali non escludono che possano essere espulsi già oggi. E ancora, parlando di Medio Oriente, andiamo in Iran con gli Stati Uniti che trattano, ma ci potrebbero volere dei giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump, mentre per Teheran avverte: se continua l'ostruzionismo statunitense su alcune clausole, come lo sblocco dei beni congelati, l'accordo potrebbe saltare. Ci sono comunque stati progressi, dice. Il Pakistan potrebbe ospitare delegazioni di Washington e Teheran per il round decisivo, ma solo la prossima settimana, venerdì 5 di giugno. Intanto il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf e il ministro degli esteri Araghchi si trovano in questo momento a Doha per incontrare il premier del Qatar e discutere della possibile intesa. I colloqui si sono concentrati sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sull'uranio arricchito e sui beni iraniani congelati. Veniamo ora alle notizie in breve con l'Italia. Non è stato colpito da una bottiglia, è stato un lacrimogeno della polizia. Sono le parole del padre di Marco Leonardo Bassoccu, il tifoso juventino di 36 anni, ferito gravemente durante gli scontri scoppiati prima del derby di Torino. Sono rimasto indignato sentendo la versione in cui viene raccontato e sostenuto che mio figlio è stato colpito da una bottiglia, ha sottolineato il padre di Bassoccu. Una bottiglia ti fa un taglio e ti mettono qualche punto di sutura, non una cosa così devastante, ha aggiunto. Intanto il 36enne resta ricoverato in prognosi riservata, intubato in osservazione nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Molinette di Torino. Mentre per gli scontri avvenuti ieri nel capoluogo piemontese sono 8 i tifosi juventini arrestati per resistenza, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante le manifestazioni sportive. 11 invece i DASPO. Si sono chiuse alle 15 di oggi le urne del voto per 744 comuni italiani. Al via lo spoglio in questi minuti. Complessivamente le elezioni di questa domenica e lunedì riguardano l'11% di tutti i comuni italiani, potenzialmente 6.200.000 elettori ed elettrici. La gran parte sono comuni con meno di 15.000 abitanti, compresa Brescia, dove i comuni interessati sono 10. Ma tra quelli al voto ci sono anche 19 capoluoghi di provincia e un capoluogo di regione, cioè Venezia. A scrutinio appena iniziato, gli exit poll di Opinion per la RAI danno i candidati di centrodestra Venezia Reggio Calabria in sorpasso. In quest'ultima il distacco è bulgaro a Reggio Calabria, con il candidato sindaco di centrodestra Francesco Cannizzaro in netto vantaggio al 64-68% contro il 21-25% attribuito al candidato di centrosinistra Domenico Battaglia. A Venezia avanti Venturini, destra avanti anche ad Arezzo. Centrosinistra in testa invece a Salerno con l'ex governatore della Campania De Luca tra il 50 e il 60% secondo le preferenze degli exit poll. A Prato avanti il centrosinistra di Biffoni e a Chieti avanti Legnini sempre per il centrosinistra. A Messina guida la corsa del centrista Basile su Scurria del centrodestra. Crollo invece per l'affluenza. A metà sezioni arrivate era in media al 61%. Sciopero anche oggi, soprattutto oggi a Susegana e negli altri stabilimenti Electrolux. Presidio continuo e picchetto di protesta mentre a Roma è in corso al Ministero delle Imprese fra l'azienda e le istituzioni lavoratori il colloquio. Sempre a Roma una ventina di persone in delegazione da Treviso, proprio di operai e operaie, a centinaia invece sotto al Ministero. 16:08 minuti, è tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con una nuova edizione in breve alle ore 17:20 di questo pomeriggio. La linea invece, tra qualche spot rigorosamente non commerciale, a Baraonda d'Urto, condotta oggi da Simone Elgast Cavagnini. Un buon ascolto.

0: pubblicità?
1: No, grazie.
0: Influencer?
1: Nemmeno.
0: Filtri?
1: Sì, ma solo per il caffè.
0: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208 46 20 174 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto.

Un saluto a tutte e a tutti da Simone, eccoci a una nuova puntata di Baraonda d'Urto. Oggi è lunedì 25 di maggio.

Iniziamo come sempre il lunedì salutando l'album che ci ha accompagnato la scorsa settimana, il bellissimo L'ornamento delle cose secondarie, nuovo lavoro per Max Gazzè, veramente spettacolare a mio avviso questo album. Lo salutiamo andando ad ascoltare Intermezzo Bianco.

0: Intermezzo bianco, quindi, era Max Gazzè dal suo ultimo album L'ornamento delle cose secondarie, che andiamo a salutare. Era l'album della scorsa settimana, più avanti scopriremo quale sarà l'album che ci accompagnerà in questa di settimana. Prima però passiamo la linea, come ogni lunedì, a Giulio Berghella dell'Altoparlante per una nuova puntata di Suoni all'Alba.
1: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
2: Ben ritrovati amici su Suoni all'Alba, io sono Giulio Berghella e anche oggi vi accompagnerò nel nostro viaggio settimanale tra nuove uscite discografiche, storie, emozioni e interviste dalla voce diretta degli artisti. Come sempre qui a Suoni all'Alba, la musica diventa un modo per raccontare il presente. Ogni canzone porta con sé un'esperienza, una visione, un frammento di vita che merita di essere ascoltato e condiviso. Anche oggi attraverseremo sonorità diverse, ricerca sonora e nuove produzioni che arrivano dalla scena indipendente e contemporanea. E allora mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.
3: Aspettarti, oppure in fila per iscrivermi alle lunghe liste di autocommiserazione. Mi troverai semicongelato davanti ad uno specchio incapace di decidere se un uomo di successo ha queste guance un po' incavate. Mi troverai davanti a un foglio bianco a scrivere canzoni uniche d'amore per un quarto, ma per tre quarti non sapere esattamente di che cosa parlo. Io sarò felice di sapere che ti vanti della mia tristezza con tutte le tue amiche davanti ad un bicchiere pieno per tre quarti, ma a me basta un quarto vuoto per deprimermi e costringermi a berlo fino in fondo, cercando di salvarmi. Sarò molto contento nel vederti, tu sarai contenta di sapere che non c'è più nessun pericolo imminente per cui correre ai ripari. Così mi perderò dentro i tuoi occhi che non hanno mai cercato di cambiarmi. Mi troverai a parlare fuori luogo, insensibile alla differenza che non trovo tra l'inutile dentro un contesto e l'inutile così da solo. Mi troverai molto più sereno, seguendo tracce di cenere in nottate lunghe, d'albe limpide a nasconderci da quei giorni con davanti un meno. È orrendo ed invasivo al non vederti, un'offesa intima e letale, non sapere dove sei o non poterti anche solo immaginare. La parte scura della luna è spaventosamente fredda, ma lì con te ci andrei ad abitare. Mi troverai, ne son sicuro, intento a spacchettare razioni K per quei sopravvissuti a questi anni bisestili. Chissà che non sia la volta buona, dicevamo anche la volta scorsa, anche stavolta dopo aver licenziato in tronco che sbagliava i preventivi. Per pochi mesi ad essere precisi mi troverai in mezzo ad un pugno di parole che molti tendono a sbagliare, così come i congiuntivi. Perché a quelli convinti da sempre fino in fondo, come sai, preferisco gli

saranno loro, quegli incubi e tormenti di pensiero, tipo non va bene ciò che pensi, perché non pensi come loro. Non sarà mai buio per sempre, e la notte passa come passa il male a un dente, e sperare rassomiglia a un verbo tipo ballare malamente. Mi troverai sopravvissuto ad ogni istante, incollato dalla gravità a qualcosa che in cambio non mi ha mai dato niente, tranne che trovarti senza perderti mai più in mezzo alla corrente.

0: Bene amici, apriamo questa nuova puntata di Suoni all'Alba con un artista che arriva da un percorso ricco di esperienze, teatro, televisione, cinema, musica. Il nostro primo ospite è Andrea Gherpelli, attore conosciuto dal grande pubblico, vi faccio un nome, il dottor Mosca della serie Rai Cuore, e oggi debutta ufficialmente con nel mondo discografico con il singolo Mi Troverai che abbiamo appena ascoltato. Una canzone molto intima, luminosa, che parla di presenza, accoglienza, vulnerabilità, trasformando la fragilità in una forma di autenticità. Un brano che nasce dal bisogno di rallentare e tornare a una dimensione più poetica, più umana del racconto, tornare un po' forse alla penna. Ma lo chiediamo direttamente a lui, perché Andrea Gherpelli è qui con noi a Suoni all'Alba. Grazie Andrea di essere qui con noi.
1: Grazie a te dell'invito e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie. Andrea, Mi Troverai, questo è il bellissimo brano molto particolare che abbiamo appena ascoltato, è il tuo debutto discografico ufficiale, come abbiamo detto, teatro, televisione, cinema e adesso la musica, che comunque insomma la musica non è solo adesso, perché tu parti proprio con la musica. Come mai hai deciso proprio adesso di affrontare anche questo discorso di discografico e porre forse anche al centro del tuo percorso artistico quella che è la musica?
1: Ma guarda, intanto perché sono anni, decenni che interpreto personaggi scritti da altri ed è un tipo di arte che adoro e che mi lascia però diciamo poi nudo come persona, perché non riesco più diciamo a ritrovarmi in nessuno dei ruoli naturalmente che ho interpretato. Invece in questo modo ecco che riesco a rivestirmi di me stesso e a portare quella che è la mia vera cifra artistica, no? Perché poi sai, nella narrazione cinematografica ti naturalmente vesti i panni, certo, e ci metti sicuramente del tuo, questo è una cosa molto importante, ma diciamo che al netto poi del film tu resti un'entità completamente separata. In questo caso invece ecco che e non vesto panni, ma sono proprio me stesso in carne ed ossa e porto diciamo quella che è la mia sensibilità, il mio modo anche diciamo di intendere la relazione, di intendere l'arte, anche la scrittura, il modo di porsi, anche soprattutto riavvicinarmi un po' alla poesia, di cui sento molto la mancanza anche nel mondo intorno durante le giornate che passiamo così frenetiche.
0: Quanto è vero. Nel brano parli di un amore che accoglie, no? Senza però voler cambiare l'altro. Quanto è importante secondo te oggi sentirsi riconosciuti per ciò che si è davvero? Facendola breve, l'autenticità, quanto è importante?
1: Beh, credo che lo sia molto più di quello che uno può immaginare crescendo, poi no, le prime relazioni che uno mette in piedi sono anche delle prove che fa verso se stesso, verso gli altri, per cercare di capire poi che cosa significa stare in relazione con un'altra persona in maniera reale, affettiva e amorosa e non soltanto amicale. E questo poi ti fa comprendere piano piano che la presenza e il fatto di esserci e di sapere che chi mi ama mi può trovare forse il perno centrale intorno a cui tutto quanto si muove, il fatto di non volere cambiare la persona con cui sei in relazione è un gesto d'amore che io ho ricevuto e continuo a dare, perché mi sono accorto che è una delle cose veramente più importanti di tutte, e soprattutto il fatto di non perdersi in mezzo alla corrente, come dice il finale del brano, perché poi la realtà dei fatti è che la vita è davvero una corrente di eventi, una corrente di incontri, e il fatto di non perdersi mai lì in mezzo, ecco, mi sembrava molto importante segnalarlo.
0: Ecco, dal punto di vista del sound, insomma, ci sono molte cose, c'è un arrangiamento importante. Ecco, volevo chiederti, è stato difficile mettere insieme quello che volevi raccontare con quella che poi è stato l'arrangiamento e la musica, il sound della canzone?
1: Posso dire di no, perché il lavoro che ha fatto Fabio Ferraboschi poi è un lavoro nel quale mi ritrovo molto, e le sonorità, anche questo sax che sì, trovo bellissimo, perché proprio rappresenta questo flusso della vita, questa continuità di eventi e anche questa gioia proprio nel viverli. mi ci sono ritrovato completamente, perciò no, è stato molto semplice anche incastrarsi in questo tipo di lavoro, che chi conosce la musica sa che può non essere così, ecco, nel nostro caso lo è stato molto.
0: Sì, infatti questo sax proprio nel finale sembra in qualche modo aprire proprio uno spazio di respiro, di leggerezza, no? In qualche modo.
1: È una sensazione che alla fine del brano credo che sia molto giusta, perché comunque dopo aver ascoltato, no? E spero anche compreso alcuni di questi pensieri che sono stati inseriti nel testo, poi certo. Uno ha questo tempo di decantamento dove ognuno può giustamente ricominciare ad immaginare nella sua vita,
0: certo,
1: come procedere, come continuare a muoversi, insomma, soprattutto anche che musica ascoltare, perché insomma uno degli intenti che c'è in questo progetto è quello di cercare veramente con tutto noi stessi di fare buona musica,
0: certo.
1: Questa è una cosa importante,
0: sì,
1: speriamo di esserci riusciti.
0: Beh, siamo in un mondo discografico, un mondo musicale che è letteralmente cambiato, no? Cioè, si percepisce un po' di quella musica usa e getta, quindi il ritorno all'ascolto anche più di una volta, come dicevi tu, farlo con calma, con tranquillità, il ritorno alla scrittura, alla penna, alle sensazioni, credo che sia più che importante, sia necessario in questo momento.
1: Condivido, sono estremamente d'accordo, è assolutamente necessario, forse gioca a nostro favore il fatto che viviamo in campagna, ci siamo cresciuti, siamo a contatto con la natura continuamente, e questo probabilmente ci dà anche un ritmo, mm-hmm. È una visione leggermente, diciamo, più ampia rispetto magari a chi appunto ha avuto, diciamo, una crescita in città, in spazi diversi, sempre stretti. Noi abbiamo un'apertura diversa, credo che un pochino anche all'interno della scrittura e dei pezzi che poi verranno nell'album si sente, insomma, che in qualche modo è un agro progetto, è un agro music, non so se si può dire, se esiste questo genere.
0: Guarda, io credo che si possa dire qualsiasi cosa, quindi
1: non okay, c'è assolutamente, allora vai.
0: Anzi, credo che sia penalizzante chiudersi in un genere dentro un recinto e dire no, io faccio questo e basta.
1: Assolutamente.
0: La musica è tutt'altra cosa. Nel testo si percepisce anche la vulnerabilità maschile, no? Che è un tema delicato. È stato importante raccontare tutto senza filtri.
1: Certo, la vulnerabilità non può averli. Se decidi di raccontarla, i filtri non ci possono essere, altrimenti non è una reale vulnerabilità, ma è soltanto un modo di raccontarla. E anche qua ci sono, diciamo, possibilità di narrazione diverse. In questo brano e in tutti quelli che verranno, invece, c'è una trasparenza proprio di intenti,
0: certo.
1: E quindi voglio che arrivi proprio questo, ma anche proprio per cercare di ritoccare un po' gli animi anche maschili, mm-hmm. proprio che ascolteranno questi pezzi, perché proprio il fatto di esserci anche quando una persona non è più tua, ecco, questo è una cosa molto importante, perché nessuno è nostro, forse,
0: certo.
1: Forse noi stessi possiamo appartenerci.
0: Assolutamente, sì.
1: Ma sarebbe già un grande obiettivo essere padroni di noi stessi, ecco, essere padroni di qualcun altro è una cosa che è da togliere proprio dalla visibilità,
0: certo.
1: Dalle possibilità umane, soprattutto maschili, e quindi mi auguro che all'interno di questo progetto anche questo tema venga fuori, non in maniera palese, perché non è nel mio stile, ma ecco, in maniera, diciamo, molto delicata e poetica. Uno degli auguri che mi do proprio come artista è anche questo, insomma, che arrivi questa sensibilità.
0: Mm-hmm. Ecco, prima parlavi della campagna, però ecco, prima della notorietà televisiva hai attraversato anche altre esperienze molto diverse: il teatro universitario, la musica hardcore, il mimo danza, teatro canzoni. In ogni caso, tutte queste discipline ti hanno dato una contaminazione, hanno costruito in qualche modo l'artista che sei oggi.
1: Senza dubbio, è così, come dici. Sono tutte esperienze probabilmente anche diverse, lontane l'una dall'altra, nella realtà dei fatti sono tutte fasi della mia crescita che mi hanno consentito di mettermi alla prova con i miei strumenti artistici, con la mia persona e col pubblico anche sicuramente, mm-hmm. per poi arrivare ad avere diciamo, la presenza che oggi mi piace portare e anche la modalità con la quale mi relaziono con l'arte, con la scrittura, con l'esibizione, col pubblico. Ecco, questo sì, diciamo che tanta gavetta sicuramente, che non fa veramente male, anzi, ed è quella che poi mi lascia molto centrato e sereno quando incontro il pubblico, che è probabilmente il momento più importante, insomma.
0: Certo. Ecco, il pubblico ti riconosce adesso come dottor Mosca, che effetto ti fa quando ti riconoscono in questo personaggio e quanto cambia poi il rapporto con le emozioni quando passi dalla recitazione alla musica?
1: Allora, mi fa un effetto positivo, mi fa naturalmente piacere che le persone mi riconoscano e abbiano desiderio di salutarmi, di entrare in relazione con me, anche se appunto non ci si conosce personalmente, ma mi avvicinano continuamente. Anche di recente, insomma, al Salone del Libro dove sono stato a Torino, molte persone mi hanno avvicinato. La cosa, diciamo, più piacevole è quella di non essere direttamente riconoscibile, ma che hanno faticato a riconoscermi, e questo a me fa piacere, perché come artista, come, diciamo, come attore, ecco, mi fa capire che sono riuscito comunque a mettere in piedi qualcosa che è apparentemente lontano da me, e quindi questa è una cosa che mi fa piacere, diciamo, e mi conferma, diciamo, anche l'approccio attoriale che mi sono sempre impegnato a dare in tutti i ruoli che ho interpretato. E poi oggi, che hanno l'opportunità di ascoltare intanto questo brano e poi gli altri quando arriveranno, anche le persone hanno una completezza, diciamo, narrativa della mia persona molto più ampia, e quindi naturalmente aumenta la conoscenza interpersonale, anche se non ci si è mai incontrati. Però quando ci si incontra, nel momento in cui ci si incontra, il pubblico, devo dire, mi avvicina con grande affetto, proprio perché conosce anche la persona.
0: Certo.
1: Non soltanto, diciamo, come posso dire, la celebrità, ecco, che è una cosa che non ho mai gradito, e non sono mai stato nemmeno un follower davvero di nessuno. Però ho sempre cercato, ecco, di trovare buoni maestri, ecco, negli artisti che passavano negli anni in cui sono cresciuto, e ce ne sono stati diversi.
0: Il disco quando arriverà, insomma, è in fase di lavorazione oppure già terminato?
1: Il disco arriverà presumibilmente dopo l'estate. In questo momento è in fase di lavorazione, diciamo, i pezzi sono chiusi, lo stiamo concludendo, però ecco, ora si tratta, diciamo, soltanto di mettere in fila quello che serve per far uscire veramente un disco, che è una cosa per me nuova, e perciò insieme allo staff con cui lavoro, con cui sto mettendo in piedi questo primo passo all'interno della musica, ecco, stiamo, diciamo, costruendo quelli che saranno i tempi e anche il disco, perché vorrei far uscire anche il disco fisico, naturalmente.
0: Certo.
1: Che trovo molto importante, all'interno dei quali, oltre ai testi, ci saranno anche altri contenuti, e quindi ecco, sono al lavoro anche su questo, per poter arrivare dopo l'estate ad avere il materiale pronto per uscire per davvero.
0: Ecco, quando ho letto la comunicazione, ho visto la registrazione al Busker con Fabio Ferraboschi.
1: Sì.
0: Insomma, io conosco veramente molto bene Fabio Ferraboschi, ho lavorato anche al Busker per altri progetti, quindi è stata veramente una piacevolissima sorpresa, conoscendo anche le qualità di Fabio, insomma.
1: Assolutamente, non sapevo questa cosa.
0: Infatti non
1: la
0: sapevo,
1: scopro.
0: L'ho letta proprio nella comunicazione stamattina, ho detto: ah, che bello.
1: Lo scopro adesso in diretta, è una cosa che mi fa veramente piacere, e anche veramente è un luogo, come sai.
0: Sì. Abbiamo passato 10 giorni lì per una registrazione, insomma, veramente un bel posto, ma con lui, insomma, abbiamo fatto anche altre cose.
1: Sì, Fabio è un grande artista, è un uomo, come si dice, molto radicato col territorio, è un artista molto capace, col quale è molto bello collaborare, davvero, davvero molto bello. C'è una sensibilità, è una bella affinità che si è creata, che poi ha dato vita, diciamo, al disco, che spero ti piacerà a questo punto, visto che sei stato parte anche tu dello sviluppo dello studio.
0: Sì, sicuramente vorrò ascoltarlo con attenzione. Bene, io ti ringrazio di, di, di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba, è stato veramente un piacere.
1: Vi ringrazio io, te e tutti gli ascoltatori che ci hanno seguiti e che spero di incontrare presto, anche perché poi la musica a me piace anche per questo, perché diventa sì, molto fisica.
0: Assolutamente sì, il live, il contatto con le persone, ecco, è diverso secondo te fare un live, cantare verso le persone o recitare sul teatro, o più o meno è la stessa cosa?
1: Sicuramente è diverso. Quello che piace a me è portare il contenuto artistico, che poi sia all'interno di un film sia in un brano canzone, mi piace portarlo alle persone ed è la cosa che forse mi richiama di più, di cui ho bisogno anche io proprio, di creare questa connessione, perciò non è molto diverso, devo dire. Cambia il fatto che quando porti qualcosa che ti appartiene in maniera totale rispetto a quello che può essere un ruolo che racconti scritto da qualcun altro, vestito da qualcun altro, girato e montato da qualcun altro, sai, poi il progetto piano piano ti viene tolto di dosso, invece in questo caso l'identità è importante e si ritorna anche lì proprio. È anche, sai, no, la presenza dell'artista sul palco, certo, è live, è direttamente a contatto. Il teatro un pochino lo dà, ma naturalmente il teatro è molto più filtrato rispetto alla musica, ecco. Forse anche per questo non avevo bisogno di tornare proprio all'essenzialità della relazione anche col pubblico e anche con la mossa artistica, col movimento artistico che per me rimane un'azione quotidiana.
0: Ecco, fra tutte queste discipline ci potrebbe essere un domani posto anche per la scrittura.
1: Ti ha detto qualcosa?
0: No.
1: Hai qualche informatore particolare?
0: Assolutamente no, ma è una sensazione nel sentirti parlare. Ho detto, fra tutte queste discipline, la musica, il teatro, la televisione, perché non c'è neanche, magari c'è anche lo spazio per la scrittura?
1: Ci sono diverse bozze, ma questo non era previsto, non posso dichiarare nulla, no. Ma ci sono diverse bozze.
0: Bene. Magari ci si risente anche per qualche altra cosa, perché no?
1: Sarà un piacere veramente, veramente ti ringrazio.
0: Grazie,
1: ti
0: ringrazio Andrea, molto. Buona serata.
1: Grazie a te.
0: Ciao,
1: ciao, alla prossima. A presto. Ciao.

Bentornati alla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Questa settimana tutto cambia sul podio, è una vera rivoluzione nelle prime posizioni. Una top 10 fortissima e la top 20 si allarga ancora di più tra grandi ritorni e nuove sorprese. Una classifica che attraversa tutta la nuova musica italiana, tra indie, urban, cantautorato e contaminazioni sempre più forti. Dalla numero 20 fino alla vetta. Questa è la nuova classifica Indie Music Like. E partiamo dalla 20ª posizione che vede stabile Piotta con E così te ne vai. Numero 19 per Capo Plaza o solo 64 sbarre. E alla numero 18 in salita Marrakesh con Madame, volevo capire.

0: ragazzi alle farsi.
1: Posizione numero 17 per Coez, ci vuole una laurea. E alla numero 16 in salita Di Martino, Fluire dagli argini. Numero 15 per i Subsonica, Grida. E alla numero 14 Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento. Numero 13 per Liberato e Mahmood, Into Street. E al gradino numero 12 Daniele Silvestri, Sana e Robusta Costituzione. Numero 11 in salita L'Amante, Una Magia Più Forte Della Morte. Ed eccola la top 10. Numero 10 Willy Peyote, Kodak.

Posizione numero 9 in salita Frank High Energy MC con la featuring di Giovanotti, pedala e batteria. In salita anche fra quintale, numero 8 Aranciata. Stabile alla numero 7 Dito nella piaga, Prima o poi. E stabile anche Cosmo alla numero 6 con Ogni giorno, ogni notte. Rancore occupa la posizione numero 5 con Basta. E nell'anticamera del podio in discesa troviamo Madame con Rosso come il fango. Ed eccolo il podio di questa settimana. Numero 3, Tony Pitoni, Tommy Cash, L'amore.

Medaglia d'argento e posizione d'onore in salita per Fulminacci, maledetto me. E in testa questa settimana alla Indie Music Like, Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri, per le vie della città.

si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Una chart sempre in movimento tra nuove entrate, grandi ritorni e brani che settimana dopo settimana conquistano pubblico, radio e playlist. Dal podio rivoluzionato alle nuove collaborazioni che stanno accendendo la scena, la musica indipendente continua ad evolversi e noi continueremo a seguirla insieme. Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento torna la prossima settimana con una nuova classifica, nuove salite e naturalmente nuova musica da vivere insieme. Da Indie Music Like è tutto. Un saluto a tutti voi e buon ascolto.

0: nostro viaggio ci porta dentro una città che corre veloce, ma allo stesso tempo lascia spazio a fragilità e sentimenti profondi. Abbiamo appena ascoltato il singolo Innamorarsi a Milano di Joel Luego, un brano sospeso tra pop contemporaneo, influenze new soul e sensibilità urbana. Una canzone che racconta l'innamorarsi come un gesto fragile ma necessario, quasi un atto di resistenza emotiva dentro una città dove tutto sembra andare troppo in fretta. Joel Luego, ciao, benvenuto.
1: Ciao, grazie tante.
0: Grazie a te. Innamorarsi a Milano. Ecco, c'è questo racconto di una città molto emotiva, forse a tratti anche molto cinematografica, da dove nasce questa necessità di questo racconto in musica?
1: Ma io credo che più di necessità sia un cercare di raccontare un amore all'interno di una città così frenetica.
0: Ecco.
1: Di vivere proprio nella realtà di tutti i giorni, quotidiana, in una città che ti offre veramente tanto, ma in questo offrirsi tanto anche cercare di aprirsi a quello che poi è un aspetto più d'amore.
0: Ecco.
1: È individuale e personale, quindi assolutamente sì.
0: Ecco, nel pezzo c'è l'innamoramento, no? E l'innamoramento viene descritto quasi come un atto di coraggio. C'è la sensazione che oggi è un po' difficile lasciarsi andare ai sentimenti?
1: Ma io credo che tutto dipenda da quello che sono le intenzioni personali e quello che veramente vuoi trasmettere in generale. Quindi sì, è vero, parlo di un innamoramento come se fosse un atto di coraggio, ma credo che si parli proprio di questo, da un punto di vista di coraggio, di lasciarsi andare, di farsi scoprire, comunque alla fine un po' quello è il tema.
0: Ecco, però l'amore, questo amore di cui si parla non è un amore perfetto, no? C'è qualcosa di vulnerabile, quasi di incompleto. Era importante per te raccontare questa dimensione, che forse è la dimensione più reale, no?
1: Tu parli da un punto di vista di incompletezza?
0: Sì, assolutamente.
1: Io credo che l'amore che descrive in questa canzone è un amore che parla innanzitutto di un amore verso me stessa e un altro amore verso quello che sicuramente è un po' l'incontro tra due persone.
0: Mm-hmm.
1: E poi l'incontro sicuramente tra me e la città, che è Milano, quindi è un po' una canzone che racchiude un amore un po' universale in realtà, quindi
0: certo.
1: Sì.
0: Musicalmente il pezzo unisce sicuramente del pop contemporaneo, però ci sono queste atmosfere, queste venature new soul, no?
1: Sì.
0: Come avete lavorato alla produzione, che credo sia insieme a Cooper, no? È stato difficile mettere insieme la parte musicale, oppure insomma la canzone quasi vi è venuta a cercare?
1: Ma in realtà io con i vari produttori con la quale lavoriamo insieme, io ho sempre un'idea molto chiara di ciò che voglio portare, oppure perlomeno cerco di essere sempre molto chiara, ma per lo più perché per me fare musica significa, è un po' come un diario di bordo, ogni canzone rappresenta una vera identità, un vero percorso, un vero momento della mia vita, che parte poi da una parte estetica, poi una parte di cantautorato e tutto. Non è stato semplice mettere insieme questa canzone, ma perché è una canzone piena di significato,
0: mm-hmm.
1: anche attraverso delle sonorità che volevo richiamare verso una sonorità un po' più vintage.
0: Sì.
1: È una ballad, è un pop ballad che comunque richiama un po', sicuramente ho preso ispirazione dalla magnifica Ornella Vanoni.
0: Bene.
1: È già che per me è tutto, è dire tutto.
0: Assolutamente.
1: Quindi in realtà sì, volevo riproporre, rinfrescare un po' questa idea che mi è venuta ascoltando una delle sue canzoni, che si chiama proprio Innamorati a Milano.
0: Certo.
1: Ma la mia si chiama Innamorarsi a Milano, che è un po' diversa, però un po' questo sì, cioè un po' unire tutti questi suoni sicuramente è stato molto bello.
0: La tua voce è molto particolare, mantiene sempre un tono
1: sì.
0: molto intimo, a volte quasi confidenziale. Quanto conta mm-hmm. per te l'autenticità interpretativa nella musica?
1: Credo che sia molto, io sì, sono una persona che mi piace molto comunicare la semplicità ma la profondità di un qualcosa. Mm-hmm. Sia nei miei progetti che nell'ambito personale mi metto un po' tutta me stessa in quello che faccio, nella passione vera e propria. Curo ogni dettaglio, quindi questo curare ogni dettaglio per me è molto importante, perché ogni progetto prende un valore unico che ha ogni progetto che esce in realtà. Quindi sì, credo di aver risposto, non lo so.
0: Certo, no, hai risposto. Okay. Il tuo percorso artistico, tu sì, ecco, affronti spesso dei temi legati all'identità, alla libertà personale. Quanto mm-hmm. secondo te la musica rappresenta uno spazio di espressione libera? Faccio ancora meglio la domanda. Oggi sì, la musica è ancora uno spazio di espressione libera?
1: Beh, la musica fa parte della creatività. Dove c'è creatività c'è espressione. Mm-hmm. Quindi in realtà per me tutto ciò che è espressione è creatività. Quindi per me, poi ti ripeto sempre, è importante ciò, quello che una fa in generale.
0: Certo.
1: Con la propria creatività e come decide di indirizzarla. Io parlo per me è una grande espressione sia di tante cose in realtà. Mi aiuta anche a superare anche tante cose. Quindi per me la musica è molto importante, soprattutto per questo, da un punto di vista personale, mi aiuta anche a affrontare dei problemi attraverso la creatività che mi fa esplorare sicuramente la gioia di fare queste cose, quindi un po' tutto passa. Ecco.
0: E nella tua anima comunque c'è anche sonorità latina?
1: Assolutamente sì. Uh-huh. Siciliana e latina,
0: ecco perché c'è questo, sì, questo connubio della terra siciliana e della vita a Milano, due antipodi,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Assolutamente, con Milano viene rappresentata come la città, ma io poi alla fine non so se veramente Milano è caotica, forse ci sono città più caotiche di Milano.
1: Ah, credo che ci siano altre città caotiche. Uh-huh. Forse Milano e Roma se la contengono un po'.
0: Può essere.
1: Può essere in realtà.
0: Può essere, però credo che Milano sia una città più organizzata rispetto a tante altre.
1: Sì, sì, è una città dove c'è altro in realtà.
0: Cioè, esatto.
1: Perché anche la Sicilia è una città, cioè una terra in
0: molto
1: realtà.
0: Bella,
1: ma
0: certo.
1: Io provengo da Catania ed è una città molto molto viva, ma è viva, è un vivere diverso rispetto a Milano. Sì.
0: Ecco, tu negli ultimi anni hai costruito una presenza importante nella scena indipendente, passando da playlist editoriali fino al Milano Latin Festival.
1: Sì.
0: Quanto il live è importante e quanto il live ha cambiato proprio il tuo rapporto con il pubblico?
1: Ma importantissimo in realtà. Infatti è una cosa in realtà che cade molto a pennello quello che dici, perché rimanete molto sintonizzati anche sui miei social, perché usciranno diverse date estive. Perché sarà molto importante, per risponderti alla domanda, in realtà è molto importante l'approccio che ho durante i live, perché è un approccio proprio sincero. Mm-hmm. Ed è un approccio di vera comunità. Io in questo momento sento, perché sento proprio più un calore umano quando vado a cantare nei live, più che postare un reel su TikTok, che lo sento un po' più meno, è diverso,
0: è più sterile, ecco, possiamo dire così, più
1: sì, sì, è diverso, è diverso, è un amore che io incontro nei live anche, certo, di persona. Sui social è bello perché si crea questo senso di comunità, ma sui social è sempre una cosa diversa rispetto all'incontro umano che si può avere,
0: sì,
1: sui live.
0: Assolutamente sì. Poi il live crea anche quella sorta, lo metto tra virgolette, no, di paura, di adrenalina prima di iniziare, no?
1: Certo.
0: Però poi alla fine di un concerto si dice sempre questo: porca miseria, è già finito. Perché
1: sì,
0: è proprio così, è una dimensione, per chi ha esperienze di palco può capire che è una dimensione veramente importante.
1: Sì.
0: Tu hai avuto anche l'esperienza a Casa Sanremo. Sanremo, sì, ti ha lasciato qualcosa, quell'esperienza, sì, e dove si trova in questo momento la tua fase artistica?
1: Allora, io in realtà a casa Sanremo, come tanti altri festival vecchi e anche nuovi che arriveranno, in realtà mi lasciano sempre tante cose. Mm-hmm. E sicuramente il mio percorso artistico in questo momento è in un momento di... si sta avvicinando l'estate, quindi si avvicina un po' quel caldo, quella sensazione di calore, quella sensazione di voler trasmettere calore,
0: certo,
1: attraverso la musica. E quindi, senza dire troppo, senza svelare troppo, ma in realtà questo senso di calore si sentirà molto nella direzione in cui sto portando la mia musica, in cui stiamo lavorando la mia musica, e sicuramente sarà molto, molto bello.
0: Qual è la cosa più bella che vorresti che Innamorarsi a Milano lasciasse a chi lo ascolta per la prima volta?
1: Che gli ricordi la dolcezza dell'amore.
0: La dolcezza dell'amore è una bellissima fotografia. Innamorarsi a Milano, un brano che costruisce un racconto urbano, intimo, contemporaneo, dove la fragilità, identità e desiderio di connessione si trasformano in musica. Un brano che dimostra come anche nelle città più veloci possa esistere ancora spazio per emozioni autentiche. Joël Luego, grazie di essere stata con noi.
1: Grazie a voi tante.
0: Grazie, alla prossima.
1: Alla prossima.
0: Alla prossima, ciao. E con Innamorarsi a Milano di Joël Luego si conclude anche questa puntata di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo attraversato emozioni intime, storie personali e nuove sonorità capaci di raccontare il presente con autenticità e sensibilità. Ancora una volta la musica si è confermata uno spazio libero dove condividere esperienze, fragilità e visioni del mondo. Grazie ai nostri ospiti per aver condiviso con noi il loro percorso artistico e grazie a voi che ci seguite ogni settimana con attenzione, curiosità e tanta passione. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, sempre tra novità musicali, interviste e racconti dalla voce diretta dei protagonisti. Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Ciao amici, alla prossima.

Bene, ringraziamo Giulio Berghella dell'Altoparlante per questa nuova puntata di Suoni all'Alba. È arrivato il momento di scoprire quale sarà l'album che ci accompagnerà in questa settimana qui a Baraonda d'Urto. L'album è Born to Kill, nuovo lavoro per i mitici Social Distortion. Li andiamo ad ascoltare con The Way Things Were.

0: Things Were, i Social Distortion dal loro ultimo album Born to Kill, album della settimana qui a Baraonda d'Urto. È arrivato adesso il momento di andare ad ascoltare un'intervista.
1: All'inizio pensavamo di farlo per noi stessi e per chi ci aveva preceduto, poi per chi ci stava accanto. In molti sostenevano che lo stavamo facendo anche per altri che ancora dovevamo conoscere. La verità è che quando tutto questo finirà, a restare saranno soltanto le idee dei ragazzi della Motor City, come prova inconfutabile che in queste strade, lavorando con disciplina, con dignità, si possono produrre tutti i beni culturali di cui la metropoli ha bisogno, senza che nessuno venga lasciato indietro. Le nostre sono storie di cuori stanchi che bruciano ancora dello stesso fuoco sputato da ciminiere fin troppo vicine. Un fuoco che non si spegne, di periferie che urlano, di fabbriche che provano a resistere nonostante tutto. La mia città è rombo di motore, sangue degli eroi, mistero e maledizione. È rabbia di una protesta ignorata come una sedia puntata contro il cielo. Questo è il suono della città che non ha fatto pace con il destino. Bull Brigade, Torino.

0: Allora, è uscito ormai da qualche mese l'ultimo album dei Bull Brigade, perché non si sa mai, e loro hanno annunciato e iniziato un nuovo tour bello bello corposo, e quindi mi sono detto vabbè, mettiamoci in collegamento con Eugenio e ci facciamo raccontare un po' come sta andando. Ciao Eugenio, ben ritrovato.
1: Ciao ragazzi. Ciao a tutti.
0: Allora, che bello sentirti di nuovo, tra l'altro. Voi vi siete fatti già un paio di date, il 15 e il 16 in Spagna. Come sono andate?
1: Ma sono andate direi molto bene. Abbiamo fatto un festival sensazionale sabato a Vitoria Gasteiz, il Don Ubat, che è un festival che mischia molti generi musicali, reggae, trap, hip hop e appunto punk. Abbiamo condiviso il palco con i Seggis, che sono un gruppo grossissimo e storico appunto dell'Euskal Herria, e invece venerdì abbiamo suonato alla festa del Rayo Vallecano, che
0: fantastico,
1: che a breve sarà in finale di Conference League a Lipsia, quindi abbiamo diciamo respirato un'aria bella frizzante, ecco.
0: immagino. Allora, però voi arriverete tra poco, ovvero questo giovedì il 21, a Cisano Bergamasco al Senza Far Rumore Fest.
1: Esattamente, sì, giovedì ripartono le date italiane, che sono state messe insieme dai nostri agenti di Barley Art. Quest'anno facciamo un bel giro, toccheremo diverse regioni, arriveremo in Veneto, abbiamo diverse date in Lombardia, Sardegna, abbiamo la Puglia, abbiamo un po' di roba anche in centro Italia, e quindi siamo molto carichi e non vediamo l'ora di iniziare. Giovedì per l'appunto saremo in provincia di Bergamo,
0: qui dalle nostre parti.
1: Esatto,
0: io stavo guardando però la lista di date, molto corposa, e ce ne sono due che mi sono saltate all'occhio subito, ovvero quella di giovedì 28 maggio all'Alcatraz, dove siete prima di una storica band, i Die Toten Hosen.
1: Sì, abbiamo questa apertura di bella, diciamo, di profilo, su un palco tra l'altro ugualmente di profilo come quello dell'Alcatraz, che faremo per la prima volta, quindi siamo belli belli carichi e non vediamo l'ora.
0: Esatto, e come se non bastasse questo, il 14 di giugno al Rock in Roma siete con i Counting Crows.
1: Allora sì, adesso tocchi un tasto un po' delicato, perché probabilmente questa data qua verrà cancellata in seguito alla cancellazione del tour degli stessi Counting Crows, o meglio, della cancellazione di una parte del tour. Dovrebbero già essere partite le comunicazioni di Ticket One per chi aveva preso i biglietti. È una notizia tra l'altro che non ci voleva, però a volte succedono queste cose, quindi venendo a mancare i Counting Crows, ovviamente i Bull Brigade non sono ancora all'altezza di fare Rock in Roma come headliner, quindi niente, dai,
0: peccato, sarà per la prossima volta. Comunque avrete pane per i vostri denti, perché vedo che comunque poi vi fate una cappatina anche in Francia, a Grenoble, poi tornate in Italia, insomma ci sarà da vedervi fino alla fine di agosto praticamente. Quindi io direi, complimenti ragazzi, innanzitutto mi fa molto piacere. Se non avete mai visto i Bull Brigade dal vivo, raga, cosa aspettate? Andate a controllare la lista date, perché sicuramente passano anche dalle vostre parti. Tra l'altro vedo che sarete in provincia di Brescia il 24 di luglio a Villa Chiara, quindi insomma anche quella è un'altra bella occasione. Sarete al Filagosto il 31 di luglio, insomma ce ne sono di date per venire a vedervi. Eugi, io ti ringrazio per questa bella chiacchierata, vi auguro un buon tour, e ti chiedo con che canzone ci vogliamo salutare dal vostro ultimo Perché Non Si Sa Mai.
1: Ma allora io sceglierei Il Quindicesimo Inverno.
0: Perfetto, Il Quindicesimo Inverno. Grazie mille Eugi e buon tour.
1: Grazie, ciao a tutti, un
0: abbraccio. Ciao, ciao, ciao.

28 maggio 1974, 28 maggio 2026, 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia.

come CSA Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia. Vi invitiamo giovedì 28 maggio 2026 al corteo antifascista che partirà alle ore 9 da Piazzale Cesare Battisti per raggiungere Piazza della Loggia. Contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lottiamo adesso. Giovedì 28 maggio 2026, ore 9, Piazzale Cesare Battisti, Brescia.

0: Buongiorno, il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
1: Domenica 31 di maggio al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le ragazze da copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
1: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
1: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
2: al Centro Sociale Autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
1: Ci vediamo lì, perché
0: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.
3: Radio Onda d'Urto, 17:21 minuti, in onda ora il giornale radio in breve di questo lunedì 25 di maggio. 10 volontari e volontarie del convoglio di terra della Global Sumud Flottiglia sono stati arrestati dalle forze armate libiche e dalle autorità della Libia orientale che controllano l'area. Il convoglio terrestre della flottiglia infatti stava provando ad aprire un varco umanitario attraverso la Cirenaica in Libia verso la striscia di Gaza, ma è stato bloccato dai miliziani di Haftar. 10, dicevamo, gli attivisti, tra cui due italiani, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, sono stati rapiti non distante da Sirte mentre cercavano di condurre negoziati pacifici a nome del convoglio e consentire quindi l'avanzamento della carovana carica di aiuti e specialisti sanitari. Gli attivisti sarebbero ora in attesa di un processo davanti al tribunale di Bengasi. I legali non escludono che possano essere espulsi già oggi. Intanto Iran e Stati Uniti trattano, ma ci potrebbero volere giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump, mentre per Teheran avverte: se continua l'ostruzionismo statunitense su alcune clausole, come lo sblocco dei beni congelati, l'accordo può saltare. Ci sono comunque stati progressi, hanno detto. Il Pakistan intanto potrebbe ospitare delegazioni di Washington e Teheran per il round decisivo, ma solo la prossima settimana, cioè venerdì 5 di giugno. Ci spostiamo ora a parlare delle notizie che arrivano dall'Italia. Non è stato colpito da una bottiglia ma da un lacrimogeno della polizia. Sono le parole del padre di Marco Leonardo Bassoccu, il tifoso juventino di 36 anni ferito gravemente durante gli scontri scoppiati prima del derby di Torino. Sono rimasto indignato sentendo la versione in cui viene sostenuto che mio figlio è stato colpito da una bottiglia, ha sottolineato il padre di Bassoccu. Una bottiglia ti fa un taglio e ti mettono qualche punto di sutura, non una cosa così devastante. Il 36enne intanto resta ricoverato in prognosi riservata, intubato in osservazione nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Molinette di Torino. Mentre per gli scontri avvenuti ieri nel capoluogo piemontese sono 8 i tifosi juventini arrestati per resistenza, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante le manifestazioni sportive. 11 invece i DASPO. Si sono chiuse alle 15 di oggi le urne del voto per 744 comuni italiani. In corso in queste ore lo spoglio. Complessivamente le elezioni di questa domenica e lunedì riguardano l'11% di tutti i comuni italiani, potenzialmente 6.200.000 elettori e elettrici al voto. Potenzialmente, perché a votare ci sono andate anche questa volta poche persone. Crollo infatti per l'affluenza, attestatasi al 60% per questa tornata di elezioni comunali, in calo di quasi 5 punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti. La gran parte sono comuni con meno di 15.000 abitanti, compresa Brescia, i cui comuni interessati sono 10, ma tra quelli al voto ci sono anche 19 capoluoghi di provincia e un capoluogo di regione, cioè Venezia. A scrutinio in corso, le proiezioni che vi stiamo leggendo in diretta danno avanti i candidati di centrodestra a Venezia e Reggio Calabria. In quest'ultima il distacco è bulgaro, con il candidato sindaco di centrodestra Francesco Cannizzaro in netto vantaggio ad ora al 68% contro il 22% attribuito al candidato di centrosinistra Domenico Battaglia. A Venezia avanti Venturini del centrodestra con il 51%, destra avanti anche ad Arezzo con Comanducci, centrosinistra invece in testa Salerno con l'ex governatore della campagna De Luca al 58,5% secondo le proiezioni. A Prato avanti il centrosinistra di Biffoni al 53,6% e a Chiti Legnini, sempre del centrosinistra, in testa con il 49,5%. A Messina guida la corsa il centrista Basile, su Scurria invece del centrodestra. Chiudiamo il giornale radio con il lavoro e sciopero anche oggi, ma soprattutto oggi a Susegane e negli altri stabilimenti Electrolux. Presidio continuo e picchetto di protesta, mentre a Roma è in corso dalle 15.30 di oggi il tavolo al Ministero delle Imprese fra azienda, istituzioni e lavoratori. A Roma una ventina di persone in delegazione da Treviso, a centinaia invece sotto il Ministero. I tagli totali del colosso degli elettrodomestici prevedono il licenziamento di 1.719 persone. 17:26 minuti, è tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con una nuova edizione lunga alle ore 19:20 di questa sera. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi al via lo spazio approfondimenti di questo lunedì pomeriggio. Tra le altre cose commenteremo i voti in diretta rispetto alla tornata elettorale comunale e faremo un aggiornamento anche rispetto alla Global Sumud Flottiglia e il suo convoglio di terra.
4: Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di lunedì 25 maggio. Anche quest'anno scegli l'informazione libera, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente autonoma e di movimento. Nel 730 scrivi il codice 02084620174. Maggio con la radio 2026, le prossime iniziative sono alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia, a cura di Giovanni Gandolfi, docente di Urban Design all'Accademia Laba. Il ritrovo è a Brescia in via Milano 13 il 7 giugno alle ore 10, durata circa 2 ore e mezza, percorso ciclabile di circa 14 chilometri. E poi Liberty, l'arte dell'Italia moderna, a cura di Alba Duina, guida turistica B di Brescia. Visita guidata alla mostra Liberty, l'arte dell'Italia moderna, allestita a Palazzo Martinengo. Ritrovo a Brescia in Piazza del Foro il 14 giugno alle ore 18:10. Il costo del biglietto alla mostra è di 15 euro, la durata della visita è di circa 120 minuti, quindi un paio d'ore. Per prenotare chiamate qui in radio allo 030 456 70. Hai problemi con l'affitto, sei sotto sfratto, non riesci più a pagare il mutuo e la tua casa è finita all'asta? Tutti lunedì sera dalle 19:30 alle 20:30 lo sportello antisfratti al magazzino 47 in via industriale 10 a Brescia organizza l'associazione Diritti per Tutti. C'è poi anche lo sportello sociale del laboratorio autogestito Paratodos di Verona. Sei sotto sfratto, sai di avere diritto alla residenza, hai problemi con AGEC o ATER, prendi un appuntamento, scrivi alla mail sportellosocialeparatodos@gmail.com oppure scrivi solo su WhatsApp al 329 69 75 387. La casa è un diritto di tutte e tutti. Sportello salute dell'associazione SOS Diritti ODV. Lo sportello salute aiuta a far rispettare i tempi per le visite e gli esami. Abbiamo ottenuto per centinaia di persone il diritto ad avere cure rapide e accessibili. Il nostro supporto, dice ancora l'associazione SOS Diritti ODV, è completamente gratuito. Il lunedì dalle 17:30 alle 19 in via Eritrea 20 presso la Casa della Sinistra, e dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 a Comezzano Cizzago alla cascina Elisa via Martinengo numero 6 presso l'associazione Pensionati. I contatti sono sosdiritti.sportello.brescia@gmail.com oppure la pagina Facebook Sportello Salute BS. Veniamo alla programmazione cinematografica del cinema Nuovo Eden di Brescia. Per oggi previste le proiezioni di È l'ultima battuta di Bradley Cooper alle ore 18:15 in sala 2, la proiezione di A qualcuno piace caldo di Billy Wilder alle ore 18 in sala 1, audio originale con sottotitoli in italiano, e poi di nuovo alle ore 21 sempre in sala 1. Il cinema Nuovo Eden si trova in via Nino Bixio 9 in centro a Brescia. Abbiamo poi anche la programmazione del cinema Sereno al Villaggio Sereno a Brescia. Per questa sera, lunedì 25 maggio, sarà presente in sala la regista Emanuela Rossi per la proiezione del suo film Eva, stasera alle ore 20:50 al Cinema Sereno, Villaggio Sereno, Brescia. Infine, contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale lottiamo adesso. Si tratta del corteo organizzato da Centro Sociale Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas di Brescia e CUB, Confederazione Unitaria di Base di Brescia, in occasione del 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia a Brescia. L'appuntamento per il corteo è giovedì 28 maggio 2026 alle ore 9 in Piazzale Cesare Battisti a Brescia. È tutto per quanto riguarda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di oggi, lunedì 25 maggio. Ricordiamo che perché i vostri comunicati, i vostri eventi vengano letti in questo spazio redazionale, dovete scrivere a redazione@radioondadurto.org.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: cognome.
1: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
2: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.

0: Radio Nadurto, è lunedì 25 di maggio, sono le 17:36 minuti, inizia ora lo spazio approfondimenti del pomeriggio. Vediamo i titoli. I centri antiviolenza del Bresciano hanno preso posizione a sostegno delle studentesse e degli studenti di UniBS che nei giorni scorsi hanno recapitato al rettore dell'Ateneo due lettere di denuncia nei confronti di un professore ordinario accusato di moleste, allusioni sessuali e atteggiamenti omofobici e transfobici. Approfondiremo i contorni della vicenda e della posizione dei centri antiviolenza bresciani con Anna Zinelli del Centro Antiviolenza Donne e Diritti di Boario Terme e anche con Viviana Cassini, presidente del Centro Antiviolenza Casa delle Donne di Brescia. E poi a Bologna, dove una compagna potrebbe essere sottoposta a sorveglianza speciale per essere una delle migliaia di persone che in questi anni hanno espresso attivamente solidarietà al popolo e alla resistenza palestinese. Questa mattina si è svolta l'udienza e in concomitanza, fuori dalle porte del tribunale, un presidio di solidarietà. Il racconto e gli aggiornamenti con Federico della redazione Radio Onda d'Urto, Emilia Romagna. Poi Global Smooth Convoy, un gruppo di 10 attivisti e attiviste di vari paesi, è stato fermato da una milizia libanese affiliata alle forze armate araba della Libia e i solidali internazionali sarebbero stati incriminati con l'accusa di immigrazione illegale, tra loro anche due cittadini italiani. L'aggiornamento con Amina Tridente, portavoce della Global Smooth Convoy Puglia. Parliamo poi di guerra. Stati Uniti e Iran sostengono di aver concordato gli aspetti principali del negoziato, ma l'accordo non è imminente. Noi avremmo Raffaele Crocco, giornalista e direttore di AtlanteGuerre.it, l'Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo. E poi i comuni al voto, si è votato oggi e ieri in oltre 700 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. Noi avremo un breve focus per quanto riguarda la provincia di Brescia, dove stanno già, in realtà sono già stati eletti i sindaci, sono terminati gli scrutini a Capriano del Colle, dove è stato eletto Stefano Sala con 1322 voti, a Cellatica, dove è stato eletto Marco Grassini con l'unica lista che si era candidata, e Cellatica insieme. Marco Grassini ha vinto con 1876 voti, poi c'è Magasa dove ha vinto con 54 voti, Omar Venturini. Magasa è un piccolo comune montano, e infine Travagliato dove trionfa Renato Pasinetti sindaco, la lista eletto con 2716 voti. Noi attendiamo tuttavia i risultati dei due comuni al voto nel Bresciano più rilevanti, almeno per quanto riguarda il numero di abitanti, ovvero Rovato e Lonato del Garda. Noi cercheremo di aggiornarvi prima delle 18:45, quando sarà il momento di dare la linea alla cassetta degli attrezzi. Oggi c'è Working Class Hero, si parla quindi di lavoro. Via quindi lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio. Iniziamo dal Bresciano, iniziamo parlando, come annunciato, di violenza di genere.
1: In collegamento con Anna Zinelli di Donne e Diritti per approfondire i contorni della presa di posizione dei centri antiviolenza bresciani a sostegno delle studentesse e degli studenti dell'Università di Brescia che nei giorni scorsi hanno recapitato due lettere con all'interno la segnalazione di molestie, allusioni sessuali, stereotipi di genere e atteggiamenti omofobi da parte di un docente dell'università. Una situazione che probabilmente andava avanti da diversi anni e che è da due giorni che ovviamente si continua a discutere. Buongiorno Anna, innanzitutto ben ritrovata.
2: Grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
1: Allora Anna, cerchiamo un attimo di ricostruire la vicenda. Come centro antiviolenza, come siete venute a conoscenza di queste lettere inviate dalle studentesse e dagli studenti dell'Università di Brescia e qual è stata la vostra prima reazione?
2: Ma allora, innanzitutto ti faccio la premessa che aleggiava da tantissimo tempo questa notizia, questa consapevolezza che all'interno dell'Università di Brescia, ma come credo all'interno di tutte le università e di tutti i contesti in cui c'è una differenza di potere importante tra chi frequenta gli spazi, si generino situazioni di abuso e molto spesso di abuso sessuale largamente inteso. Per cui era tantissimo tempo che ricevevamo racconti, segnalazioni individuali, richieste anche di supporto rispetto al pensare a cosa fare. Finalmente è arrivata sono arrivate due, come dicevi tu, prese di posizione con le due denunce collettive rispetto a una situazione, ma non è l'unica all'interno dell'università. Ne siamo venute a conoscenza, vabbè, reciprocamente, perché come centri antiviolenza bresciani abbiamo un coordinamento che cerca di affrontare in modo collettivo e condiviso alcune problematiche del territorio. L'unione fa la forza, siamo tutte qua per lavorare, per sostenere le donne, cercare di far luce su alcune dinamiche, alcune problematiche del territorio, e questa ci è sembrata proprio una di quelle situazioni in cui dovevamo uscire in modo collettivo e condiviso. Come anticipavo, sono schemi presenti costantemente in tante situazioni e la differenza è che forse oggi c'è una consapevolezza maggiore da parte delle studentesse e degli studenti rispetto al fatto che questi siano veri e propri abusi. Manca ancora una consapevolezza delle istituzioni, che non bastano le parole e buoni principi per risolvere queste dinamiche, ma servono azioni concrete, che però nessuno oggi si sta attrezzando a mettere in campo. Ed è per questo che abbiamo pensato fosse importante sollecitare una responsabilità condivisa rispetto a questa problematica. Oggi è stata colpita, fra virgolette, l'Università di Brescia, ma vi assicuro che anche in altri contesti queste situazioni sono presenti.
1: Chiarissimo, e anche a livello di risposta voi avete mandato insomma questa presa di posizione congiunta da parte di tutti i centri antiviolenza praticamente del Bresciano, un'università che insomma dalle prime dichiarazioni

0: stato proprio su una dimensione di genere marcatamente presente. È inutile continuare a parlare di donne vittime di violenza se noi pensiamo solo ed esclusivamente alle forme più atroci che arrivano nella cronaca. Quella è la punta dell'iceberg. È la punta dell'iceberg che è sostenuta da una mentalità e da una cultura pervasiva che permette di agire la violenza. Se noi non interveniamo anche su queste dinamiche che sono forme di violenza, cosa pensiamo di fare rispetto alle forme più eclatanti? È facile puntare il dito contro l'orco, come se questo fosse un qualcosa di avulso dalla nostra società. Chi agisce forme di violenza, mi viene da dire gravi, ma non si tratta di gravità perché sono altrettanto gravi le molestie all'interno dell'università. Ecco, forse questo è il tema. Le molestie subite da queste studentesse sono gravi quanto una violenza domestica efferata. Dobbiamo smetterla di fare le categorie. A questo lo tratto come violenza, questo no. Questa è violenza ed è alla base di tutte le altre. Per cui se non cominciamo a lavorare sulla prevenzione e sul fermare, stigmatizzare e rendere visibili queste forme di violenza, sì, continuiamo a lavorare sulla punta dell'iceberg, ma senza cambiare nulla.
1: Assolutamente, anche perché all'interno, insomma, delle lettere di denuncia delle studentesse e degli studenti, gli stereotipi di genere, le molestie che afferivano al genere guardavano ovviamente a quelle che sono le allusioni sessuali al corpo delle donne, che ovviamente conosciamo meglio, tra virgolette, nel senso che appunto fa parte di quella cultura che, come dicevi tu, poi tende a sminuire questo tipo di molestia e a passarla, l'avete scritto anche voi, come goliardia. Esatto. Dall'altra parte però c'erano richiami aperti anche ad atteggiamenti omofobici e transfobici, che è certo un'altra linea di cui si tende a non parlare, ma che invece rientra un po' in quelle forme di dominio e di potere, di squilibrio di cui ci accennavi all'inizio.
0: Ma assolutamente, nel senso che la linea rossa che collega questi fenomeni è chiara ed è l'individuazione di modelli di genere stereotipati. Sei una donna che non accetta di stare al tuo posto, subisci violenza da parte del sistema e a volte diventa una violenza nelle relazioni personali. Sei una persona che addirittura mette in discussione questi modelli, l'esistenza di questi modelli, perché nella tua vita, nel tuo modo di rapportarti, li proprio metti in discussione alla radice. Sei altrettanto, devi essere punito, punita per questa cosa. La radice è la stessa. Per cui è certo che sono collegate, è certo che in un contesto altamente, dove c'è un'alta violenza contro le donne e un'alta violenza di genere, anche tutto il mondo LGBTQ+ subisce violenza. Per cui assolutamente è una lotta, come si può dire, è una necessità condivisa quella di andare a smantellare questo sistema e questo modo di creare le relazioni in base a modelli stereotipati dell'essere donna, dell'essere uomo, dell'essere di sesso femminile o di sesso maschile.
1: Ti faccio un'ultima domanda. Adesso c'è stata una presa di posizione forte sia da parte delle studentesse e degli studenti coinvolti, c'è ancora del tentennamento da parte dell'università, c'è la vostra presa di posizione. Cosa credi, anche in base alla tua esperienza, succederà ora? Quali scenari ci dobbiamo immaginare? Servirà questo per smuovere qualcosa, almeno all'interno dell'università, in causa o meno?
0: Allora, il rischio che, come spesso è già successo, si trasformi in un chiedere scusa, promettere un cambiamento, valorizzare quello che si sta comunque facendo, perché comunque tutti i contesti istituzionali sono

0: obbligati oggi a mettere in campo delle azioni per contrastare la violenza di genere. Convenzione di Istanbul, monitoraggio grevio, ci mettono nella condizione di essere costretti a fare delle cose. Però c'è un modo di fare le cose efficace e ci sono modi di fare le cose solo per dire io l'ho fatto. Il rischio è che vengano messe in campo delle azioni che sono io l'ho fatto, ma quanto è efficace? Allora, esistono oggi degli intenti, delle lettere di intenti, esiste una consigliera di fiducia all'interno dell'università. Perfetto. Quanto è praticabile? Quanto davvero gli studenti e le studentesse possono fare segnalazioni in anonimato, perché è comunque una persona che si espone e rischia di avere delle ripercussioni? Quanto vengono messe in campo delle risposte reali, dei cambiamenti reali, delle azioni di protezione e di tutela reali, concrete? È questo. Io credo che però solo in una dimensione collettiva possiamo far pressioni perché davvero vengano messe in campo risposte reali, concrete, tangibili ed efficaci. In questo senso, banalmente, che è ancora nella direzione dell'emersione, io invito tutti gli studenti a compilare il questionario promosso, tra l'altro partito qualche settimana fa, da parte del coordinamento dei rettori italiani, proprio sul fenomeno delle molestie nell'ambito universitario, perché i dati sono importanti, sapere, aver cognizione della portata del fenomeno è importante. E poi non abbassare la guardia, adesso come adesso io non credo che avremo delle risposte concrete nel giro di poco, però dobbiamo tornarci, non dobbiamo dimenticarci di quanto è successo e tra 6 mesi dobbiamo avere la forza collettiva di tornare all'università e chiedere cosa avete fatto, quali passaggi avete fatto, per noi sono sufficienti o no discuterne apertamente e andare avanti nella richiesta di che vengano messe in campo procedure reali. Su questo l'Italia è indietrissimo rispetto ad altri paesi. In tutti i contratti nazionali di lavoro c'è la questione dell'antidiscriminazione, ma pensiamo anche alla safeguarding policy obbligatoria nell'ambito del CONI e delle associazioni sportive. C'è la procedura per segnalare le molestie e gli abusi sessuali nel campo sportivo. C'è la legge. Funziona? Ci stiamo chiedendo se funzionano. Se non funzionano è una responsabilità collettiva, forse dobbiamo rivedere qualcosa.
1: E ripartire proprio dalle basi, direi, a questo punto.
0: Sì, perché in Italia purtroppo siamo un po' abituati a fare le cose tanto per dire sì, l'abbiamo fatto. Noi il nostro pezzo l'abbiamo fatto, ma qua non si tratta di comporre un puzzle dove ognuno fa il suo pezzetto, si tratta di far gioco di squadra, che è una cosa ben diversa, dove l'obiettivo è comune e se non si raggiunge l'obiettivo si trovano altre strade, altre soluzioni. Io il mio pezzo l'ho fatto, adesso tocca agli altri. Ma se c'è il portiere che oggi non è in forma, forse bisogna cambiare il gioco della squadra. E su questo purtroppo molto spesso ancora oggi il ruolo dei centri antiviolenza non è molto riconosciuto, non siamo ancora riconosciute come parte della squadra, siamo ancora riconosciute un po' come quelle che rompono le scatole, che vabbè è anche il nostro ruolo, però poi il coinvolgimento reale ed attivo in alcune dinamiche non è ancora sufficiente, e per cui ecco, chiediamo a tutte e a tutti il sostegno rispetto ai centri antiviolenza, il sostegno rispetto a chi ha il coraggio di denunciare e di far uscire alcune tematiche e provare a fare gioco di squadra su una partita che sappiamo che è lunga, che non la risolviamo nel giro di 15 giorni.
1: Chiarissimo, ringraziamo Anna Zinelli di Donne e Diritti per essere stata con noi. Grazie mille Anna.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: Continueremo a parlarne tra poco di quanto accaduto e denunciato all'Università degli Studi di Brescia con un altro contributo, un po' di musica.

0: Quindi, dopo aver sentito Nazilelli, Centro Antiviolenza, Donne e Diritti di Boario Terme, andiamo a proporvi anche la valutazione che ci ha offerto sul caso di Brescia, sul caso di queste molestie attribuite a un professore, un docente universitario di UniBS, di Viviana Cassini, che è presidente del Centro Antiviolenza Casa delle Donne di Brescia.
1: Noi abbiamo saputo proprio, abbiamo proprio ricevuto la lettera da parte degli studenti, quindi di fronte a, chiamiamola, questa richiesta d'aiuto e di sostegno, non poteva essere non evasa. Quindi come centri noi abbiamo un coordinamento dei centri della provincia di Brescia, abbiamo subito elaborato la nostra risposta. Perché? Perché si tratta di segnalazioni che purtroppo penso che vadano avanti da molto tempo. Adesso non dico le date perché non ne sono sicura, ma sono segnalazioni che sono state fatte diverse volte, e c'è anche un'indagine, è stata fatta anche un questionario in merito interno all'università, che avevano già messo in evidenza, e questo questionario è stato consegnato al rettore. E quando ci siamo accorti che di fatto nessuno aveva dato risposte o aveva preso in esame la questione o avesse portato avanti non dico indagine, perché quella la fa la polizia, però voglio dire ascoltato le persone interessate, segnalate, gli studentesse non sono mai stati sentiti, a quel punto abbiamo detto no, non può un ateneo far finta di nulla su un problema che stava diventando veramente grave, perché stava mettendo, si evince molto bene dalle lettere, tutti gli episodi, e stava diventando pesante e che comprometteva anche la serenità degli studi. Quindi noi l'abbiamo rimarcato anche nel nostro documento, impedisce alle persone di andare a fare gli esami con una persona in maniera serena, ansiosa, perché il pensiero ti va sempre che cosa mi dirà, cosa proporrà, che stupidaggini deve portare avanti, invece che entrare nel merito della questione, insomma, della sua professione. Senti. E abbiamo assolutamente pensato, non solo ribadito la nostra vicinanza e il nostro impegno rispetto a questo, ma anche la richiesta di avere risposte concrete da parte di chi queste risposte le deve dare.
2: Chiarissimo, Viviana, grazie. Non solo, nel senso che leggendo attentamente la lettera che come Centri Antiviolenza avete scritto su questo episodio, voi parlate, mettete a fuoco due concetti fondamentali. La prima è ovviamente che non bisogna sminuire o sottovalutare questo tipo di atteggiamenti, esatto, di molestie, e l'altra cosa strettamente correlata è che scrivete: un'università sicura e rispettosa non si misura dalle dichiarazioni di principio, ma dalla capacità concreta di riconoscere i problemi, e forse è quello che è mancato?
1: Sì, in questo momento per noi sì, è quello che è mancato. Auspichiamo che queste nostre sollecitazioni, ma soprattutto la valorosa e eroica denuncia da parte degli studenti e delle studentesse che andranno a fare le lauree di sessione con questi personaggi, e se non vengono così in una maniera o nell'altra analizzate le situazioni, saranno messe sicuramente in grosso imbarazzo.
2: Chiaro, ti faccio un'ultimissima domanda, Viviana. È una cosa che ti ha sorpreso nella sua costruzione vedere un fenomeno di molestie e di atteggiamenti di questo tipo all'interno di un'istituzione scolastica di alto profilo come l'università, o da, diciamo, la tua esperienza è una cosa che rientra in quel, diciamo, fenomeno strutturale che è la violenza di genere?
1: Allora, noi quando parliamo di violenza, la prima cosa che diciamo è che non esiste una classe sociale piuttosto che una categoria sociale che è più a rischio di un'altra, nel senso che la nostra esperienza ci dice che è trasversale a tutte le persone, che qualsiasi sia il loro livello di istruzione e così via. Certo, francamente sarebbe stato, ci si aspetterebbe qualche cosa di diverso, proprio perché è un ambiente educativo, però abbiamo probabilmente anche l'università rispecchia il mondo, nel senso quello che ci portiamo avanti culturalmente ce lo portiamo avanti in tutti gli ambienti. Non abbiamo ancora, non siamo ancora riusciti a entrare proprio a combattere questa cultura che è ancora imperante, insomma, dell'uomo che si può permettere tutto, di fare valutazioni, eccetera. Ed essere sessista, perché fondamentalmente è questo che il discorso che è passato, che le donne possono essere, ma non solo, perché ho visto che anche lo fanno anche nei confronti dei maschi, perché quando non rispecchiano la mascolinità o la maschilità o il machismo che si ha in mente, ecco. Quindi è ancora più grave sotto certi punti di vista, perché appunto si butta su tutto e su tutti, indipendentemente da... Cioè non c'è neanche la possibilità di ripensare a queste cose.
2: No, certo, una sorta di logica dell'umiliazione di stampo patriarcale che ovviamente colpisce tutte e tutti.
1: Esatto.
2: Ringraziamo Viviana Cassini, presidente del Centro Antiviolenza Casa delle Donne di Brescia, per essere stata con noi. Grazie mille, Viviana.
1: Grazie a voi.
0: In apertura del nostro spazio approfondimenti, allora, quanto denunciato all'Università degli Studi di Brescia, quanto denunciato ai centri antiviolenza. Abbiamo sentito appunto Viviana Cassini poco fa. Adesso apriamo la pagina internazionale, andiamo in Palestina, iniziamo tra pochissimo dalla Global Summit Flotilla con gli aggiornamenti. A tra poco.

0: Bene, bene, bene, la flottiglia, quindi i 10 tra volontari e volontarie del convoglio di terra della GSF che sono stati arrestati dalle forze armate libiche e dall'autorità della Libia orientale che controllano quest'area. Il convoglio terrestre della flottiglia infatti stava provando ad aprire un varco umanitario attraverso la Cirenaica, cioè la zona della Libia, e dirigersi poi verso Gaza. È stato però bloccato dai miliziani del generale Haftar. Tra questi 10 ci sono anche 2 italiani, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, rapiti non distante da Sirte dalle forze di Haftar. Cercavano di condurre negoziati pacifici a nome del convoglio e consentire l'avanzamento di aiuti umanitari e anche di alcuni specialisti sanitari. Come sempre gli attivisti e gli attivisti prima di iniziare queste operazioni rilasciano solitamente una documentazione, un documento video nel quale si presentano e spiegano le ragioni di quello che li potrebbe, di quello che stanno facendo di fronte a quello che li potrebbe accadere. Il caso di Leonarda Alberizia, che ha diffuso questo che andiamo a sentire insieme proprio nei giorni precedenti all'inizio di questa sua missione all'interno della flottiglia.
1: Il mio nome è Leonarda Alberizia, vengo dall'Italia. Se state guardando questo video, sono stata arrestata nel tragitto verso Gaza. Ho preregistrato questo video perché potrebbero interrompere qualsiasi comunicazione prima del mio arresto. Faccio parte di un convoglio umanitario, non violento, che attraversa il Nord Africa fino al confine di Rafah per consegnare aiuti, rompere l'assedio ed esprimere solidarietà al popolo di Gaza. Il nostro arresto è un ulteriore tentativo di fermare una missione umanitaria e di permettere che l'assedio e il genocidio del popolo palestinese continuino indisturbati. Il mondo deve insorgere. Se la comunicazione con me venisse interrotta, vi prego di far pressione sul nostro governo, sui media e sulle piazze, affinché si pongano dalla parte della giustizia e dell'umanità. Fermate la macchina della guerra. Palestina libera.
0: Leonarda Alberizia, quindi, che si trova ferma e fermata in Libia, rapita in Libia con l'accusa assurda di immigrazione illegale, immigrazione clandestina. Dovrebbero, tra l'altro, magari si pensa di essere processati al volo davanti al tribunale di Bengasi e poi espulsi, probabilmente qualcuno dice anche nella giornata di quest'oggi. Però per tutti gli aggiornamenti andiamo a sentire il prossimo servizio tra pochissimo.

0: Siamo con Amina Tridente, portavoce della Global Summit Convoy Puglia. Allora, ti chiedo innanzitutto di fornirci tutte le informazioni che avete sulla sorte degli attivisti che sono stati bloccati e anche un po' farci il punto di questa iniziativa, di questa spedizione terrestre, insomma, collegata con la Global Summit Flottiglia.
1: Sì, allora il Land Convoy è la missione di terra della Global Summit. Diciamo, la strategia era di andare via mare, andare per terra, quindi via mare arrivare sulle coste di casa, via terra tentare di forzare l'apertura del valico di Rafah, chiuso ormai da un tempo infinito, illegittimamente, dove diciamo, sono fermi, come sappiamo, camion, aiuti, diciamo, si accumulano beni di prima necessità che dovrebbero entrare a Gaza per dare sollievo alla popolazione. Quindi lo scopo era questo. Noi abbiamo le informazioni che stanno girando, quello che ha dichiarato il ministro degli esteri italiani, quindi sono stati fermati, abbiamo perso i contatti alle 3:30 di ieri, perché c'era questa delegazione che doveva provare a portare avanti ancora le trattative che comunque erano in corso già da settimane, da mesi, per garantire un passaggio dalla Libia orientale verso l'Egitto e poi arrivare a Rafah. E sta di fatto che ad ora risultano detenuti, sembrerebbero detenuti e incriminati, accusati di immigrazione illegale, e quindi devono risponderne davanti a un'autorità giudiziaria. Questo è quello che sappiamo. Anche il ministro degli esteri ha usato il condizionale, perché siamo ancora in attesa un po' tutti di conferme effettive di queste notizie che stanno girando, che comunque girano già da ieri sera sulla stampa libica, e quindi poi sono arrivate fino a noi.
0: Complessivamente
1: sono 10 persone di varie nazionalità, di cui due italiane. Una è Leonardo Alberizia, che vive in Piemonte da tempo, ma ha origini in realtà pugliesi, dalla provincia di Foggia, e Domenico Centrone, che invece è pugliese di una città vicino Bari che si chiama Molfetta.
0: Ecco, tutto il convoglio invece,
1: tutto il convoglio
0: da quante persone era composto?
1: Tutto il convoglio, allora guardi, io il numero esatto non ce l'ho, però centinaia di persone da 25 paesi, c'erano 25 delegazioni, c'era l'Italia, c'era la Turchia, c'era il Canada, c'erano paesi dell'America Latina, cioè era
0: Certo,
1: abbastanza
0: stiamo
1: vario
0: parlando comunque,
1: come.
0: ecco, di una presenza numerosa, insomma,
1: Sì, centinaia di persone,
0: esatto,
1: ora non
0: una
1: le so dire
0: carovana
1: se
0: molto.
1: 300, qua c'erano autobus con la gente, portavano ambulanze, portano, perché in realtà sono fermi a 1 chilometro dal checkpoint di Sirte, e ci sono case mobili, ci sono ambulanze, c'è personale specializzato, medici, psicologi, operatori umanitari, operatori legali, tutte quelle figure che sono di supporto ad una popolazione ormai stremata. Ci sono beni di prima necessità, ci sono circa 3.600 tonnellate di aiuti, e sono lì
0: Quindi anche da
1: fermi
0: questo punto di
1: a un
0: vista
1: chilometro.
0: piuttosto rilevante, insomma,
1: Sì,
0: il materiale che veniva
1: materiale,
0: trasportato,
1: certo.
0: il
1: Sì,
0: materiale, i
1: certo.
0: beni,
1: Quindi
0: certo.
1: era ma materiale idoneo, cioè chiaramente cioè quello che serve in questo momento, chiaramente un aiuto rispetto a una situazione talmente grave che, non lo so, probabilmente non basterebbero
0: ovvio, però
1: almeno 10.000 tonnellate al giorno per
0: certo.
1: ripristinare perlomeno una situazione di decenza, di condizioni di vita lì a Gaza. E niente, quindi questo è quello che sappiamo. Siamo in attesa, la situazione cambia, è soggetta chiaramente a variazioni, non abbiamo al momento nulla di più di quello che ha dichiarato il ministro.
0: Grazie Amina, magari ci
1: Figurati.
0: riaggiorniamo nel caso ci dovessero essere
1: Certo, certo,
0: novità.
1: certo.
0: Grazie, a presto.
1: Grazie. Brezza.
0: Eravamo con Amina Tridente, portavoce della Global Summit Convoy Puglia.
2: Ci daremo in contatto, avremo nuovi aggiornamenti. Ora invece, anche in tema, se vogliamo, di solidarietà internazionale, andiamo a Bologna, dove una compagna potrebbe essere sottoposta a sorveglianza speciale per essere una delle migliaia di persone che in questi anni, nel capoluogo emiliano, hanno espresso attivamente solidarietà al popolo palestinese. Stamattina, tra l'altro, si è svolta proprio un'udienza in concomitanza fuori un presidio di solidarietà a questa compagna. Ci aggiornerà tra poco Federico della redazione Radio Onda d'Urto, Emilia Romagna. Guerra,

0: Radio Nodurto, siamo in collegamento con Federico della redazione di Radio Nodurto, Emilia Romagna. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Ciao a tutti e tutte.
0: Dunque, questo lunedì 25 maggio si è svolta l'udienza per la sorveglianza speciale a una compagna, per essere una delle centinaia di migliaia di persone che in questi anni nella città di Bologna hanno espresso attivamente solidarietà alla popolazione e alla resistenza palestinese. Dunque, ti chiedo di fare un po' un quadro della situazione di questo caso e se l'udienza è terminata ed eventualmente com'è andata.
1: Certo, diciamo che il caso appunto è quello di una compagna da sempre sensibile alle cause sociali, attiva in vari percorsi cittadini e che soprattutto quest'autunno, come in realtà centinaia di migliaia di persone, no? Ha risposto alla, diciamo così, sicuramente alla chiamata alla mobilitazione che è da un lato la missione della Global Sud Flottiglia richiedeva, ma più in generale, diciamo così, il tremendo genocidio in Palestina che tuttora continua, ecco, richiedeva con forza. Quindi diciamo che è una compagna che ha fatto parte di vari percorsi cittadini, dalle assemblee e i cortei dei giovani palestinesi fino ad arrivare al comitato Mubasta, quindi diciamo questa esperienza territoriale di rione che appunto nel rione del pilastro, praticamente quindi diciamo così all'interno del tessuto urbano della città di Bologna si è attivato per diciamo opporsi alla costruzione del MUBA, di questo museo dei bambini, proprio all'interno del parco rionale, abbattendo alberi e cementificando il verde. Quindi diciamo che una misura che fa da ampio raggio, no, repressivo, dalle mobilitazioni in sostegno alla lotta del popolo palestinese fino ad arrivare anche a questa esperienza di comitato di quartiere ambientalista territoriale. E un evento che, come sottolinea lo studio Prosperi, Marina Prosperi, l'avvocata che oggi ha difeso appunto questa compagna, è sicuramente preoccupante nei termini di ciò che significa, da un punto di vista anche giurisprudenziale, attuare o richiedere, in questo caso vedremo poi cosa avverrà, richiedere una misura essenzialmente proibitiva al massimo della libertà personale, perché sorveglianza speciale significa sicuramente poi rispetto ai diversi gradi con cui può essere emessa o meno, ma significa limitazione della possibilità di stare in contesti sociali e aggregativi, sicuramente in contesti politici, la possibilità di partecipare a piazze, ad assemblee, ma anche può diventare appunto proibitiva nei termini di rapporti personali, umani, dell'utilizzo di dispositivi digitali e quant'altro. Tutti elementi che non permettono di, diciamo così, avere una vita degna, di poter anche banalmente, non solamente, diciamo così, vivere e coltivare i propri rapporti, ma anche lavorare rispetto a tutte queste proibizioni. Ecco, e quindi una misura grave proprio perché oggi viene attuata su delle innanzitutto denunce che non sono andate diciamo così, fine della propria del proprio procedimento legale e che quindi tecnicamente prevederebbero l'imputata, diciamo così, innocente fino a prova contraria, e soprattutto delle denunce di carattere politico, di carattere sociale, di carattere appunto, diciamo così, sicuramente non criminale, come questa misura invece farebbe intendere. Quindi si è appena svolta l'udienza al Tribunale di Bologna a seguito della richiesta di tale misura, un'udienza che ha visto fuori dalle porte del tribunale veramente decine e decine di persone, di giovani e giovanissime, dal pilastro fino ad arrivare a appunto studenti e studentesse universitarie, che hanno, diciamo così, sentito la necessità di stare in via d'Azeglio, sicuramente a difesa di una compagna che, diciamo così, è stata una delle centinaia di migliaia di persone che quest'autunno si è mobilitata e ha donato la propria generosità per il sostegno alla causa palestinese e anche nelle lotte cittadine della, appunto, città di Bologna. E proprio perché questo qui non viene percepito da attivisti e attiviste come un caso isolato, ma assume a tutti gli effetti le sembianze di quasi un portone che si apre e che diventa sicuramente decisivo il suo esito, ripeto, tanto per la salvaguardia della compagna in sé, quanto anche per, diciamo così, il dato che altrimenti costituirebbe una richiesta del genere approvata contro le lotte della città di Bologna e quindi potenzialmente contro chiunque si mobiliti. L'udienza, stavo dicendo, è appena terminata, è uscita sia la compagna che lo studio legale, le avvocate che l'hanno seguita e informano il presidio della, diciamo così, decisione del tribunale di prendere 60 giorni di tempo per vagliare il caso, le carte e anche le varie, diciamo così, testimonianze disquisizioni portate sia dall'accusa e dalla difesa sul caso specifico per poi poter prendere una decisione. Quindi il presidio, diciamo, si è appena interrotto al grido di Palestina libera insieme a cori e abbracci appassionati a questa compagna, nella promessa di attivisti e attiviste sicuramente di non lasciare da sola questa compagna, di continuare la mobilitazione e di far sì che richieste del genere, attacchi di questo tipo alle lotte nella città di Bologna, non siano sicuramente ammessi.
0: Ecco, sicuramente noi torneremo ad aggiornare, ma tornando un attimo sul presidio, ci dicevi che è andato bene, c'è stata un'alta partecipazione.
1: Sì, come già dicevo, è stato per l'orario, quindi le 9 del mattino di un lunedì, una giornata lavorativa, sicuramente ha raggiunto dei numeri non scontati, numeri diciamo così, sicuramente giovanili, ripeto, da scuole, università, giovani precari, giovani precarie, ma anche più in generale di tutta una cittadinanza che si è sentita toccata da questo episodio, proprio perché se pensiamo soprattutto alla grandissima mobilitazione autunnale in supporto alla Palestina, ecco, stiamo parlando di centinaia di migliaia di persone. Qui a Bologna ricordo che il 3 ottobre si stimano 200.000 persone in piazza contro il genocidio e per la Palestina libera. Ecco, sicuramente quindi l'evento che oggi ha avuto un suo luogo, diciamo così, legale di discussione all'interno del Tribunale di Bologna, è percepito come un evento che riguarda tutti, che riguarda tutte, perché in ballo c'è la possibilità di manifestare di tutti e tutte, la voglia di continuare le lotte, come è stata più volte espressa durante il presidio di questa mattina, e sicuramente la voglia di non farsi intimidire, ripeto, da chi tenta di criminalizzare ciò che invece è impegno sociale e sensibilità politica, ed è anche, diciamo, generosità e coraggio nel non voltarsi dall'altra parte quando è in atto un genocidio.
0: Federico, della redazione di Radio Onda d'Urto, Emilia Romagna, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
1: Ciao a tutti e tutte.

0: Mother made pupusas. Did you dream the dreams of La Pasionaria or those of Poncho Villa? Every song I've ever written's been a love song.
1: Radio Onda d'Urto, bene, allora le 18:31 minuti. Noi adesso lasciamo anche la solidarietà alla popolazione palestinese, tutto l'aspetto anche repressivo che ha colpito questa compagna a Bologna che abbiamo appena sentito, e ci occupiamo però sempre, se vogliamo, di Medio Oriente, o meglio sicuramente di Medio Oriente. Andiamo in Iran. Stati Uniti e Teheran sostengono di aver concordato gli aspetti principali del negoziato, l'accordo però non pare essere imminente, anzi. Andiamo ad analizzare tra poco il tutto con Raffaele Crocco, giornalista direttore di AtlanteGuerre.it, Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo.

0: Siamo con Raffaele Crocco, giornalista, ex inviato di guerra, ora direttore responsabile dell'Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo. Buona giornata innanzitutto, Raffaele.
1: Buona giornata a tutti e a tutti.
0: Allora, le ultime dichiarazioni su questi negoziati USA-Iran ci riportano queste parole del portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghaei. È corretto affermare che abbiamo raggiunto una conclusione su gran parte delle questioni in discussione, ma dire che ciò significhi che la firma di un accordo sia imminente, nessuno può fare una simile affermazione. L'obiettivo dell'Iran è porre fine alla guerra e non abbiamo ancora discusso della questione nucleare. Nell'ultima intervista che ci avevi rilasciato proprio circa 2 settimane fa, tu segnalavi proprio quello come uno dei punti su cui le posizioni rimanevano molto lontane, se non addirittura le avevi definite quasi inavvicinabili. Ti chiedo di commentare ulteriori queste 2 ulteriori settimane di un negoziato sempre più in stallo, sembrerebbe.
1: Ma direi che la cosa triste è che nulla è cambiato in realtà, se non l'esigenza totale, assoluta, imminente e rapida di Trump di concludere in qualche modo questa guerra che lo sta affossando. Il Presidente degli Stati Uniti ha l'incubo delle elezioni di medio termine, ha l'incubo certo, perché i dati gli dicono questo, perché la sensazione che percepisce questa, di avere il paese contro per questa guerra che nessuno capisce, che non sta portando nulla di concreto al paese, non che le altre guerre abbiano mai portato qualcosa di concreto agli Stati Uniti, ma certamente ha l'esigenza di finirla. Questa esigenza si scontra da un lato con la consapevolezza iraniana di avere il coltello a parte del manico, nel senso che dal punto di vista strategico e militare hanno condotto questa guerra in modo inappuntabile, non l'hanno certamente perso, non sono stati battuti, non sono stati sconfitti e non sono nelle condizioni di essere sconfitti, e dall'altra la pressione di Netanyahu che ha bisogno anche lui di proseguire con lo scontro con l'Iran perché gli serve da un certo punto di vista per il fronte interno, ma anche molto per affermare questa politica di Israele, potenza regionale che riesce a portare la pace. Quindi una situazione che per Trump è ingestibile, lo si vede proprio da come sta avanzando, dal modo, verrebbe da dire buffo, se non fosse drammatico, in cui questo negoziato sta avanzando.
0: Il punto centrale sembra rimanere quello del programma nucleare iraniano, quindi come dicevi 2 settimane fa, anche leggendo queste dichiarazioni del portavoce del ministro degli esteri iraniano.
1: Certamente, ricordiamoci che in realtà è tutto possibile, è tutto divenire. L'Iran di fatto non ha sviluppato alcuna arma atomica nucleare, di fatto l'Iran per legge e per una fatwa dell'ex guida suprema ha scelto di non sviluppare un'arma nucleare perché la ritiene contraria a quanto dice il Corano. L'Iran, contrariamente a Israele che ha un arsenale conosciuto 200, forse 400 testate nucleari nascoste da qualche parte, l'Iran, a differenza di Israele, ha siglato tutti gli accordi di non proliferazione nucleare della storia dell'umanità. Quindi in questo quadro assolutamente assurdo, cioè con una parte che ha deciso di non scegliere il nucleare, con l'altra parte che ha scelto il nucleare, chi ha scelto di non avere il nucleare, almeno formalmente, si trova oggi costretto a dover, come dire, consegnare le proprie scorte di uranio impoverito. Noi non sappiamo, nessuno sa quanto uranio impoverito ci sia in Iran. È possibile che ci sia, certamente è possibile che ci sia, ma credo proprio che a queste condizioni, per come si è sviluppato il quadro di politica internazionale in questo momento, l'Iran non abbia alcuna intenzione di, come dire, consegnare le proprie scorte, di sottoporsi a un controllo da parte degli Stati Uniti e di Israele. Eventualmente ci dovrà essere anche in questo un negoziatore internazionale in grado di dare una garanzia di equità nelle valutazioni. Ma in questo momento non c'è nulla di questo all'orizzonte.
0: C'è poi sempre aperto e urgente la questione dello Stretto di Hormuz, anche perché questo ha delle ripercussioni di carattere economico, finanziario internazionale. Ecco, quanto è possibile ancora andare avanti con una situazione del genere
1: per alcune zone del mondo è già impossibile andare avanti. Ci sono paesi, soprattutto in Asia, che hanno esaurito il proprio esporto di petrolio e cominciano ad essere in grande difficoltà.
0: In Asia, e scusa, perché si è sentito un po' male la...
1: In Asia, sì. In Asia. Sì, in alcune zone dell'Asia le scorte sono praticamente finite, quindi ci sono grossi problemi sia per la produzione industriale sia per la vita quotidiana dei cittadini. E certamente la cosa va risolta, perché comunque le filiere di approvvigionamento e di materie prime e di prodotti finiti sono ormai talmente connesse, talmente legati, tutto il mondo è ormai in connessione rispetto a queste filiere, per cui un'interruzione come quella di Hormuz diventa difficile da gestire. Certo che anche su questo in questo momento non ci sono le garanzie per una reale riapertura, perché certamente per Teheran Hormuz è, come dire, l'arma di politica internazionale nelle mani per riuscire ad essere credibile, ad essere ascoltato in un tavolo negoziale, altrimenti veramente le cose finirebbero male. Non dimentichiamoci che c'è stato in questo periodo una manovra di tipo culturale molto interessante da parte degli Stati Uniti e di molti paesi anche europei. Abbiamo cominciato a chiamare quell'area, l'area che viene, come dire, chiusa dallo stretto di Hormuz, non più Golfo Persico, come si chiama da millenni, ma Golfo. E quindi negando un'attribuzione storica, culturale, di appartenenza, e questo è molto interessante, perché vuol dire il tentativo proprio di spostare l'attenzione anche dal punto di vista culturale e delle ragioni storiche che portano l'Iran e il Teheran a difendere il proprio ruolo in quella zona del mondo.
0: Grazie Raffaele Crocco, giornalista responsabile dell'Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo. A risentirci, grazie.
2: Raffaele Crocco con noi, quindi tornato, abbiamo già sentito alcune valutazioni da parte sua nelle scorse settimane, continueremo anche a sentirlo per aggiornare e aggiornarci continuamente su queste trattative. Noi quello che facciamo ora invece è lasciare spazio alla cassetta degli attrezzi, tra pochissimo torna Working Class Hero dalle nostre frequenze e poi il giornale radio delle 19:20, un buon ascolto.

28 maggio 1974, 28 maggio 2026, 52° anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia.

come CSA Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia. Vi invitiamo giovedì 28 maggio 2026 al corteo antifascista che partirà alle ore 9 da Piazzale Cesare Battisti per raggiungere Piazza della Loggia. Contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lottiamo adesso. Giovedì 28 maggio 2026, ore 9, Piazzale Cesare Battisti, Brescia.

0: Benvenuti e benvenute a Working Class Heroes, la trasmissione di Radio Onda d'Urto all'interno del ciclo La Cassetta degli Attrezzi, che ogni due lunedì vi tratta i temi del lavoro. Nella puntata di oggi andremo ad occuparci di temi molto antichi e di temi molto più recenti. Avremo due interviste, uno riguarderà i lavoratori e le lavoratrici di Tiger e anche un collegamento con quelli che sono i rider, i ciclofattorini, e poi andremo invece nel mondo delle ferrovie. Continuiamo a parlare del mondo del lavoro iper precarizzato, iper sfruttato, parole che negli ultimi anni abbiamo sentito molto spesso, e andiamo a parlare di lavoratori del commercio, lavoratrici del commercio che sono sottoposte a condizioni di part time, lavoro a chiamata, sfruttamento in un negozio che magari per molti è quasi impensabile, però il mondo del commercio negli ultimi anni ha davvero smesso di stupirci sulle condizioni di lavoro, e noi siamo al telefono con Angelo Avelli, che fa parte di una campagna comunicativa che sta nascendo nelle scorse settimane, che è nata nelle scorse settimane e che si chiama Le Tigri di Tiger. Ciao Angelo, innanzitutto bentornato sui microfoni di Radio Onda d'Urto.
1: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Ecco Angelo, che cosa sono le Tigri di Tiger?
1: Le Tigri di Tiger sono un collettivo di lavoratrici e lavoratori, un network di commesse e commessi che operano nei negozi di questa multinazionale e che si sono veramente rotti le scatole di, è il caso di dirlo, al di là del packaging accattivante delle merci vendute nei negozi, delle condizioni di grande precarietà e di lavoro povero che vigono in maniera generalizzata in tutta Italia. I lavoratori e le lavoratrici sono sottoposti a part-time volontario, a continue richieste di pulizie indebite rispetto all'inquadramento. La maggior parte dei negozi e del lavoro nei negozi e delle operatività vengono gestite da lavoratori a chiamata giovanissimi, che rappresentano la maggioranza dei lavoratori della forza lavoro, insieme ai lavoratori invece che sono in regime di part time. Quello che resta dei lavoratori e delle lavoratrici a full time sono quei pochissimi che hanno resistito e che si trovano in aziende.

0: da diversi anni.
1: Ecco, da quanti anni è in Italia Tiger? Tiger è un negozio abbastanza noto per magari persone più giovani, che vende delle chincaglierie, un sacco di gadget, anche cose di questo tipo, e che è diventato famoso per avere dei prezzi molto accattivanti, che poi però vengono, come ci stai spiegando, anche pagati da chi lavora all'interno di questi negozi.
0: Sì, assolutamente è così. Quello che però l'azienda sta facendo è negare qualsiasi spazio di negoziazione sindacale. Nel frattempo, in alcuni negozi di diverse città, soprattutto Milano, Firenze, Torino, le lavoratrici e i lavoratori hanno deciso di sindacalizzarsi, però stando in queste condizioni di forte precarietà, con un'organizzazione del lavoro che favorisce burnout e forte turnover, è difficile organizzarsi. Tra l'altro, al momento gli organici sono sempre più tagliati all'osso, e ci si ritrova a lavorare spesso nei negozi con una o due risorse, al netto del fatto che una grande campagna di svendita dei prodotti, atta probabilmente a far partire dei processi di ristrutturazione aziendale, stanno veramente fiaccando la resistenza e le energie di tutte le risorse umane, che però vengono trattate in maniera disumana da parte della società. Quindi, davanti all'immagine che spesso viene venduta a tutti i consumatori, un'azienda inclusiva, un'azienda accessibile anche economicamente, che con poco ti permette di venderti e di avere piccoli prodotti a basso costo, in realtà c'è un prezzo che viene pagato dalle lavoratrici e dai lavoratori, che non sono messi nelle condizioni né di conciliare il proprio tempo di vita col tempo di lavoro, perché i turni vengono comunicati all'ultimo e che sui turni non viene rispettata nessuna griglia di contrattuale, nessuna matrice, quindi mettendo in serie difficoltà anche quei lavoratori che magari vorrebbero fare un secondo lavoro o hanno semplicemente dei doveri familiari nei confronti di genitori malati piuttosto che dei figli. È molto lontana l'immagine che viene venduta di azienda inclusiva e di azienda attenta alle questioni LGBT, IAQ+, rispetto, o alle questioni ambientali, rispetto poi alla realtà e alle condizioni vive, economiche e sociali che vengono garantite. Basti pensare che lo stipendio medio delle lavoratrici e lavoratori di Tiger, basta chiederlo all'intelligenza artificiale, è di circa 900 euro lorde. Quindi, insomma, si parla di lavoro povero e precario, usato in maniera strutturale per garantire la massima flessibilità all'interno dei negozi, a danno però delle persone e della qualità della loro vita.
1: Ecco, tra l'altro sembra quasi inconcepibile pensare che un negozio che ha degli orari di apertura comunque lungo tutto l'arco della settimana, orari continuati eccetera, non abbia persone stabili all'interno, che o comunque siano una minoranza le persone stabili che tengono fisicamente aperto il negozio, cose che magari una persona che ci ascolta non si aspetterebbe, no, da parte di questo. Cioè, siamo abituati che le persone che lavorano in un supermercato sono con degli orari fissi, dei turni fissi, e invece nel commercio negli ultimi anni non è più così. E in questa azienda Tiger, che è molto, come dicevi tu, accattivante magari per i più giovani che la vedono come un secondo lavoro o un lavoretto mentre stanno studiando, in realtà poi le condizioni non ti permettono di vivere vivere queste condizioni. Quindi cosa vuol dire essere all'interno di Tiger e trovarsi con dei turni che sono cambiati e il negozio che però deve stare aperto?
0: È assolutamente così. La cosa assurda è che a chi vorrebbe più ore viene, perché dopo un anno più o meno i lavoratori a part-time, di part-time, vengono di solito stabilizzati con un contratto a tempo indeterminato che però non va mai oltre le 20 ore. queste 20 ore poi vengono espanse con contratti a termine di 4 ore settimanali piuttosto che 10, si passa a 24, a 30, come spesso avviene in settori come hai detto te, già nel commercio piuttosto che delle telecomunicazioni, penso ai call center. Questo meccanismo tra l'altro non permette, di fatto precarizza il lavoro, crea un meccanismo di ricatto e non permette a quei lavoratori di trovare una stabilità né economica né organizzativa. Nel contempo i lavoratori a chiamata vengono usati per 40 ore settimanali. Strutturalmente utilizzati nei negozi come vere e proprie risorse alla fine dell'esaurimento, e spesso sono ragazzi giovani che non vorrebbero essere chiamati a lavorare per 40 ore e che invece nel momento in cui non vengono non rispondono in maniera celere e puntuale alla chiamata, vengono poi messi nel dimenticatoio, non chiamati più. Quindi con questo meccanismo che funziona su un doppio binario, la maggior parte dei lavoratori viene trattato malissimo da Tiger, a netto di una forte processo di costruzione di brand e di responsabilizzazione che in qualche modo vuole sovrascrivere le reali condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici, sia in termini contrattuali che poi in termini salariali. È spesso anche raccontato ai lavoratori chiamati che guadagnano di più, quando è vero che non aumentano, cioè non aumentano gli scatti salariali, non hanno tutta una serie di tutele, piuttosto che non hanno quelle garanzie che i part-time, se in maniera veramente flebile e labile, hanno, a differenza loro.
1: Come trattamento di fine rapporto e istituzioni, esatto, di questo tipo. Sì. Senti, tu parlavi della costruzione del brand e parlavi del fatto che questa azienda vuole proporsi molto attenta a determinate questioni, no? C'è un po' di pink washing, passami il termine, di chi vuole in qualche modo mostrarsi come azienda inclusiva. Voi avete delle richieste a questo punto?
0: Intanto quello che spesso viene raccontato è che Tiger è un'azienda attenta alla conciliazione tempo vita e che è attenta ai diritti civili. Questa cosa ha portato addirittura l'azienda a partecipare negli ultimi anni alla Pride di Roma facendo un carro. Questa cosa è per noi assurda, perché al di là del fatto che venda dei prodotti brandizzati Tiger con una campagna specifica per il Pride, poi nella verità quello che accade è che al di là del fatto che ci siano sì lavoratrici, lavoratori, lavoratori appartenenti alla comunità LGBTQA+, poi però si vende l'immagine dell'azienda a netto di condizioni sociali, economiche, contrattuali e sindacali negate in tutti i negozi, e questo è una cosa che secondo noi è inconciliabile con la partecipazione al Pride. Per questa ragione chiediamo all'organizzazione del Pride di Roma di escludere Tiger nella partnership, perché è assolutamente un esempio di rainbow washing che non ha nulla a che vedere con il fatto che debbano essere garantiti degli standard minimi all'interno della legalità ma anche della sostenibilità nelle nostre vite. Contemporaneamente quello che accade è che intanto l'azienda dà delle comunicazioni parziali e tendenziose rispetto a quello che viene fatto. Faccio solamente un esempio: con un bonus maternità l'ultimo anno, quello del governo, è stata data una comunicazione aziendale che sembrava che fossero soldi aziendali alle lavoratrici. Contemporaneamente, in più di un'occasione, nonostante venisse offerto un cambio di turno all'interno dei negozi per agevolare la possibilità a delle madri di andare a prendere i loro figli a scuola, perché nell'economia relazionale e domestica non avevano la possibilità altrimenti di andare a recuperare il figlio, questa possibilità è stata negata, nonostante ci fossero degli altri lavoratori che erano disponibili a fare questo cambio. questa cosa noi crediamo che sia assurda e totalmente lontana sia dallo spirito che dovrebbe in qualche modo ispirare e permettere la partecipazione al Pride, tutto il mese di giugno del Pride, sia rispetto al fatto che ci sono delle rivendicazioni da parte dei lavoratori e delle lavoratrici e che queste dovrebbero trovare un inizio di corrispondenza al di là di tante parole. Ci siamo organizzati sindacalmente da un anno, però l'azienda non ha fatto altro che aprire tavoli e discussioni e poi contestare i lavoratori sindacali e cercare sostanzialmente lo scontro e di perdere tempo. Adesso il tempo è finito, ci stiamo muovendo anche per una campagna di vertenze contro il part-time volontario e contro il fatto che ci vengono richieste sistematicamente nell'organizzazione del lavoro pulizie straordinarie che hanno nel corso degli anni portato le lavoratrici e i lavoratori ad accettare delle situazioni incredibili come, che ne so, pulire le fughe con gli spazzolini da denti, grattare gomme da masticare per terra piuttosto che gli adesivi di marketing che venivano man mano messe, eccetera eccetera. Questo non spetta a noi e non spetta neanche al personale tirocinanti, agli stagisti, a chi viene inserito in un percorso di formazione. Le condizioni stanno sempre peggiorando perché ha una richiesta di aumento di produttività corrisponde un taglio del personale, adesso abbiamo deciso di alzare la nostra voce. Mi sembra di essere ritornato, come sanno molte persone che mi conoscono, come sa tutta la redazione di Radio Onda d'Urto, per certi versi a quando facevo il rider, e che si giocava a creare condizioni invivibili di lavoro per incentivare, agevolare il turnover per continuare a peggiorare le condizioni del lavoro, perché alla fine la qualità non interessa e bisogna far finta di non essere al lavoro per negare sempre più i diritti, flessibilizzare il più possibile la manodopera, la forza lavoro e peggiorare le condizioni. A proposito di questo,
1: ecco, infatti volevo proprio chiederti questo, Angelo. Vai. Visto che tu hai una lunga esperienza come appunto come rider e di lotta all'interno del insomma dei ciclofattorini, in questi giorni Glovo ha lanciato una campagna quasi di comunicazione, ricordiamo che è sotto amministrazione controllata da alcuni mesi, e nei giorni scorsi sono usciti dei comunicati stampa da parte dell'azienda che dicono che stanno superando le condizioni che avevano portato alla messa sotto amministrazione controllata, amministrazione giudiziaria. Tu che idea ti sei fatto della vicenda, sentendo anche alcuni colleghi che sono ancora rider?
0: Allora, intanto, come Tigri di Tiger, la proposta che abbiamo fatto è quella di sospendere il servizio, come alcune aziende hanno fatto, in partnership commerciale con Glovo. Tiger utilizza le consegne a domicilio dai negozi attraverso Glovo e abbiamo chiesto di sospendere questo servizio a Tiger, se è così attenta alle tematiche dei diritti, e non c'è stata data risposta. Contemporaneamente, per quanto riguarda invece la vicenda di Glovo e del suo commissariamento, quello che abbiamo saputo è che c'è stato un tavolo dove si sono presentati le categorie degli atipici, quindi Nidil, Felsa e Will Temp, alla presenza dei commissari, e c'è stato un confronto con le aziende. Il feedback che mi è arrivato è che sembrava di essere tornati al 2021, prima della stipula del contratto di Just Eat, dove le aziende erano inamovibili e dicevano che si tratta di lavoro autonomo e che non si può superare una paga cottimo. Contemporaneamente abbiamo saputo che Glovo, senza dire niente, ha deciso di comunicare, di mandare a tutta la stampa questo comunicato dicendo che avevano trovato un accordo di massima e che avrebbero garantito degli aumenti. Sicuramente questa è un'uscita scomposta. Il timore di tutti è che l'indagine della procura si facciano bastare questo livello di aumenti, che comunque non garantirebbe, in assenza di un salario minimo, una corrispondenza proporzionata rispetto al salario, che è il presupposto che ha portato Glovo e Deliveroo a essere inquisite attraverso l'indagine della Procura di Milano, rispetto del famoso articolo 36, che dice che il compenso deve essere proporzionale al tipo di lavoro, di attività svolta. Quello che sappiamo è che al di là delle indicazioni della procura, cioè al di là della negoziazione che c'è con la procura, è che il tavolo sindacale sembra essere al palo. Non vorremmo che si aprisse una contrattazione che portasse indietro di anni il piano di contrattazione, perché intanto c'è stato il decreto primo maggio, che ha parlato di presunzione di subordinazione e inversione di onere della prova, e ha raccolto parzialmente il recepimento della direttiva europea che abbiamo ottenuto attraverso le mobilitazioni. I sindacati finalmente si sono espressi sulla necessità di inquadrare il fattorino all'interno dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali con un contratto di lavoro. Crediamo che quello sia il quadro di riferimento all'interno del quale deve avvenire la negoziazione. Se invece si ritorna a parlare di autonomia, crediamo che gli esiti non possono essere molto diversi dal contratto già stipulato nel 2020 con UGL. E questo ovviamente sarebbe molto spiacevole, perché al netto di fissare un valore minimo...
1: Il contratto pirata, diciamo.
0: Esatto, il famoso contratto pirata, il contratto capestro, al di sotto dei contratti collettivi maggiormente rappresentativi di settore, che sono stati considerati prevalentemente logistica o commercio. Quindi crediamo che quello sia il piano su quale tendere, il punto di riferimento dal quale partire, senza il quale il rischio sarebbe quello comunque di costringere ancora i lavoratori a delle condizioni di forte precarietà.
1: Grazie mille Angelo Avelli, ricordo la campagna Le Tigri di Tiger, che è disponibile sui social, su Instagram, per chi volesse continuare a seguirla. Grazie anche per le tue considerazioni, data la tua lunga esperienza nelle lotte tra i ciclofattorini per cercare di capire che cosa sta accadendo anche in quel mondo. Noi ti ringraziamo e a presto.
0: Grazie mille agli ascoltatrici, agli ascoltatori e a Radio Onda Adulta. Peasants as far as I can
1: see. Un convegno, le privatizzazioni nelle ferrovie, danni attuali e rischi futuri, che si terrà il 28 maggio presso la sala Infopoint del comune di Firenze, proprio in piazza della stazione, a partire dalle 15 alle 18.30, organizzato da varie realtà. Noi ne parliamo con Ivan Maddaluni della CUB e di Ferrovieri contro la guerra per parlare un po' di questo convegno e alcune considerazioni generali su cosa significhi lavorare nelle ferrovie in questi giorni. Innanzitutto Ivan, grazie di essere ai nostri microfoni. Come mai avete sentito l'esigenza di fare un convegno così articolato? Perché ci sono una decina, quindi dodicina, una decina di interventi.
2: Allora, innanzitutto per correttezza devo dire che l'idea del convegno è nata dal circolo ferrovieri del Partito della Rifondazione Comunista, che è un circolo che è attivo a Firenze da oltre 30 anni, forse uno degli ultimi rimasti circoli aziendali di rifondazione. Dopodiché ci siamo aggregati, insomma è stata allargata la partecipazione alla rivista CUB Rail, che è una rivista di collegamento dei ferrovieri CUB, e poi abbiamo chiesto il supporto e quindi l'adesione a Dimitri Palagi come sinistra progetto comune. Questo è un po' l'architettura di come è nato il convegno. Perché abbiamo sentito l'esigenza di farlo? Perché è importante iniziare a discutere sulle privatizzazioni. Ossia, è stato fatto passare negli anni dall'opinione pubblica l'idea che privatizzare sia la soluzione per risolvere i problemi delle grandi aziende a partecipazione statale. In realtà si è dimostrato negli anni, noi lo sapevamo, ma insomma è evidente che tutti devono accorgersene, soltanto una grande speculazione. Questo in ogni settore, basta vedere in sanità, dove ormai per fare una visita quasi tutti sono costretti ad andare nel privato per non avere tempi biblici di attesa, ma questo sta accadendo anche nei trasporti, è accaduto in Alitalia, dove i servizi non è che siano migliorati con la privatizzazione, ma al contempo sono stati licenziati migliaia di lavoratori, e sta accadendo nel trasporto pubblico, dove le privatizzazioni su gomma sono molto avanti, ormai di pubblico non è rimasto quasi nulla, è tutto privato. I servizi sono quelli che sono, i pendolari che viaggiano sugli autobus lo sanno, e le qualità del lavoro per gli addetti sono peggiorate tantissimo. Questo sta accadendo anche in ferrovia ormai da tanti anni, perché per esempio sta andando avanti in maniera selvaggia il processo di appalto di tanti lavorazioni in ferrovia. Ormai i lavoratori degli appalti sono praticamente quanto quelli con contratto FS, ma sono lavoratori che hanno paghe da fame e condizioni di lavoro fortemente ricattabili e quindi quasi terribili, diciamo, ecco. E questo sta accadendo sempre di più, è una ondata che viene avanti. In ferrovia è accaduto intanto al comparto merci, che ormai, a parte l'area ancora sotto FS, che comunque è stata in parte stralciata con il nome di Mercitalia, ma poi c'è una grande serie di ditte private che operano nel servizio merci, tutte con contrattazioni al ribasso. Sta avvenendo chiaramente nel trasporto regionale, ancora in Toscana no, però in altre regioni è già avvenuto, ad esempio basta vedere in Lombardia con Trenord, e anche in quel caso condizioni peggiori per i lavoratori, ma sicuramente nessun miglioramento nei servizi per gli utenti. E adesso questo sta per accadere purtroppo anche nel servizio della manutenzione. Infatti ci sono forti peggioramenti contrattuali per i lavoratori della manutenzione della rete, e in prospettiva a breve potrebbe accadere anche nel servizio Intercity, perché il servizio Intercity, al contrario di quello alta velocità che ha mercato, ancora oggi ottiene delle sovvenzioni statali, un bando che viene rinnovato ogni 8 anni e che ancora, nonostante sia scaduto, non è stato rinnovato, e si sa che c'è l'intenzione di andare a vendere, ammesso che trovino un compratore, ma il compratore compra a condizioni sempre al ribasso. Quindi un numero enorme di lavoratori che stanno rischiando tantissimo, e d'altro lato gli utenti che vedono i prezzi dei biglietti sempre più salire e servizi invece che migliorare peggiorare. Questa è un po' l'architettura del convegno, quindi interverranno anche i pendolari, ma soprattutto lavoratori di tanti settori della ferrovia. È un po' ambizioso certamente, però di queste cose bisogna iniziare a parlarne. Speriamo di riuscire a tirare soprattutto un po' di ferrovieri, che non è mai facile perché è una categoria molto combattiva all'interno della propria area di lavoro. Portarli all'esterno per convegni e per discussioni di questo tipo non è semplicissimo, però ci proviamo.
1: Ecco Ivan, mentre parlavi mi tornava in mente un film ormai vecchio di Ken Loach, Paul Meek e gli altri, sì, che sì. Nel 2001 ovviamente per molti se lo ricorderanno, parlava appunto delle conseguenze della privatizzazione delle ferrovie britanniche. Ecco, però questo tipo di dibattito, cioè tu dici oggi bisogna iniziare a parlarne, però in realtà è mancato davvero per decenni una seria discussione a livello di opinione pubblica su quello che sta accadendo nelle ferrovie italiane.
2: Allora, in Inghilterra chiaramente questi processi sono iniziati prima, come tante volte nella storia del lavoro in Inghilterra, e già i danni lì si vedono in maniera devastante, ma anche da noi i danni si vedono in maniera devastante. Il dibattito non è che è mancato, nel senso che tra gli attivisti questa consapevolezza c'è sempre stata, manca nell'opinione pubblica, perché comunque c'è un controllo anche culturale della politica, dei media, su questo tipo di processi. Oggi dire anche a livello banalmente locale che l'acqua e i rifiuti devono tornare pubblici sotto il controllo dei comuni, per noi è un'ovvietà, eppure ancora e si fa stento a far passare questo messaggio, però un po' alla volta, ecco, è un qualcosa che la gente deve capire e che poi deve imporre a chi li rappresenta.
1: Ecco, per parlare anche di come si lavora oggi nelle ferrovie, veniva da fare anche l'aneddoto di come siamo riusciti a registrare questa intervista, nel senso che comunque per un paio di volte abbiamo provato e per un paio di volte, a causa dei ritardi dei treni, abbiamo dovuto rimandare questa intervista. Ivan, come sono le condizioni oggi nelle ferrovie italiane?
2: Allora, da un punto di vista lavorativo non voglio fare la vittima, nel senso abbiamo subito negli ultimi anni un aumento fortissimo della produttività, ma nonostante questo rispetto ad altri settori ancora stiamo dignitosamente finché l'ondata della privatizzazione non travolgerà anche noi.
1: Anche grazie alla combattività che comunque ha caratterizzato la vostra categoria.
2: Sì, una combattività, devo dire che ferroviari, almeno da un punto di vista contrattuale, sono sempre molto partecipi alle rivendicazioni, alle mobilitazioni, però questo a volte non basta, perché purtroppo chi in teoria dovrebbe garantirli va a firmare spesso contratti pessimi, ed è successo anche l'anno scorso, nonostante 8 scioperi contrattuali costruiti dal basso con una piattaforma di rivendicazione che è stata totalmente ignorata. Quindi diciamo che le condizioni di lavoro sono sicuramente in peggioramento, e se non riusciamo a invertire questa tendenza peggioreranno ancora.
1: Le privatizzazioni nelle ferrovie, danni attuali, rischi futuri. L'incontro sarà il 28 maggio nella sala InfoPoint del Comune di Firenze in piazza della Stazione 4 dalle 15 alle 18.30. Ci sono veramente numerosi interventi, sono 10 quelli previsti, organizzato dal Circolo Ferrovieri Spartaco Lavagnini di Rifondazione di Firenze. E con questo termina la puntata di Working Class Heroes di questa settimana, in onda ogni due lunedì alle 18.45 e poi in replica la mattina del martedì attorno alle 6.30, appuntamento quindi tra 15 giorni, e ringraziamo Ivan Maddaluni, CUB e Ferrovieri contro la guerra, e Angelo Avelli delle Tigri di Tiger, di essere stati ospiti di questa puntata.

0: Torna il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
1: Domenica 31 di maggio al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le ragazze da copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
1: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
1: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
2: al Centro Sociale Autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
1: Ci vediamo lì, perché
0: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.

0: Sportello casa dell'associazione Diritti per Tutti contro sfratti e sgomberi ogni lunedì dalle 20 al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10 a Brescia.
1: Give me five! Give me five!
2: All right! Dacci il 5. Scrivi 0208 46 20 174 nella tua dichiarazione dei redditi. Give me five! All right!
3: Radio Onda d'Urto, sono le 19:20 minuti. Un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. In onda ora il giornale radio di questa sera, lunedì 25 di maggio. Subito i titoli. Guerra nel Golfo, procedono a rilento le trattative tra Stati Uniti e Iran. Gli aggiornamenti nel giornale radio, il commento di Raffaele Crocco, direttore responsabile di AtlanteGuerre.it. Intanto 10 dei 200 attivisti e attiviste diretti in via terra verso la striscia di Gaza sono stati fermati a Sirte in Libia dalle forze armate libiche e dalle autorità della Libia orientale che controllano l'area. Tra questi ci sono anche due italiani. L'aggiornamento con Amina Tridente, portavoce della Global Sumud Convoy dalla Puglia. Per l'Italia poi faremo un aggiornamento sullo spoglio in occasione delle elezioni comunali per 744 comuni italiani al voto, come sempre a vincere l'astensione. E sempre dall'Italia andremo a Torino, non è stato colpito da una bottiglia, è stato un lacrimogeno della polizia, a denunciarlo il padre di Marco Leonardo Bossocu, il tifoso juventino di 36 anni ferito gravemente durante gli scontri scoppiati prima del derby. Il commento ai nostri microfoni di Valerio Moggia, curatore del canale Pallone in Faccia. Studentesse e studenti dell'Università degli Studi di Brescia hanno recapitato al rettore due lettere in cui denunciano un professore ordinario di molestie, abusi sessuali, comportamenti offensivi, atteggiamenti omofobi. Ai nostri microfoni Viviana Cassini, presidente del Centro Antiviolenza Casa delle Donne di Brescia. Lavoro, presidi e scioperi negli stabilimenti italiani Electrolux, mentre a Roma si è svolto nel pomeriggio il tavolo al Ministero delle Imprese fra azienda, istituzioni e lavoratori. Sull'esito del tavolo al Mimit sentiremo Sasha Colautti dell'esecutivo nazionale confederale di USB. E poi la sanità, la nuova epidemia di Ebola continua la corsa e non si ferma in Congo. In Italia il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due cooperanti italiani di 33 e 31 anni che sono rientrati dalla vicina Uganda con la febbre. Il commento ai nostri microfoni di Emanuele Crespi, responsabile umanitario di ActionAid che opera tra gli altri paesi anche nella Repubblica Democratica del Congo. Un saluto di nuovo ad ascoltatori e ascoltatrici. Iniziamo il giornale radio di questa sera, come detto nei titoli, partendo dalla guerra nel Golfo. Procedono lente le trattative tra Iran e Stati Uniti. Potrebbero volerci anche dei giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, ha detto Trump, mentre Teheran avverte se continua l'ostruzionismo degli Stati Uniti su alcune clausole, come lo sblocco dei beni congelati, l'accordo può saltare. Ci sono comunque stati progressi. Il Pakistan potrebbe ospitare delegazioni di Washington e Teheran per il round decisivo, ma solo la prossima settimana, venerdì 5 di giugno. Intanto il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf e il ministro degli esteri Araghchi hanno deciso di andare a Doha per incontrare il premier del Qatar e discutere della possibile intesa. I colloqui sono incentrati sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sull'uranio arricchito e sui beni iraniani congelati. Rispetto alle trattative a rilento tra Iran e Stati Uniti, sentiamo il commento di Raffaele Crocco, ex giornalista inviato di guerra e direttore responsabile di Atlante Guerre.
4: Nulla è cambiato in realtà, se non l'esigenza totale, assoluta, imminente e rapida di Trump di concludere in qualche modo questa guerra che lo sta affossando. Il presidente degli Stati Uniti ha l'incubo delle elezioni di medio termine, ha l'incubo certo, perché i dati gli dicono questo, perché la sensazione che percepisce questa di avere il paese contro per questa guerra che nessuno capisce, che non sta portando nulla di concreto al paese, certamente ha l'esigenza di finirla. Questa esigenza si contro da un lato con la consapevolezza iraniana di avere il coltello parte del manico, nel senso che dal punto di vista strategico e militare hanno condotto questa guerra in modo inappuntabile, non l'hanno certamente persa, non sono stati battuti, non sono stati sconfitti e non sono nelle condizioni di essere sconfitti, e dall'altra la pressione di Netanyahu, che ha bisogno anche lui di proseguire con lo scontro con l'Iran, perché gli serve da un certo punto di vista per il fronte interno, ma anche molto per affermare questa politica di Israele potenza regionale che riesce a portare la pace. Quindi una situazione che per Trump è ingestibile, lo si vede proprio da come sta avanzando, dal modo, verrebbe da dire buffo se non fosse drammatico, in cui questo negoziato sta avanzando.
3: Intanto per il falco statunitense, il segretario di Stato Marco Rubio, Israele avrà sempre il diritto di difendersi indipendentemente da qualsiasi accordo tra Washington e Teheran, mentre l'Iran vuole che dentro l'intesa ci sia anche un vero cessate il fuoco in Libano, dove Tel Aviv bombarda e distrugge quotidianamente il popolo libanese. Gli aerei israeliani hanno fatto cadere anche oggi le munizioni incendiarie al fosforo sulle foreste del comune di Kalia, nel sud del Libano, causando incendi negli agrumeti e nei terreni agricoli. Mentre ricorre oggi la giornata della resistenza e della liberazione in Libano, come ogni 25 di maggio, giorno in cui nel 2000 le forze occupanti israeliane si ritirarono dal sud del Libano, dove oggi Israele continua a emettere ordini di evacuazione e a bombardare. E non solo in Libano, anche a Gaza i massacri restano quotidiani da parte di Israele. Nella striscia sono almeno due palestinesi uccisi questo pomeriggio, tra cui un bambino, in un attacco da elicotteri Apache israeliani a ovest di Khan Yunis, nel sud di Gaza, come riferisce l'agenzia di stampa Wafa. In mattinata a Gaza City invece tre pescatori palestinesi sono rimasti gravemente feriti per gli spari della marina israeliana contro la loro imbarcazione nelle acque antistanti le coste palestinesi. In Cisgiordania invece un quindicenne è rimasto ferito da colpi di arma da fuoco israeliani durante un raid militare a Beit Fariyash, a sud di Betlemme. Due giorni fa, nella stessa cittadina, altri due minorenni erano stati feriti alle gambe durante un altro raid, l'ennesimo israeliano, nella città. Si stavano dirigendo verso Gaza i 10 dei 200 volontari e volontarie del convoglio di terra della Global Sumud Flottiglia, arrestati dalle forze armate libiche e dalle autorità della Libia orientale che controllano l'area. Il convoglio terrestre della flottiglia di terra stava provando ad aprire un varco umanitario attraverso la Cirenaica e Libia verso la striscia, ma è stato bloccato dai miliziani di Haftar. 10 attivisti, tra cui due italiani, Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, sono stati rapiti non distante da Sirte mentre cercavano di condurre negoziati pacifici a nome del convoglio e consentire quindi l'avanzamento, carico di aiuti e specialisti sanitari. Gli attivisti sarebbero in attesa di un processo davanti al tribunale di Bengasi. I legali non escludono che possano essere espulsi già oggi. L'aggiornamento lo facciamo con Amina Tridente, portavoce della Global Sumud Convoi dalla Puglia.
5: Alle 3:30 di ieri, perché c'era questa delegazione che doveva provare a portare avanti ancora le trattative che comunque erano in corso già da settimane, da mesi, per garantire un passaggio dalla Libia orientale verso l'Egitto e poi arrivare a Rafah. E sta di fatto che ad ora risultano detenuti, sembrerebbero detenuti e incriminati, accusati di immigrazione illegale, e quindi devono, diciamo, risponderne davanti a un'autorità giudiziaria. Questo è quello che sappiamo. Anche il ministro degli esteri ha usato il condizionale, perché siamo ancora in attesa un po' tutti di conferme effettive di queste notizie che stanno girando, che comunque girano già da ieri sera sulla stampa libica, e quindi poi, diciamo, sono arrivate fino a noi.
3: Veniamo ora alle notizie dall'Italia. Si sono chiuse alle 15 di oggi le urne del voto per 744 comuni italiani, in corso ancora lo spoglio per diverse città. Complessivamente le elezioni di questa domenica e lunedì riguardano l'11% di tutti i comuni italiani, potenzialmente 6.200.000 elettori ed elettrici. Potenzialmente, perché a votare ci sono andate anche questa volta poche persone. Crollo infatti per l'affluenza, attestatasi al 60%. 5% per questa tornata di elezioni comunali, in calo di quasi 5 punti percentuale rispetto alle elezioni precedenti. La gran parte sono comuni con meno di 15.000 abitanti, compresa Brescia, i cui comuni interessati sono 10. A Mura eletto Edoardo Teotti con la lista Mura Domani, a Magasa Omar Venturini con la lista Progetto per Magasa, a Lonato del Garda vince Nicola Bianchi sostenuto dal centrodestra, a Quinzano rieletto Lorenzo Olivari con la lista Cambiamo Quinzano, a Capriano vittoria per Stefano Sala del centrodestra, a Travagliato vince Renato Pasinetti sostenuto dalla Lega che ha corso da sola, secondo Cristian Bertozzi con Forza Italia insieme a Fratelli d'Italia. A Roncadelle vince il centrosinistra con Roberto Groppelli, a Cellatica vince correndo da solo Marco Grassini per il centrosinistra, a Cortefranca vittoria per Diego Orlotti del centrodestra, a Rovato invece lo spoglio prosegue lento, con le prime tre liste scrutinate su 15 è avanti Valentina Bergo con il centrodestra con il 53% delle preferenze, sul secondo Alessandro Botticini del centrosinistra con il 22%, ma appunto siamo a tre liste scrutinate su 15, quindi ancora è tutto da giocare. E tornando al resto d'Italia, tra quelli al voto ci sono anche 19 comuni di provincia e un capoluogo di regione, cioè Venezia. A scrutinio in corso le proiezioni che vi stiamo leggendo in questi minuti danno avanti i candidati di centrodestra Venezia e Reggio Calabria. In quest'ultima il distacco è bulgaro, con il candidato sindaco di centrodestra Francesco Cannizzaro in netto vantaggio. Alla terza proiezione, quella delle 18:30, era al 68,2% contro il 22,3% attribuito al candidato di centrosinistra Domenico Battaglia. A Venezia avanti anche qui il centrodestra di Venturini con il 51,5%. Destra avanti anche ad Arezzo con Comanducci, centrosinistra invece in testa tra gli altri a Salerno con l'ex governatore della Campania De Luca al 57,7% secondo le proiezioni. A Prato avanti il centrosinistra di Biffoni con il 56,1%, a Chieti Legnini sempre del centrosinistra in testa con il 49,5%. Giovanni Capecchi per il centrosinistra è stato eletto intanto sindaco di Pistoia. A Messina guida la corsa il centrista Basile su Scurria del centrodestra. Non è stato colpito da una bottiglia, è stato un lacrimogeno della polizia. Sono le parole del padre di Marco Leonardo Bassoccu, il tifoso juventino di 36 anni ferito gravemente durante gli scontri scoppiati prima del derby di Torino. Sono rimasto indignato sentendo la versione in cui viene sostenuto che mio figlio è stato colpito da una bottiglia, sottolinea il padre di Bassoccu. Una bottiglia ti fa un taglio e ti mettono qualche punto di sutura, non una cosa così devastante. Il 36enne resta ricoverato in prognosi riservata, intubato in osservazione nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Molinette. Mentre per gli scontri avvenuti ieri nel capoluogo piemontese sono 8 i tifosi juventini arrestati per resistenza, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante le manifestazioni sportive, 11 poi i DASPO. Il commento di Valerio Moggia, curatore del canale Pallonate in Faccia, qui su Radio Onda d'Urto.
6: Per quanto se ne sappia ancora poco di quello che è successo esattamente a Torino, c'è un problema di gestione o di non gestione dell'ordine pubblico da parte delle autorità italiane, perché il caso di ieri di Torino ricorda per certi versi quello che accadde nel settembre del 2024 durante il derby di Genova in Coppa Italia, Sampdoria contro Genova. I due casi sono molto simili e si collegano per certi versi al problema delle trasferte vietate, nel senso che negli ultimi anni noi abbiamo visto il Viminale vietare molto spesso trasferte. Sono cose che vengono spesso criticate dai tifosi, perché non sempre sono chiari i criteri con cui si decide cosa vietare e cosa no. In un paese in particolare in cui non si riesce, le autorità non riescono a gestire il movimento di tifosi, quando bisogna farli arrivare da un'altra città li si blocca e quindi gli si impedisce direttamente di arrivare. Quando invece queste tifoserie non subirono un divieto di trasferta perché sono nella stessa città, succedono queste cose qui.
3: Inizia la settimana che porterà giovedì a Brescia Ma non solo. Ricordare il 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia, che fece 8 vittime e 102 feriti il 28 maggio 1974. Il tutto mentre il presidente del Senato La Russa esalta dalle pagine del Corriere della Sera Giorgio Almirante, torturatore fascista e poi leader del Movimento Sociale Italiano, l'MSI. Fu capo di gabinetto del Minkul Pop fascista della Repubblica di Salò. Sì, ma dopo aiutò il percorso verso la democrazia, dice la seconda carica dello Stato La Russa, e attacca poi l'opposizione. Rilettura della storia inaccettabile, fu un antisemita oltre che a capo di un partito, l'MSI, dove furono molte le porte girevoli offerte a stragisti vari, compresi quelli che idearono, come Rauti, a livello politico e strategico quella che poi verrà definita strategia della tensione, cioè le stragi, compresa proprio quella che sconvolse la nostra città, quella da cui trasmettiamo Brescia il 28 maggio 1974. E restiamo proprio a Brescia, dove i centri antiviolenza, i CAV del Bresciano, hanno preso pubblicamente e unitamente posizione a sostegno delle studentesse e degli studenti dell'Università degli Studi di Brescia, che nei giorni scorsi hanno recapitato al rettore, il professore Francesco Castelli, e agli organi accademici dell'Ateneo due lettere in cui denunciano un professore ordinario di molestie, allusioni sessuali, comportamenti offensivi, atteggiamenti omofobi e discriminatori. Le segnalazioni sono state prese in carico e avviate le prime verifiche, ha fatto sapere oggi in una nota stampa il rettore dell'Università di Brescia. Sentiamo ai nostri microfoni Viviana Cassini, presidente del Centro Antiviolenza Casa delle Donne di Brescia.
7: Noi abbiamo proprio ricevuto la lettera da parte degli studenti, quindi di fronte a, chiamiamola, questa richiesta d'aiuto e di sostegno non poteva essere non evasa. Quindi come centri noi abbiamo un coordinamento dei centri della provincia di Brescia, abbiamo subito elaborato la nostra risposta. Perché? Perché si tratta di segnalazioni che purtroppo penso che vadano avanti da molto tempo, e sono segnalazioni che sono state fatte diverse volte, e c'è anche un'indagine, è stata fatta anche un questionario sul merito interno all'università che avevano già messo in evidenza, e questo questionario è stato consegnato al rettore, e quando ci siamo accorti che di fatto nessuno aveva dato risposte o aveva preso in esame la questione o avesse portato avanti un quanto, non dico indagine perché quella la fa la polizia, però voglio dire, a quel punto abbiamo detto no, non può un ateneo far finta di nulla su un problema che stava diventando veramente grave, perché stava mettendo, si evince molto bene dalle lettere, tutti gli episodi, e stava diventando pesante.
3: Parliamo ora di lavoro e proteste, sciopero anche oggi, ma soprattutto oggi a Susegana e negli altri stabilimenti Electrolux in Italia. Presidio continuo e picchetto di protesta, mentre a Roma si è svolto nel pomeriggio di oggi il tavolo al Ministero delle Imprese fra azienda, istituzioni e lavoratori. A Roma una ventina di persone in delegazione da Treviso, a centinaia poi sotto il Ministero. I tagli totali del colosso degli elettrodomestici Electrolux infatti prevedono il licenziamento di 1.719 persone in Italia. Il ministro delle imprese Adolfo Urso avrebbe dato tempo a Electrolux fino al 15 di giugno per ritirare il piano e iniziare la discussione in modo diverso. Sull'esito del tavolo al Mimit sentiamo Sasha Colautti dell'esecutivo nazionale confederale di USB.
8: Un tavolo chiaramente molto ampio, coinvolte tutte le organizzazioni sindacali, tutte le regioni interessate, c'erano presenti davvero tutte le istituzioni e chiaramente l'azienda. Ogni stabilimento in Italia viene impattato pesantemente con dei tagli e riduzioni del personale, l'impatto non solo sui lavoratori diretti ma anche su tutto l'indotto. L'azienda sostanzialmente ha ribadito quello che è il suo progetto, io lo chiamo non piano perché si tratta di tagli lineari dovuti a decisioni prese dalla multinazionale a livello globale, insomma con motivazioni che conosciamo ormai tutti, il costo dell'energia, tensioni globali, competizione con la Cina, pesa l'assenza di politiche industriali soprattutto per un settore da considerare assolutamente strategico. L'avvertenza proseguirà, è stato convocato un altro tavolo il 15 di giugno, nel momento in cui un piano industriale è irricevibile, il governo deve iniziare a dire lui quale sia il piano industriale che rende sostenibile, come dire, un progetto industriale di Electrolux nel nostro paese.
3: Chiudiamo il giornale radio parlando di sanità. La nuova epidemia di Ebola continua la corsa e non si ferma in Congo. Kinshasa denuncia la morte di 204 persone, i casi sospetti sono oltre 900. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, ha innalzato il livello di allerta sanitaria da elevato a molto elevato. Dopo il Congo, la vicina Uganda, che dopo i primi casi accertati ha deciso di chiudere i confini. Numerosi paesi africani, compresi quelli mediterranei come la Tunisia, che hanno rafforzato i controlli alle frontiere. In Italia il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due cooperanti italiani di 33 e 31 anni che sono rientrati dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Il commento della situazione in Congo e in Uganda con Emanuele Crespi, responsabile umanitario di ActionAid, che opera tra gli altri anche nella Repubblica Democratica del Congo.
9: L'epidemia di Ebola si inserisce all'interno di un contesto già fortemente indebolito, vulnerabile. È dal 2002 che proseguono scontri in tutta la parte orientale del paese e nonostante il cessate il fuoco annunciato nel 2025, in realtà questi continuano ad esserci. Nelle tre province principali la popolazione vive da anni, giustamente come dicevi tu, tra combattimenti, presenza di gruppi armati, sfollamenti continui e un collasso generale dei servizi di base. Le persone vivono nei campi profughi ma sono costrette anche a spostarsi continuamente da una zona all'altra senza riuscire a portare con sé nulla e trovano centri di salute che sono sempre più in crisi se non addirittura distrutti dal conflitto. È chiaro che una epidemia simile, gli effetti così devastanti di questa epidemia derivano da un contesto già profondamente vulnerabile ed è quindi necessario che la risposta sia una risposta comprensiva, sia una risposta integrata. Non è sufficiente in questo momento affrontare la crisi sanitaria, ma bisogna affrontare tutte le altre crisi che stanno alle spalle, incompresa quella dovuta al conflitto.
3: Sono le 19:40 minuti qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. In chiusura di questo giornale radio andiamo a vedere gli scrutini in corso per le comunali 2026. Dicevamo all'interno del giornale radio che sono 744 i comuni d'Italia al voto. Ovviamente, come sempre, vince come negli ultimi anni l'astensione. Siamo al 60% di partecipanti a questa tornata elettorale, nella media 5 punti in meno rispetto alla ultima tornata elettorale per le comunali. Andiamo a vedere gli scrutini di questi minuti, qual è l'aggiornamento. Siamo a Venezia in questo momento, è avanti con 124 sezioni scrutinate su 256. Simone Venturini per il centrodestra con il 54% dei voti. A Reggio Calabria è avanti anche in questo caso il centrodestra con Francesco Cannizzaro, siamo al 73% e 0,4 dei voti con 9 sezioni scrutinate su 196, quindi qui è il caso di dire che tutto può cambiare, anche se nelle proiezioni lo danno comunque avanti. A Salerno Vincenzo De Luca è avanti con il 56,73%, stiamo parlando dell'ex governatore della Campania, avanti con la lista di centrosinistra su Gherardo Maria Mareghini per il centrodestra e separati dal centrosinistra i 5 Stelle con Franco Massimo Lanocita che è al 12,15%. Ad Arezzo poi Marcello Comanducci avanti con il 43,35% dei voti, si tratta del centrodestra. A Prato è avanti il centrosinistra con Matteo Biffoni con il 55,85% dei voti, con 123 sezioni scrutinate su 179. A Messina in questo caso Federico Basile avanti con il 48%, a Mantova Andrea Murari per il centrosinistra è avanti con il 70% dei voti, le sezioni scrutinate in questo caso sono 18 su 46. A Lecco c'è un testa a testa tra centrosinistra e centrodestra con Mauro Gattinoni al 45,66% e Filippo Boscagli al 45,67%, quindi con uno 0,01% in questo momento è avanti il centrodestra a Lecco con 16 sezioni scrutinate su 43. A Pistoia avanti il centrosinistra con Gianni Capecchi al 54,60%. Affermo la situazione di Alberto Maria Scarfini avanti con il 56,38% con una lista civica avanti su Angelica Malvatani con il 20,03%. A Macerata Sandro Parcaroli è avanti con il 47,60% su Gianluca Tittarelli al 44,4%, il primo per la lista di centrodestra. A Chieti invece avanti il centrosinistra con Giovanni Leghini al 41,94%, ad Avellino avanti il 50,36% e Pernello Pizza del centrosinistra. Qui ancora le sezioni sono a 7 su 72, ad Adria avanti il centro-sinistra con il 75%, un netto scarto sulla lista di centrodestra, a Trani avanti il centro-sinistra con il 43-54%, a Crotone avanti il centrodestra con il 59%, ad Agrigento è avanti il centro-sinistra con il 40%, ad Enna è avanti il centro-sinistra con il 59%. Le sezioni sono ancora in corso e domani mattina e nel corso del pomeriggio anche di domani vi daremo gli ulteriori aggiornamenti e i dati definitivi. Ora la linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi l'appuntamento in pillole con Storia di classe e poi torniamo in studio con le notizie dell'ultimo minuto. Un buon ascolto.
10: Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di lunedì 25 maggio. Anche quest'anno scegli l'informazione libera, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente autonoma e di movimento. Nel 730 scrivi il codice 0208462017 4. Maggio con la radio 2026, le prossime iniziative sono alla...

10, il costo del biglietto alla mostra è di 15 euro, la durata della visita è di circa 120 minuti, quindi un paio d'ore. Per prenotare chiamate qui in radio allo 030 456 70. Hai problemi con l'affitto, sei sotto sfratto, non riesci più a pagare il mutuo e la tua casa è finita all'asta? Tutti lunedì sera dalle 19.30 alle 20.30 lo sportello antisfratti al magazzino 47 in via industriale 10 a Brescia organizza l'associazione Diritti per Tutti. C'è poi anche lo sportello sociale del laboratorio autogestito Paratodos di Verona. Sei sotto sfratto, sai di avere diritto alla residenza, hai problemi con AGEC o ATER, prendi un appuntamento, scrivi alla mail sportellosocialeparatodos@gmail.com oppure scrivi solo su WhatsApp al 329 69 75 387. La casa è un diritto di tutte e tutti. Sportello salute dell'associazione SOS Diritti ODV. Lo sportello salute aiuta a far rispettare i tempi per le visite e gli esami. Abbiamo ottenuto per centinaia di persone il diritto ad avere cure rapide e accessibili. Il nostro supporto, dice ancora l'associazione SOS Diritti ODV, è completamente gratuito. Il lunedì dalle 17.30 alle 19 in via Eritrea 20 presso la Casa della Sinistra e dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 a Comezzano Cizzago alla cascina Elisa via Martinengo numero 6 presso l'associazione Pensionati. I contatti sono sosdiritti.sportello.brescia@gmail.com oppure la pagina Facebook Sportello Salute BS. Veniamo alla programmazione cinematografica del Cinema Nuovo Eden di Brescia. Per oggi previste le proiezioni di È l'ultima battuta di Bradley Cooper alle ore 18.15 in sala 2, la proiezione di A qualcuno piace caldo di Billy Wilder alle ore 18 in sala 1, audio originale con sottotitoli in italiano, e poi di nuovo alle ore 21 sempre in sala 1. Il Cinema Nuovo Eden si trova in via Nino Bixio 9 in centro a Brescia. Abbiamo poi anche la programmazione del Cinema Sereno al Villaggio Sereno a Brescia. Per questa sera lunedì 25 maggio sarà presente in sala la regista Emanuela Rossi per la proiezione del suo film Eva, stasera alle ore 20.50 al Cinema Sereno, Villaggio Sereno, Brescia. Infine, contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale lottiamo adesso. Si tratta del corteo organizzato da Centro Sociale Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas di Brescia e CUB, Confederazione Unitaria di Base di Brescia, in occasione del 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia a Brescia. L'appuntamento per il corteo è giovedì 28 maggio 2026 alle ore 9 in Piazzale Cesare Battisti a Brescia. È tutto per quanto riguarda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di oggi, lunedì 25 maggio. Ricordiamo che perché i vostri comunicati, i vostri eventi vengano letti in questo spazio redazionale dovete scrivere a redazione@radioondadurto.org.

0: Pubblicità?
1: No, grazie.
0: Influencer?
1: Nemmeno.
0: Filtri?
1: Sì, ma solo per il caffè.
0: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208 46 20 174 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto.
2: Storia di classe.

0: La notte del 25 maggio 1860 si riunisce il consiglio di guerra nel territorio del comune siciliano di Misilmeri e Garibaldi, sbarcato 2 settimane prima con i 1000 a Marsala, decide di attaccare Palermo.
1: I garibaldini si muovono verso Gibilrossa, una frazione collinare dove già si erano ammassate squadre armate di contadini, in tutto circa 4.000 uomini. L'insurrezione popolare era già scoppiata in diverse parti della Sicilia. Il 15 maggio a Noto, poi Modica e Spaccaforno, il 17 a Bronte e molti altri comuni della Sicilia centrale e orientale. L'insurrezione, nel nome dell'Italia, si intreccia con le aspirazioni contadine, che vogliono l'abolizione delle tasse sul macinato e la divisione delle terre demaniali e, in molte località, anche delle terre dei nobili, del clero e dei borghesi.
0: Con una marcia notturna, Garibaldi porta i suoi volontari e gli isolani che aveva aggregato dentro Palermo. All'alba del 27, il popolo palermitano, venuto a conoscenza dell'ingresso dei garibaldini in città, insorge al suono delle campane a stormo e comincia a costruire barricate. Si combatte per 3 giorni nelle strade, fino a quando il 30 il generale borbonico Lanza chiede un armistizio. Garibaldi è rimasto con circa 500 volontari efficienti e con poche munizioni, ma si rende conto della volontà popolare di continuare il combattimento. Ne sono consapevoli anche gli ufficiali borbonici ed il generale Lanza chiede di prorogare l'armistizio per altri giorni, fino a che il sovrano Borbone gli dà l'autorizzazione di firmare la resa e di lasciare la città.
1: Garibaldi affida a Crispi la guida del governo siciliano. A questo punto si ha un cambiamento della situazione politica sociale. I borghesi e i proprietari terrieri siciliani diventano favorevoli all'annessione col Piemonte, convinti che l'esercito sabaudo e l'alleanza con la borghesia del nord poteva meglio garantire i propri interessi di classe. Ma restano in campo i contadini con le proprie rivendicazioni sociali. Come si muovono allora Garibaldi e Crispi? Il professor Alberto Zago.
2: Garibaldi aveva bisogno di uomini. I Borbone avevano in Sicilia ancora 20.000 uomini e non erano ancora stati scacciati dalla Sicilia, avevano perso Palermo, ma non tutta la Sicilia. Per cui lo slogan era: chi si batte avrà la terra. Quindi riforme sociali condizionate però all'impegno militare a favore di Garibaldi. Con queste mosse Francesco Crispi mirava ad andare incontro alle richieste dei contadini, perché attenzione, i contadini, ricordiamocelo bene, si sollevavano in Sicilia e si ribellavano ai Borbone, non certo per l'Italia. Assolutamente, i contadini si sollevavano contro la pressione fiscale, tassa sul macinato per dire, contro gli abusi dei signori, dei proprietari terrieri e dei borghesi e contro la presenza borbonica da sempre odiata. Quindi quella dei contadini sostanzialmente era una lotta di classe, bisogna ben ricordarlo questo, perché viceversa i garibaldini avevano come scopo un'azione politica, e cioè sottrarre la Sicilia ai Borbone per annetterla ai Savoia.
1: Anche il professor Alessandro Barbero chiarisce quale sia la priorità per Garibaldi.
3: Perché è importante vedere lungo tutta la vita di Garibaldi questa estrema coerenza nel decidere che sono inutili le polemiche, sono inutili le discussioni, è evidente nei fatti che senza la monarchia sabauda l'Italia non si fa, e quindi appunto inutile discutere, è così. La provvidenza fece dono all'Italia, è sempre Garibaldi che parla, dopo la fine dell'impresa dei mille, nel momento in cui ha consegnato il mezzogiorno a Vittorio, l'incontro di Teano, la provvidenza fece dono all'Italia di Vittorio Emanuele. Ogni italiano deve rannodarsi a lui, serrarsi intorno a lui, accanto al re galantuomo, ogni gara deve sparire, ogni rancore dissiparsi. E dunque Garibaldi, estremamente coerente sempre nel lasciare in secondo piano i suoi valori, i suoi principi repubblicani, e nel prendere atto che, data la situazione, non si può che avere il re alla guida del movimento nazionale.
2: Questa convergenza di interessi tra garibaldini e contadini siciliani poteva reggere fino a quando c'era il nemico comune, e cioè le milizie borboniche, che dovevano essere cacciate sia per i contadini sia per i garibaldini. Ma a milizie borboniche cacciate, i contadini ben presto entrano in contrasto con Garibaldi, ben presto. Perché? Perché uno, non potevano sopportare che le riforme sociali promosse da Crispi fossero vincolate ad un impegno militare che moltissimi contadini non volevano prestare. Due, in ogni caso i contadini non si accontentavano della semplice redistribuzione delle terre demaniali, ma spesso e volentieri miravano anche ad espropriare le terre dei privati, dei borghesi e dei proprietari terrieri. Viceversa, Garibaldi sosteneva che il problema economico-sociale fosse secondario rispetto allo scopo primario dell'unità d'Italia. Per cui la convergenza di interessi durò molto poco. Ad un certo punto i diversi scopi di lotta emersero e non potevano fare altro che entrare in conflitto tra di loro. Per cui, per esempio, Garibaldi mai si sarebbe sognato di non proteggere la proprietà privata dei proprietari terrieri e dei borghesi, perché Garibaldi sapeva benissimo che se voleva proseguire nella sua marcia trionfale di annessione del Mezzogiorno al Piemonte, non poteva alienarsi l'appoggio della borghesia e dei proprietari terrieri. Per cui, messo alle strette, anche Garibaldi dovette scegliere tra se supportare gli interessi della borghesia o gli interessi dei contadini.
1: Il massacro e la repressione della rivolta contro i possidenti terrieri di Bronte nell'agosto 1860 dimostra quale fu la scelta di Garibaldi per garantire la proprietà privata e l'appoggio dei borghesi.

28 maggio 1974, 28 maggio 2026, 52° anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia.

come CSA Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia. Vi invitiamo giovedì 28 maggio 2026 al corteo antifascista che partirà alle ore 9 da Piazzale Cesare Battisti per raggiungere Piazza della Loggia. Contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lottiamo adesso. Giovedì 28 maggio 2026, ore 9, Piazzale Cesare Battisti, Brescia.

0: Crona, il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
1: Domenica 31 di maggio al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le ragazze da copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
1: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
1: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
2: al Centro Sociale Autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
1: Ci vediamo lì, perché
0: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.

vibrafone con un trio d'archi. Dal disco Life on Earth ascolteremo Not. A seguire ascolteremo Eleonora Strino, che sta già per uscire con un nuovo disco solista, ma che ha pubblicato in quartetto Matilde, da cui ascoltiamo la canzone omonima. Seguirà il disco di Rita Marcotulli e Elettra Minieri, da cui ascolteremo Echoes of a Reflection, a cui seguirà Flow, nuovo disco di Claudio Vignali, con ospite vocale Gretchen Parlato, che ascolteremo in Believe. E concluderemo la prima parte con Gianni Falzone, a cui Fresu ha dato il compito di scegliere e arrangiare una scelta di composizioni di quello che è stato uno dei più grandi trombettisti della storia del jazz, Miles Davis, per un disco Kind of Miles, per la sua etichetta Took.

Abbiamo appena ascoltato Milestones dal disco di Johnny Falzone con Paolo Fresu. Prima è stata la volta di Claudio Vignali con Believe, Rita Marcotulli e Rita Minieri da Echoes of Reflection e Eleonora Strino con Matilde. Avevamo invece aperto con il disco di Federica Michisanti, Life on Earth. In questa seconda parte invece cominceremo con la piccola orchestra materana Onyx, un progetto legato al jazz club della piccola città della Basilicata che ci propone Incanto della Bruna. Ma non fatevi sorprendere dal titolo che potrebbe far pensare del folk tradizionale, perché si tratta invece di ottimo jazz prodotto dal collettivo materano. Andrea Sabatino invece, col suo lirismo pianistico, entra in un mondo fatato e ci propone Fafa. Seguirà un finale di trasmissione tutto pianistico. Luca Dall'Anna ci propone il suo disco, nuovo disco Shoin, l'album del pianista e compositore pubblicato dall'etichetta Arte Suono. Un progetto, quarto da leader di Luca Dall'Anna, prende il nome dal concetto giapponese di dedizione, concentrazione e percorso di crescita, evocando un processo di riflessione costante, centrale nella filosofia zen. Shoin è un dialogo continuo tra le prospettive del jazz contemporaneo che intreccia tradizioni giapponese e italiana. Chiuderemo la trasmissione di questa sera con Federica Bertò e Emanuele Sartoris, con le atmosfere neoclassiche di danza numero 3 dal disco Sinestesie. Buonanotte, buon ascolto a tutte e a tutti e a risentirci a lunedì prossimo.

Pan Ross City, come ogni lunedì dalle 21 alle 22 dai microfoni di Radio Onda d'Urto. Il punk di ieri, oggi e domani. Lasciamo la nostra sigla Ready Steady Go dei Generation X dal loro primo lavoro del 1978. Andiamo subito con un tris di brani usciti di recente. Il punk non muore è del 2024, è una compilation che racchiude diversi artisti, con cui noi andiamo ad estrarre Prayer of the Refugee, Rise Against, I Can Hardly Stand, The Cramps, Mouth Money, The Bronx.

facciamo un salto invece nel passato, lasciamo Muff Money dei The Bronze, lasciamo la compilation El Punk Non Muere e andiamo dagli Agent Orange con Bloodstain, Everything Turns Grey, dopodiché Wild in the Street, Circle Jerks, Commando, Ramones. Quindi da cose di ieri a cose di oggi a cose di ieri.

Siamo andati in Inghilterra dall'album degli X-Ray Spectre, staccato 1978, Gen Free Adolescence. Abbiamo ascoltato Identity, Pure Mania, primo lavoro dei Vibrators, da cui andiamo a estrarre Still Little Finger, brano che diede anche l'input alla band nordirlandese degli Still Little Finger di attingerci il nome. Dopodiché torniamo negli Stati Uniti con Life of Crime, The Weirdos, ritorniamo in Inghilterra con Les Slits, è la loro versione di Early the Fruit, The Grape Wine di Marvin Gaye, e You Should Not Be Doing That, Emily and the Sniffer. Quindi andiamo a riproporre cose ben più recenti, anche poi con il brano seguente, Ruby Church degli X, dal loro album del 2024, Smoke e Fiction.

E dunque The Muff, eccoci qui ad ascoltare The Muff. Andiamo a vedere anche in che anno è uscito questo Lucky Guy. Lucky Guy fa parte dell'album delle Muff del 1993, per cui direi uno dei primi loro dischi, se non addirittura il primo. Dopodiché torniamo in Inghilterra e lo facciamo nell'81, essere ben precisi, perché usciva Juju di Siouxsie and the Banshees, da quale andiamo ad estrarre Monitor. Dopo andiamo con John Jett and the Black Hearts, un po' di proto-punk, Bad Reputation, proto-punk non tanto in quanto anno di uscita di Bad Reputation, che è il 1981, ma in quanto il personaggio Joan Jett, a parte delle Runaways, che nei primi anni 70 possiamo definire sicuramente come un gruppo proto-punk, cioè che precedette poi tutta l'ondata e a cui si ispirarono anche parecchi altri gruppi. Quindi siamo a The Muff, Monitor, Siouxsie and the Banshees, Bad Reputation, e chiudiamo il poker con Survive dei The Bags.

E dunque lasciamo The Bags con la loro Survive, andiamo un paio di brani dal secondo lavoro dei Dead Boys, We Have Come For Your Children, targato 1978, andiamo ad ascoltarci Dead and Alive, First Generation Nation.

Conosci, sono roccia, dico bella lì, forte questo mil, senti qui che sto mate pesa più di un quintale. Siamo tutti fra, tu vei tra, siamo qui per cantare, yeah. Bella a tutti gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto, io sono Roccia e anche io faccio parte del Made in Brescia. Ciao a tutti!

Un saluto a tutti e a tutte, ben ritrovati su Desert Caravan, appuntamento del lunedì sera di Radio Onda d'Urto, appuntamento con le manipolazioni e contaminazioni intergenere, trip hop, elettronica, nuovo jazz e tanto altro. Desert Caravan che piano piano si sta avviando verso la fine anche di questa stagione musicale, ancora un mesetto più o meno prima della pausa, della consueta pausa estiva. Questa sera sarà una puntata all'insegna delle novità, quindi un po' di singoli, album, insomma usciti più o meno in queste settimane. Partiamo con un giovane talentuosissimo musicista del panorama jazz contemporaneo, praticamente si fa prima a dire quello che non suona, visto che di fatto suona egregiamente più o meno qualunque strumento. Sto parlando di Corto Alto, direttamente da Glasgow, in grado di miscelare jazz, broken beat, dub, riferimenti hip hop, produzione elettronica, tantissimo altro. Corto Alto ha appena pubblicato un singolo, questo singolo per Tiff.

E visto che me ne sono totalmente dimenticato all'inizio, vi ricordo che, visto che siamo entrati assolutamente a pieno titolo nella stagione dei 7.30, vi ricordo che è possibile destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, il codice è lo 02084620174. Comunque, poi per tutti i riferimenti e le indicazioni di natura tecnico-logistica vi rimando al sito, c'è proprio un banner apposito per ritrovare il codice, anche dove inserirlo appunto durante la compilazione del 7.30. Continuiamo con le novità. Questi giorni è uscito il terzo nuovo brano e soprattutto nuova anteprima del prossimo album per i Come On Tigre. È un pezzo decisamente ipnotico, accompagnato oltretutto da un video molto suggestivo. Quindi lo sono Come On Tigre, questa è Vanta.

E dopo Camon Tigre restiamo in Italia, infatti è uscito il nuovo singolo anche per i Calibro 35, di fatto il primo estratto dal nuovo progetto Il Roy vs. LA, colonna sonora dell'omonimo documentario di Francesco Zippel, dedicato ovviamente allo scrittore James Elroy. Loro sono Calibro 35, questa è Riders.

E dopo Calibro 35 restiamo in Italia, ma ci spostiamo di un anno. Andiamo allo scorso anno, infatti è uscito un album molto bello dal titolo Oltreoceano, firmato dal collettivo Immaginario, trio jazz funk italiano di fatto a distanza tra Milano e Los Angeles, dalle sonorità caleidoscopiche in grado di fondere perfettamente funk, jazz, elettronica anni 70. Lo scorso anno appunto hanno pubblicato il loro secondo album dal titolo Oltreoceano e da questo lavoro noi ci sentiremo un pezzo che vede la partecipazione più che illustre del DJ e produttore Danilo Plesso, conosciuto anche con il moniker di Motor City Drum Ensemble, e quindi loro sono Collettivo Immaginario, questa è Tempo al Tempo.

E lasciamo solo per un attimo l'Italia e voliamo a Melbourne e andiamo a sentirci qualcosa dal nuovo Action Reaction di Orazio Luna, e questa è The Win.

E noi torniamo in Italia, infatti in questi giorni è uscito il nuovo singolo per un mostro sacro dell'acid jazz italiano come Nicola Conte, un pezzo, questo Terra in Trance, composto in collaborazione con il virtuosissimo sassofonista svedese Magnus Lindgren ed è dedicato al visionario regista Glauber Rocha. Quindi è il risultato, questa Terra in Trance, e lui è Nicola Conte.

dopo Nicola Conte restiamo in Italia ancora giusto il tempo di un pezzo. Lo facciamo andando a sentirci il nuovo singolo del progetto LTJ and Chris, formato appunto dal DJ e produttore Luca Trevisi e conosciuto col moniker di LTJ Experience, e il polistrumentista Christian Lisi. I due hanno finora pubblicato un paio di brani, tra cui questa Keep It Real.

Io vi ricordo che siete sempre sintonizzati su Radio Onda d'Urto, quella che state sentendo, Desert Caravan. Dopo LTJ e Chris, andiamo a sentirci qualcosa di Nightmares on Walks. Infatti, il prossimo 4 giugno uscirà un mini EP che vede come protagonisti un giovane artista di Ibiza che risponde al nome di Marlon Lopez e appunto il mitico Nightmares on Walks. Come anticipazione di questo lavoro, i due hanno appena pubblicato un pezzo decisamente per gli amanti della house music che risponde a Cancel That.

dopo Nightmares on Walks cambiamo un attimo colori, ma continuiamo con qualche novità. Infatti in questi giorni è uscito il nuovo album di Dua Saleh, artista sudanese americana di stanza a Los Angeles, e Los Angeles è una città che un po' ritorna spesso questa puntata. E, un lavoro, questo Offerten Wires, che è decisamente caldo, spirituale e frenetico allo stesso tempo, che vanta collaborazioni illustre come Aja Monet, che a sua volta ha appena pubblicato un nuovo album di cui magari parleremo di più nelle prossime settimane, Gaida e soprattutto Bon Iver, come nel caso di questa Keep It Real.

E dopo Dua Sale e Bon Iver ci siamo sentiti anche il nuovo singolo per Nick Hakim, musicista di New York, il pezzo che abbiamo appena finito di sentire, Real Here Now. Continuiamo con questa puntata, piano piano stiamo concludendo, ci stiamo avviando verso la conclusione di questa puntata così all'insegna delle novità. E dopo Orazio Luna che ci siamo sentiti a inizio puntata, torniamo a Melbourne, lo facciamo con una talentuosissima musicista e cantante che nel 2024 ha pubblicato un album d'esordio pazzesco dal titolo From the Fire, che vi consiglio di andare a riprendere e riscoprire, che letteralmente ho consumato qui su Desert Caravan. Ora ha annunciato l'uscita del suo secondo album, anticipato per il momento da questa Broken Record.

E dopo Drew Pound vado a concludere questa puntata di Desert Caravan con un cantautore canadese di cui confesso so veramente poco, se non che in questi giorni ha appena pubblicato un pezzo, lui è More, il pezzo in questione è Like Heaven, il pezzo, ed è questo forse il motivo per cui, come dire, mi sono imbattuto in questo brano, vede la presenza e il featuring riconoscibilissimo di Celeste. E quindi loro sono More con il featuring di Celeste, il pezzo in questione è Like Heaven. Io vi saluto, vi do appuntamento come sempre la settimana prossima dalle 22 alle 23, sempre con Pianeser Caravan. Ciao a tutti, buonanotte.

Un saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura, nuova puntata di Rebel Girl come di consueto la domenica pomeriggio qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dalle 18 alle 19. Quest'oggi con noi Musa, la quale ci presenterà il suo nuovo singolo Scrigno Nero pubblicato il 15 maggio che affronta le tematiche del bullismo. E poi avremo Anastasia Anymore 24, ci presenterà l'EP Un bacio di fortuna, volume 1, il primo capitolo del progetto 30 brani per 30 voci, dal quale è stato estratto il singolo Tu provieni da Marte, un featuring con Sakuna. Questo un po' il menu, scaldiamo i motori con un po' di musica, Darkness 369 The Limp.

0: noi rientriamo in studio, anche perché abbiamo già raggiunto telefonicamente la nostra prima ospite di quest'oggi, Musa, alla quale diamo il benvenuto qui a Rebel Girl su Radio Onda d'Urto.
1: Ciao a tutti, grazie mille.
0: Allora, è da poco uscito il 15 di maggio il tuo nuovo singolo, Scrigno Nero, e chiedo a te una piccola introduzione e poi entriamo meglio nel dettaglio.
1: Sì, allora, è uscito il 15 maggio e Scrigno Nero parla di un argomento molto importante al giorno d'oggi, che viene messo spesso da parte, che è il bullismo. Un po' in tutte le sue sfaccettature, ecco.
0: Ecco, è quindi un brano introspettivo, è un fatto accaduto a te oppure hai preso ispirazione da altro, se ce lo vuoi raccontare chiaramente?
1: Allora, parte da me, da una mia esperienza personale vissuta sulla mia pelle, e poi è venuta l'ispirazione, la decisione di scrivere un brano così delicato e assumersi una responsabilità, perché è una responsabilità scrivere di un argomento del genere, sentendo tantissime persone che stanno subendo bullismo al giorno d'oggi, soprattutto ragazzini, adolescenti, che oltretutto purtroppo oggi non ci sono più, ed è una cosa, diciamo, inaccettabile al giorno d'oggi.
0: Sì, anche perché la musica è un grande megafono per portare anche all'attenzione tematiche di questo tipo, no? Un po' come hai fatto tu.
1: Sì, esatto. Ho cercato di dare voce a un argomento che, passatemi il termine, è un po' sottovalutato al giorno d'oggi.
0: Ecco, di questo lavoro troviamo anche un videoclip. Ti chiedo di raccontarci come nasce, un po' di dietro il backstage, insomma.
1: Sì, allora, c'è un videoclip che potete trovare tranquillamente su YouTube. Il videoclip nasce da uno studio con i miei collaboratori, e abbiamo deciso, cioè almeno io ho deciso, di espormi completamente a nudo e raccontare tramite immagini, colori e movimenti quello che è il dolore, la fragilità, ma allo stesso tempo la rinascita, cercando di dare voce a chi come me ha subito una violenza del genere, che sia emotiva e di emarginazione, ma non solo, anche chi ha vissuto esperienze a livello fisico, a livello di cyberbullismo e in tutte le sue sfaccettature, ecco.
0: Ecco, questo possiamo considerarlo un po' un ulteriore nuovo capitolo per quanto riguarda il tuo percorso artistico, Musa.
1: Sì, esatto, è un nuovo capitolo. Ora, io in tutti i miei brani al giorno d'oggi sono tutti autobiografici, però con questo sono un po' uscita fuori dagli schemi e è completamente un nuovo capitolo per quanto riguarda la mia carriera, perché è un brano molto molto forte che ad oggi sta diventando molto importante per me e spero anche per tante altre persone.
0: Senti, questo singolo farà parte di un EP, di un album? Ci stai pensando? Sei già al lavoro?
1: Sì, farà parte di un album, ci stavo pensando e sto lavorando in studio, e sarà un album completamente autobiografico che parlerà delle mie esperienze vissute, che può sembrare strano per la mia giovane età, ma ne ho vissute veramente tante e ho tanto da raccontare, da una parte fortunatamente e da una parte sfortunatamente. Però mi metto, ecco, completamente a nudo e nella speranza di trasmettere e aiutare le persone che magari si possono immedesimare nei miei singoli.
0: Ecco, diventa per te anche terapeutico, no, questo lavoro?
1: Sì, è molto terapeutico e infatti per me è, diciamo, che è il mio pane quotidiano, ecco.
0: Senti, andando a chiudere, prima di ascoltarci il singolo, ti chiedo se ci sono date live imminenti o future che ci vuoi ricordare, a prescindere da ciò, se ci ricordi anche i tuoi canali social, in modo da rimanere aggiornati e aggiornate sulle tue prossime pubblicazioni e dove venire ad ascoltarti.
1: Allora, date live ci stiamo lavorando, al momento stiamo organizzando, quindi non delle date precise da potervi dare, mentre mi potete trovare su Instagram come Musa Artist Music, Facebook con il mio nome Martina Pagliai e su tutte le piattaforme musicali e social come Musa.
0: Io ti ringrazio per essere stata con noi, una buona giornata.
1: Grazie mille, una buona giornata anche a voi, è stato un piacere.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.

0: E questa appunto era Musa con il suo scrigno nero, ne abbiamo appena parlato con lei. Abbiamo raggiunto intanto la nostra altra ospite di quest'oggi qui a Rebel Girl, Anastasia Enimora 25, di quale diamo il benvenuto qui a Rebel Girl su Radio Onda d'Urto. Ciao!
1: Buongiorno a tutti, sono contenta di stare con voi.
0: Anche noi. Tra l'altro oggi andremo a presentare un progetto bello impegnativo. Ci presenterai infatti l'EP Un bacio di fortuna, volume 1, il primo capitolo di un altro progetto, 30 brani per 30 voci, dal quale è stato estratto il singolo, quindi ulteriore progetto Tu provieni da Marte, questo featuring con Sakuna. Io lascio a te la parola per una breve introduzione e poi entriamo meglio nel dettaglio.
1: Perfetto, allora io sono autrice e ideatrice di questo format particolare di 30 inediti che ho scritto in italiano, anche se non sono di lingua madre italiana, però ho osato e ho proposto la mia visione, diciamo, del pensiero del XXI secolo messo in questo format poetico, e volevo interpretarla dalle voci delle cantanti italiane emergenti che ho cercato grazie ai canali social. Le ho proposto di partecipare, di fare la musica insieme, e quelli che hanno dato il loro ok, abbiamo prodotto insieme questo grande lavoro di 30 brani che usciranno pian pianino in 6 EP. Ogni EP presenterà 5 brani inediti, 5 voci diverse, 5 atmosfere narrative musicali.
0: Come nasce l'esigenza di un progetto molto bello come questo?
1: Io a dir vero non pensavo neanche di arrivare al punto di poter fare una cosa del genere. Infatti quando sono arrivata la prima volta nello studio, Pocket Studio di Brescia, da Fabio Vaccaro, il produttore esecutivo che ha fatto l'arrangiamento della metà dei miei brani, lui quando ha sentito di questo format ha sorriso, mi quasi riso in faccia, ha detto auguri, perché sembrava una cosa impossibile da realizzare. Però da testarda io ho voluto proprio mettere l'anima, l'amore, impegno, risorse per riuscire a portare questa idea che sembrava impossibile a un risultato da condividere con tutto il pubblico, e spero tanto che sarà la risposta.
0: Ecco, arriviamo quindi anche al singolo Tu provieni da Marte. Innanzitutto ti chiedo come nasce questa collaborazione con Sakuna, e poi anche per quanto riguarda le sonorità, qui troviamo un'elettronica molto minimal.
1: Praticamente l'idea era il mio ruolo, come lo vedevo io, di fare la regia per il teatro musicale della canzone italiana, pensata con una sonorità nuova che possa piacere anche non soltanto al pubblico italiano, che è abituato a un certo tipo di produzione sonora, ma anche al pubblico internazionale, che usa anche i generi innovativi come synth pop, come ambient pop, dream pop, industrial pop, con la sonorità che magari per l'orecchio italiano risulta ancora strana e non sempre possa piacere. Però io volevo insistere per far capire che non soltanto è importante magari di fare la musica che c'è già in inglese, ma provare di esportare la sonorità della lingua italiana all'estero, cioè proporre anche quei generi che possono essere interessanti anche per il pubblico di nord europeo, per esempio. E sono stata fortunata perché tra 30 voci che hanno partecipato nel mio progetto ci sono 3 cantanti italiani che fino ad oggi non hanno mai cantato in italiano, ma hanno scritto addirittura in inglese oppure facevano cover in inglese. Avevano paura di applicare la lingua italiana perché pensavano che si perdesse qualcosa nella sonorità del lavoro finale. Invece quando hanno trovato questi miei brani che scritti in italiano, avevano paura di cantare, ma alla fine il risultato a loro è piaciuto. Perciò tra 30 brani ci saranno 3 debutti di cantanti italiani che per la prima volta hanno cantato in italiano. Ecco. Poi cosa riguarda Sakuna, è una delle voci che ha citato la mia proposta di partecipare in questo progetto. Cantanti per me erano autori che io cercavo, che con il loro timbro o comunque con loro immagine complessa potevano corrispondere alla mia idea del suono di ogni brano. E Sakuna è una cantante torinese giovane che lavora piuttosto in genere disco club, ecco, che ha questa sonorità della voce molto minimale, quello che io cercavo, perché io sempre parto dal testo. Già se si legge il testo di questo mio brano Tu puoi venire da Marte, c'è questa immagine di qualcosa di futuristico, qualcosa oltreterreno, come un po' di alieni, diciamo.
0: Sì, infatti volevo soffermarmi anche proprio sul concept di questo singolo, che fa molto eco anche alla complessità dell'animo femminile.
1: Esatto, io volevo proporre la musica essenziale per emozioni complesse e provare a fare questa scegliere questo genere di pop sintetico, perché raccontare di queste difficoltà di rapporti nella nostra era digitale, quando sembra che noi abbiamo tutti questi mezzi di comunicazione che facilitano rapporti tra le persone, in realtà ci sentiamo più disconnessi, perché non abbiamo certe volte le capacità di usare questi mezzi. Cioè, siamo circondati da tanti profili, siamo circondati da tante persone attorno nelle grandi città, però sembra che ci sia adesso, si fa più fatica di prima di raccontarsi e di capire un'altra persona. Siamo gli animi alieni. Perciò io volevo raccontare queste mie sensazioni anche in questo brano, e anche di invitare magari le persone che ascoltano di usare le parole del mio brano per raccontare agli altri cosmi, agli altri universi a quali vorrebbero avvicinarsi, e raccontare la loro stato d'animo, che loro in realtà cercano questo contatto, perché le persone hanno bisogno abbiamo bisogno uno dell'altro. È importante proprio di trovare le parole giuste. Tu provieni da Marte è come una dichiarazione di ognuno di noi che siamo tutti diversi, però abbiamo bisogno uno dell'altro.
0: Ecco, tra l'altro troviamo anche un rimando a Mia Martini, perché?
1: Perché appunto Mia Martini per me era forse uno dei primi esempi della musica italiana che ha questo DNA della canzone italiana vera e propria, è un sentimento, emozione, è proprio quello che io cerco di inserire in ogni mio brano, anche se in generi diversi assolutamente, usando altre tecniche di produzione e tecnologie diverse, però il fulcro è l'emozione.
0: Ecco, tra l'altro è disponibile anche il videoclip di questo brano, raccontaci un po' come nasce e qual è la struttura, e così degli aneddoti un po' da dietro il backstage, se vuoi.
1: Io ho voluto proprio fare questa opera completa per ogni brano, non soltanto il testo, la proposta musicale, poi anche cura di produzione insieme a tre studi con i quali ho lavorato. Ho lavorato con due studi di Brescia, Mico Studio e Pocket Studio. Invece per i brani sperimentali elettronici io ho voluto collaborare con lo studio di Giovanni Ferranti di Abruzzo, quello che si specializza sulle produzioni di canzoni sperimentale e synth pop, musica elettronica, e proprio con lui abbiamo prodotto Un bacio di fortuna. E poi io volevo anche aggiungere quello che è l'immagine visiva di ogni brano, e volevo proporre questo nella forma di mini film, dove in alcuni casi i cantanti hanno partecipato non soltanto con la voce ma anche con l'immagine, perché oltre questo video che è già pubblicato di Tu provieni da Marte, ci saranno pubblicati pian pianino tutti i video per tutti i 30 brani. E brano Tu provieni da Marte già come l'idea prevede immagini futuristiche, perciò ho usato shorts, diciamo, disegnati, e la mia storia ho costruito grazie al montaggio di questi shorts, ecco.
0: Perfetto, prima di andare ad ascoltarci questo singolo ti chiedo se ci sono date live imminenti o future, a prescindere da ciò se ci ricordi i tuoi canali social in modo da rimanere aggiornati e aggiornate su dove venire a ascoltarti e sui tuoi prossimi lavori. A tal proposito ti chiedo, è uscito da pochissimo questo nuovo progetto, se sei già al lavoro anche solo mentalmente per qualcosa di nuovo.
1: Allora, io sono presente su social, su Instagram con Anastasia _ Animor 24, anche su TikTok, su Facebook, sempre Anastasia Animor 24. Poi sono presente ormai con primo volume di questo mio progetto su tutti i digital store e su YouTube con i video che saranno pubblicati, sono già pubblicati due video. Questo che tu provieni da Marte e un altro Samarra, ecco, e poi arriveranno pian pianino anche gli altri video. Cosa riguarda prossimi lavori, io sarò occupata per tutto l'anno perché ogni due mesi uscirà nuovo EP. Il prossimo secondo volume uscirà 10 luglio, poi 11 settembre e così via. Perciò mi basta e avanza il lavoro per un anno intero, sicuramente.
0: Direi di sì.
1: Presentare tutti questi brani e tutti i partecipanti di questo volume che abbiamo lavorato sotto, siamo in quarantina tra tutti quanti.
0: Io ti ringrazio per essere stata con noi, ti auguro un buon proseguimento.
1: Grazie mille della possibilità di presentare questo lavoro collettivo.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.

E questo appunto che abbiamo ascoltato, Tu provieni da Marte, questo featuring con Sakuna, un piccolo stacco musicale, poi iniziamo il nostro viaggio.

E ci spostiamo in America, andiamo dalla cantautrice Kate Figan. Siamo nel 1981 quando pubblica il singolo autoprodotto I Don't Wanna Be Too Cool.

E rimaniamo negli anni Ottanta, ci spostiamo però in Svizzera, andiamo dalle Kleenex, che poi successivamente cambieranno nome e diventeranno le Lilliput. Ci ascoltiamo questa Hitch.

contro la W, questa la loro bossa nova. Noi proseguiamo spostandoci in Francia e andiamo in casa alla Surise de Glinguet e ci ascoltiamo uno dei loro brani più tipici, Mary France.

E ci spostiamo in Nuova Zelanda dalla band Life in the Free Jacksies. Ci ascoltiamo questo brano del 1981, Have You Checked the Children?

questo era un piccolo estratto da Backstreet Romeo, questo brano degli anni 80 della band britannica The Invaders, in cui troviamo appunto la voce che abbiamo sentito, era quella di Saul Catwoman Lucas, celebre icona, ricordiamo, della prima ondata del punk londinese. Queste invece sono The Loud e la loro Magnetic Heart.

E andiamo quasi a chiudere, ci spostiamo, rimaniamo sempre negli anni 80, questa volta andiamo a Manchester, ci ascoltiamo Pretty Girl, questo brano dei Daily Girls, che fu poi tra l'altro inserito in una bellissima compilation che includeva tutti i gruppi che facevano parte del collettivo di Manchester.

E noi ci spostiamo quasi in chiusura, andiamo ad ascoltarci qualcosa di Andromeda, giovane promessa rap padovana. La troveremo in una delle due giornate del Gemini Round volume 3 che si terrà al magazzino 47 nella serata di sabato 6 giugno assieme a tantissimi altri e altre artisti e artiste. Questa è la sua Gaza.

Ultimo brano di quest'oggi, The Cleopatras, questo featuring con i Meganoidi per Amore Narcotico, brano che troviamo all'interno del loro ultimo album, Heart Pieces, che abbiamo presentato anche qui a Rebel Girl.

E noi siamo in chiusura, ricordo che le interviste a Musa e Anastasia le troverete a partire da domani su rebelgirl.radioondadurto.org oppure anche sulla nostra pagina Facebook Rebel Girl di Radio Onda d'Urto, e poi lunedì andrà in replica a partire dalle ore 23 l'intera puntata. L'appuntamento si rinnova la prossima settimana, sempre qui dalle 18 alle 19. Un buon proseguimento. Ciao!

until...

Parole soltanto fiumi che vanno da sole, che non so afferrare, che è facile dirle senza pensare, guardare altrove. Le luci del palco mi fanno sudore, il tuo sguardo vergognare forte. Conosci un altro modo per fregare la morte, a parte le brutte canzoni da parafrasare. Ho le gambe imbranate, il fumo alle tempie, come un toro ubriaco di cocktail daltonici. T'avessi sfuggito non l'avrei fatto, sembrava ieri, sembrava adesso. Sembravo lo stesso di quando bambino aggrappato alle nuvole chiedevo un passaggio per un mondo fragile, invece rimango inchiodato ai tuoi occhi, inediti.

pensiero, che poi la scelta la fai tu, tirandomi un baffo, con un pensiero non sempre intelligente ma profondo come il relitto, che è il mio ottimismo. In alta, stagione balneare.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini. Per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: Ok, signor K, questa è una grande storia.
2: Una grande storia.
1: La vera storia.

Chi c'è oggi in radio? Entro sulla base, dico poco, dico tutto. Entro nelle case tipo radio onda d'urto. Tu non mi conosci, sono roccia, dico bella lì. Forte questo mil, senti qui che sto mate pesa più di un quintale. Siamo tutti fra, tu vai tra, siamo qui per cantare. Yeah. Bella a tutti gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto, io sono Roccia e anche io faccio parte del Made in Brescia. Ciao a tutti!

0: viva.
1: Sì, Alfred. Non è mica facile ammazzare qualcuno legalmente.
0: Eppure questo è l'alibi perfetto.
1: Lo so, lo so.
2: Norman!